Sono le 6, passate da una manciata di secondi, buongiorno e ben ritrovati in questa ultima settimana di palinsesto estivo di Radio Popolare. Io sono Francesco Tragni, magari qualcuno accende la radio lunedì mattina e dice chi ci sarà in conduzione questa settimana. Beh, fino a sabato, tutti i giorni dalle 6 alle 7 e mezza ci sarò io in vostra compagnia e ascolteremo musica, proveremo a leggere un po' i giornali, insomma proveremo come sempre a chiacchierare un po' insieme anche di quello che succede e anche se siete ritornati o al lavoro, alla scuola, la scuola per fortuna ancora no, quella l'unica cosa di cui sono sicuro, magari siete in viaggio e state affrontando un ritorno che avete evitato fino all'ultimo e che affronterete oggi in quest'ultimo giorno di agosto. Insomma, questo è il menù della trasmissione, della diretta di quest'oggi, appunto. Tra poco daremo anche i contatti per intervenire e insomma salutarvi anche in modo più diretto rispetto a quello che transita attraverso le onde radiofoniche. Cominciamo con un brano molto sognante, anche perché magari qualcuno di voi, beato lui, è ancora tra le coperte. Una canzone di Serena Altavilla, che è un'artista poliedrica, musicista, ma soprattutto cantante e collaboratrice di tantissimi gruppi come la band del brasiliano Mariposa e per esempio anche Calibro 35. Nel 2021 esce Morsa, che è stato il suo disco solista, che conteneva questa Nenia, con cui iniziamo quest'oggi.

Questa è Radio Popolare, 5 minuti dopo le 6, un buongiorno a chi si fosse svegliato nel frattempo, magari c'è chi punta la radio sveglia alle 6 precise e inizia proprio quando iniziamo noi i programmi. Abbiamo iniziato proprio con Serena Altavilla, questa era Nenia, tratta da Morsa, un disco che ormai ha compiuto 5 anni, quindi nel 2021, giusto post pandemia, e adesso diamo anche un'occhiata, cominciamo a dare un'occhiata ai giornali, visto che comunque poi vi anticipo quelle che saranno un po' i temi che verranno trattati nelle trasmissioni di approfondimento a partire dalle 7:45. Ci sono in mezzo ovviamente, come sempre, le edizioni del GR. Allora, direi che non c'è un titolo unico, ma ci sono più temi che si trovano sui principali quotidiani italiani. Uno ovviamente è quello che è successo in Svizzera, avrete sentito, dramma alla festa techno, feriti altri due connazionali, spari sul rave, uccisa italiana, era Maria Spinelli, 22 anni, in azione un commando, esplosi diversi proiettili. Questo sicuramente è uno dei titoli principali, per esempio è il titolo di apertura del Corriere della Sera, taglio basso, Di Battista non mollo, tornerò, avete sentito anche del Malore, del rappresentante del Movimento 5 Stelle, deputato del Movimento 5 Stelle. L'altro titolo invece, per esempio, è il titolo di apertura della Repubblica, è Islanda vince il no, la UE non attrae più. Tra l'altro, leggendo, adesso l'Islanda è un paese sicuramente con pochi abitanti, poche centinaia di migliaia, però si parla della lobby dei pescatori come quella che sostanzialmente ha fatto sì che questo referendum non andasse a buon fine, ma perdesse, anche se non di tantissimo, 47 qualcosa contro il 52. E poi vabbè, le altre notizie, si parla degli USA che torneranno a colpire l'Iran, anche se devo dire non è il titolone di apertura, appunto sono quelli che vi dicevo prima, ma insomma ovviamente poi ci saranno tutte gli approfondimenti nel corso della nostra mattinata qui su Radio Popolare. Tra poco parleremo, intanto saluto Stefano che ci scrive al 3316214013, che è il numero dei messaggi. Saluto Loris che dice: io invece vado a letto, buonanotte. E chissà se Loris è in Italia e sta semplicemente, magari ha lavorato, oppure se è all'estero, magari tipo negli Stati Uniti, che è passata mezzanotte da qualche minuto, potrebbe anche essere, chissà. Dicevo, oltre a scriverci ovviamente, c'è anche via SMS, Telegram e WhatsApp, c'è anche diretta @popolarenetwork.it. Poi come sempre avremo anche modo per interagire con una sorta di sondaggio che faremo insomma dopo le 6:30, ma non vi anticipo nulla. E tra poco parleremo di una lunga intervista fatta a Mary Austin, la musa, così viene chiamata, di Freddie Mercury. Prima però ascoltiamo una versione remix, e a volte ci sono delle canzoni che hanno molto più successo in una versione remixata rispetto all'originale. È il caso di questa canzone di Licky Lee, qui una volta che The Magician ha rimesso le mani, insomma, è venuto fuori questo gioiellino che ha avuto un grandissimo successo ormai più di 20 anni fa. I Follow the River, I'll Follow Rivers, sentito da questo brano qui su Radio Pop.

Un brano del 2011, in realtà, lì che lì, appunto, una artista svedese che proprio quest'anno ha compiuto 40 anni, anche se deve sicuramente il suo grandissimo successo. Come dicevo prima, la versione remix di questa canzone è uscita subito dopo la versione originale, che era meno ritmata, per così dire, nel senso che poi questa ha fatto molto successo anche nelle discoteche. Se non lo sapevate, sapevatelo. Licche significa felicità o buona sorte, sia in danese che in norvegese, lettera appunto è svedese di Ystad, spero di averlo pronunciato bene, il nome di questa cittadina appunto del nord Europa. E saluto Vanessa che si è svegliata con la nostra musica, buongiorno. Saluto Francesco che è in viaggio dal sud verso il nord, dall'Irpinia verso Cremona. Ciao Francesco, buon viaggio, spero per te che oggi sia un po' meno complicato arrivare al nord rispetto a ieri. Anch'io ieri ho fatto un percorso analogo, tra l'altro arrivando da un festival, poi magari vi racconto qualcosina di questo festival incredibile. Qui sono stato in Alta Irpinia, proprio dalle parti di Calitri, che è un paesino di circa 4.500 abitanti, appunto in provincia di Avellino, dove ogni anno da 14 anni si tiene il festival Spons, che è ideato e diretto da Vinicio Capossela. Lui non è di quelle parti perché è nato in Germania, ma da genitori immigranti, il padre appunto era proprio di Calitri, e quindi lui ha deciso di valorizzare il territorio con un festival che dura un po' di giorni, ma un festival particolare. Ma prima di questo vi volevo segnalare alcune delle quegli articoli freddi, per così dire, nel senso che i giornali, soprattutto le domeniche d'agosto, sono ricchi di articoli che sono lì pronti da un po', quindi non di cronaca, ma che servono da una parte a riempire il giornale, dall'altra appunto ad approfondire magari dei temi che non sono di stretta attualità. Segnalo per esempio nel paginone centrale 24-25 del Corriere una intervista molto articolata e molto lunga, e a tratti anche interessante, a Mary Austin, che era la prima fidanzata di Freddie Mercury, e qua dice anche musa ed erede di Freddie Mercury. E insomma, il titolo è: ci scambiamo gli anelli, poi mi disse sono bisex, Bohemian Rhapsody nacque mentre dormiva. Quindi questi sono i due highlight che sono contenuti di quello che è contenuto in questo lungo articolo. E tra le domande che vengono fatte, una interessante è, e chiede Roberto De Ponti, che è l'intervistatore: c'era un Freddy pubblico che dal palco incantava folle oceaniche, c'era un Freddy privato esuberante che amava le feste e non solo, ma il suo Freddy com'era? Io conoscevo il compositore Freddy Bulsara. Sì, c'era il Freddy Mercury dei concerti e degli eccessi, ma c'era anche il Freddy Bulsara che scriveva le canzoni, quello più introverso, e questo era il Freddy che conoscevo io. E con quale canzone, prosegue l'intervistatore, si è resa conto che Freddy sarebbe diventato una star? Killer Queen. Quando la vidi eseguire a Top of the Pops, celebre trasmissione inglese di classifiche, mi resi conto che stavo guardando una persona che entrava in una dimensione diversa del tutto padrone di sé. Fu un momento illuminante. E noi invece ascoltiamo un brano famosissimo che dovrebbe dare la carica a chi si sta svegliando in questo momento. Si chiama Two Princes e loro sono gli Spin Doctors.

0: Two Princes, Spin Doctor, qui
1: Spin Doctors,
0: qui alle 6.18 su Radio Popolare. Buongiorno, buongiorno a Walter che ci saluta dal parcheggio della piscina di Crema in attesa che apra alle 6.30 per una nuotata prelavorativa. Purtroppo da oggi si nuota al chiuso, ormai l'estate sta finendo, dillo a me che 24 ore fa ero in Irpinia, insomma. E, tra l'altro, insomma, c'è questo, saluto anche Diego che anche lui è stato allo Sponza. Allora, diciamo un paio di cose su questo festival che si tiene appunto da 14 anni. È un festival che si chiama Sponz, parola che, come spiega spesso e volentieri Vinicio, nelle, Vinicio Capossella, appunto l'ideatore, nelle interviste, vuol dire riposarsi, quindi sponzare si usa anche da noi, credo, insomma, al nord, che appunto, come dicevo prima, lui ha i genitori originari dell'Irpinia, quindi di quelle parti. Nasce nel 2013 con l'idea di essere un festival molto lento, molto aperto poi a tutti quelli che vogliono portare dei contributi, insomma. Ci sono, c'è per esempio la Libera Università per Ripetenti, quindi dove ci sono incontri, dibattiti e lezioni, ci sono i concerti, per esempio quest'anno si è chiuso con un grandissimo e lunghissimo concerto appunto di Vinicio Capossella, con ospiti come per esempio Pierpaolo Capovilla, che era stato con i Cattivi Maestri qualche sera prima, e poi comunque questa inclusione che traspare dal festival la si vede anche da piccole cose. Adesso io racconto questo. Sono stato qualche settimana fa a un concerto in provincia di Milano, al Parco della Musica, tanto per non fare nomi. Fontanelle dell'acqua tutte completamente chiuse, invece se volevi un bicchiere d'acqua costava 2,80 euro. Allo Sponz, ma come anche in altri festival, acqua gratuita e con fontanelle che sono quelle con le macchinette che ti permettono ad esempio di scegliere acqua gassata o acqua naturale, fredda, calda, che è una cosa, insomma, un gesto sicuramente di civiltà, significa probabilmente guadagnare qualcosa in meno, perché ovviamente l'acqua è un bene primario, quindi lucrare su quella è un modo per avere del reddito garantito, però insomma è una scelta sicuramente da una parte verde, perché non si usa plastica, c'erano tutte le persone con le borracce che riempivano l'acqua, dall'altra comunque anche appunto un modo per venire incontro a chi partecipa a questo festival, uno di quei festival dove poi è bellissimo stare al tavolo a mangiare i prodotti tipici di Calitri e chiacchierare con altre persone che sono lì presenti. Visto che c'è stato anche richiesto da Diego, ascoltiamo proprio un brano di Vinicio Capossella che si chiama Il ballo di San Vito.

Un album che compie 30 anni e che è stato anche questo celebrato sul palco appunto in questo Sponz Festival che si è chiuso domenica mattina verso le 5, insomma una delle caratteristiche di questo festival, vi invito ad andare a trovare, poi sperando che ci siano altre edizioni, è il fatto che le notti sono piuttosto lunghe, i concerti si dilatano, quello di Capossella è durato diverse ore, effettivamente hanno anche una bella resistenza. Boh, bentornati comunque nelle cose milanesi, anche per chi è tornato da queste parti da poco, si sta chiedendo ma che cosa sta succedendo, che cosa c'è nelle pagine locali dei giornali quest'oggi lunedì 31 agosto. Ecco, per esempio si è tornati a parlare delle primarie locali, quelle del PD, almeno uno dei principali partiti della maggioranza qui di Milano, e i protagonisti paiono essere, poi non si sa adesso, fino all'ultimo si vedrà, ma insomma Pierfrancesco Maiorino, capogruppo del PD in regione, membro della segreteria nazionale di Schlein, che sarà sostenuto dalla sinistra del partito, la vice sindaca Anna Scavuzzo, sostegno di parte della corrente di minoranza del PD, mentre invece il giornalista Mario Calabresi, l'outsider, sarà una candidatura civica. Tra i suoi sostenitori ci sono però anche esponenti del PD, di Area Dem, dei Riformisti e di Energia Popolare. Sembra quasi il nome di un distributore di benzina, ma esiste veramente, è anche Energia Popolare. Comunque sarà sicuramente un autunno caldo sia per la politica nazionale che per quella locale, che ovviamente seguiremo da queste parti, ma adesso è quasi arrivato il momento della prima pausa che ci concediamo, ovvero la prima edizione del giornale radio, che arriva puntuale alle 6:30, e arriviamo verso il giornale radio con una canzone. Anche questa ha una quarantina d'anni, questa in realtà ha una quarantina d'anni, quella del primo 30, insomma un po' di tempo fa, Psychedelic Furs con Heaven.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno, alle 6.30 le notizie di Popolare Network. Il Golfo Persico torna ad infiammarsi dopo un mese di tregua nei bombardamenti. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato raid aerei sull'isola iraniana di Larak, provocando almeno 2 morti. Washington dichiara di aver colpito lanciatori che si preparavano a minare lo stretto di Hormuz. A stretto giro è arrivata la risposta di Teheran, che ha accusato il Pentagono di aggressione ingiustificata e a sua volta ha attaccato obiettivi americani in Giordania. Le difese di Amman affermano di aver intercettato 8 missili. Poco fa l'esercito iraniano ha rivendicato anche un attacco con droni a una base militare degli Stati Uniti negli Emirati Arabi Uniti.
1: Guerra in Ucraina, la Russia chiude la porta alla proposta di organizzare un vertice trilaterale tra Putin, Trump e Zelensky, avanzata dal direttore della CIA Radcliffe durante la sua visita a Mosca la scorsa settimana. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare accordi già raggiunti, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto i raid aerei russi continuano, per la quarta notte consecutiva missili sono stati lanciati contro la capitale Kiev, questa volta senza gravi conseguenze. Oggi il conflitto sarà tra i temi al centro della riunione dei ministri europei della difesa in Irlanda.
0: Stati Uniti, 15 persone risultano disperse in seguito ad un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon. Al momento non sono stati segnalati vittime o feriti, ma le autorità dell'Arizona sono ancora al lavoro per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. L'emergenza meteo non è finita, anche oggi sono possibili temporali e forti piogge. La direzione del parco ha messo in guardia dal rischio di frane e di nuove inondazioni improvvise.
1: Sono stati arrestati il comandante e l'equipaggio del traghetto affondato ieri al largo di Cipro Nord. Il bilancio del naufragio è salito a 8 vittime accertate, 18 persone rimangono disperse. Le operazioni di ricerca sono in corso, ma sono complicate dal fatto che il relitto della nave sia completamente affondato, posandosi su un fondale a più di 500 metri di profondità. Ancora da chiarire se tra le cause della tragedia ci sia stato un errore umano. Il traghetto è partito nonostante il mare fosse molto mosso e dopo poco ha iniziato a imbarcare acqua per poi ribaltarsi.
0: In Svizzera prosegue la fuga dell'attentatore o degli attentatori che nella notte tra sabato e domenica hanno aperto il fuoco a un rave poco lontano da Zurigo. Nella sparatoria è morta una ragazza italiana di 22 anni e 5 persone sono rimaste ferite. Le autorità svizzere hanno dichiarato di avere ancora poche informazioni sul responsabile o sui responsabili e non è ancora chiaro nemmeno quale sia stato il movente, non è esclusa nemmeno la pista terroristica.
1: Un'equipe sanitaria del Gemelli di Roma è in viaggio verso L'Avana per fornire assistenza medica all'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Di Battista, a Cuba per realizzare un reportage, si è sentito male 2 giorni fa, ha ripreso conoscenza riuscendo anche a parlare al telefono col ministro Tajani e a scrivere alcune righe sui social, ma le sue condizioni rimangono gravi.
0: In chiusura uno sguardo al meteo, nella giornata di oggi sole e cielo sereno in tutta l'Italia, possibili alcune precipitazioni sui rilievi, in particolare al nord-est. In lieve diminuzione le temperature al sud. Sono le 6.33 minuti, le notizie tornano alle 7, buon ascolto e buona giornata.
2: Popolare Network.

Un gioiellino di poco più di due minuti, questo Cemetery Gates, tratto da The Queen is Dead, il capolavoro degli Smiths che, tra l'altro, quest'anno compie 40 anni e che nasconde alcune curiosità. Sapete che poi mi piacciono molto le spigolature in ambito musicale, si dice, non credo che si usi solo nella settimana enigmistica questo termine. Allora, è un brano che ha un errore nel titolo, perché è scritto Cemetery senza con la E al posto della appunto scritto male, Cemetery con la E al posto della finale, ma pare che sia un errore che è rimasto nel titolo, ma che Morrissey poi ha ammesso di non riuscire più, ormai è troppo tardi, a correggere, quindi la canzone è rimasta così, ma appunto non è una cosa voluta. E poi c'è questa cosa incredibile, secondo me, che il riff, che ovviamente del chitarrista Johnny Marco, è il tun, che è di fatto la pietra angolare su cui si poggia tutto il brano, era stato scartato inizialmente da Johnny Marr perché lo considerava troppo banale, poco interessante, per così dire. Poi per fortuna arriva Morrissey che lo ascolta, se ne innamora e dice: facciamo una canzone, che appunto è questa che avete ascoltato. Sono le 6:37, sono Francesco Tragni e saremo insieme come per tutto il resto della settimana, questa ultima settimana di palinsesto estivo, fino alle 7:30. Tra poco, visto che è l'ultimo giorno oltre che l'ultima settimana di palinsesto estivo, è anche l'ultimo giorno di agosto, uno di quegli articoli freddi che dicevo prima che mi ha colpito, perché comunque ci sono dei punti interessanti, è un articolo che si trova sul Corriere, che si chiama Aperti tutto agosto. Ma prima andiamo in Sicilia con Marco Castello. Questa canzone si chiama Dracme.

Sembra arrivare dagli anni 70, ma in realtà è molto più vicino a noi questo Drachme di Marco Castello, tratto da Pezzi della Sera, che è un disco che ormai ha compiuto 3 anni, è uscito anche il disco nuovo pochi mesi fa. Insomma, lui è siciliano, che, insomma, fa della gran bella musica che in effetti passiamo spesso e volentieri qui a Radio Popolare. Allora, dicevamo prima, c'è un articolo che si chiama Aperti tutto agosto, anche questo scritto chissà quanto tempo fa, un paginone che nelle pagine del locali milanesi del Corriere della Sera, e vengono intervistati alcuni esercenti che hanno deciso di rimanere aperti appunto per tutto agosto per motivi diversi, e quelli sono anche interessanti, nel senso che vabbè, l'articolo di Laura Vincenti dice: da un lato i turisti che crescono di anno in anno, dall'altro i milanesi che restano in città sempre più numerosi per diversi motivi, dalla crisi alle ferie sempre più brevi o scaglionate nel tempo, insomma, quindi è anche un'esigenza. E ci sono 3 appunto interviste, una che riguarda un bar che dice: caffè aperitivo per i tanti milanesi che sono rimasti, quindi in questo caso si parla di servizi per chi rimane. Poi il gommista che afferma: una metropoli deve offrire servizi tutto l'anno. Beh, tra l'altro forse più importante mi verrebbe da dire la gomma di emergenza che non l'aperitivo per chi rimane. Effettivamente è sempre un problema quello di trovare un'officina aperta quando sono problemi urgenti della macchina da risolvere. E poi soprattutto, questo è quello che mi ha un po' fatto riflettere, il parrucchiere che intervistato dice che rimane aperto per questo motivo: un'attività come la nostra ha dei costi fissi altissimi, dall'affitto alla manodopera alle bollette, soprattutto in una città cara come Milano. Se chiudiamo i costi sono del 100%, al contrario se lavoriamo e facciamo anche un incasso inferiore rispetto al solito, comunque le spese diminuiscono. E poi riferendosi alla strategia aziendale, riteniamo corretto restare aperti quando tutti gli altri sono chiusi. Quindi c'è anche ovviamente un tema di servizio alla comunità. E voi, se siete rimasti a Milano, cosa pensate? Avete trovato questa differenza rispetto ad altri anni, quindi più esercenti rimasti aperti o meno? Io devo dire che negli ultimi 15 giorni, che sono più o meno da quando da Ferragosto sono qui, non ho notato grandi differenze con gli anni scorsi, ma magari poi dipende anche, chissà, dalle zone delle città. Adesso un po' di bellezza con Rihanna, questo si chiama Love on the Brain.

0: parlando di eleganza, arriva Mattia Guastafierro qui nello studio 2 di Radio Popolare dopo Rihanna, giustamente.
1: No, troppo buono, elegante non me l'aveva mai detto nessuno, Francesco.
0: Bisogna.
1: Ti ringrazio.
0: Allora, Mattia, tra l'altro alle 7.45 sarà in onda con Summertime, quindi con tutte le notizie, rassegna stampa e sparlerà di primarie, se non ho capito male.
1: Sì, anche
0: se...
1: preparatevi, ascoltatrici. Sì. Questa mattina ci esercitiamo anche noi nel dibattito dell'estate, primarie sì, primarie no, insomma ci ha accompagnato per tutte queste settimane, lo facciamo anche noi questa mattina. Stamattina sì, conduco Summertime eccezionalmente perché lo sapete, quest'estate è stata condotta da Chiara Manetti e Martina Stefanoni, domani per l'ultima settimana di Summertime poi torna Chiara, quindi soltanto oggi io...
0: Sei supplente, come a scuola.
1: Esatto, supplente solo per questa mattina.
0: Oh, comunque, a parte che cominciano ad arrivare messaggi, Mattia, cuoricini, quindi io...
1: Per chi? Per me?
0: Per te, sì, sei tu Mattia, quindi normale. No, volevo dire una cosa invece, che io e Mattia abbiamo questa chat dove ogni tanto ci scambiamo i meme di un telefilm che per noi è un po' il telefilm di culto per eccellenza, che è Boris, magari tanti sì. Ascoltatori. No, e approfittavo della presenza qui di Mattia perché...
1: In realtà sei tu che mi mandi GIF continuamente perché sei... Sei il più grande esperto di Boris in Italia, eh?
0: No, ma ce ne...
1: E io ogni volta ti dico, ah, ma questa scena non me la ricordo bene, perché poi alla fine sono passati tanti, tanti anni e tu mi fai di nuovo il riassunto di quelle puntate. Io, ah sì, allora è vero, hai ragione, mi ricordo di questo spezzone.
0: Ma vi stiamo raccontando questa cosa perché uno dei sondaggini che facciamo sempre la mattina oggi vuole essere legato proprio a quella che è la vostra serie televisiva. Ma perché non si dice neanche più serie televisiva, si dice solo serie, perché la televisione è solo uno dei tanti mezzi in cui si guardano. Quelle però che non vi stufate mai di riguardare, che magari quando siete un po' tristi guardate e riguardate continuamente. Mi diceva Mattia fuori onda che per esempio nel suo caso The Office è una cosa che sta riguardando in questo momento, magari scopri cose che non avevi prima notato all'interno di questa serie.
1: Beh sì, è stata la serie che mi ha accompagnato quest'estate nei momenti un po' di noia, no? Perché poi ci annoiamo durante l'estate, diciamo così. E io l'avevo vista davvero tanto, tanto tempo fa, almeno una decina d'anni fa.
0: Scusa, prima cosa, The Office, quella americana. Perché poi sapete che è un reboot di quella inglese, che però è molto più breve, sono, se non sbaglio, 12 puntate.
1: Sì, solo una stagione, poi se non sbaglio Ricky Gervais l'ha riprodotta anche nella versione statunitense con Michael Scott.
0: Stato produttore, sì, esatto, di quella serie.
1: Il grandissimo Michael Scott, che è il protagonista di The Office, è che io... appunto avevo visto già 10 anni fa, non interamente perché sono 9 stagioni se non ricordo male, sì. L'avevo interrotta a un certo punto, adesso mi sono detto vabbè, potrebbe essere l'occasione giusta per fare il rewatch, e devo dire che a 10 anni di distanza molte cose le capisco di più, soprattutto perché poi alla fine parla un po' di noi, della nostra vita sul lavoro, in ogni luogo di lavoro si possono trovare certe dinamiche che soltanto con un po' di esperienza poi arrivi a capire, quindi insomma è anche uno specchio di quello che viviamo quotidianamente in redazione, ma gli ascoltatori immagino anche sui loro luoghi di lavoro.
0: Ogni luogo di lavoro ha il suo Dwight Schrute. Io avrei un'idea su chi è qua in radio, ma non lo dico ovviamente in onda, te lo dico dopo.
1: Va bene, aspetta.
0: Ma secondo me hai capito chi è.
1: Vediamo se abbiamo pensato alla stessa persona. Ma comunque devo dire che è una serie davvero davvero intelligente, e quel suo essere paradossale e grottesca ha creato una comicità forse inedita fino a quel punto, almeno per quanto riguarda le serie TV americane, e questa è una cosa che sempre mi colpisce, me la fa rivedere con piacere.
0: Anche perché è quella cosa, quel tipo di comicità che è mutuato appunto dalla tipica comicità inglese alla Monty Python, molto grottesca come dicevi tu, che nelle serie americane più buoniste era più inedita forse.
1: Sì, esatto, è vero, e gli americani se non avevano proprio questa cifra comica e sono riusciti a intrecciarla anche con la loro cultura, e si prendono soprattutto molto in giro, una cosa che gli americani non fanno spesso, quindi
0: verissimo.
1: In The Office questo succede ed è interessante per questo.
0: Insomma, noi a questo punto vi chiediamo, qualcuno sta già scrivendo Motore I per esempio, chissà cosa fa riferimento, era René Ferretti all'interno di Boris che abbiamo citato prima, e poi aspetta, ho visto prima un messaggio che cita, questa non so se ricordi questa citazione, il... aspetta, dov'era? Il... cavoli, no, non trovo la citazione. Vabbè, ho perso il messaggio, anche se comunque alcuni ascoltatori dicono: ho rivisto molte volte The Americans, Orphan, Black e Lost, che non sono proprio quel genere di cosa scacciapensieri alla The Office, però.
1: Però Lost, io ero molto legato a Lost ovviamente quando usciva su Rai 2, se vi ricordate, tanti, ormai tanti anni fa. Ho provato a rivederla anche Lost quest'estate. Ho rivisto la prima puntata, non ce l'ho fatta ad andare avanti.
0: No,
1: L'ho trovata, insomma, forse non più adatta a questi tempi, proprio come ritmo.
0: Ci sono delle serie invecchiate non benissimo, effettivamente.
1: Mi sono ritrovato stanco a vederla e pensavo che non sarebbe stato così, e invece ho avuto proprio quella sensazione. Forse andava vista soltanto anni fa e basta, e deve rimanere incastonata in quel periodo
0: Figlia dei
1: storico.
0: suoi tempi. Allora, io ringrazio tantissimo Mattia, adesso lo lascio alla sua preparazione appunto di Summertime dalle 7:45. Visto che Mattia è un grande fan di Rino Gaetano, gli faccio ascoltare, e faccio ascoltare anche a voi ascoltatori, un brano che forse non è così famoso della discografia di Rino Gaetano, perché è contenuto in un disco dei New Perigeo dedicato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, dove uno dei personaggi è recitato appunto da Rino Gaetano. Il brano si chiama Al bar dello sport.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao Francesco, il cappellaio matto, Rino Gaetano, possiamo dire così. Ciao Fra.
0: Ciao.

una signora molto distinta, elegante, bellissima. Strano in un posto come quello. Mi carezzava. Era lesbica? Simpatica.

La collaborazione tra Rino Gaetano e Perigeo in chiusura di questa seconda sezione dell'apertura di questa mattina. Io sono Francesco Tragni, stanno cominciando ad arrivare i vostri messaggi al 331-6214013 che ci raccontano quali sono le vostre serie comfort food, insomma, cioè quelle che proprio non potete fare a meno di guardare anche magari quando passano in televisione e è un po' che non vedete, non vi stancano mai. Prima parlavamo di Boris, ci sono tantissime citazioni che stanno arrivando appunto via messaggio relativo a questa serie, segno che non sono l'unico ad essere un po' fanatico appunto di René Ferretti e soci. Adesso il giornale radio e noi appunto proseguiremo la nostra cavalcata fino alle 7:30, subito dopo.

0: Gepensi Me ti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa. Tre spettacoli a soli 30 euro.
1: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
0: info@teatrodellacooperativa.it
2: Abba Vive, festival antirazzista contro guerra e confini, il 4, 5, 6 settembre al Parco Sempione. Al festival troverai
3: attività per bambini, ragazzi ed adulti, sport popolare, dibattiti, musica dal vivo e cibi dal mondo. Sul sito abbavive.org trovate il programma completo.
4: Il 4, 5, 6 settembre al Parco Sempione per la 18ª edizione del festival Abba Vive. Non fartelo raccontare.
5: Anteo porta il cinema nei municipi.
6: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
5: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
6: Il programma su spaziocinema.info.
7: Popolare Network.
8: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico riprendono i raid aerei. Dopo un mese di tregua, gli Stati Uniti attaccano l'isola di Larak. Ci sono due morti. Teheran replica bombardando basi americane in Giordania e negli Emirati. A Washington, intanto, i vertici militari avvertono il segretario alla guerra Hegseth. Una campagna su vasta scala contro l'Iran è insostenibile. La guerra in Ucraina, quarta notte consecutiva di raid russi su Kiev, che denuncia in quattro giorni contro di noi lanciati 1400 droni. Nel mirino di Mosca non ci sono solo le città, il Cremlino minaccia nuovi attacchi contro le centrali energetiche. Sale a 8 vittime e 18 dispersi il bilancio del naufragio del traghetto al largo di Cipro Nord. Proseguono le operazioni di soccorso, ma il relitto si è inabissato. Il comandante e 7 membri dell'equipaggio sono stati arrestati. In Tibet e in Nepal sono ormai più di 800 le vittime dell'alluvione, oltre 3.000 ancora i dispersi. Ieri è estratta viva da sotto le macerie una bambina di 5 anni. Le autorità però avvertono, l'allerta non è rientrata, sono possibili nuove frane. Ancora in fuga l'autore della sparatoria al rave in Svizzera. Domenica mattina ha ucciso una ragazza italiana e ferito altre 5 persone. Gli investigatori non escludono nessuna pista, nemmeno quella terroristica. Il fine settimana del controesodo con i prezzi dei carburanti alle stelle, nonostante la proroga del taglio delle accise. La misura scadrà venerdì. Il governo lavora un nuovo intervento, ma è in difficoltà. Le 7 e un minuto, le notizie tornano con il giornale radio alle 7.30. Buona giornata e buon ascolto.
7: Popolare Network.
9: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
10: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
9: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano. Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
10: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
9: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
10: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
11: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

6 minuti dopo le 7, buongiorno da Francesco Tragni, ben svegliati a quelli che si sono aggiunti ad ascoltare l'apertura di Radio Popolare fino alle 7.30. Anche questa settimana non ci sarà Metro Regione, che tornerà invece tra 7 giorni con il nuovo palinsesto, quello autunno, inverno, primavera, come lo vogliamo definire, quello insomma regolare. E però abbiamo appena ascoltato Strade, Tiro Mancino insieme a Riccardo Sinigaglia, tratto dalla descrizione di Un Attimo, quindi uno dei dischi fondamentali secondo me della musica italiana, datato 2000, e quindi anche per questo ci sono un po' di anni ormai alle spalle, però sempre, sempre bello e piacevole recuperare brani da questo album, che sono poi tanti le canzoni degne di nota di questo, la descrizione di Un Attimo. Allora, prima dell'edizione delle 7 del giornale radio, vi avevo chiesto di parlare un po' di quelle che sono le serie televisive che vi colpiscono di più, che riguardate quando siete un po' giù, insomma, e sono arrivati diversi messaggi. Allora, intanto The Americans o Orphan Black, c'è una puntualizzazione da Luke che scrive: per me hanno esattamente quella funzione, perché se voglio isolarmi o immergermi svolgono assolutamente quella funzione, quindi decisamente comfort per me, perché prima dicevamo in onda appunto che sono forse più, però ovviamente la cosa è soggettiva, le serie alla The Office o alla Boris, quindi quelle più umoristiche, diciamo, che magari alleviano un po' la tristezza quando uno vuole rivedere qualcosa che conosce magari a menadito, ma che dà sempre quella carica, insomma, per affrontare la giornata, per citare Dan Peterson. Per esempio rimane su questa scia Laura, che scrive: Friends e Una mamma per amica contro Noia e solitudine, quindi sicuramente mi dà ragione in questo senso. Poi Alessandro cita invece una serie, forse non è conosciutissima, io l'ho vista su qualche piattaforma, la mia serie lavatesta dell'estate si chiama Community, rivista avanti e indietro, quindi Alessandro grazie per questa segnalazione. E poi Piero che scrive: mi sono rifatto le tre serie, parla di Boris, sempre all'altezza. In realtà c'è anche una quarta stagione che forse è un po' più malinconica, che è uscita sull'onda del successo delle prime tre della pandemia, visto che durante la pandemia Boris è tornato assolutamente di moda, perché era stato pubblicato su Netflix dopo un periodo di oblio. E comunque poi dice: molto piaciuta The End of the Fucking World, che se non ricordo male l'ho visto anch'io, ma è su Netflix, dovrebbe essere, insomma. Poi vabbè, saluto Mary che ci ringrazia. Killing Eve, la più bella serie mai vista. E poi Boris, questa è Marina che ci scrive al 331 621 331 621 4013. Un'altra serie che ho visto anch'io, che se non sbaglio è su Netflix, è una serie inglese, quindi quel tipico humor alla The Office versione inglese, pure alla Monty Python se vogliamo, The IT Crowd, la parodia inglese degli informatici in azienda. Questo Gianni, ce ne sono se non sbaglio 4 stagioni, quindi avete di che divertirvi. Poi Anna che cita un altro mio cult, che è Scrubs, serie americana dell'ABC andata in onda in Italia su MTV nei primi anni 2000, e che ha vissuto anche lei, come Boris, un reboot, come si suol dire, quindi protagonisti più o meno gli stessi, ma insomma a distanza di 20 anni, storie nuove che quindi proseguono nel solco delle prime, se non ricordo male, 9 stagioni che erano state fatte appunto a reboot, come si suol dire, quindi protagonisti più o meno gli stessi, ma insomma a distanza di 20 anni, storie nuove che quindi proseguono nel solco delle prime, se non ricordo male, 9 stagioni che erano state fatte appunto a primi anni 2000. Tra poco leggiamo gli altri vostri

Dai, quella cosa che dico spesso delle canzoni che sarebbe bello avere nella propria radio sveglia al risveglio, ma così a sorpresa, senza programmarle il giorno prima, sennò che gusto c'è. Questa Mother of Violence, secondo me, rientra tra queste. Spero appunto che la pensiate anche voi come me. Adesso però torniamo a parlare di serie televisive, perché comunque abbiamo aperto un po' il vaso di Pandora, quindi la vostra serie TV da comfort, quindi da vedere e rivedere quando siete un po' giù. E sono arrivati ovviamente ancora tanti messaggi al 331-621-4013 con Diego che scrive anche: beati voi che avete il tempo di rivedere le serie, io sono indietro con più di una serie che devo ancora vedere per la prima volta. Guarda, sfondi una porta aperta, io sono mesi che mi trascino The Silicon Valley, che è una serie di ormai una decina d'anni fa, con neanche tantissime puntate, e non riesco mai ad arrivare in fondo. Cristiana scrive: Modern Family, bello e divertente, fatto a mockumentary, quindi finto documentario di questa famiglia di 5 persone, se non ricordo male. Sì, confermo, è uno dei telefilm forse più divertenti degli ultimi 20 anni. Vanessa che scrive The Big Bang Theory, che sto cominciando a guardare, ma c'è una cosa che mi blocca un pochino, e è un mio problema sicuramente, sono le risate finte, le risate registrate. Io anche Friends non lo sopportavo, perché almeno nella versione italiana c'erano le risate di sottofondo tra una battuta e l'altra, con tanto di attori che si fermano in attesa che finisca la risata. È vero che inizialmente questa cosa era dovuta al fatto che negli anni 60 si registravano, e anche 70, e si registravano le sitcom direttamente negli studios col pubblico che faceva la risata vera, ma poi questa cosa è un po' degenerata, secondo me a volte imbruttisce i telefilm che sono appunto le serie che citavamo prima, quelle più moderne come The Office, sono invece senza le risate. Poi non ho alcuna piattaforma TV on demand, quindi dipendo dalla programmazione dei canali classici. Su Italia 1 ogni estate rifanno CSI, quello vero di Las Vegas, che rivedo se riesco. Sono rimasto agli anni 90 e anche prima.

tipo Charlie's Angels, che per fortuna rifanno. Alberto, ciao, sembrerò fuori dal mondo, ma da bambino guardavo le serie UFO e da adolescente Spazio 1999, ogni tanto riguardo qualche episodio che, se non erro, correggimi Alberto se non sbaglio, è su Rai Play. Fantascienza di una volta, commenta. E poi vabbè, qualcuno che ci ringrazia per Mother of Violence. Il medico tra gli orsi, un evergreen. Questa serie non la conosco, ma direi che è qualcosa degli anni 70, così a orecchio. Questo è Chris che ci scrive. E poi come non citare le, anche qui se non sbaglio sono 9 stagioni di Shameless. Annalisa, tra l'altro recentemente è stata aggiunta anche su Netflix, prima era solo su Prime. E poi un po' di altri messaggi che vi leggiamo tra pochissimo. Jobs creò l'iPod, il guscio che ha cambiato la musica e il mondo. Questa era la notizia che vi citavo prima. Il dispositivo tascabile compie 25 anni, superato dall'iPhone e poi dallo streaming. Apple lo ha pensionato nel 2022 da simbolo della transizione digitale all'uscita di scena da icona romantica. Però insomma, sicuramente quando 25 anni fa si è passati dalle 12-15 canzoni disponibili in un audiocassetta nel Walkman lanciato nel 1979, è stato un bel salto in avanti con le migliaia di canzoni in tasca che poi sono stati ovviamente disponibili non solo su dispositivi Apple ma su tantissimi altri dispositivi. Trovate questo articolo di Gabriele Romagnoli a pagina 27 di Repubblica di oggi, e secondo me insomma per i nostalgici della musica liquida ma insomma ancora tangibile tutto sommato, perché uno comunque la controllava e la poteva aggiungere manualmente, è un bel pezzo di storia che potete ritrovare appunto su Repubblica di oggi. Tra poco ovviamente parliamo ancora delle vostre serie televisive. 331 621 4013.

In negrita con Magnolia, qui a Radio Pop alle 7.21, ancora una manciata di minuti per leggere i vostri tantissimi ovviamente messaggi, perché si parla di una cosa che tocca nel quotidiano ciascuno di noi. Quando non abbiamo tanta voglia di vedere magari un film che è più impegnativo, ci buttiamo, questo è il mio caso ma credo di tanti di voi, sulle serie televisive, che invece sono, soprattutto per quelle che durano magari mezz'ora, più facili da digerire in meno tempo, anche se poi uno diventa un po' addicted, quindi ci rimane sotto, per così dire. Solo un messaggio relativo a quello che dicevamo prima dell'iPod, che è vero che non esiste più dal 2022, nel senso che non è più prodotto dalla Apple, però c'è chi lo usa ancora, come Annalisa, che ce lo segnala. Ma sicuramente è un ottimo modo per avere tanta musica e non necessariamente andare sulle piattaforme, insomma, e governare i file che ci possiamo mettere dentro. Ma vi abbiamo chiesto quali sono le vostre serie TV da comfort e ovviamente tantissimi messaggi che sono arrivati al 3316214013. Mimmo cita Montalbano, quindi una serie televisiva a tutti gli effetti, visto che ancora oggi va in onda su Rai 1. Quest'estate, quando ero da mia madre, vedevo le repliche e ancora appunto fa ottimi ascolti durante il palinsesto estivo. Mentre invece Elena dice Boris, e torniamo lì. Yeah, è giusto il momento adatto, grazie del suggerimento. È sempre un momento adatto. Quando la cagna maledetta non riesce a dire gioielliere e finisce per dire orafo, ho salvato una cartella su Pinterest con il nome gioielliere. È una celebre scena, per chi non ha visto Boris, ma veramente spero siate in pochi, che è rimasta poi memorabile un po' per tutti i fan. Mary, la signora in giallo e il tenente Colombo, e passa la paura. Sul tenente Colombo, se sono d'accordo con te, poi tra l'altro sono ormai erano gli stessi creatori, signora in giallo, tuttora in onda, ma anche Tenente Colombo credo che facciano su qualche canale, tipo il canale 27, una cosa del genere. E poi ci sono delle serie che non ho mai sentito, tipo Mighty Bush, Flight of Conchords e il classico BBC Blackadder. Mi scuso, ma non le conosco queste. Red Dwarf, sitcom nello spazio con personaggi eccentrici, incluso un gatto in forma umana e un robot. Questa è Olia che scrive. Consiglio il compulsivo detective Monk, anche questa famosissimo, il cinico De Martin, medico in un villaggio di pescatori arrivato da Londra. Questa è Paola che dice che queste sono le sue serie, ovviamente, comfort. Mitico Seinfeld sulla vita di un comico stand-up a New York. E ancora Star Trek, TNT per l'utopia, Bones per la rivincita dei nerd, I Love Maya di Spazio 1999. Quindi si torna a parlare di quel bellissimo telefilm degli anni 70 in onda sulle reti Rai. Medico fra gli orsi, qualche altro ascoltatore, Eleanor, che scrive bellissimo, e oggi su Netflix direi The Good Place. E poi, io più che serie televisive da vedere o rivedere, ho le pile di libri e fumetti da leggere o rileggere. Questa è un'altra opzione. L'ora del mistero, dice, serie horror e suspense del 1984. Comunque Vittorio ci segnala questa. Big Bang Theory, anche per Vittoria, immancabile. Poi ancora Tenente Colombo. E Marco, io al posto dei telefilm, se devo vedere uso una cosa di poco impegnativa, vado su Twitch e mi vedo delle live, degli stream sui videogiochi. Forse questa cosa qua è il futuro, chissà. E poi Deadwood, Brago, un medico tra gli orsi, che forse vince a mani basse in questo mini sondaggio tra i nostri ascoltatori, assieme però a Boris, che invece rimane nel mio cuore ed è citatissimo da tantissimi di voi. E io chiuderei questa, oltre a questa apertura, dandovi poi appuntamento a domani sempre alle 6, anche andiamo avanti con il palinsesto di Radio Popolare col giornale radio lungo tra pochissimo, chiudiamo con The High Strung, con The Luck You Got, che era la sigla di uno dei telefilm che avete citato, Shameless, che anch'io effettivamente mi avete fatto venire in mente, che vorrei rivedere in questo momento. Si chiama The Luck You Got, The High Strung, e poi citano ER, Twin Peaks. Non c'è tempo, purtroppo, magari ne riparleremo nei prossimi giorni. Ciao a tutti da Francesco Tragni e buon proseguimento di lunedì e di settimana.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Popolare Network.

0: Nel Golfo Persico riprendono i raid aerei. Dopo un mese di tregua, gli Stati Uniti attaccano l'isola di Larak. Ci sono 2 morti. Teheran replica bombardando basi americane in Giordania e negli Emirati. A Washington, intanto, i vertici militari avvertono il segretario alla guerra Hegseth. Una campagna su vasta scala contro l'Iran è insostenibile. La guerra in Ucraina, quarta notte consecutiva di raid russi su Kiev, che denuncia, in 4 giorni contro di noi lanciati 1400 droni. Nel mirino di Mosca non ci sono solo le città, il Cremlino minaccia nuovi attacchi contro le centrali energetiche. Il fine settimana del controesodo con i prezzi dei carburanti alle stelle, nonostante la proroga del taglio delle accise. La misura è in vigore solo fino a venerdì, il governo lavora a un nuovo intervento, ma è in difficoltà. La maggioranza scrive gli ultimi emendamenti alla legge elettorale, la scadenza per la presentazione è domani. L'incognita Vannacci potrebbe far tornare nel testo il ballottaggio. Le 7.31, buongiorno con le notizie di Popolare Network. Il Golfo Persico torna a infiammarsi dopo un mese di tregua nei bombardamenti. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran, che ha immediatamente risposto con raid aerei sui paesi della regione. Nello stretto di Hormuz intanto una superpetroliera è in fiamme dopo aver urtato una mina. Vediamo che cosa è successo con Sara Milanese, che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno Virginia. Allora, come dicevi, gli Stati Uniti hanno confermato di aver attaccato per primi, hanno colpito l'isola iraniana di Larak, dichiarano di averlo fatto perché le forze iraniane si stavano preparando qui a piazzare nuove mine nello stretto di Hormuz, il cui controllo resta il nodo cruciale nel conflitto tra i due paesi. Secondo la stampa iraniana i raid hanno causato almeno 2 vittime. A stretto giro è arrivata poi la risposta di Teheran, che ha accusato il Pentagono di un'aggressione ingiustificata e a sua volta ha attaccato obiettivi americani in Giordania, e qui le difese di Amman affermano di aver intercettato 8 missili, attaccata anche un'altra base negli Emirati Arabi Uniti. Poco fa è arrivato un ulteriore aggiornamento, lo anticipavi, una superpetroliera è in fiamme al largo di Hormuz dopo aver urtato 2 mine marine, lo riporta la marina iraniana, che accusa la nave di aver violato le norme imposte per il transito attraverso lo stretto. La ripresa degli attacchi incrociati, che arriva oggi, interrompe una tregua che di fatto durava dal 29 luglio e arriva in un momento particolarmente complicato per Washington. Lo scorso 14 agosto i vertici militari statunitensi hanno infatti avvertito il segretario alla guerra Pete Hegseth che una campagna su vasta scala contro l'Iran è insostenibile. Sentiamo il nostro collaboratore da New York.
2: C'è un problema che comincia a preoccupare i vertici militari statunitensi. La guerra con l'Iran sta durando troppo e rischia di indebolire gli Stati Uniti proprio mentre aumentano le minacce in altre parti del mondo. Secondo una valutazione classificata del Pentagono citata ieri dal Washington Post, i vertici di esercito, marina e aeronautica e alcuni dei principali comandanti regionali avrebbero avvertito il leader del Pentagono Pete Hegseth che prolungare le operazioni in Medio Oriente stia mettendo sotto pressione personale, navi, aerei e soprattutto le scorte di missili. È stata la Marina a lanciare l'allarme più netto, secondo quanto riportato dal Washington Post. Oggi appena un quarto dei suoi caccia torpedinieri sarebbe pronto a essere schierato, livelli significativamente più bassi del contesto pre-guerra, e alcuni comandanti hanno formalmente espresso il loro dissenso rispetto alla decisione di prolungare i dispiegamenti in Iran, pur dicendo che eseguiranno sempre gli ordini. Il problema è anche strategico, perché navi e sistemi di difesa che servirebbero a proteggere l'Europa, il Pacifico e persino il territorio americano sono stati spostati in Medio Oriente e gli alleati in Asia, dice il Post, temerebbero che l'indebolimento delle difese americane possa lasciare più spazio alla Cina. Insomma, mentre il presidente Donald Trump mantiene aperta la possibilità di un'escalation, i suoi stessi generali avrebbero avvertito: questa guerra sta durando troppo e troppo a lungo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: In Ucraina continuano e anzi si intensificano i raid aerei russi. Per la quarta notte consecutiva missili sono stati lanciati contro la capitale Kiev, questa volta senza gravi conseguenze. Secondo la difesa ucraina, solo negli ultimi 4 giorni la Russia ha sparato 1500 droni. La dura rappresaglia di Mosca è la risposta all'attacco ucraino lanciato mercoledì scorso sul quartier generale russo che dirige l'assalto finale contro il Donetsk. Il Cremlino minaccia anche di tornare ad attaccare le centrali energetiche del paese. Sentiamo il vice direttore di Repubblica, Gianluca Di Feo.
3: In questo momento gli attacchi russi sull'Ucraina sono terribili e sono concentrati su una grande quantità di obiettivi civili, come le centrali elettriche, come i grandi magazzini logistici, ad esempio della filiera alimentare, cioè che quindi non c'entrano assolutamente niente con forniture militari. E anche sulle stazioni di servizio, vengono sistematicamente distrutte le stazioni di servizio. La scorsa settimana gli americani hanno consegnato un piccolo numero di Patriot nella versione antimissile che ha permesso di ridurre i danni dell'attacco contro Kiev. Però i russi hanno introdotto una nuova arma, che sono questi droni con il propulsore a reazione, che sono molto più veloci, molto più potenti e che sono in questo momento i protagonisti principali degli attacchi. E la richiesta di contraria è drammatica, perché sono le uniche armi che gli ucraini non producono in proprio. C'è stata una promessa di consegne francesi, c'è un impegno italo-francese a fornire altri missili entro il mese di ottobre, ma noi vediamo che ogni giorno gli attacchi russi creano un numero di vittime crescenti.
0: Sono stati arrestati il comandante e l'equipaggio del traghetto affondato ieri al largo di Cipro Nord. Il bilancio del naufragio è salito a 8 vittime accertate, 18 persone rimangono disperse. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, ma sono complicate dal fatto che il relitto della nave sia completamente affondato, posandosi su un fondale a più di 500 metri di profondità. Ancora da chiarire se tra le cause della tragedia ci sia stato un errore umano. Il traghetto infatti è partito nonostante il mare fosse molto mosso e dopo poco ha iniziato a imbarcare acqua per poi ribaltarsi. In Svizzera prosegue la fuga dell'attentatore o degli attentatori che nella notte tra sabato e domenica hanno aperto il fuoco a un rave ad Aarau, poco lontano da Zurigo. Nella sparatoria è morta una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, che si trovava in Svizzera per lavoro, e 5 persone sono state ferite. Le autorità svizzere hanno dichiarato di avere ancora poche informazioni su quanto successo e non è ancora chiaro nemmeno quale sia stato il movente. Non si esclude quindi neanche la pista terroristica. Si è concluso il fine settimana di controesodo, la ripresa si porta ancora il problema del prezzo dei carburanti e in generale dei prezzi, col governo ancora incerto sul da farsi e sempre timido con le compagnie petrolifere. Ascoltiamo Massimo Alberti.
4: Passati i rientri con la stangata per i prezzi dei carburanti, la prossima giornata preoccupante sarà martedì, quando l'Istat certificherà ciò di cui ci siamo già accorti, il nuovo balzo dell'inflazione, col governo che continua a inseguire invece che provare a prevenire una situazione nota da mesi. Dopo l'ultima proroga sul taglio delle accise per il gasolio, con 130 milioni gentilmente prestati da restituire a Eni, da giorni il ministro Urso e le indiscrezioni parlano di misure mirate, cioè tutte cose che si potevano fare da subito, anziché buttare 2 miliardi e mezzo in un inutile e persino dannoso taglio delle accise. Le ipotesi sono di bonus in busta paga o sotto forma di fringe benefit, non è ancora chiaro a quale platea di redditi, e contributi alle imprese dell'autotrasporto. Altro sarà probabilmente rinviato in legge di bilancio, soprattutto per quanto riguarda l'energia. Resta il tema di dove prendere i soldi. Lo scostamento di bilancio concesso da Bruxelles potrebbe permettere quel tipo di intervento, ma le maglie sono strette. L'alternativa sarebbe tassare le compagnie, ma sappiamo che il governo nei fatti non vuole farlo e Urso ha parlato ancora di contributo concordato. Dal canto suo l'UNEM, l'associazione delle imprese petrolifere, ha minacciato di tagliare gli investimenti, quali non è dato sapere se scatterà la tassa. Secondo le stime di Transport and Environment, nel primo semestre 2026 le prime 8 compagnie petrolifere avrebbero guadagnato sul mercato europeo 7 miliardi e mezzo di extra profitti sui totali 18, eppure gli stati, con rara eccezione l'Unione Europea, giocano allo scaricabarile senza trovare il coraggio di aggredire quei capitali.
0: La legge elettorale. Domani è l'ultimo giorno per la presentazione degli emendamenti. Nei primi giorni di settembre il voto al Senato. Il servizio da Roma di Anna Bredice.
5: Ultime ore per la maggioranza per definire l'insieme di emendamenti alla legge elettorale al Senato, una legge che più passa il tempo e più viene disegnata a favore di una destra che vuole far di tutto per vincere e tornare a Palazzo Chigi, e se alla Camera inizialmente era stato scartato anche per una questione di costituzionalità il ballottaggio, ora questo torna ad essere un'eventualità molto presente perché Vannacci con i suoi sondaggi è temuto dalla destra di Meloni e un accordo al secondo turno con Vannacci le consentirebbe di vincere. Una legge modellata quindi sui sondaggi sondaggi sulle paure di Meloni, che esorcizza i suoi timori con una kermesse da show prevista per questa settimana, il 4 settembre a Bari, quando celebrerà il suo record, con un ultimo anno che però è cadenzato più dagli ostacoli che dai successi. Oggi si rivedranno online gli esponenti del centrodestra che si occupano della legge elettorale. Domani, martedì, scadono i tempi degli emendamenti. Oltre a dover decidere sul ballottaggio, dovranno definire quello sulle preferenze, sull'alternanza di genere nelle candidature e sui cespugli, i partiti che arrivano sotto il 3%. Il 9 settembre in aula, dove il voto non è segreto, ma dopo tornerà alla Camera e lì il voto è segreto. La Lega, naturalmente, non volendo vannacci in un futuro governo, è molto dubbiosa sul ballottaggio, ma per l'opposizione, che in ogni caso attende la riforma anche per capire se alla fine dovranno indicare per forza il candidato premier, si prepara una campagna di opposizione alla legge per Maggi anche nelle piazze. Linea allo studio.
0: Un'equipe sanitaria del Gemelli di Roma è in viaggio verso L'Avana per fornire assistenza medica all'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. Di Battista, a Cuba per realizzare un reportage, si è sentito male 2 giorni fa. Ha ripreso conoscenza e avrebbe anche dichiarato di non voler essere riportato in Italia con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Le sue condizioni, in ogni caso, rimangono gravi. Bruxelles incassa il no islandese. Al referendum sulla ripresa dei negoziati per aderire all'Europa, quasi il 53% dei votanti ha infatti risposto di no. Il messaggio che arriva dal voto è che l'Islanda è un'isola indipendente. Esultano i sovranisti europei, ma anche per l'Unione questo risultato elettorale risolve diversi problemi. Sentiamo l'analisi di Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e già segretario del Movimento Federalista Europeo.
6: Al contempo in Europa molti tirano un sospiro di sollievo, perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda, finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali. Avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulla decisione di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
7: Di contro, però, il primo politico a esultare è stato Marine Le Pen, perché questo no evidentemente verrà usato anche dai sovranisti come argomento contro l'Unione Europea. Avete visto che il popolo contro l'Unione?
6: Certo, è naturale, ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche aver presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europa, cioè quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un'eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le mani anche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via.
0: In Germania invece si apre l'ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt. Il voto di domenica prossima sta catalizzando l'attenzione nazionale e internazionale, perché secondo i sondaggi il partito di estrema destra AfD potrebbe segnare una netta vittoria sopra il 40% dei voti. Il servizio da Berlino.
8: Con circa 2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt è una delle regioni meno popolose della Germania, ma le elezioni amministrative di domenica prossima terranno ugualmente col fiato sospeso l'intero paese. Stando ai sondaggi, infatti, il partito di estrema destra dell'AfD potrebbe conquistare addirittura più del 40% dei voti e, nella peggiore delle ipotesi, anche la maggioranza assoluta dei seggi. Sarebbe la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla caduta del regime nazista che un partito di forte ispirazione neonazista riconquisterebbe poteri politici in Germania. Una visione che per decenni sembrava del tutto impossibile e che ora fa venire la pelle d'oca a tanti. Fra gli obiettivi perseguiti da questo partito figurano la fuoriuscita della Germania dall'euro e dal trattato di Schengen, il blocco degli arrivi di profughi, il rimpatrio forzato di milioni di immigrati stranieri, la liberalizzazione del porto d'armi, lo stop alla costruzione di impianti eolici o fotovoltaici, il ritorno al carbone e al nucleare nucleare, l'abolizione dell'obbligo scolastico, il divieto di stare bandiera arcobaleno di fronte agli edifici pubblici e così via. Per scongiurare un governo a guida AfD, tutti gli altri partiti democratici dovrebbero coalizzarsi insieme. La destra populista ha incentrato tutta la sua campagna elettorale sulla figura del suo capolista Ulrich Siegmund, personaggio piuttosto eccentrico che in campagna si è presentato dal suo lato più innocuo, conviviale e sorridente, e che ha organizzato grigliate e motoraduni distribuendo birra gratuitamente a tutti. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: Chiudiamo con un aggiornamento sulle inondazioni che hanno colpito Tibet e Nepal. Sono oltre 900 ormai le vittime accertate, mentre il numero dei dispersi è salito ancora e ora è a 4.200. I soccorritori continuano a cercare sopravvissuti tra le macerie, il loro lavoro però è minacciato. Esperti e autorità avvertono infatti che l'allerta non è rientrata e che in tutta la regione sono possibili nuove frane. Sono le 7.45 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 8.30. Un saluto da Sara Milanese e Virginia Platini.
9: Popolare Network.

0: Le 7:46 minuti, buongiorno, ciao a tutte e a tutti, benvenuti a Summertime. Ultimo giorno di agosto per la trasmissione estiva del mattino di Radio Popolare, oggi eccezionalmente in vostra compagnia, Mattia Guastapiero. Ciao, ciao a tutte e a tutti, da domani ritorna Chiara Manetti per l'ultima settimana poi di Summertime prima del palinsesto autunno-inverno regolare di Radio Popolare. Questa mattina staremo insieme, come sempre, fino alle 10 con la lettura dei giornali e i nostri approfondimenti. In primo piano ci sono le due guerre, come sentivate anche nel giornale radio, quella in Medio Oriente e quella in Ucraina, che vedono nuove escalation. Questa notte ci sono stati raid americani su un'isola iraniana nello stretto di Hormuz e i due fronti sempre di più si intrecciano, soprattutto dopo la visita ancora misteriosa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca qualche giorno fa. In Germania tra una settimana si vota in Sassonia-Anhalt, il primo land che potrebbe andare totalmente in mano all'AfD, che vola nei sondaggi in questo momento è al 40%. L'AfD, partito dell'estrema destra tedesca, che è sempre più primo partito secondo le rilevazioni. Oggi è l'ultimo giorno di apertura di uno storico rifugio in montagna alla frontiera tra Italia e Francia, un rifugio, una rotta, quella lì in Piemonte al confine tra Italia e Francia, che i migranti tentano, una rotta alpina pericolosissima. Il rifugio in questione è quello dove i migranti possono trovare riparo nel loro viaggio. Da domani chiuderà però per mancanza di fondi, una storia che vi abbiamo già raccontato in queste settimane di Summertime. Oggi torniamo lì. E infine alle 9 un'ora con voi ascoltatori e ascoltatrici per esercitarci anche noi in uno dei tormentoni dell'estate, per il campo largo, primarie sì o primarie no. Utile strumento di confronto e partecipazione democratica o resa dei conti tra i partiti del centro-sinistra? Che ne pensate? Le opinioni sono diverse, soprattutto dentro i partiti protagonisti di questo dibattito, ne abbiamo visti di ogni sui giornali in quest'estate. La vostra opinione me la confidate alle 9 allo 02 33 001 001, questo è il numero per telefonarci in diretta più tardi, 331 6214 013 invece il numero per inviarci i vostri messaggi, SMS, WhatsApp e Telegram. Ma Summertime comincia come ogni mattina da una veloce carrellata delle prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi ne leggiamo già anche qualcuno, i grandi temi che avete sentito anche nel giornale radio sono tutti sulle prime pagine dei quotidiani. C'è l'Islanda che dice no alle nuove trattative per l'adesione all'Unione Europea, c'è la sparatoria in Svizzera, questo rave che si teneva in una città nel nord del paese in cui è morta una ragazza di 22 anni italiana, abruzzese. Ancora gli autori della sparatoria sono in fuga, sono sconosciuti, non si sa chi siano e soprattutto non si conosce ancora il movente di questa sparatoria. Ci sono ovviamente le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, su tutti i giornali, tutti i messaggi di vicinanza e di affetto per l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che sta, possiamo dire, leggermente meglio, perché ieri ha scritto un messaggio su Instagram in cui per la prima volta appunto è tornato, diciamo così, a parlare e a far sapere di sé in prima persona. Adesso è ricoverato a Cuba e si sta cercando di capire quando potrà essere riportato in Italia con un volo sanitario, ma le sue condizioni sono ancora molto gravi, quindi i medici al momento sconsigliano un suo trasferimento. Ovviamente poi l'altra grande notizia dagli interni sulle pagine di oggi è il caso Ranucci, con la rimozione del giornalista conduttore di Report decisa dalla RAI e tutte le conseguenze politiche del caso. Ma partiamo allora dalle prime pagine velocemente. Repubblica apre con l'Islanda, vince il no, la UE non attrae Più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, la premier europeista dice prevale la democrazia e Bruxelles delusa. Questa è la reazione che arriva dalle istituzioni dell'Unione Europea. In Sassonia, dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania, il reportage su Repubblica di Tonia Mastrobuoni, inviata ad Halle, lo leggeremo più tardi quando affronteremo anche noi la pagina dedicata alla Germania con queste elezioni regionali che ci aspettano fra una settimana. La vignetta di Altan sulle primarie e ci dà un po' lo spunto anche per parlarne più tardi con voi nel microfono aperto, due figure che si confrontano sulle primarie, prima il leader o il programma, chiede uno, e l'altra risponde, prima l'uovo o la gallina? Questa è la sintesi delle primarie in questo momento nel campo largo. Il Corriere della Sera apre invece con la Svizzera, spari sul rave, uccisa un'italiana, dramma alla festa techno, feriti altri due connazionali, Meloni, le autorità elvetiche facciano luce perché ancora non si conosce il movente di questa sparatoria, la vittima è Maria Spinelli, 22 anni, in azione un commando che avrebbe esploso diversi proiettili. Anche qui c'è l'Islanda che gira l'Europa e poi un'intervista a Dario Franceschini, nome nobile del Partito Democratico, importante capocorrente dei Dem, che in questa intervista rivela di convivere con il Parkinson, di essere malato di Parkinson, e agli altri malati dico combattete, non isolatevi. Leggeremo qualche straccio anche di questa intervista di Franceschini in cui ha annunciato di essere malato. La vignetta di Giannelli, sempre molto puntuale, molto divertente al mio parere almeno, è sull'Islanda che dice no all'UE, soprattutto per le questioni relative alla pesca, alla tutela del settore ittico, che erano molto importanti, almeno per chi ha votato no in Islanda, e la vignetta ritrae Ursula von der Leyen presa a pesci in faccia con dei pesci che le arrivano addosso e lei cerca di ripararsi. Fotonotizia sul Corriere della Sera, l'altra grande notizia di cronaca di ieri che ci arriva da Cipro, dove un traghetto è affondato per il vento forte, il meteo proibitivo del mare lì a Cipro, lì all'isola, un traghetto che affonda e con 267 persone a bordo e ci sono almeno 8 vittime, una ventina di dispersi, il capitano fugge e viene arrestato, una scena che ricorda anche alcuni fatti italiani di qualche anno fa, possiamo dire così. La Stampa, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, anche La Stampa apre con l'Islanda e poi la fotonotizia degli spari sul rave in Svizzera, uccisa una ragazza. Per la politica invece segnalo un editoriale di Flavia Perina che leggeremo se abbiamo tempo anche più tardi nel microfono aperto, perché parla delle primarie e in questo caso parla degli uomini nei vari partiti del centro-sinistra che sono in cerca di una rivincita contro Schlein e Meloni, ovviamente non soltanto il campo largo ma anche la destra di governo, insomma una sorta di scontro dei sessi, possiamo dire così, all'interno dei vari schieramenti politici. Il Domani fa una scelta diversa dagli altri giornali, rinnovabili, gas e caro energia, Meloni ha buttato 4 anni, un'inchiesta di Stefano Vergine sul solare, l'eolico al palo, la benzina alle stelle, i problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra, sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. Proveremo a leggere più tardi anche questo articolo. Sul Fatto Quotidiano, Di Battista, ce la metto tutta, vi preparo un bel reportage, perché Di Battista si trovava a Cuba proprio per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano e altre sue collaborazioni e ha fatto arrivare un messaggio anche al suo quotidiano. Il Foglio si concentra sul no dell'Islanda all'Unione Europea, ma poi parla anche dell'ossessione della destra per l'egemonia culturale a partire da tutto quello che è successo con Telemeloni, con il grande caos all'interno della RAI e del servizio pubblico, sull'onda anche ovviamente della questione relativa a Sigfrido Ranucci. C'è, non c'è? C'è solo nei regimi questa egemonia, si chiede il Foglio. Ribalteremo l'egemonia culturale della sinistra, era la promessa della destra al governo, che si avvia al record di longevità. Non male all'inizio, poi sono arrivati i casini. La RAI, dove serve più Cencelli e meno Gramsci, il nostro wok nel patentino antifascista. Insomma, un'indagine su un'ossessione italiana, quella dell'egemonia culturale, così il Foglio. Vado verso i giornali della destra, passando però dal Messaggero, anche il giornale romano molto attento ovviamente alle vicende vicine alla destra di governo, apre con il no all'Unione Europea dell'Islanda, l'Italia verso la proroga dello stop a Schengen, fotonotizia invece per gli spari al rave in Svizzera in cui è stata uccisa un'italiana. Per concludere infine con i giornali della destra, e qui sono scatenati ormai come da diverse settimane contro Sigfrido Ranucci e il caso La Vitola, l'inchiesta su La Vitola e l'attentato a Ranucci, e tutti questi giorni possiamo dire c'è stato un'operazione, una grande operazione mediatica per andare a scavare nella vita privata e professionale di Ranucci e degli inviati di Report. In questo caso il giornale pubblica dei documenti su un caso di cui il Report si era occupata, il caso dell'autogrill che rilancia i sospetti di connivenze tra i servizi segreti e la trasmissione di Sigfrido. Spunta una foto inedita, insomma va a rimestare in questo caso il giornale andando a fare le pulci su quelle che sono le fonti dei giornalisti di Report. Anche Libero si scaglia contro Ranucci, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi, in questo caso Libero si concentra soprattutto su quelle che sono le discussioni interne alla redazione di Report, con, lo sapete, gli inviati storici che hanno minacciato le dimissioni in blocco se verrà confermata la scelta di affidare la conduzione del programma da parte della RAI a due giornalisti della redazione di Report, che sono Pier Vincenzi e Presutti. Sigfrido, dice Libero, paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato, e adesso i suoi fedelissimi pensano a un Report fuori dalla RAI, come suggeriva La Vitola, così sostiene Libero, dunque con Report che potrebbe addirittura spostarsi verso un'altra rete. Concludo con La Verità, che apre con un'indagine sui migranti in giro per l'Europa, così gli immigrati sfregiano l'Europa, almeno i valori europei, sostiene La Verità. Nei nosocomi tedeschi, reparti isolati, si arrivano bande di stranieri, gli immigrati che avrebbero dunque privilegi in giro per l'Europa. Questa è la posizione della Verità sull'argomento. Infine, ultimo quotidiano, La Gazzetta dello Sport, apre con due calciatori dell'Inter che sono Lautaro Martinez e Hakan Çalhanoğlu, perché ieri si è giocata la partita dell'Inter, campione in carica del campionato, ha vinto 1-0 in trasferta a Cagliari. Ci sono giocate diverse partite ieri in questa seconda giornata di Serie A, il Como ha battuto il Napoli in trasferta al San Paolo di Napoli, e oggi ci sono poi altre partite, il campionato è ufficialmente ripreso, c'è anche questo nella carrellata degli quotidiani di oggi. Un piccolo stacco pubblicitario, poi andiamo dentro i nostri approfondimenti, partiamo dalle due guerre che si intrecciano sempre di più, quella in Medio Oriente e quella in Ucraina.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

0: Le 8 e un minuto, siete all'ascolto di Summertime. Di nuovo un buongiorno a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Allora, apriamo adesso la nostra pagina degli approfondimenti partendo dalle due guerre, quella in Ucraina e quella in Medio Oriente, che in qualche misura, dicevo, si intrecciano alla luce del fatto che nei giorni scorsi c'è stata una visita ancora avvolta da un alone di mistero del capo della CIA a Mosca, in cui si è parlato di tanti dossier, ma anche soprattutto di Iran. Questo è uno dei retroscena che arrivava dai giornali, che erano vicini alle fonti con cui hanno parlato, vicini ovviamente alla CIA in questo caso. E stanotte, dopo un mese, sono ripresi i bombardamenti sullo stretto di Hormuz. Partiamo da qui, ma poi veniamo anche all'Ucraina con Aldo Ferrari, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia e analista dell'ISPI, esperto di Caucaso e Asia. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, professore, questa notte si è riacceso il fronte iraniano, gli Stati Uniti hanno colpito un'isola nello stretto di Hormuz, l'isola di Larak, affermando di aver centrato dei lanciatori iraniani. Teheran ha risposto con missili contro basi che ospitano soldati americani in Giordania, tutti intercettati, e droni anche sugli Emirati Arabi. Ecco, professore, dopo settimane di guerra a bassa intensità, diciamo così, sta cambiando lo scenario adesso sull'Iran?
1: Guardi, non credo che questo singolo bombardamento preluda a un radicale cambiamento. Il problema, sin dall'inizio, che la strategia statunitense sembra poco lucida, oltre a essere assolutamente al di fuori di ogni senso geopolitico e di diritto internazionale. Quindi speriamo che non preluda a una nuova fase di intensificazione del conflitto, ma rimane il problema che questa operazione scellerata non avrebbe dovuto avere inizio e prosegue purtroppo, sia pure con un livello di intensità minore. Si sperava in una decrescita definitiva, invece vediamo che purtroppo non è così.
0: Anche perché ieri si è saputo, lo ha detto il Washington Post, che i vertici militari americani avrebbero avvertito il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proprio che una campagna su vasta scala contro l'Iran protratta nel tempo è ormai insostenibile per le forze armate americane.
1: Guardi, purtroppo l'attuale leadership americana si muove in maniera irrazionale, oltre che, non mi faccio usare parole grosse, non è soltanto con Trump che abbiamo questa situazione. L'avventurismo americano in politica estera è una tradizione ormai pluridecennale da quando è finita la guerra fredda, però obiettivamente questa leadership ha radicalizzato un problema di prepotenza e di violazione del diritto internazionale che sta diventando sempre più grave.
0: Questa era la cronaca dal Medio Oriente di questa notte, che si intreccia in qualche modo anche con il fronte ucraino, con cui parliamo con lei adesso, professor Aldo Ferrari, perché questa ripresa in qualche modo è legata anche a quanto accaduto in questa settimana tra Russia e Ucraina. Si è detto, no, che nella misteriosa visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca si fosse parlato anche dell'Iran, come se quella discussione fosse sul tavolo, in una sorta di intreccio di cui ancora non conosciamo i dettagli. Lei che idea si è fatto?
1: Ma io credo che sia molto probabile che si sia parlato anche di Iran. Ormai i conflitti che sono sempre più numerosi nel mondo si stanno collegando l'uno con l'altro, e grandi potenze come Stati Uniti e Russia evidentemente giocano più partite contemporaneamente, ed è possibile che si sia parlato di un possibile ruolo diplomatico di Mosca, che ha ottimi rapporti con Teheran, per quanto riguarda le richieste americane nel Golfo Persico. Però evidentemente il discorso tra Russia e Stati Uniti è più generale, riguarda anche, sebbene probabilmente passato in secondo piano, il conflitto russo-ucraino, un conflitto che a mio giudizio è scoppiato prevalentemente per la sconsiderata volontà americana e NATO di espandersi verso est nei decenni passati. Poi gli americani con Trump si sono ritirati largamente dal conflitto e hanno lasciato noi europei col cerino in mano e scarsa lucidità nell'affrontarlo.
0: Cosa avrebbero chiesto gli americani ai russi in quell'incontro che c'è stato del capo della CIA a Mosca sull'Iran?
1: Guardi, io non c'ero e francamente non mi sento di definire con certezza. Io credo che si possa immaginare, si possa supporre che alla luce della estrema difficoltà che incontrano gli Stati Uniti nel colpire con risultati soddisfacenti e definitivi l'Iran, abbiano chiesto alla Russia di intervenire in qualche modo per definire con Teheran una via d'uscita onorevole per gli Stati Uniti in maniera tale che nessuna delle due parti sono solo supposizioni, sono giochi diplomatici molto sottili e io francamente credo che io personalmente preferisco parlare di cose di cui ho ragionevole certezza.
0: È andato via un attimo il segnale, professore. Nessuna delle due parti diceva?
1: Nessuna delle due parti dovrebbe uscire sentendosi sconfitta in questo conflitto in Medio Oriente. È probabile che Mosca possa contribuire, questa potrebbe essere la speranza statunitense, a far sì che l'Iran accetti una via d'uscita concordata con gli Stati Uniti per non dare l'impressione, che Washington esca completamente battuta da questa sconsiderata azione militare nel Golfo Persico.
0: Professore, più nello specifico sul fronte ucraino, che cosa dobbiamo aspettarci adesso? Perché secondo fonti russe ieri si è saputo che il Cremlino starebbe preparando attacchi massicci contro i siti energetici ucraini, notizia che arriva al culmine di una settimana in cui sono stati alimentati tanti timori per una pesante escalation dell'offensiva russa contro Kiev che possa arrivare anche a coinvolgere in qualche modo un paese della NATO. Si è parlato anche di questo. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni?
1: Ma guardi, il coinvolgimento di paesi NATO mi sembra fuori luogo. Noi stiamo facendo tanta disinformazione, noi occidentali e noi europei, e credo che questo sia fuori dal raggio d'azione della Russia, che però sicuramente intensificherà i bombardamenti sulle strutture, sulle infrastrutture energetiche, oltre che militari ucraine, anche perché deve reagire ai colpi sempre più duri portati nel suo territorio dai droni. La situazione politico-militare è in netto peggioramento. Sarebbe assolutamente necessario iniziare serie trattative diplomatiche, però è esattamente quello che manca da anni, da quando è iniziato il conflitto, cioè ci si combatte al fronte e i paesi coinvolti, coloro che appoggiano il paese coinvolto, l'Ucraina, non sembrano disponibili a intavolare trattative concrete, quindi non di principio, ma volte alla conclusione della guerra. Evidentemente raggiungendo un equilibrio, un bilanciamento di risultati che però dovrà sicuramente far sì che una delle due parti perda qualcosa oppure molto. Quindi si tratta indubbiamente di uno sforzo diplomatico difficile, però è veramente grave, a mio giudizio, soprattutto per quel che riguarda noi europei, che non si stia facendo nessun tentativo diplomatico.
0: Professor Aldo Ferrari, grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Era Aldo Ferrari, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia, analista dell'ISPI, esperto di Caucaso e Asia. Ecco, ascoltando Aldo Ferrari, sulla linea del suo ragionamento, è anche l'editoriale che potete trovare sul Domani a firma di Mario Giro, quei giochi pericolosi tra Russia e NATO, lo trovate di spalla in prima pagina del Domani e poi continua subito dopo. Giochi di guerra tra Russia e NATO, ci si spaventa a vicenda, ma soprattutto ci si autoterrorizza finendo per credere alle stesse paure che si è create. È una via pericolosa perché si scivola sempre più giù su un piano inclinato. Questa è la tesi, l'opinione di Mario Giro, diplomatico di lungo corso e docente universitario, grande conoscitore delle dinamiche delle relazioni internazionali. Ve lo segnalo, lo trovate sul Domani. E tra le notizie di questi giorni che riguardano il conflitto in Ucraina, citore delle dinamiche delle relazioni internazionali. Ve lo segnalo, lo trovate sul Domani. E tra le notizie di questi giorni che riguardano il conflitto in Ucraina, ce n'è una che per alcune ore non è stata

0: Maria Zakharova, che nei giorni scorsi, vi ricorderete, ha minacciato ritorsioni contro i militari inglesi sia dentro che fuori dall'Ucraina. Ci si chiedeva appunto da dove nasceva soprattutto quell'irritazione, forse nasceva da questa azione ucraina condotta con armi britanniche. Il nostro Luigi Ambrosio ieri ne ha parlato proprio con Gianluca Di Feo, che ha analizzato questa operazione militare. Lo ascoltiamo.
1: Si registra un'azione ucraina nel Donetsk molto importante. Di cosa si tratta?
2: Sì, la situazione sta diventando veramente terribile, di guerra totale. In questo continuo scambio di attacchi, gli ucraini hanno realizzato un colpo che appare essere di rilevanza strategica, e cioè sono riusciti a individuare e colpire il comando avanzato delle forze che stanno portando l'attacco finale al Donetsk. Questo comando era nascosto nel grande garage sotterraneo di un edificio mai completato e ospitava i vertici di quello che è il corpo d'armata centrale, e lo avrebbero colpito mentre un generale importante, il comandante del 51esimo corpo d'armata, stava facendo un punto proprio sullo stato dell'avanzata. Ora, la certezza di questo attacco c'è. C'è anche la certezza che siano stati utilizzati 6 missili europei, gli Storm Shadow di produzione britannica o franco-britannica, che sono proprio progettati per penetrare nei bunker sotterranei e che avrebbero fatto dei danni molto molto gravi. Si parla di complessivamente più di 70 tra ufficiali uccisi e feriti. Questo è sicuramente un grave danno per la gestione russa dell'offensiva, e molti ritengono che sia anche il motivo per cui, ma all'indomani dell'attacco, Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri, ha fatto quella minaccia alla Gran Bretagna dicendo che i russi erano pronti a colpire i militari e le infrastrutture britanniche all'interno e all'esterno dell'Ucraina.
1: Questo perché sarebbero stati utilizzati, come dicevi, dei missili franco-britannici.
2: Sull'utilizzo dei missili franco-britannici si è praticamente certi, perché ci sono le foto dei frammenti su cui ci sono le targhette dei produttori. I missili Storm Shadow sono stati utilizzati spesso, almeno in 4 occasioni, per colpire dei comandi strategici russi, proprio perché sono le armi tra virgolette più insidiosi. Hanno un lungo raggio d'azione superiore a 400 km e hanno una grande carica d'esplosivo, 450 kg d'esplosivo, qualcosa di veramente devastante. E loro li hanno usati per esempio per distruggere il comando della Marina a Sebastopoli nel 2023, li hanno utilizzati nel 2024 durante l'offensiva di Kursk per colpire un comando sotterraneo russo che era nel parco di una villa del Settecento, e li hanno utilizzati per colpire un altro comando che si trovava a ridosso del confine. E quindi sono tra le varie armi che l'Occidente ha fornito all'Ucraina forse quella che ha creato i problemi maggiori ai russi. Non solo, c'è anche un aspetto tecnico: queste armi hanno un sistema di navigazione che non può essere disturbato, ma che è molto complesso da programmare e richiede la presenza di tecnici in prossimità dell'aeroporto, in prossimità di dove ci sono gli aerei, e quindi nel territorio ucraino o proprio accanto ai confini ucraini. È per questo che la minaccia è stata rivolta ai britannici che si trovano in Ucraina da parte del Ministero degli Esteri russo.
1: Di contro, le nuove minacce russe sono anche nell'immediato relative all'Ucraina. Quelle di queste ore riguardano la possibilità di nuovi massicci bombardamenti su Kiev e su altre città dell'Ucraina. E qui ritorniamo invece al nervo scoperto ucraino, ossia la cronica mancanza di missili di difesa aerea dai missili balistici. Da questo punto di vista, però, invece, le promesse occidentali sono rimaste sulla carta.
2: Allora, in questo momento gli attacchi russi sull'Ucraina sono terribili e sono concentrati su una grande quantità di obiettivi civili, come le centrali elettriche, come i grandi magazzini logistici, ad esempio della filiera alimentare, cioè che quindi non c'entrano assolutamente niente con forniture militari. e anche sulle stazioni di servizio, vengono sistematicamente distrutte le stazioni di servizio. La scorsa settimana gli americani hanno consegnato un piccolo numero di Patriot nella versione antimissile che ha permesso di ridurre i danni dell'attacco contro Kiev, però i russi hanno introdotto una nuova arma che sono questi droni.

0: con i propulsori a reazione che sono molto più veloci, molto più potenti e che sono in questo momento i protagonisti principali degli attacchi. E la richiesta di contraerea è drammatica perché sono le uniche armi che gli ucraini non producono in proprio. C'è stata una promessa di consegne francesi, c'è un impegno italo-francese a fornire altri missili entro il mese di ottobre, ma noi vediamo che ogni giorno gli attacchi russi creano un numero di vittime crescenti. Loro ne hanno un bisogno immediato perché il livello di attacchi che si sta registrando nell'ultima settimana è senza precedenti e sono attacchi che creano danni molto molto più gravi che non nel passato, proprio perché le difese contraeree tradizionali, quelle che abbattevano i vecchi droni Elica, non funzionano più, c'è bisogno di missili contraerei per fermare queste nuove incursioni e non ne hanno. È una situazione che temo continuerà ad aumentare. Perché Putin mancano 20 giorni esatti alle elezioni e vuole mostrare al suo popolo di poter ridurre in cenere la volontà ucraina di resistere.
1: Sul terreno, propriamente detto, qual è la situazione?
0: È una situazione in cui c'è una costante, cioè il fatto che tutte le forze russe sono concentrate su occupare le città fortezza del Donetsk e stanno dando l'assedio a Kramatorsk e Slovyansk. 3 giorni fa il comandante in capo delle forze russe, il generale Gerasimov, ha detto che erano arrivati a 3 chilometri da Slovyansk. Mi sembra una valutazione ottimistica, però ci sono riscontri oggettivi della presenza di avanguardie russe a 12 chilometri da Slovyansk. In questo momento però lì non esistono linee di fronte, ci sono intere città come Kostantinivka o come Pokrovsk, che sono ridotte a una distesa di macerie e in cui si continua a combattere da mesi casa per casa senza che siano state occupate. Nel resto del territorio ci sono delle situazioni più dinamiche in cui in alcuni casi gli ucraini sono riusciti a contrattaccare e occupare terreno. La differenza sul campo è sempre quella: i russi hanno molti più soldati e li mandano spesso al massacro, gli ucraini ne hanno molto di meno e quindi cercano di ricorrere a droni o altri sistemi. C'è da dire che però anche la produzione di droni russi è altissima e ad esempio nella zona di Slovyansk i droni russi stanno superando per quantità e qualità quelli ucraini.
2: Era Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, intervistato da Luigi Ambrosio, adesso Billy Joel con Vienna e poi dopo andiamo a leggere qualche articolo di giornale.

0: Billy Joel con Vienna Summertime. Adesso alcuni articoli dai quotidiani di oggi che vale la pena leggere, secondo me, stamattina, partendo dal Domani. Domani, che vi dicevo, apre il suo giornale con una propria inchiesta, quindi si slegata dall'attualità di queste ultime ore, una propria inchiesta sullo spreco di tempo e di soldi del governo Meloni sull'energia, sul dossier energetico. Il buco dell'energia, così titola l'articolo di Stefano Vergine, un nostro anche caro amico che sentiamo spesso. Rinnovabili al palo, benzina alle stelle, i problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. Questo ricostruisce Vergine in tutti questi anni di governo Meloni i passi avanti non compiuti, anzi passi indietro fatti dall'esecutivo su questo tema. La soluzione alla fine si troverà, perché nessun governo può rischiare di giocare troppo con il prezzo dell'energia alle stelle, soprattutto se le elezioni sono tra un anno o giù di lì. Ma 6 mesi di prezzi alti, che si faranno sentire almeno per i prossimi altri 6 mesi e non solo alla pompa di benzina, si potevano contenere molto meglio se il tema dell'energia fosse stato affrontato diversamente per tempo. Sarebbe bastato che la politica dell'Italia a Roma fosse stata coerente con quella dell'Italia a Bruxelles. Il 9 ottobre del 2023, un anno dopo essere entrato in carica, il governo guidato da Giorgia Meloni firmava infatti la direttiva europea sulle energie rinnovabili, promettendo insieme a tutti i paesi del blocco un impegno per portare entro il 2030 la quota media di rinnovabili in Europa al 42,5%. Roma allora era al 19,1%. 3 anni più tardi, i dati più aggiornati dicono che la spinta per aumentare l'indipendenza energetica del paese dai combustibili fossili non c'è stata, e adesso i nodi sono venuti al pettine, perché questa è la tesi anche di Pasquale Tridico, che abbiamo intervistato qualche giorno fa proprio sulla questione energetica e i prezzi alle stelle della benzina e del gasolio. Se si fossero fatti investimenti sulle rinnovabili e si fosse ridotta la dipendenza italiana dalle fonti fossili, a cascata ne avrebbero beneficiato anche i prezzi della benzina, del gasolio, del diesel, quelli che facciamo ogni giorno alle pompe di benzina. A cascata tutto questo avrebbe avuto ricadute positive anche su questo aspetto, cosa che Giorgia Meloni e il suo governo hanno mancato di fare in tutti questi anni, e oggi ne paghiamo le conseguenze. Questo è l'articolo di Stefano Vergine che trovate sul Domani. Altro articolo che vi segnalo invece è sull'Islanda, ed è un'intervista dalla Stampa, un'intervista che spiega un po' i motivi per cui ieri l'Islanda ha deciso di dire no alla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione Europea. L'intervista all'eurodeputato Bernard Ghetta, fatta da Danilo Ceccarelli, l'invia il corrispondente da Parigi della Stampa, che dice l'eurodeputato: molti altri paesi vogliono entrare, però a soffrire di più adesso sarà la Groenlandia, perché questo voto avrà ripercussioni anche sulla Groenlandia, con tutta la questione dell'Artico e le mire di Donald Trump su quella regione. Leggo velocemente quella che è l'opinione di Ghetta. Dice: un piccolo paese come l'Islanda, che con i suoi 400.000 abitanti ha una popolazione pari alla metà di quella del Lussemburgo, ha deciso di rimanere in disparte dal mondo e dalle sue sfide. Questa in sostanza è la lettura che fa Bernard Ghetta dell'esito del recente referendum islandese. Nessuno oggi può allontanarsi dai problemi del mondo. Il fatto che il responso delle urne di un paese così piccolo non dovrebbe avere delle ripercussioni dirette sull'Unione Europea. E dunque, come si spiega questo risultato? Gli islandesi hanno dimostrato di avere due paure: da una parte quella di far parte di un'unione dove non sarebbero riusciti ad avere lo stesso peso di stati molto più importanti del loro, dall'altra quella di essere trascinati all'interno dei conflitti commerciali, politici e forse militari dell'Europa. E dunque un no che è conseguenza anche delle contraddizioni in seno all'Unione Europea. Questo quello che arriva dall'Islanda, dall'isola, con questo voto di ieri. L'altro articolo che vi segnalo da leggere è l'intervista a Franceschini, nome storico del Partito Democratico, che ha annunciato, Dario Franceschini, in questa intervista sul Corriere della Sera, Fabrizio Roncone, di essere malato di Parkinson. Al di là di quelle che sono ovviamente le vostre opinioni e le vostre simpatie su Franceschini, un'intervista molto bella in cui un uomo rivela di convivere con una malattia molto grave e micidiale anche dal punto di vista psicologico. Vi leggo giusto un passaggio che spiega questo, racconta della diagnosi che è stata una botta tremenda e l'ha avuta alcuni anni fa, finora l'aveva sempre tenuta nascosta. Perché? Perché chi è colpito dal Parkinson tende a vergognarsi, dice Franceschini. Parla male, biascica oppure cammina barcollando, sembra un ubriaco. Altri sono scossi da un tremore irrefrenabile. Nell'immaginario collettivo ci sono il pugine, Muhammad Ali, che trema tutto, o Papa Wojtyla, no? Si tratta di sintomi diversi, che nella maggior parte dei casi scatenano però sempre il medesimo feroce senso di imbarazzo. Molti malati sono perciò inclini letteralmente a nascondersi. Qualcuno arriva addirittura a celare la diagnosi ai propri familiari. C'è chi decide di lasciare il proprio posto di lavoro. Invece è fondamentale non scoraggiarsi, dice Franceschini, svegliarsi al mattino con qualcosa da realizzare per cercare di combattere il Parkinson. Oltre ai farmaci è decisivo riuscire a riempire le proprie giornate e ripetersi questo: io non mollo, io continuo a vivere, a esserci. Questa è la confessione di Dario Franceschini dalle pagine del Corriere della Sera. Un in bocca al lupo ovviamente a lui, l'esponente del Partito Democratico, in bocca al lupo anche a Alessandro Di Battista, che è ancora ricoverato in condizioni molto serie a Cuba, però ieri è riuscito a diffondere alcuni messaggi e in questo momento non è privo di sensi, ha risposto ai medici e ha parlato anche con Tajani e Meloni. In queste ore si sta valutando se trasferirlo con un volo sanitario in Italia, ma al momento i medici sconsigliano ancora, per le sue condizioni, di avviare un'operazione di questo tipo. In bocca al lupo dunque anche a Di Battista. Oltre a Franceschini, in linea alle notizie del giornale radio in breve delle 8.30 e poi torniamo insieme, andiamo in Germania, tra una settimana si vota e l'AfD vola.
1: Popolare Network.

0: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Iran attribuisce agli Stati Uniti la piena responsabilità della ripresa degli attacchi nel Golfo Persico, dopo che la notte scorsa raid aerei hanno colpito l'isola di Larak, interrompendo una tregua de facto che durava da un mese. Secondo la stampa iraniana, i bombardamenti hanno causato almeno 2 morti. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania e negli Emirati. Al centro del conflitto resta il nodo del controllo dello stretto di Hormuz, dove questa mattina una superpetroliera ha preso fuoco dopo aver urtato 2 mine navali. Immediata anche la reazione delle borse. Da stamattina nei mercati finanziari delle materie prime il petrolio è in forte rialzo.
1: I prezzi dei carburanti sono ancora alle stelle. Oggi un litro di benzina sulla rete autostradale italiana costa in media 2,097 euro, un litro di gasolio 2,204 euro. Il taglio delle accise solo per il diesel è in vigore fino a venerdì. Il governo poi dovrà studiare nuove misure di supporto agli utenti, ma è in difficoltà.
0: Continua a salire il numero di morti delle alluvioni in Tibet e Nepal. Le vittime accertate sono ormai più di 900, i dispersi sono quasi 4.250, tra questi anche tra italiani. Finora sono state tratte in salvo oltre 10.000 persone, ma il lavoro dei soccorritori è ostacolato dalla minaccia di nuove alluvioni. Esperti ed autorità avvertono infatti che l'allerta non è rientrata e che in tutta la regione potrebbero verificarsi altre frane. Secondo il ministro delle Finanze nepalese, serviranno almeno 4 miliardi di dollari per la ricostruzione.
1: Oggi scade la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, voluta dall'Italia dopo l'ingresso di decine di migliaia di persone nell'exclave spagnola di Ceuta a fine luglio. Il ministro dell'Interno Piantedosi però sembra intenzionato a prorogarla. Piantedosi ieri ha parlato di una situazione che in un mese non è migliorata. È importante ricordare che anche se Schengen fosse in vigore non sarebbe possibile raggiungere il continente dall'exclave di Ceuta, che si trova in Marocco, senza controlli di frontiera. Il rischio è che Madrid risponda prorogando a sua volta la sospensione della libera circolazione, con possibili disagi per turisti italiani.
0: Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco questa mattina intorno alle 5.30 sulla tangenziale ovest di Milano, vicino all'uscita di Rozzano. L'incidente potrebbe essere stato causato dall'esplosione di uno pneumatico del mezzo. Non ci sono feriti, ma 2 carreggiate sono state chiuse per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e si registrano quindi lunghe code.
1: Negli Stati Uniti 15 persone risultano ancora disperse dopo un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon, che ha causato gravi danni trascinando grossi massi, strutture metalliche e altri detriti nel fiume Colorado. Non si segnalano vittime o feriti. Le autorità dell'Arizona hanno evacuato una 60ina di persone e hanno chiuso alcune aree del parco per ragioni di sicurezza. L'emergenza meteo però non è finita. Anche oggi sono possibili temporali e forti piogge che potrebbero causare nuove inondazioni.
0: Chiudiamo con uno sguardo al meteo. Nella giornata di oggi sole e cieli sereni in tutta Italia, possibili alcune precipitazioni sui rilievi. In lieve diminuzione le temperature al sud. Le 8.34 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia.
3: È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Le 8:36 minuti, rieccoci, ben ritrovati, questa è Summertime. Allora, tra una settimana esatta, il 6 settembre, si vota in Sassonia-Anhalt, una elezione locale, una elezione regionale molto importante per la Germania, perché l'AfD, il partito di estrema destra tedesco, sta volando nei sondaggi al 40% e se vincesse allora sarebbe il primo Land che va totalmente in mano all'AfD. Con quelle percentuali può anche pensare, ipotizzare, sognare dal suo punto di vista di governare da sola questa regione dell'est della Germania. Un segnale che sarebbe particolarmente indicativo anche per quello che verrà dopo in Germania, perché il 20 settembre si voterà a Berlino e poi ci saranno altre elezioni regionali a livello di Land molto importanti. Nel mezzo della difficoltà dei partiti tradizionali, dall'SPD alla CDU, sembrano in questo momento sicuramente più in difficoltà rispetto all'AfD, che ha il vento in poppa, diciamo così. Figli anche del contesto storico che stiamo vivendo in questa fase. Allora, prima di dare la linea al nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue, vi leggo alcuni stralci del reportage di Tonia Mastrobuoni, l'inviata di Repubblica, la corrispondente di Repubblica dalla Germania, che è stata inviata ad Halle, proprio nella Sassonia-Anhalt, a una settimana dalle elezioni. Un'ora e mezza di fila per un selfie con l'uomo più pericoloso della Germania. Ulrich Siegmund ride di gusto, un suo fan gli ha portato l'ormai famosa copertina dello Spiegel, una prima pagina che ha suscitato enormi polemiche, soprattutto a Est, dove il più prestigioso settimanale tedesco è ancora considerato Bessie occidentale. Leggi, supponente e paternalista. La tesi dello Spiegel però è inoppugnabile. I modi charmant e il sorriso da perfetto genero del candidato dell'AfD in Sassonia-Anhalt nascondono una rete di neonazisti e progetti talmente radicali che rischiano di sovvertire la democrazia. E dunque, continua l'articolo di Tonia Mastrobuoni, dove siamo venuti a vedere Siegmund dal vivo, Siegmund che è appunto il candidato di AfD in Sassonia ed è una figura del partito in grande spolvero che potrebbe dunque anche vincere queste elezioni. Tonia Mastrobuoni è andata a vedere quello che è la folla che lo accoglie, che è in fila con la copia del settimanale che parlava di lui, in fila per farselo firmare. Ci ha regalato una valanga di voti, ruggisce uno di queste persone in fila, riferendosi appunto all'articolo che descriveva il candidato di AfD. E dunque una settimana da un'elezione che potrebbe cambiare la Germania, la febbre intorno al candidato dell'AfD alle stelle, la folla aspetta paziente di stringere la mano, le casse sparano brani di propaganda, rumorosi brindisi con boccaloni di birra si mescolano ai teschi dell'SS e a simboli nazi occultisti come il sole nero che si scorgono sui polpacci, sulle nuche, sugli avambracci, ma è pieno anche di famiglie con bambini, ormai nessuno copre i simboli nazisti. Questa la differenza rispetto a un paio di anni fa, che l'estremismo è ostentato. Allora saluto il nostro Walter Raue, collaboratore da Berlino. Benvenuto Walter.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, questo è il candidato di AfD e mi colpisce soprattutto questo, l'estremismo ostentato come mai prima d'ora, forse, da parte dei sostenitori di questo partito di estrema destra.
1: Sì, è diventato salonfei, come si dice in gergo tedesco, diciamo, è diventato salottiero il neonazismo, nel senso che comunque è stato sdoganato ormai da anni, insomma, con questa presenza massiccia degli estremisti di destra, non solo in Germania ma in Europa, è diventato normale, insomma, ostentare questi simboli che una volta, appunto, magari qualcuno consapevole del fatto che erano magari anche simboli vietati, li nascondeva, indossava magari un maglione piuttosto che una t-shirt o una canottiera, adesso invece vengono ostentati, direi allegramente e pacificamente, da chiunque partecipa a questi comizi, a queste grigliate, a questi motoraduni organizzati da questo Siegmund, da Ulrich Siegmund, il capolista davvero eccentrico, sorridente, abbronzato, appunto come diceva la collega Tonia Mastrobuoni, è un perfetto genero, nel senso un bellone, un uomo giovane di 35 anni, sembra che a scuola, insomma, facesse veramente una raccolta di fidanzamenti, di amicizie in mezzo con le ragazze, insomma, un uomo che piace, un uomo giovane che si presenta, diciamo, come una persona qualunque, assolutamente innocua, sorridente, amichevole, gentile nei modi, ma è un po' il classico lupo nelle vesti di agnello.
0: Eh sì, un identikit che rispecchia anche un po' quello di Alice Bider, la leader di FDE, più o meno, anche molte contraddizioni proprio dal punto di vista di come si presentano in pubblico e poi le idee che vengono propugnate. C'è anche un po' questo aspetto in quella che ormai è la cultura di FDE, se possiamo chiamarla cultura.
1: Ma la cosa incredibile è che non nascondono quello che credono, quello che pensano realmente. Appunto, questa è la novità, come parlavamo prima, questo sdoganamento dei simboli, delle immagini, ma anche dei contenuti. Perché il programma elettorale per la Sassonia-Anhalt è davvero fa venire la pelle d'oca, perché ci sono tutta una serie di richieste, di promesse, di posizioni, posso elencarne alcune. Accanto a quelle diciamo già conosciute della fuoriuscita della Germania dalla zona euro, che ovviamente non è di competenza di una regione, però che rispecchia diciamo uno dei noccioli del partito, fino al blocco dell'arrivo di nuovi profughi, non ne prenderemo altri, una riforma del diritto di asilo che praticamente lo abrogherebbe, il rimpatrio migliaia di milioni, come hanno detto sabato la Federazione Giovanile dell'AfD, di milioni di immigrati che vivono in Germania, il divieto di issare le bandiere arcobaleno di fronte a municipi e edifici pubblici, addirittura l'abolizione dell'obbligo scolastico, quindi cosa che permetterebbe a, diciamo, alle sette che già lo fanno, però in maniera illegale, di educare i loro figli a casa. I genitori che educherebbero i figli a casa, non c'è più l'obbligo di mandarli a scuola addirittura. Ma anche, per esempio, l'abolizione delle scuole inclusive, nel senso quindi l'isolamento delle persone con disabilità fisiche o mentali in istituti specifici, quindi togliere dalle scuole pubbliche, fra virgolette, normali, e la possibilità del porto armi, nel senso che chiunque lo voglia può portare con sé un'arma. Quindi ce n'è veramente di tutti i colori. Poi per le università addirittura l'abolizione, la chiusura delle facoltà gender o degli studi che vengono giudicati, delle facoltà, delle ricerche giudicate antitedesche. Poi c'è la politica culturale, anche qui roba da pelle d'oca, lo stop alle sovvenzioni a teatri, musei, istituzioni culturali che propagano arte non tedesca. Cosa significa questo? Non tedesca non lo sa nessuno, ma lo si può facilmente immaginare. Poi la Sassonia-Anhalt, Dessau, ospita l'Accademia della Bauhaus, la storica scuola di arti applicate di Walter Gropius, una istituzione insomma che richiama a Dessau ogni anno decine e decine di migliaia di appassionati da tutto il mondo,
0: Sì.
1: appassionati di architettura, di design. Ecco, anche questo istituto lo vogliono chiudere addirittura. Cioè, cose
0: Sono
1: veramente
0: proposte, sì, che
1: pazzesche.
0: mettono i brividi, Walter, eppure 40% nei sondaggi. Possiamo immaginare che quei sondaggi verranno confermati fra una settimana.
1: Ma i sondaggi in Germania sono sempre abbastanza attendibili, c'è sempre una forbice di incertezza. Credo che molto dipenderà da questa magica cifra del 40%. Oltre il 40% c'è addirittura la possibilità, il pericolo che l'AfD conquisti la maggioranza assoluta dei
0: E
1: seggi.
0: quindi governi da sola quella regione.
1: E governi da sola. Ogni risultato, diciamo, al di sotto il 40% sarebbe già, fra virgolette, un insuccesso per l'AfD, perché è da settimana appunto che si parla di questo 40%, però ugualmente, realizzerebbe una situazione quasi di stallo all'interno del Parlamento regionale, obbligando, diciamo, gli altri partiti democratici, ma tutti gli altri partiti democratici insieme, di formare una maggioranza di governo, o un governo minoritario. Comunque vedrebbe la partecipazione coalizione, diciamo, di cristiano-democratici, di socialdemocratici, di verdi, anche dei post-comunisti della Linke, che insomma sono su posizioni, se paragonate a quelle dei cristiano-democratici, diametralmente opposte. Ebbene, tutti questi partiti dovrebbero coalizzarsi insieme per scongiurare, ecco, una presa di potere dell'AfD.
0: È ipotizzabile, Walter, una sorta di governo che veda un'alleanza tra AfD, se non dovesse raggiungere quella soglia del 40%, e la CDU, oppure è ormai scongiurata? Quelle ipotesi di cui si è parlato negli anni scorsi, ma che forse adesso con Merz come leader della CDU è un po' finita nell'angolo.
1: Ma per il momento ancora da escludere una simile ipotesi, perché lo stesso Merz la esclude, e perché ancora prevalgono all'interno dei cristiano democratici, diciamo, il muro di no contro un partito estremista come l'AfD, la famosa Brandmauer, il muro di contenimento dei democratici contro un partito estremista. Credo che sia un po' una questione di tempo, nel senso che iniziano già anche a sollevarsi voci all'interno dei cristiano-democratici di abbattere questo muro. Non possiamo trascurare, non possiamo ignorare il 40% dell'elettorato all'infinito, in qualche modo dobbiamo collaborare con loro. Si sentono già delle voci, soprattutto all'interno della CDU tedesco orientale. Non sarà, sarebbe una decisione che spacca completamente la CDU, ma che ovviamente solleverebbe anche grandissime polemiche e discussioni politiche in una Germania che insomma non è un paese qualunque, come sappiamo, e dove si parla qui insomma di estremismo di destra, e sono estremisti di destra, non solo, diciamo, semplice, certo, tra virgolette, partito populista di destra. Ecco, parlare in Germania sicuramente ha un altro valore che in altri paesi.
0: Proprio su questo mi voglio soffermare con te, con l'ultima domanda che ti facciamo, Walter, tornando a quella ostentazione dei simboli neonazisti, proprio ostentazione, possiamo chiamarla così, è quello anche che raccontava Tonia Mastrobuoni nel suo reportage. Infatti lo Spiegel aveva definito Ulrich Siegmund l'uomo più pericoloso della Germania, perché riesce a dare un volto amichevole ai nazisti. Non c'è più, cioè quello sdoganamento è figlio di che cosa in questo momento nella società tedesca? Abbiamo sempre pensato ai tedeschi come una società, un popolo che ha vissuto in tutti questi decenni il senso di colpa per gli orrori del nazismo. Questa ostentazione adesso che cosa ci dice della società tedesca?
1: È una domanda da quasi accademica, insomma, perché ha tantissime risposte. Ovviamente si potrebbe dire che questa grande rielaborazione del passato storico, delle responsabilità storiche legate alla dittatura nazista di Hitler, forse sono sempre appartenute più a un'elite intellettuale che non siano state condivise, ecco, dalla grande massa. Però questo sarebbe, ecco, un discorso abbastanza complesso da fare, perché comunque la rielaborazione c'è stata ed è stata anche molto vissuta, insomma, forse appunto non da tutti, però comunque è una delle identificazioni iconografiche della Germania del dopoguerra. Come mai, ecco, non faccia più leva questo senso di colpa o questa rielaborazione del passato, questa esperienza? Credo che abbia ovviamente a che fare con cambi generazionali, insomma, degli ultimi anni. Sono passati più di 80 anni, insomma, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi già con il passaggio del millennio, 26 anni fa, ecco, si è iniziato ad aprire un nuovo capitolo, credo, nella consapevolezza della società tedesca, che ha avuto poi diversi passaggi. Per esempio, una volta la stessa bandiera tedesca, sventolarla, ostentarla, ecco, era una cosa abbastanza inusuale, addirittura durante i mondiali di calcio lo si faceva ben poco. Invece nei mondiali di calcio del 2006 c'è stato, diciamo, lo sdoganamento della bandiera, che improvvisamente è stata scoperta, e adesso a ogni mondiale si possono comprare gadget di tutti i tipi nei supermercati con la bandiera tedesca. Fin qui tutto normale, ovviamente, perché parliamo di calcio, però nel frattempo, ecco, dalla bandiera si è passati poi anche ad altre cose, e quindi l'impressione è che questa società sia ormai una società come in fondo tutte le altre in Europa, e che dove, ecco, il peso del passato su queste nuove generazioni, ecco, direi proprio non pesa più.
0: E vedremo poi come si articolerà in queste elezioni molto importanti e cruciali a livello locale per la Germania. Tra una settimana, ci risentiamo tra una settimana. Grazie Walter Raue.
1: Sicuramente. Ciao.
0: Walter Raue, nostro collaboratore da Berlino.

0: Le 8:51 minuti, quella che state ascoltando è Summertime. Adesso vi raccontiamo una storia che abbiamo seguito per tutta l'estate, l'abbiamo ospitata anche qui proprio a questi microfoni di questa trasmissione, la storia del rifugio Fraternità Massi, l'ultimo luogo dove i migranti che dall'Italia vogliono spostarsi verso la Francia possono fermarsi. Si trova a Hull e si arriva in treno da Torino, è un paesino di montagna a 1100 metri d'altitudine in Piemonte, e da lì si va poi in bus a Claviers, si passa il confine al colle del Monginevro. Questa è la rotta che fanno i migranti che dall'Italia vogliono passare in Francia attraverso appunto la rotta cosiddetta alpina, una rotta pericolosissima sia per i respingimenti della polizia francese sia perché in montagna appunto d'inverno è ancora più difficoltosa con la neve. Negli scorsi anni ci sono state diverse morti, ve le abbiamo raccontate. È una rotta dove passano diversi flussi, anche diverse famiglie con bambini piccoli, e c'è questo rifugio, il rifugio Fraternità Massi, che è l'ultimo posto dove in Italia dove ai migranti può essere offerto un pasto caldo, un posto dove dormire, una doccia, supporto medico e legale. Beh, questo rifugio sta per chiudere, oggi è il suo ultimo giorno di apertura e di attività. Per tutta una serie di ragioni che discutiamo insieme a Silvia Massara, presidente dell'associazione che gestisce il rifugio Sentieri Solidali. Benvenuta Silvia, grazie per essere con noi.
1: Grazie, sono qui.
0: Allora, oggi mi conferma, è l'ultimo giorno in cui il rifugio resterà aperto. Poi ricordiamolo, già di giorno era chiuso, era aperto di notte e garantiva appunto la sua attività alle persone che vi transitavano di notte. Da domani chiude tutto?
1: Esattamente, è così. È dal mese di marzo che l'apertura era solo notturna, all'inizio anche qualche ora del giorno, ora non più, luglio e agosto. E da domani il rifugio è chiuso, ed è chiuso per ragioni economiche molto molto gravi, nel senso che i contributi che sono arrivati in anni passati si sono poi completamente fermati. La fondazione Talita Kum, che gestisce il rifugio, perché l'associazione di cui io sono presidente è un'associazione invece di cittadini volontari, dicevo, la fondazione che gestisce il rifugio non ha più la possibilità concreta di farlo, non avendo più ricevuto sufficienti aiuti. Il rifugio chiude per un periodo che non sappiamo di quanto sarà, non sappiamo se in un futuro sarà possibile riaprirlo, ma si è mossa una rete per provare da domani in poi a sostenere anche il periodo della notte. Ecco.
0: Mancanza di fondi che arrivavano da dove, Silvia Massara?
1: Ma una parte dei fondi erano donazioni private, certamente numerose, per cifre a volte modeste, a volte anche abbastanza copiose, ma soprattutto per dei costi così alti, come è un rifugio grande in alta montagna in cui i costi di riscaldamento sono altissimi, in cui i costi del personale erano alti, ci sono state due volte degli aiuti dal ministero in momenti in cui l'emergenza migrazioni in Italia è stata decretata a livello nazionale. Quando questa emergenza sembra essere scomparsa per il ministero, in realtà non lo è, ecco che i fondi non ci sono più stati e le donazioni non sono sufficienti.
0: È semplicemente stato un passaggio burocratico questo che appunto poi ha portato a lo stop ai fondi, o c'è stata anche una volontà politica da quello che avete capito voi?
1: Penso che tutti possiamo ritenere che una volontà politica nel non voler affrontare in modo corretto il problema delle persone che siano sia richiedenti asilo in Italia, sia, com'è il nostro caso, persone in viaggio, perché noi ospitiamo solo persone in viaggio, penso che sia abbastanza evidente. In ogni caso, in questo momento si è riusciti a rilanciare un progetto in rete che vede comunque la prefettura coinvolta e che con grande Così, disponibilità nel momento in cui come associazione abbiamo sollevato il problema grave delle persone che da domani sera, se no, avrebbero rischiato di dormire in strada, ha risposto con una convocazione e quindi per alcuni mesi una rete si è attivata per il supporto.
0: E quindi che cosa succederà nei prossimi giorni? Dobbiamo immaginare, anzi speriamo, ci auguriamo che ci sarà un'iniziativa che possa poi riaprire il rifugio.
1: Allora, a partire da domani il cambiamento sarà che alla sera, al momento in cui noi volontari accompagnavamo le persone in rifugio per la cena e per la notte, ci sarà una struttura montata da Croce Rossa qui in ULCS che sarà in grado di accogliere un certo numero di persone in containers, forse per i primi giorni qualche tenda, perché i giorni di preparazione sono veramente pochi. E potranno così passare la notte al caldo e all'asciutto, anche perché inizia la stagione brutta tra non tanto. Noi qui siamo a più di 1000 metri, il freddo di notte comincia a farsi sentire. Durante il giorno, come associazione Sentieri Solidali, insieme a Rainbow for Africa, insieme a Diaconia Valdese, continuiamo a essere di fronte alla stazione, sul parcheggio dei pullman, in un'area che è stata data appositamente per questo, dove c'è un presidio permanente e dove le nostre tre associazioni accolgono per tutto il giorno le persone in transito. E si occupano ai treni di dare informazioni su che cosa succede, si occupano di dare pasti, soprattutto di dare vestiario e attrezzatura a chi parte, perché sennò sarebbe in grave pericolo. Questo è uno dei nostri temi fondamentali, la prevenzione dei rischi in montagna.
0: Senti Silvia, dici tu quanto è importante avere quel rifugio ancora operativo, quanto è battuta quella rotta alpina dei migranti e quanto è pericolosa?
1: Allora, noi qui ci troviamo già in montagna, ma il colle è a 1800 metri, il che vuole dire che durante tutto l'anno è potenzialmente pericoloso per persone che arrivano in stragrande maggioranza dal Sudan o dall'Eritrea, quindi completamente impreparate a un ambiente montano. Ma tra pochi mesi qui sarà neve, ghiaccio e le persone non le hanno mai visti e i primi anni abbiamo avuto ben 11 morti e 4 dispersi. Se negli ultimi anni più recenti non ci sono più stati morti, è stato anche grazie a questa rete di preparazione quotidiana per le persone, con vestiario, con attrezzatura, perché gli incidenti in montagna non capitino mai più.
0: Silvia, noi ti ringraziamo per essere stata con noi, vi auguriamo ovviamente un bocca al lupo per quello che verrà, ci auguriamo che possa di nuovo tornare operativa la vostra esperienza. C'è un modo per aiutarvi in 30 secondi, se ce lo puoi dire, così anche gli
1: Sì,
0: ascoltatori magari possono dare una mano.
1: certo. Allora, dal punto di vista dei fondi, ovviamente ci sono dei conti che sono aperti. Uno è quello della nostra associazione Sentieri Solidali, che si prepara a sostenere il peso di questa permanenza di mesi invernali in cui saremo all'aperto, in cui avremo bisogno di cibo e di vestiario. E tutto questo si accompagna a un altro IBAN possibile. È possibile averli in rete, possiamo mandarli alla vostra radio. Il secondo IBAN si dedica alla situazione strettamente presidio, tutti insieme. Il primo è quello dell'associazione dei volontari. E un altro modo di aiutarci è quello di venire come volontari. Non è difficile, chiunque può dare una mano, abbiamo una rete molto vasta di persone che vengono. Un altro modo è quando vengono lanciate delle campagne di raccolta vestiario, rimanendo ben legati alle liste che diamo, così, donare vestiario soprattutto invernale per i
0: Certo,
1: nostri ragazzi
0: Silvia,
1: che passano.
0: siamo in chiusura. Noi ti ringraziamo, Silvia Massara. Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo per
1: Grazie a voi,
0: tutto. A
1: grazie a
0: presto.
1: voi, arrivederci.
0: Silvia Massara dell'associazione che gestisce il rifugio a ULCS Sentieri Solidali. Pubblicità e poi parliamo delle primarie.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
6: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
7: Anteo porta il cinema nei municipi.
8: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
7: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
8: Il programma su spaziocinema.info.

0: Le 9:07 minuti e Summertime, quella che state ascoltando. Io sono Mattia Guastafiero, ben ritrovati. Per l'ultima ora del microfono aperto da fare con voi ascoltatori e ascoltatrici, questa era Man Eater di Daryl Hall e John Holtz. Ci scrive un ascoltatore: è perfetta questo brano per parlare delle primarie, perché adesso sì, ci concentriamo sul grande dibattito, tormentone dell'estate, uno dei tanti tormentoni dell'estate. Non avevamo avuto modo ancora di esercitarci noi, lo facciamo questa mattina allo 02 33 001 001, con voi ascoltatori, con le vostre telefonate. Questo è il numero per chiamarci. Se invece preferite scriverci che cosa ne pensate sulle primarie, il numero è il 331 62 14 013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Primarie sì, primarie no. Partiamo da questa semplice domanda, ma poi sappiamo che i temi sono tantissimi, le conseguenze appunto di una risposta piuttosto che dell'altra aprono poi scenari e strade diverse e anche molto viscerali per i partiti del campo largo. C'è tutto un dibattito interno anche molto acceso, anche fatto di intellettuali che dicono la loro su cosa sarebbe meglio per il campo largo per tornare a vincere alle prossime elezioni politiche e insidiare la destra di Giorgia Meloni. Primarie sì o primarie no? E soprattutto, utile strumento di confronto e partecipazione democratica o resa dei conti, come dicono appunto alcuni di quegli intellettuali sulle pagine dei giornali quest'estate? Perché il timore è che poi le primarie si risolvano in un acceso dibattito che metta in luce tutte le divergenze, le differenze tra i partiti del centro-sinistra, che non farà poi il bene degli stessi partiti, anzi accenderà ancora di più gli animi, i dissidi, li allontanerà, e poi nel momento della resa dei conti finale alle elezioni politiche queste divisioni potrebbero diventare vere e proprie fratture che farebbero perdere il campo largo. Questo è quello che pensano alcuni, altri invece la pensano in maniera completamente diversa. Come la pensa il nostro ospite, Paolo Natale, politologo, professore alla Università Statale di Milano. Benvenuto, prof.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei. Come la pensa lei, professore, primarie sì o primarie no?
1: Non è un quesito che non ha facile risposta. Bisogna dire che tendenzialmente nel tempo le primarie hanno avuto due obiettivi. Il primo è proprio quello competitivo, di cui probabilmente si sta parlando adesso, cioè il momento in cui si decide attraverso un candidato anche di seguire un certo approccio alla politica e quindi anche un certo tipo di coalizione da mettere in campo. Penso per esempio alla famosa primaria di Vendola contro Boccia, già ormai negli anni 2000, dove appunto si risolse alla fine tutto con circa 4, neanche un punto di differenza, tipo 55 a 49,7. E lì era proprio un'idea di molto competitiva, cioè cercare di capire cosa avrebbe fatto il partito se scegliere una strada un po' più di sinistra con Vendola oppure più di centro, diciamo così, centro-sinistra con Boccia. In quel caso appunto ci furono delle elezioni competitive, ma stranamente non ci furono grandi divisioni, perché addirittura per la prima volta nella storia un candidato di sinistra, insomma di Rifondazione allora, riuscì a vincere addirittura le elezioni regionali in Puglia. Quindi di fatto anche quella competitività che c'era in ballo, e quindi che avrebbe potuto portare a una divisione molto forte, in realtà si risolse invece con una cosa positiva. La stessa cosa successe, se vi ricordate, a Sala al primo mandato.
0: Sì.
1: Con le primarie del 2016, dove c'erano appunto Sala, Balzani, Maiorino, insomma un sacco di gente, riuscì a vincere Sala, che poi portò addirittura appunto la vittoria per la seconda volta, in questo caso il centro-sinistra a Milano. Questo è un tipo di primario, cioè quelli molto competitivi.
0: Sì, insomma, ci sono i casi che lei sta elencando, professore, sono primarie che poi alla fine si sono risolte in un percorso comune tra tutte le forze che hanno deciso di mettersi in gioco a una votazione per scegliere un leader. E quindi, in base a quell'esperienza, come possiamo dire che queste primarie non possono avere lo stesso esito? Perché sono diverse? Almeno il dibattito è più acceso.
1: Certo, sono un po' diverse perché comunque i partecipanti, insomma quelli che potrebbero scendere in campo, in realtà faticano a presentarsi tutti come all'interno di una coalizione coesa, cioè in quei momenti c'era comunque i partiti di sinistra o di centrosinistra che andavano abbastanza vicini l'uno all'altro a una sorta di coalizione, appunto, dove presentarsi contro il centrodestra. In questo caso la presenza in particolare del Movimento 5 Stelle fa sì che questo tipo di coalizione si andavano abbastanza vicini l'uno all'altro a una sorta di coalizione, appunto, dove presentarsi contro il centrodestra. In questo caso la presenza in particolare del Movimento 5 Stelle fa sì che questo tipo di coalizione sia abbastanza ibrida, cioè non è più una

0: di primarie del tipo Prodi Veltroni, perché in questo momento l'area di opposizione ha bisogno invece di un afflato molto forte, partecipativo e unitario. E quindi se si trovasse davvero, cosa che mi sembra in questo momento abbastanza difficile, un personaggio davvero super partes che rappresenta comunque l'opposizione a questo governo di centrodestra, allora sarebbe molto utile perché effettivamente l'AP che potrebbe avere, quindi il tipo di partecipazione molto plebiscitaria che potrebbe arrivare, sarebbe un buon viatico
1: Beh,
0: poi per arrivare
1: vorrebbe
0: al
1: però
0: governo.
1: dire che i vari leader del campo largo devono, in qualche modo
0: Esatto.
1: spegnere le loro ambizioni.
0: Esatto. Sì, qui ci servirebbe davvero un uomo super partes perché nel caso di primarie competitive in questo momento sarebbe davvero forse difficile poi ricomporre tutte le anime all'interno di tutti questi partiti d'opposizione che vanno ormai da Renzi fino all'estrema sinistra, diciamo
1: Eh
0: così,
1: sì.
0: con la presenza di Conte del Movimento 5 Stelle che è un po', come diceva lei prima, è un po' poco stabilizzante perché su molti temi, soprattutto in politica estera, ma anche sull'immigrazione, non c'è un comune sentire, insomma. Ci vorrebbe uno di nuovo alla Prodi, ecco. Se ci fosse un nuovo Prodi sarebbe la cosa ideale.
1: Questa è una linea, quella del nome terzo. Poi c'è anche un'altra linea, quella del non si fanno le primarie, si va a elezioni e poi ci si coalizza dopo e il partito che prende più voti diventa il candidato presidente del Consiglio. Gli elettori sono abbastanza stufi di questo dibattito, soprattutto quelli del campo largo che vorrebbero vedere finalmente una vittoria e questo governo Meloni mandato a casa. Dice Massimo, non ne posso più di sentir parlare di primarie. Voglio conoscere il programma. Chi farà il rappresentante della coalizione deve avere come fine la realizzazione del programma condiviso, dice Massimo che ci scrive da Milano. Ed è sacrosanto quello che dice lui. La sensazione è che però sul programma difficilmente potranno mettersi d'accordo se le opinioni su temi cruciali sono così distanti. Solo le primarie potranno forse, nell'ottica dei partiti in questo momento, riuscire a creare quel percorso. Quindi un percorso al contrario, certo, rispetto a quello che lui vorrebbe, che vorrebbe Massimo.
0: Sì, sicuramente così. No, l'altra cosa, l'altro grimaldello forse che potrebbe far uscire dall'impasse è proprio il tipo di nuova legge elettorale che si sta formando. Cioè, formalmente non c'è l'obbligo, per così dire, di presentare una persona specifica che poi dovrebbe diventare il candidato alla presidenza del Consiglio, perché nella legge elettorale non c'è scritto questo. La gente nella scheda elettorale non si vota per una persona, ma si vota per un partito,
1: Sì.
0: per oppure per una coalizione. Per cui l'escamotage potrebbe essere quello davvero di presentare un nome di facciata, che potrebbe essere addirittura Prodi,
1: Eh
0: tanto
1: sì,
0: per
1: e questa è
0: dire.
1: stata la proposta fatta dall'ex ministro della Salute Speranza nei giorni scorsi.
0: Esatto, che.
1: Senta, professore, un'ultima domanda e poi diamo spazio alle telefonate, che ce ne sono già due in linea e quindi vado a prendere subito le opinioni degli ascoltatori. Però per lei poi la domanda che io farò in conclusione agli ascoltatori. Ma davvero c'è la possibilità o il timore, paventato da molti, che se si facessero le primarie e poi l'elettore del partito sconfitto potrebbe non votare alle elezioni perché avrebbe voluto soltanto il proprio partito a guidare la coalizione? C'è questa eventualità, visto che qualcuno incomincia ad avanzarla?
0: Ma dunque, nel passato abbiamo fatto numerose indagini proprio in occasione delle primarie insomma, nelle varie competizioni nel corso del tempo e tendenzialmente gli elettori diciamo, del candidato sconfitto comunque dichiaravano il proprio appoggio al vincitore anche immediatamente dopo, quindi in un momento molto caldo. In questa occasione è un po' più diverso, è un po' più difficile, come dicevo prima, perché non c'è grande unitarietà tra l'elettorato del Partito Democratico e quello del Movimento 5 Stelle, soprattutto gli elettori dei 5 Stelle non vedono di buon occhio la presenza o la vittoria, per esempio, di Schlein e dubitano molto, non dico tutti, ma insomma una quota abbastanza importante, dubitano molto della fedeltà nel caso di vittoria della Schlein. Quindi questo rischio c'è, a meno che non ci sia non so come dire, una manifestazione comune anche del candidato perdente in entrambi i casi, supponiamo appunto che ci sia la competizione tra Meloni, tra Schlein e Conte. Allora, se davvero ci fosse un pronunciamento ufficiale da parte di entrambi, che tutto il popolo dice.

0: di opposizione
1: preventivo, però
0: forse, esatto, preventivo, certo, prima del, forse in questo caso potrebbe essere, però certamente ci sono molte difficoltà,
1: certo,
0: insomma, di fedeltà alla linea, no, che non
1: e
0: si
1: e quindi apre. Il rischio è concreto, c'è davvero quel timore. Grazie professor Paolo Natale per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Paolo Natale, politologo e professore all'Università degli Studi di Milano, ci scrive Oikarok e dice: buongiorno, ma abbiamo criticato il berlusconismo per decenni perché voleva imporre il premier e non la politica del partito, del programma, delle idee, e adesso siamo a discutere se ci faccia, se una faccia ci piace di più di un'altra. Le idee si costruiscono all'interno dell'apparato, non vengono calate dall'alto da un monarca, e da questo messaggio mi pare di capire che invece Oikarok, che ci scrive su Telegram, sarebbe forse favorevole alle primarie. Primo ascoltatore in linea allo 0233 001 001. Ciao, benvenuto.
2: Sì, pronto, ciao.
1: Ciao, pronto, eccoci.
2: Sono io.
1: Come ti chiami?
2: Grazie.
1: Sì.
2: Ciao, mi chiamo Paolo.
1: Vai Paolo, primarie sì o primarie no?
2: Ma ascolta, io posso dirti che ho una posizione, io temo un po', è poco condivisibile, credo,
1: vale.
2: un po' critica, ma sì, ma no, non vuole essere presuntuoso, no, assolutamente. Ascolta, noi le chiamiamo primarie, faccio un esempio, e l'abbiamo preso da altri paesi, ad esempio come gli Stati Uniti,
1: sì,
2: dove sono ben normate, sono definiti i votanti, sono definite le coalizioni, è definito il programma, è definito tutto quanto, e ci sono degli scontri precisi e tutti quanti si adeguano. Noi abbiamo inventato una cosa che si chiama primaria, che è assolutamente e totalmente, secondo me, attenzione, secondo me, che è totalmente arbitraria. Potremmo benissimo chiamarla Paperino, perché poi alla fine di tutto chiunque può fare qualsiasi cosa. Cioè, quindi, ipotesi, si fanno le primarie, però poi alla fine un componente della coalizione dice: ma io non sono d'accordo, e chi se ne frega, perché non è normata. Non
1: beh, si spera Paolo che si fissino delle regole prima di andare poi al voto,
2: sì,
1: no?
2: Ma capisci che sono arbitrarie e non vincolanti, quindi da un qualcosa che sa moltissimo di democratico, io temo che diventi assolutamente arbitrario, perché è giusto in un certo senso che voti chiunque, sì, ma chiunque fa parte di un gruppo. Io desidererei che venisse dal basso. Capisci che non il fatto che sia aperta a chiunque mi piace molto, ma chiunque fa realmente parte,
1: certo,
2: del gruppo, quindi ci siano delle regole, fa parte, è un militante, è un iscritto, e i partiti siano vincolati a rispettarlo, altrimenti non è un esercizio di democrazia, altrimenti ipotizza il signor X dell'opposizione, di ultradestra, che muove le truppe, cammello, lascia stare l'ipotesi insomma distopica, che muove le truppe cammellate e fa vincere.
1: Non è così tanto distopica, è successo in passato,
2: in
1: elezioni più piccole, sì, sicuramente hai centrato il punto, certo. Paolo, cioè questo è certo. Il timore di chi non vuole le primarie, perché pensa che siano di fatto una facciata, e poi gli interessi politici si perseguono in altre sedi, un po' questo il senso, caro.
2: Sì, capisci, invece se mettiamo chiarezza e delle norme e tutto alla luce del sole, e poi tutti sono costretti a rispettarlo, e c'è un dialogo interno che va stimolato, perché altrimenti non si arriva comunque da nessuna parte, anche nel caso, auspicabile che si vinca, e quindi c'è necessità di un dialogo interno, di un assolutamente di un programma comune, soprattutto partendo da quel che resta delle basi che decidono, che promuovono.
1: Paolo, concludi, così do spazio anche ad altri.
2: Programma comune e regole condivise e vincolanti.
1: Ok, perfetto, grazie Paolo, vedremo se arriveranno queste regole condivise.
2: Altrimenti arbitrato.
1: Sì, ho i miei dubbi.
2: Primo.
1: Grazie Paolo, 0233 001 001, pronto, sei tu?
3: Pronto.
1: Sei tu, chi sei?
3: Pronto, ciao, sono Rosy.
1: Sei Rosy?
3: Sono incazzata veramente.
1: Rosy, hai detto il tuo nome?
3: Sì, sono un po' incazzata.
1: Perché?
3: Perché lo slime fa il possibile, è andata al 20% di questo di questa sinistra? E che propongono? Ma sì, Prodi, ma sì, Renzi, ma sì, Conte, ancora meglio, Conte.
1: Beh,
3: Conte
1: Schlein non propone questi nomi. Schlein vorrebbe vincerle le primarie, se si fanno, esatto. E vorrebbe diventare candidata a presidente del Consiglio.
3: Ma noi abbiamo paura, loro hanno paura della donna e Conte sta facendo di tutto per franare questo governo.
1: E allora perché sei arrabbiata con Schlein, scusa?
3: Non sono arrabbiata con Schlein.
1: Ah, ok, ho capito male io, scusami.
3: Lei. Io la conosco, abbiamo anche parlato. Lei è una persona che, io non so, ma perché Prodi? Ma perché Renzi? Ma perché tutte quelle di Renzi?
1: Scusami Rosy, avevo capito male. Sei arrabbiata con chi vorrebbe in qualche modo ostacolare il percorso di Schlein. E ci sono tanti che stanno provando a farlo.
3: E poi niente primarie, si va, si vota e si...
1: Però prova a fare l'avvocato del diavolo, Rosy. Il timore di queste persone, che magari preferirebbero qualcun altro a Schlein, che temono che in un confronto con Giorgia Meloni possa perdere effettivamente, perché come leadership quel confronto là rischia di perderlo. Tu che ne dici?
3: Ma perché dovrebbe perdere? Secondo loro signori? Perché lo deve prendere? Se ha portato il partito al 20%, mi spieghi perché adesso vengono fuori alla fine a rovinare tutto? Perché c'è Conte.
1: Rimangono i dubbi sull'appeal che Schlein ha al di là delle persone che votano il Partito Democratico.
3: Certo, la Schlein non sarà come la bionda che abbiamo al governo, non sarà. Lei ha il cervello, l'altra no. La Schlein ha il cervello, l'altra non ce l'ha il cervello. È tutta mancata con la destra, con i fascisti.
1: Ti ringrazio, Rosy, ti fermo qua.
3: Sì, ciao.
1: Si è sentito, ma giustamente io la condivido la tua arrabbiatura, anche e soprattutto perché se ne parla da mesi, non si arriva davvero a trovare una soluzione e a mio modesto avviso non la vedo all'orizzonte in questo momento. Pronto?
4: Pronto?
1: Sei tu, chi sei?
4: Sì, ciao, sono Franco.
1: Franco, primarie sì o primarie no? Dimmi.
4: Primarie
1: tu.
4: Sì, assolutamente, anche aperte, e ti spiego il perché. È chiaro che la stella polare, la base di tutto, deve essere il programma elettorale, che come dice la Schlein e anche AVS, prima di tutto si deve fare quello, va condiviso, chi è leale deve appoggiare quel programma, dopodiché ogni partito sceglie il suo rappresentante.
1: Ma come si fa a trovare una chiave comune a un programma su temi dove sono talmente distanti, ad esempio sulla politica estera, gli uni dagli altri?
4: Si devono riunire, loro devono presentarci un programma, non può diventare lo scontro fra una posizione e un'altra, non avrebbe senso.
1: Tipo sull'Ucraina si può trovare una posizione comune?
4: Devono trovarla, dal mio punto di vista, guarda che poi alla fine non sono così lontane, perché la Schlein diceva diamogli pure le armi ma apriamo assolutamente dei tavoli, questo lo diceva 3-4 anni fa, e lei è per la trattativa senza se e senza ma. E quindi da questo punto di vista, alla fine, sotto l'idea che si debba andare a un tavolo fra Ucraina e la Russia c'è. Quindi poi
1: basta trovare la formula giusta, che faccia avere un punto di caduta per tutti.
4: Esatto, la base di partenza è assolutamente il programma, non deve diventare in una battaglia, perché non avrà, invece con un programma condiviso dove ognuno poi porterà il suo candidato, diventano primarie aperte dove non si farà altro che far conoscere il più possibile a tutti.
1: Sei molto ottimista, questo praticamente secondo te escluderebbe qualsiasi ipotesi di defezione futura quando poi si arriverà alla resa dei conti?
4: Te lo dico con molta sincerità, io purtroppo, e nella nostra alleanza non se ne può fare a meno purtroppo, ma io diffido assolutamente dei 5 Stelle che si sono finti di sinistra, ma non hanno niente di sinistra, quelle poche cose.
1: Beh, dai, sei un po' ingeneroso.
4: No, le hanno scoppiazzate da Rifondazione Comunista e da Sinistra Italiana. Il discorso sugli F-15 le faceva Maurizio Acerbi anni prima del 5 Stelle. Quindi,
1: non ti fidi di loro?
4: No, assolutamente no, l'abbiamo visto con le regioni.
1: E allora un programma blindato?
4: È chiaro, purtroppo. Allora, se fossi stato io un membro dei partiti, io avrei rafforzato, ma è chiaro che 3-4 anni fa andava fatto, l'alleanza leale che c'era fra il PD e i AVS, rafforzarla, crescere insieme, dopodiché chi voleva si accodava a loro e col cappello in mano, dal mio punto di vista. Però ormai è tardi, quindi bisogna comunque, se vogliamo vincere, mettere dentro anche...
1: Beh, i 5 Stelle comunque hanno più del 10%, realista, sono...
4: Esatto, e servono anche i voti di Renzi, purtroppo, cioè lo dico perché così...
1: Va bene, quindi comunque un programma, secondo te, con regole ben chiare potrebbe evitare qualsiasi tipo di fuga in avanti anche dei partiti
4: aperti,
1: più bellicosi.
4: Tale, coinvolgere il più possibile i giovani, perché se tu nel programma inizi a parlare di ambiente... I giovani vengono, se tu riparli del job site,
1: e sappiamo quanto è importante, quest'estate l'abbiamo visto sulla nostra pelle. Senti, Franco, giusto?
4: Sì, sì, sì.
1: Franco, ti devo lasciare, ma era molto sul punto il tuo commento. Ti ringrazio perché adesso
4: grazie,
1: ci sono.
4: Ciao,
1: le notizie del giornale radio. Ma poi continuiamo con questo microfono aperto, ancora un'altra mezz'oretta, ci sono tanti messaggi che stanno arrivando, scusatemi, non ho avuto modo di leggerli perché privilegio sempre le telefonate, ma torniamo tra pochissimo dopo il GR.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Popolare Network.
15: Le 9:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Dopo un mese di sostanziale tregua nel Golfo Persico sono ripresi i raid incrociati. Dall'alba di oggi l'Iran ha attaccato basi americane nei paesi della regione, in risposta a bombardamenti statunitensi sull'isola di Larak. Teheran sostiene di aver causato gravi danni in Giordania e negli Emirati Arabi e di aver abbattuto un drone statunitense sullo stretto di Hormuz. Sebbene un cessate il fuoco sia stato concordato ad aprile e un memorandum d'intesa sia stato firmato a giugno, un accordo di pace definitivo tra Iran e Stati Uniti resta lontano. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, ha detto questa mattina il presidente iraniano Pezeshkian.
16: Oggi scade la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, voluta dall'Italia dopo l'ingresso di decine di migliaia di persone nell'exclave spagnola di Ceuta a fine luglio. Ci si aspetta però che il governo Meloni proroghi la misura. È importante ricordare che anche se Schengen fosse in vigore, non sarebbe possibile spostarsi in Europa continentale da Ceuta, che è in Marocco, senza affrontare controlli di frontiera. Il premier spagnolo Sanchez intanto oggi è tornato a parlare della situazione nell'exclave, dichiarando che i migranti rimasti a Ceuta sono 5.000, di cui 1.500 minorenni. Sanchez ha parlato anche delle responsabilità dell'ingresso di massa, dichiarando che per i servizi di intelligence non c'è stato nessun ruolo delle autorità marocchine.
15: Continua a salire il numero di morti delle alluvioni in Tibet e Nepal. Le vittime accertate sono ormai più di 900. I dispersi sono quasi 4.250, tra questi anche 3 italiani. Finora sono state tratte in salvo oltre 10.000 persone, ma il lavoro dei soccorritori è ostacolato dalla minaccia di nuove alluvioni. Esperti ed autorità avvertono infatti che l'allerta non è rientrata e che in tutta la regione potrebbero verificarsi altre frane. Secondo il Ministero delle Finanze nepalese, per la ricostruzione serviranno almeno 4 miliardi di dollari.
16: Negli Stati Uniti ha causato almeno una vittima la violenta alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona sabato pomeriggio. Il corpo di un uomo di 46 anni è stato ritrovato lungo il fiume Colorado. Nonostante le autorità del parco abbiano evacuato oltre 60 persone poco prima dell'alluvione, si contano ancora 15 dispersi. Oggi sono attesi temporali e forti piogge che potrebbero causare nuove inondazioni.
15: È stato rilasciato il 60enne italiano che venerdì scorso era stato arrestato in Spagna, vicino a Huelva, e sospettato di aver ucciso la compagna, una donna tedesca. Per le autorità locali, l'autopsia e i rilievi della scientifica avrebbero escluso la partecipazione dell'uomo.
16: Un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. È successo a Roma, nel quartiere Centocelle. È stato lo stesso giovane, che ora si trova ricoverato in psichiatria, a chiamare i soccorsi.
15: Corrono ancora i prezzi dei carburanti. Oggi un litro di benzina sulla rete autostradale italiana costa in media 2,097 euro, un litro di gasolio 2,204. Il taglio delle accise solo per il diesel è in vigore fino a venerdì. Il governo poi dovrà studiare nuove misure di supporto agli utenti. Le 9:34 minuti, le notizie tornano alle 10:30.
14: Popolare Network.
17: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazioni di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
18: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
17: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.
1: 9:34 minuti, summertime, rieccoci, microfono aperto sulle primarie, ancora mezz'ora insieme per le vostre telefonate allo 02 33 001 001, i vostri messaggi al 331 6214 013. Primarie sì o primarie no, utile strumento di confronto e partecipazione democratica o resa dei conti? Questo sono le primarie per i partiti del campo largo. La domanda è questa, la risposta a voi. Alcuni messaggi velocemente prima di riprendere le altre chiamate. Antonio: sono perfettamente d'accordo, candidiamo Paperino, dice lui, come a dire, va bene qualsiasi nome di facciata, l'importante è un programma condiviso e vincolante. Buona giornata, ci scrive. Luigi invece si domanda: alla destra le fa le primarie perché non lo fanno, e chissà perché. È chiaro, per evitare il rischio di divisioni che sarebbero letali, è meglio allearsi dopo. Oggi programmi e basta. Pa ci scrive: meno male che ci sono gli ascoltatori di Radio Popolare che pensano, perché gli apparati pensano più al loro futuro e sono eterodiretti. Gli italiani e l'Italia sono l'ultimo dei loro pensieri, dice Paolo. Laura, a prescindere dal quesito, dice, si riferiva a alcune parole del professor Natale che parlava di uomo super partes. Non sono una vetero femminista, ma proprio non riusciamo a liberarci da questo. Insomma, come dire, anche i termini, le parole possono essere liberati dal linguaggio e dalle divisioni di genere, dice Laura. Smettiamola di parlare di centrosinistra, è una coalizione più diversificata, chiamiamolo antifascista. Si è discusso a lungo anche su questo in questa estate, così ci dice Diego. Va bene, opinioni anche diverse, agli antipodi in alcuni casi, però un punto fermo comune, che è quello del programma. Il programma ci deve essere, sia che ci siano le primarie sia che non ci siano. È la condizione necessaria per far sì che questi partiti possano stare insieme e poi non tradirsi quando arriverà la resa dei conti. Prendiamo ancora alcune telefonate. 02 33 001 001. Ciao, pronto. Pronto, sei tu? Non ci senti? Allora prendiamo quest'altra telefonata. Pronto, ciao.
14: Ciao.
1: Eccoci, pronto. Chi sei?
14: Sono Dino, senti, io ho sempre votato, sono a votare le primarie, ho sempre dato le 2 euro o le 5 euro. Però dopo mi sono detto non vado più alle primarie, non vado più, perché ho votato Pisapia e il programma è stato eluso. Non ho votato Sale, il peggiore di tutti i sindaci di Milano, permetti, poi chiudo, non voglio fare il critico. E poi questa gente gli sta tenendo i compagni così che telefono, ci ha votato Sale, girino Milano per vedere Sale, perché il programma è importante.
1: E infatti, quindi Dino, scusami se ti interrompo, tu sei il classico caso di elettore nel caso in cui il suo partito non dovesse spuntarla alle primarie, potrebbe anche immaginare di non votare la coalizione.
14: Ma chiaro che io voto a coalizione con Renzi, con gente che di sinistra non c'ha niente, non c'è niente. Io
1: e quindi in questo caso specifico, se si facessero le primarie, tu chi voteresti tra i candidati?
14: Questi, i nomi che c'è adesso che circolano non li voterei.
1: Nessuno,
14: i
1: nessuno.
14: Nomi che circolano non andrei a votare. Ma scusa, ma dove siamo arrivati? Ma gente qui gira a Milano, sta girando Milano com'è conciata.
1: Parliamo di primarie del campo largo, Dino, non di quelle milanesi. Quello no, è tutto un altro capitolo di cui ci occuperemo.
14: Il campo largo, che c'è Renzi che vuole entrare e vuole farlo lui, quel che ha fatto il peggio di tutti, ha fatto il peggio di Bertoldo.
1: Quindi
14: il PD, scusa, io ho scritto il PD di via Bodoni, vicino a voi, qui in zona Sempione. Ma qualcuno è andato dei circoli, anche il nome Circoli.
1: Dino, sei stato tradito troppe volte dal tuo punto di vista, non puoi più affidare il tuo voto a loro, nemmeno alle primarie, questo è un po' il senso.
14: Ti ringrazio e ti saluto, Dino.
1: Ciao. Fra poco un'altra ospite qui collegata con noi, ma ancora una telefonata. Pronto?
19: Pronto, sono io.
1: Sei tu, chi sei?
19: Olia. E quindi prendo spunto per cominciare da quello che ho chiamato prima, astensionisti, può essere un punto di partenza, cosa è che vogliono? Ascolto degli astensionisti, e io pensavo all'economia, classi lavoratrici, cioè non basta dire patrimoniale, perché è una cosa che non arriva ai cuori della gente.
1: E quindi
19: che
1: tornando al tema di questa mattina, le primarie servono a costruire il programma e quindi poi anche a trovare risposte a quelle che sono le richieste dei vari elettori e anche del tuo caso, oppure invece il programma deve arrivare prima?
19: Bella domanda, perché forse l'Ischlein potrebbe coordinare effettivamente, lei è abbastanza diplomatica, potrebbe si risparmiano energie oppure primarie potrebbero essere come una ricerca del programma, però si rischiano conflitti, si rischia che si sperde energie e si creano divisioni nella sinistra ancora di più
1: e quindi,
19: con le primarie. Meglio è l'Ischlein che fa da coordinatrice e crea un programma, però la vedo un po' astratta.
1: Se tu potessi dare un consiglio in questo momento, che consiglio daresti? Quindi niente primarie,
19: appunto, o cerchiamo qualcuno un po' più, però sì, niente primarie, va.
1: Quindi un nome terzo secondo te potrebbe essere una soluzione praticabile?
19: Un nome terzo in che senso?
1: Terzo che unisca i vari partiti senza...
19: in quel senso, sì, come un sopra partes.
1: Un super partes, sì.
19: Ruolo... Scusa, non sono italiana. cioè che una persona che sopra partes, che distinguiamo il ruolo del capo del PD dal capo della coalizione, ancora meglio, così si evitano ancora conflitti.
1: Va bene, non tutti sono d'accordo con te proprio su questo aspetto, ti ringrazio però, Olia, ciao.
19: Stop cercando di pensare su due piedi, infatti.
1: Ti saluto, grazie, ciao Olia.
19: Grazie, prego, ciao.
1: Ciao, saluto invece la nostra ospite, Sara Menafra, vice direttrice di Open, benvenuta Sara.
20: Buongiorno,
1: ciao Sara. Senti, stiamo raccogliendo le opinioni degli ascoltatori sul tema primarie, che è stato il grande tormentone dell'estate, un tema su cui ancora appunto non abbiamo... avuto una soluzione, almeno da chi queste primarie dovrebbe poi organizzarle, cioè i partiti del campo largo. Elly Schlein è tornata dopo una pausa estiva, ha ripreso la scena politica, sta facendo un tour per le feste dell'unità. Quello che si è detto, si è scritto sui giornali in questi giorni è che la sua linea era attendere sulle primarie, attendere quello che sarebbero state poi le mosse del Movimento 5 Stelle, attendere quella che sarà poi la legge elettorale per come sarà costruita con il voto finale in Senato, e poi decidere se farle o no queste primarie o se scegliere altre strade. È questa la linea, la strategia?
20: Onestamente mi sembra di sì, anche perché, come si vede, il Partito Democratico non è nemmeno tutto così convinto, diciamo, di farle. Il tema è anche, voi un po' lo toccavate anche nel vostro, diciamo, microfono aperto, che cosa devono decidere le primarie. Per il Partito Democratico la linea è più o meno che, cioè, si decide il ma questo anche in realtà per AVS, in caso si decide il leader ma non il programma. Che okay. Se li affidi a, perché effettivamente loro un po' hanno, diciamo, se no poi la, come dire, la minoranza che peso ha una volta che tu lo decidi a colpi di maggioranza, invece il programma lo dovresti decidere insieme, così da tener conto di tutte le componenti e poi decidere solo il leader,
1: perché disinnescherebbe in questo caso varie eventuali defezioni future, una strategia di questo tipo.
20: Sì, in astratto sì, questa sarebbe l'idea, e anche eviterebbe che poi, come dire, comunque non è solo un problema di defezione, è anche proprio un problema di trovare una sintesi piuttosto che dire il più grande decide per tutti, cioè visto che ci possono essere varie sensibilità, non solo per gli elettori oggi, ma anche un domani, qualora la coalizione dovesse poi vincere, no, le elezioni.
1: Certo.
20: Dopodiché l'impressione è che quindi il Partito Democratico le volesse portare in avanti, e in effetti avrebbe anche più senso continuare a fare opposizione insieme anche durante, ad esempio, la finanziaria, vista la situazione come dire, economica italiana, che è quella che vediamo, che percepiamo tutti. Diciamo, quando usciamo di casa, andiamo a fare la spesa o appunto alla pompa della benzina o in generale i salari, insomma fare opposizione insieme e poi diciamo più a ridosso eventualmente fare le primarie una volta che ti sei più consolidato. Non mi è chiaro, penso
1: quindi
20: che
1: l'anno,
20: a settembre lo capirò,
1: insomma l'anno prossimo, sì, l'idea dopo,
20: sì,
1: verso gennaio comunque.
20: Sì, però è anche vero che se continuano a parlarne sempre, allora questo effetto non ha più molto senso, cioè ha senso fare così se sono tutti d'accordo e ora parlano da opposizione, ma se l'80% del tempo lo passano comunque a parlare delle primarie, forse, come dire...
1: conviene farle subito questo confronto, arrivare subito, esatto. Far arrivare subito i nodi al pettine, ma senti, ovviamente il Movimento 5 Stelle ha opinioni diverse, e te lo chiedo, è una domanda: prima programma, poi primarie, pensa Elly Schlein, pensa il Partito Democratico, Giuseppe Conte invece?
20: Giuseppe Conte vuole fare una campagna in cui in realtà lui non è, lo capisce, diciamo, almeno negli off the record questa tematica è chiara, tant'è vero che anche quando si è distinto su alcuni temi poi ha cercato di dire stiamo insieme. Il problema è che essendo lui, almeno stando ai sondaggi, quello che deve crescere, tende comunque a distinguersi su alcuni argomenti, e probabilmente lo farà fino alle primarie, forse anche dopo, fino al momento delle elezioni. Il punto debole della posizione del Movimento 5 Stelle è che comunque loro hanno questo percorso, diciamo, per la scrittura del loro stesso programma, che una volta concluso non è chiaro come poi si integri nel programma altrui, cioè perché fanno un percorso abbastanza articolato con Nova e poi però devono trattare dopo. Quindi anche lì potrebbero essere complicati i margini, e mi viene da dire che forse una riflessione il Movimento 5 Stelle avrebbe senso la facesse non solo sull'esterno ma sull'interno, perché a livello locale o anche, diciamo, nei rumors dei parlamentari si capisce che c'è poi una mancanza, diciamo, di dibattito vero all'interno, per cui Conte è il leader assoluto, ci sono questi momenti quasi assembleari che però, come dire, schiacciano la discussione per quanto riguarda i quadri, i dirigenti, i parlamentari di lungo corso, e forse invece è proprio ascoltando, diciamo, delle voci o locali o nazionali più strutturate, e quindi aprendo il dibattito all'interno e capendo se ci sono i problemi interni e non per forza solo con l'alleanza con il PD, che potrebbe dovrebbero sciogliere alcuni problemi e anche capire perché hanno perso consenso fra gli elettori.
1: Certo, ovviamente parliamo del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, sarà Menafra, perché sono i due partiti principali che in questo momento devono trovare una quadra per arrivare alla soluzione primaria, ma ci sono AVS, c'è Matteo Renzi anche all'interno della discussione, c'è la stessa Più Europa, insomma, è molto variegata e composita. A che cosa dobbiamo guardare, Sara? Ti chiediamo quest'ultima cosa per capire se quando ci potrà essere poi un colpo di scena o se invece è stato soltanto un dibattito estivo che adesso andrà un po' nel congelatore.
20: Ma credo che l'appuntamento sarà la conclusione di Nova. A quel punto i 5 Stelle, che sono quelli che più tengono a fare le primarie in questo momento, faranno capire agli altri quali margini, diciamo, di trattativa hanno anche sulla tempistica e su come organizzarle. Quindi io aspetterei intorno al 20 settembre.
1: Ok, un mesetto allora ancora per dibatterne e poi vedremo che cosa succede. Grazie Sara Menafra.
20: A voi.
1: Ciao, Sara Menafra, vice direttrice di Open. Dunque, la linea di Elly Schlein è quella che sentivate da Sara Menafra. Prima il programma e poi, in base a un programma condiviso a tutte le forze, sia di maggioranza e di minoranza all'interno del campo largo, che possa blindare le posizioni di tutti, poi si va alle primarie per scegliere la leadership. È un percorso che in qualche modo viene condiviso anche da voi ascoltatori e ascoltatrici nei messaggi che mi stanno arrivando su Telegram. Ci vuole un programma condiviso, dice Federica, lo chiediamo da anni, non arriva. Che conclusioni dovremmo trarne? Avremo altri 5 anni di destra, speriamo che servano a qualcosa, ci scrive 02 33 001 001. Le vostre ultime opinioni. Pronto,
0: ciao, sono io.
1: Sì, sei tu, chi sei?
0: Ciao, piacere, Valerio, sono dalla provincia di Lecco.
1: Ciao Valerio, sei in macchina, ti sentiamo un po' ovattato, però vai pure.
0: Ok, provo ad alzare la voce.
1: Vai.
0: No, per me la situazione è abbastanza grigia, perché diciamo che se la legge elettorale davvero ci impone di allearci prima delle elezioni, secondo me perdiamo, perché il fatto che il PD sia per la guerra e il Movimento 5 Stelle sia contro è una discrepanza che non può essere sanata.
1: L'hai tagliata un po' con l'accetta questa contrapposizione.
0: Purtroppo io non ho capito quale politico del PD sia contro la guerra, a parte la Schlein. Ci sono politici.
1: La Schlein è la segretaria, però in qualche modo la sua linea dovrebbe essere imposta all'interno del partito, poi nel Parlamento soprattutto.
0: Ok, in teoria, hai detto bene, in teoria. No, perché mi pare che l'unica che la Schlein stia fungendo un po' da foglia di fico per tutto il resto del PD, che non ha mai preso una posizione.
1: È un'interpretazione legittima, Valerio. Ti chiedo però se un programma scritto prima da tutte le forze politiche possa in qualche modo trovare un punto di caduta su questa questione così gigantesca, importante e cruciale per lui e per tutti noi.
0: No, punto di caduta è in balistica, però in politica non mi piace per niente. Però comunque il discorso è che come fai a trovare un programma comune quando il tema principale, che è la guerra, non viene chiarito, è quello. Perché tutto il resto possiamo essere d'accordo su tutto, ma se sulla guerra non siamo d'accordo, non sono d'accordo tra il PD e 5 Stelle, non esiste la coalizione.
1: Eh no, è un grande ostacolo, sono d'accordo con te, un masso gigantesco sul percorso. Valerio.
0: E comunque, poi quando sento quelli del PD che dicono meglio non fare le primarie, veramente mi viene da spaccare quel primo circo del PD.
1: Però Valerio, se non si trova un compromesso su questa questione così importante, poi le primarie davvero diventano una guerra sulla guerra, e a quel punto si arriva a strade che si dividono, e questo il rischio, no? Non sei d'accordo?
0: Infatti secondo me la cosa ideale sarebbe non unirsi proprio, visto che sono troppe differenze. Però se poi questa legge elettorale ce lo impone, allora bisogna fare le primarie, e oltre a scegliere il premier bisogna scegliere se si vuole la guerra o no.
1: E poi lo sappiamo che se questa legge elettorale davvero andrà verrà composta in questo modo, sarà stata anche una strategia politica della maggioranza per cercare di mettere i bastoni tra le ruote e andare lì a rimestare tra tutti i problemi interni del campo largo. C'è anche questo aspetto. Valerio, ti ringrazio e ti saluto. Ciao.
0: Ciao
1: Valerio, saluto quest'altro ascoltatore. Pronto, ciao.
21: Sì, ciao, buongiorno, sono Fabrizio del Sesto Fiorentino.
1: Ciao Fabrizio.
21: Guarda, io sono abbastanza d'accordo con Valerio, nel senso, allora la mia premessa è facile, la pre-premessa è che mi piacerebbe parlare dei temi,
1: sei alla pre-premessa, vuol dire che qui abbiamo tanto da parlare.
21: No, sarò veloce, okay. Ci sono tanti temi e tutte le volte pausa, comunque ora entro nel merito, sono d'accordo abbastanza con Valerio, perché a mio giudizio la situazione nel campo largo è molto liquida e ci sono molte forze scientifiche, sia
1: Mannaggia, Fabrizio, la connessione va e viene, mi dispiace tantissimo, non riusciamo a sentirti chiaramente.
21: E te ne metto tutto insieme.
1: Purtroppo non ti sentiamo, Fabrizio, scusami se ti devo interrompere, ma la connessione è troppo ballerina, non riusciamo a capirti. Allora do spazio a quest'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto, sono io?
1: Sei tu, ciao, come ti chiami?
2: Mi chiamo Fiorella e premetto che non ho potuto sentire tutto il dibattito. Ma volevo fare una considerazione. Non diciamo che sia la soluzione a tutti i mali, ma potrebbe contribuire a diminuire il peso di una critica alle primarie che viene avanzata da molti, cioè il fatto che gli elettori, che se vince Schlein le eventuali primarie, molti elettori del 5 Stelle potrebbero poi non votarla e viceversa.
1: Questa è la grande questione che abbiamo trattato nel dibattito di oggi.
2: Esatto. Allora, permettete una proposta.
1: Vai.
2: Non so se qualcuno l'ha già fatta. Il ticket, cioè nelle regole delle primarie, cioè che se vince Conti lui si impegna a nominare la Schlein vice premier e a farle scegliere il ministero che vuole, esteri per esempio, visto che la questione è quella critica, e viceversa la stessa cosa alla Schlein. Cioè se questo potrebbe, cioè se la fa la Schlein, cioè se lei diventa premier, Conte vice premier e per esempio gettiglia di nuovo il ministero della difesa,
1: bella idea
2: della difesa.
1: Lorella, giusto?
2: È una cosa. Fiorella, sì.
1: Fiorella, scusami.
2: È una cosa che potrebbe depotenziare il problema. Perché un elettore PD e viceversa 5 Stelle, se è stato il suo, va bene, l'ha perso, ma ha un ruolo preminente nel governo, può essere motivato a votarlo.
1: Fiorella, è una bella idea, è una bella idea.
2: Grazie.
1: Soprattutto dal punto di vista mediatico, cioè nel senso, esatto. Per come si presenterebbe poi agli occhi dell'elettorato e dell'opinione pubblica, è sicuramente un'idea ad effetto. Nel concreto, sarà così se dovesse vincere Elie Schlein da candidata a premier, presidente del Consiglio, e nelle cose che il suo vice premier probabilmente sarà un esponente del Movimento 5 Stelle, magari non Giuseppe.
2: Bisogna dirlo. Bisogna che sia chiaro che c'è questa idea di ticket, perché se non la dicono gli elettori non ne sono sicuri, perché deve essere un impegno in questo senso.
1: Beh, Fiorella, è una idea intelligente, secondo me.
2: Sentite, io sono lo zio nessuno, voi siete una radio che ha grandi odi. Se vi sembra un'idea intelligente, provate a rilanciarla tra quelli che contano.
1: Ci proviamo, cominciamo a parlarne in redazione, in riunione di redazione, vediamo un po' dove può portare. Resta il fatto che prima di arrivare a questo punto, Fiorella, la mia sensazione è che se non si risolvono quelle questioni di fondo importanti sui grandi temi, anche un ticket non riuscirà a risolvere tutto questo.
2: Lo capisco, però potrebbe potenziare una parte delle cose più aspre, potrebbe un pochino avere un effetto positivo.
1: Ci sta. Fiorella, ti devo salutare, ti ringrazio.
2: Grazie a te, arrivederci.
1: Ciao, a presto. Con Fiorella finisce questo microfono aperto sulle primarie, però non vi preoccupate, ascoltatori e ascoltatrici che avete scritto in tantissimi, ancora ci state telefonando. Ne parleremo, perché non si mettono d'accordo domani. E quindi ci torniamo, però grazie per aver partecipato in così tanti numerosi, anche facendo delle proposte come questa di Fiorella, per cercare di tenere capra e cavoli un po' tutti insieme. Vedremo se si troverà una quadra. Devo concludere qui il microfono aperto, perché questa Summertime in versione Brazilian Progressive ci deve condurre alla rubrica del lunedì con i consigli di viaggio dei nostri collaboratori dall'estero. E allora oggi andiamo in Brasile, a Rio de Janeiro, con il nostro Luigi Spera, che ci consiglia i suoi luoghi del cuore di Rio de Janeiro per voi che magari ancora dovete farle le vacanze e volete andare proprio lì. Ascoltiamo Luigi Spera.
3: Il primo luogo del cuore per me particolarmente significativo è il Sambodromo, dove si tiene la sfilata del carnevale tutti gli anni. Per me è significativo anche personalmente perché io sono arrivato a Rio de Janeiro per questioni artistiche, diciamo così, perché suonando le percussioni da molti anni mi ero specializzato nelle percussioni brasiliane, quindi ho iniziato a frequentare Rio più che altro per questo motivo. Poi dopo molti anni sono riuscito a sfilare nel carnevale, cosa che tuttora faccio con le scuole di samba, che come spesso dite è l'attività più interessante che faccio nella mia vita, una delle cose più belle che abbia mai fatto, e anche molto significativo ovviamente per l'immagine di Rio, per l'allegria, e racchiude poi molto bene anche l'essenza, no, della città. Io credo che comunque il carnevale Rio de Janeiro in generale, il carnevale, il sambodromo, le sfilate delle scuole di samba, in ogni caso il samba e le scuole di samba, che sono ovviamente, diciamo, luoghi frequentati e attivi tutto l'anno, sono assolutamente un posto da visitare, un must assoluto per quanto riguarda anche chi viene a visitare la città. Il secondo luogo del cuore è il centro storico, e specificamente Cais do Valongo, centro storico di Rio de Janeiro, che è anche dove abito. È un posto assolutamente ricchissimo di storia e di tradizioni, e anche di punti interessanti dal punto di vista culturale e turistici. Negli ultimi anni inizia a nascere un po' di turismo culturale, anche se, diciamo, fino a poco tempo fa era molto limitato. Uno dei posti assolutamente più importanti secondo me è Cais do Valongo. Il Cais do Valongo è il molo che è stato costruito per poter ricevere il maggior numero di, come dire, merci umane durante la tratta degli schiavi. È un porto dove, secondo le stime, sono arrivati oltre 1 milione di schiavizzati dall'Africa durante appunto il periodo coloniale. E la cosa più interessante è che la struttura antica del Cais do Valongo, quando fu costruita, è stata riscoperta per caso durante dei lavori a partire dal 2011, quindi è piuttosto recente. Perché sopra il Cais do Valongo era stato costruito un'altra struttura a coprirlo, che è stato chiamato il Molo dell'Imperatrice, che è stato il molo costruito per invece ricevere l'arrivo di Teresa Cristina di Borbone, tra l'altro italiana, di Napoli, quando fu promessa sposa, poi sposò l'imperatore del Brasile, che era Pedro II. E quando sono stati fatti questi lavori è stato coperto. Poi è stato coperto anche quello in epoca repubblicana per coprire la storia monarchica, per cui ci sono 3 strati di storia, e tutti fatti per coprire qualcosa di cui, diciamo, vergognarsi, tra cui la tratta degli schiavi. Per cui è assolutamente cruciale visitare il sito, che adesso è protetto dall'UNESCO, perché secondo me è dove è nato il Brasile colonia, dove c'è la radice del razzismo strutturale, strutturante, che ancora vive in Brasile, è molto sentito e molto forte, e comunque la derivazione viene da quella. C'è anche un circolo culturale interessante intorno, proprio che era la zona dove erano messi in vendita gli schiavi, per cui è un posto assolutamente interessante da visitare per scoprire la storia, che è anche, diciamo, la parte triste della storia di Rio de Janeiro, che è assolutamente cruciale per capire però anche l'essenza del Brasile. Il terzo luogo del cuore per me è la favela. Ora, io non sono un grande fan di turismo in favela, tutt'altro, nel senso che credo che non sia, come dire, interessante andarci a fare turismo. Sono anche piuttosto critico sulla moda che è diventata la favela adesso, soprattutto con questi tour che operano non sempre in maniera trasparente, insomma, che ricevono queste grandi quantità di turisti che vogliono venire a vedere l'interno della favela e sapere come si vive in una favela. Ha un po' per me la sensazione di andare a visitare lo zoo, e questa cosa mi dà molto fastidio. Tuttavia per me è un luogo del cuore, perché io ci ho speso quasi 10 anni di ricerche per scrivere il mio libro sulla favela, per cui è, come dire, tra il samba, il Cais do Valongo, il centro storico, questo fil rouge di razzismo, della resistenza della comunità afrodiscendente anche attraverso la cultura del samba, trova comunque uno dei luoghi più importanti nella favela, che è anche un luogo di segregazione razziale, economica, sociale, ancora oggi, dove anche si manifestano le più grandi criticità, secondo me, anche della città.
1: Era il nostro Luigi Spera, i suoi consigli su Rio de Janeiro. Finisce qui Summertime, io vi saluto e vi ringrazio. Mattia Guastafierro, ciao, ciao a tutti. E domani torna Chiara Manetti qui a questi microfoni. Ciao ancora.

0: Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati. Questa è una settimana, uno spin-off della lunga estate cult con cui siamo andati in onda, anzi in tanti sono andati in onda per tutto luglio, mentre in agosto, come sapete, Cecilia Di Lieto con la scatola magica, Serena Tarabini con Parla con lei hanno animato questo particolare slot orario, cioè dalle 10 circa fino alle 12:30. Ritorna la lunga estate cult, la fascia estiva di Radio Popolare dedicata alla cultura e a tanto altro, con tutti i suoi spazi, con tutti i suoi approfondimenti. Quindi poi vi racconterò che cosa succede in questa puntata. Intanto ben ritrovate e ben ritrovati da Ira Rubini. La settimana prossima ricomincia il palinsesto autunnale, dunque parleremo di altri slot, di altri orari e di altre questioni, ma questa settimana è ancora estate per noi. Quindi parliamo di una serie di cose che vanno a succedere. Comincio subito da due ospiti che sono già in collegamento con noi, perché il prossimo 13 di settembre in mattinata, a partire dalle 10:30 al piccolo teatro Grassi, ci sarà il piccolo teatro studio, adesso me lo faccio dire dagli ospiti perché non vorrei dire una cosa sbagliata, ci sarà l'edizione 2026 del premio Annoni, un premio che abbiamo sempre seguito con grande partecipazione e entusiasmo e che è aperto a autori di teatro italiani e internazionali con tante categorie diverse, purché si parli d'amore e si parli d'amore in tutte le sue forme. E per questo, insomma, sì, certamente è un premio che è rivolto a tutte le categorie d'amore. Faccio così, dico così, perché questa è una delle definizioni che mi ha insegnato Corrado Spanger, che ne è il fondatore, il presidente e, insomma, colui che ha avuto l'idea del premio Annoni e che saluto anche quest'anno. Corrado, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ho fatto bene a dire che è un premio all'amore, in realtà, perché sennò diventa, no, come sempre la targa, il premio per la drammaturgia LGBTQ+ e tutte le altre categorie. Sì, è così, ma è soprattutto un premio che tu hai sempre voluto dedicare alla memoria di tuo marito, a cui è intitolato, e all'amore.
1: Assolutamente all'amore, sì, certo. Ecco. Si svolge al piccolo di Via Rovello, per cui
0: era giusto, piccolo teatro Grassi.
1: Piccolo teatro Grassi, sì.
0: Allora, Corrado, raccontaci un po', come sempre, i numeri di questa edizione.
1: Beh, c'è un numero innanzitutto molto bello, che abbiamo ricevuto i testi da 43 paesi di tutto il mondo. Questo è il numero che ci piace di più, insomma, siamo in tutto il mondo, ci considerano in tutto i drammaturghi di tutto il mondo, questo è il numero proprio che a noi piace, insomma.
0: Ci sono molte categorie, vogliamo riassumerle?
1: Sì, sì, ci sono i corti, ci sono i testi classici, c'è il premio dato dalla Paolo Grassi, Next Generation.
0: Sì, e poi appunto sappiamo che è aperto anche, per esempio, ai testi comici, agli stand-up comedians. Infatti fra un attimo il nostro prossimo ospite appartiene proprio a quella categoria, anche se si tratta anche di un autore teatrale. E quindi c'è una categoria internazionale, una categoria italiana, giusto, Corrado?
1: Esatto. E poi vincitori in lingua inglese, vincitori in lingua italiana. Infatti il premio si aprirà con un video di un drammaturgo iraniano che vive a Teheran, che ha avuto uno dei premi e che, come dire, simboleggia, insomma, tutta l'apertura del mondo verso questo premio.
0: Bene, allora, una delle cose che mi preme dire è che, appunto, non abbiamo detto l'orario, non l'abbiamo confermato. Piccolo Teatro Grassi, domenica 13 settembre, a che ora?
1: 10:30.
0: Nell'ambito del festival Immersioni, di cui avremo occasione di parlare nel corso di questa settimana, che ritorna per l'appunto nelle sale del Piccolo e non solo, e poi Corrado, aggiungiamo qualche altro elemento. Non possiamo rivelare ovviamente chi sono i vincitori delle varie categorie, perché questo si saprà durante il premio, ma ci sono, e te lo chiedo tutti gli anni, alcuni argomenti, temi che ti hanno colpito?
1: Diciamo uno dei temi è quello dei trans, insomma, dei cambiamenti di genere. È un tema molto molto forte nell'arrivo dei testi, insomma.
0: Bene, allora passiamo al nostro secondo ospite, che sempre sarà al Premio Annoni domenica 13 settembre. Per noi è una voce che ritorna, perché insomma è stato ospite più volte, non solo delle feste di Radio Popolare, ma anche delle nostre trasmissioni. Diego Piemontese, buongiorno.
2: Ciao Ira, ciao Corrado e ciao a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Eccoci qua.
0: Allora, ben ritrovato Diego, insomma tu intanto stai andando avanti con il tuo lavoro di scrittura e di performance, no? Dici a cosa stai lavorando adesso?
2: Ma adesso sto lavorando all'inizio del tour del mio nuovo spettacolo, che si chiama Opla e che andrà in scena per la prima volta in maniera internazionale questa domenica 6 settembre a Barcellona, quindi sono un po' preso, ma guardo già al 13 al Premio Annoni, che è sempre una splendida domenica di settembre, devo dire.
0: Eh sì, ma poi ritroviamo tutti, ma soprattutto in momenti come questi in cui non voglio dare troppa pubblicità, come accade a certi programmi politici, non voglio proprio nemmeno nominarli, diciamo che in tempi in cui alcune cose che pensavamo di non sentire più vengono ritirate fuori dal cassetto per dare aria alla bocca e soprattutto favorire i peggiori atteggiamenti, direi che insomma il Premio Annoni acquista ulteriore importanza, anche perché è un po' unico nel suo genere.
1: È una premiazione vispa, infatti cosa farai Diego durante la premiazione?
2: Io farò un pezzettino appunto del mio nuovo spettacolo, come da tanti anni succede, vengo e appunto per le amiche e gli amici del Premio Annoni faccio volentieri il mio pezzo, appunto, poi in generale appunto del mio nuovo spettacolo, come da tanti anni succede, vengo e appunto per le amiche e gli amici del Premio Annoni faccio volentieri il mio pezzo, appunto, poi in generale insomma, è una premiazione che

0: veramente importante il panorama dei testi che possono partecipare al premio Annoni, danno degli spaccati di grande interesse, veramente, cioè anche dal punto di vista proprio della geopolitica culturale, diciamo così, come diceva Corrado. Allora io ringrazio entrambi, ci vediamo il 13 al Piccolo Teatro Grassi, intervenite numerosi ascoltatrici e ascoltatori, perché...
1: E ci si diverte, si leggono alcuni testi,
0: c'è musica, ci sono interventi appunto come quelli di Diego, ci sono molte cose in una scaletta, per cui mi tremano già i polsi. Che Corrado ha compilato, e riusciremo a far stare nel tempo necessario ciò che normalmente starebbe in 4 ore, vero Corrado?
1: Sì, ma noi siamo bravissimi e riusciamo a stare in 1 ora e mezza.
0: Va bene, allora un saluto anche ad Anna Farina, che ha avuto un anno importante, perché ha avuto molti riconoscimenti, è andata alla Biennale College, ha avuto tante cose, che è una delle giovani, insomma, collaboratrici ormai da anni del premio Annoni. Va bene?
2: Grazie mille.
0: Grazie a Diego Piemontese, grazie a Corrado Spanger. Ci vediamo domenica 13 settembre al Piccolo Teatro Grassi alle 10:30. A presto, ciao.

0: Ed eccoci al secondo argomento di La lunga estate cult di quest'oggi, l'ultima settimana della nostra fascia culturale estiva che sarà con voi fino alle 12:30. E parliamo di Short Theater 2026, uno degli appuntamenti più importanti di fine estate in Italia per la scena contemporanea, a Roma, in molti luoghi, alcuni dei quali anche veramente suggestivi. Dal 3 al 12 settembre è la 21esima edizione del Festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts. Sono 40 fra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un programma che conta oltre 65 appuntamenti e che spazia tra diversissimi paesi, diversi continenti, coinvolgendo artisti e artiste dall'Italia ma anche da molti altri paesi. La direzione artistica di Short Theater è curata da Silvia Bottiroli, Ilenia Caleo, Michele Di Stefano e Silvia Calderoni, che è collegata con noi. Buongiorno Silvia, bentornata.
1: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti, che bello stare con voi.
0: Insomma è doveroso, torno a dire, come ho fatto per esempio con gli ospiti precedenti del premio Annoni che verrà assegnato il prossimo 13 settembre, sono tempi in cui è assolutamente indispensabile non solo promuovere ma sostenere operazioni tra l'altro estremamente complesse

0: e articolate per chi le cura, le organizza e le dirige, come short theater, cioè spazi, come dicevamo, di espressione autenticamente libera. Non possiamo più far finta di nulla, non so come dire, no? Sono spazi di autentica resistenza artistica e culturale, credo.
1: Ti ringrazio molto per questa introduzione, assolutamente mi risuona molto forte, penso che sia un momento in cui questa parola meravigliosa, no? Che hai detto, complessità, è qualcosa che invece deve diventare non per forza una sfortuna, ma deve essere qualcosa che amplifica e che ci potenzia, e quindi stare nella complessità, stare anche quindi nella complessità di questo presente, no? Hai detto un festival di fine dell'estate, chissà se questa è la fine dell'estate.
0: Brava, è vero, hai ragione, mi rendo conto che le frasi fatte appunto vanno tutte abbandonate.
1: No, vabbè, era per...
0: Certo, perché con l'estate fantascientifica da cambiamento climatico che abbiamo...
1: Esatto, ecco. E quindi sì, assolutamente, è un festival che indaga, un festival più ambientale che di pura scrittura di programma, è un festival che, in cui abbiamo pensato questa direzione artistica multipla, quindi siamo in quattro teste che non ragionano nei minimi termini, non è il minimo comune denominatore, quindi non è l'accordo tra noi quattro, ma è la moltiplicazione di desideri, di pensieri, e quindi abbiamo questo oggetto che è un oggetto con questo corpo multiplo che si snoda in queste 10 giornate in diversi spazi, in cui all'interno ci sono eventi, ci tengo molto a dirlo, sia gratuiti, perché comunque per un principio anche di accessibilità è fondamentale per noi che nella stessa giornata ci siano eventi sia a pagamento che gratuiti, ma in spazi diversi, con pensieri diversi che ripensano e rifanno un festival, con il tentativo anche di dare una direzione per un rifare più ampio di vedute e di sguardi che rifanno il mondo. Quest'anno avremo questa apertura, noi lo chiamiamo uno spazio eccentrico, cioè un luogo abbastanza improbabile per un festival di arti performative, ed è un luogo molto caro alla città, che è l'Orto Botanico. Quindi apriamo con questa giornata mattissima, l'idea è quella che c'è un unico biglietto che dà la possibilità di seguire un'intera giornata dalle 6 alle 10 di sera, in cui si alternano, ma anche in contemporanea avverranno dei sistemi. Alcuni lavori hanno delle durate molto ampie, altri hanno durate più ristrette. È un po' pensare, quindi rubare all'idea della line-up del festival di musica, per intenderci.
0: Certo.
1: Quindi il festival con cui vai e ti trovi una lista di lavori che esattamente non, quindi non sei convocata o convocato sul singolo evento, ma a seguire una visione. Quindi abbiamo deciso proprio di aprire in questo modo, cioè venite, seguite questa visione insieme a noi di questa prima giornata, più con l'idea di un flusso di corpi, che animali e vegetali insieme, perché ovviamente l'Orto Botanico non è solo una location incredibile, ma l'idea è quella proprio di mischiarci con questi corpi vegetali, cosa che dovremmo fare di più e con un maggior rispetto, in qualche modo indicando a spettatori e spettatrici che, come una dismissione di quell'idea classica di vado e fruisco e consumo il festival, ma con una risonanza molto forte sull'ambiente circostante. Rievochiamo il selvatico anche come postura,
0: Di farlo. Sarebbe ora che insomma tutti reimparassimo a farlo, almeno in parte, insomma, non è che uno deve cominciare subito a farlo al 100%, basta un po' di sforzo, insomma, per notare le cose e magari rispettarle. Il discorso è molto interessante e molto ampio, anche sul senso dei festival, sul fatto che appunto, come tu dicevi, non si va, si vede una cosa e poi no, se ne riva, ma si seguono dei percorsi, anche dei meccanismi di realizzazione, di ideazione. Quindi ci sono anche dei formati speciali che avete ideato in questo senso, come classe oppure come camera oppure come salon, no? Che hanno contenuti differenti, uno per la trasmissione dei saperi, l'altro sulla drammaturgia, oppure l'altro su un altro ancora sulla musica, ma sono solo alcuni. Ti chiedo, negli ultimi 4 minuti che abbiamo, 3 minuti e mezzo che abbiamo, segnalarci magari alcuni degli ospiti che non sono degli artisti che parteciperanno, che non sono mai venuti a Short Theater, perché ci sono tutti quelli che abbiamo imparato ad apprezzare anche grazie a Short Theater, anche se insomma sono già molto affermati, insomma i nomi sono famosissimi: Anna Maria Aimone, Maria Angela Gualtieri, Dorotea Muianesa, oppure ci sono torna Alberto Cortés, no? Cioè poi
1: certo.
0: C'è Chiara Bersani, potrei dirne molte altre di queste grandi persone, Claudia Castellucci. Ti chiedo invece di segnalarci se appunto quali sono gli artisti che vengono da voi per la prima volta.
1: Allora, grazie per questa domanda, è molto importante per noi avere ospitare per la prima volta artiste, ma è bello anche rielencare, rinvitare, perché in questo sistema in cui di consumo del nuovo tendiamo sempre di più a cercare qualcosa che non abbiamo già incontrato, in realtà ogni volta che incontriamo qualcosa anche che già abbiamo visto è come rincontrare qualcosa di nuovo, quindi è importantissimo sia programmare, dare continuità artiste in questo momento di grande difficoltà, ma anche quindi riprogrammare, ma anche in qualche modo indagare dove non abbiamo mai indagato. Allora, rispetto a Classe, quest'anno che non è mai stato a Short, avremo sabato 5 settembre Paul Di Preciado, che ci porterà un discorso sull'antifa love. Paul è un filosofo trans molto importante, sì, posizionato della scena intellettuale e filosofica non solo europea ma anche mondiale. Lavori che saranno per la prima volta con noi, abbiamo questa, ci tengo a segnalare questa giovanissima coreografa che si chiama Maya Oliva, quindi la possibilità di incontrare l'arte performativa e la danza, ma anche con uno sguardo di unità diversa. Avremo Banasai Campomalla, che invece lo cito perché in qualche modo lui lavora più con nell'ambito delle sonorità e dei suoni, è la prima volta che sarà da noi. Lo troveremo in due formule, sia all'Orto Botanico che programmato lunedì 7. Per la prima volta, che siamo veramente molto felici di averla con noi, ci sarà Tokito Jokokwe, che è un'artista messicana a cui abbiamo affidato anche la visione, l'immagine del festival e la cura dell'immagine del festival. Immaginiamo la grafica non come uno spazio funzionale, ma già quello come uno spazio artistico. Tokito sarà con noi, sì, e porterà un suo lavoro sabato 12 settembre ed è la prima volta che sarà a Roma, quindi ci tengo a segnalare.
0: Abbiamo ancora spazio per un'ultima segnalazione, poi dobbiamo salutarci.
1: Allora segnalo Abby Beach con il suo Decolonizer del Dance Floor, sempre un lavoro posizionato, necessario, venite a vedere, a seguirla sia nella classe che con la festa finale, in cui invitiamo tutte e tutte sabato 12 settembre a venire a sudare, perché questo è quello che stiamo facendo negli ultimi periodi.
0: Mesi, ecco, infatti. Allora, io ringrazio moltissimo Silvia Calderoni e tutti i condirettori di Short Theater 2026, forza, coraggio, torneremo a segnalare gli spettacoli nel corso della manifestazione e naturalmente buon lavoro a tutti voi, buon festival, insomma siamo molto vicini al concetto che portate avanti, quindi grazie Silvia, a presto, a risentirci.
1: A presto, grazie a voi per la cura e la qualità.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E allora un saluto a Roma, a Short Theater, che si svolge tra l'altro in posti meravigliosi, musei e l'Orto Botanico, come avete sentito, e altri luoghi. Ora è il momento di passare la linea alle notizie brevi. Noi torniamo subito dopo con la lunga estate cult.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Popolare Network.
13: Le 10:30 minuti, le notizie di Popolare Network. Gli Emirati Arabi Uniti chiedono a Stati Uniti ed Iran di cessare subito i bombardamenti. Da ieri sera, dopo un mese di sostanziale tregua, nel Golfo Persico sono infatti ripresi i raid incrociati, con l'Iran che ha attaccato basi americane nei paesi della regione in risposta ai bombardamenti statunitensi sull'isola di Larak. Anche il governo francese ha invitato alla calma e ha chiesto la riapertura di Hormuz. Il controllo dello stretto resta il principale nodo al centro del conflitto. Nonostante sia stato concordato un cessate il fuoco ad aprile e sottoscritto un memorandum di intesa a giugno, un accordo di pace resta lontano.
14: Sull'Ucraina, nelle ultime ore la Russia ha lanciato una raffica di droni nel mirino le città di Sloviansk, di Kherson, di Zaporizhia e di Odessa. Ci sono stati attacchi anche contro la capitale Kiev e la regione di Dnipro. Si contano diversi danni e alcuni feriti, non si segnalano vittime. Il Cremlino denuncia intanto attacchi ucraini nella regione di Belgorod, dove si contano anche due vittime, intercettati anche 6 ordigni sparati sulla capitale Mosca. La Russia starebbe preparando nuovi attacchi sulle centrali energetiche ucraine.
13: Il capo del governo spagnolo Sanchez accusa Russia e Israele per l'ingresso di massa di migranti a Ceuta a fine luglio. Reti social legate a questi paesi hanno diffuso false notizie, ha dichiarato, accusando un internazionale dell'ultradestra di utilizzare la migrazione per attaccare non solo la Spagna ma anche l'Europa, cercando di dividerla. E a proposito di divisioni, oggi scade la sospensione del trattato di Schengen verso la Spagna, sospensione voluta dall'Italia proprio dopo i fatti di Ceuta. A quanto si apprende, il governo sarebbe intenzionato a prorogare lo stop alla libera circolazione, una decisione che potrebbe portare la Spagna a fare lo stesso, con possibili disagi per i turisti italiani.
14: Il prezzo del carrello della spesa in Italia è cresciuto di quasi il 30% negli ultimi 5 anni. Lo rileva un'indagine del Sole 24 Ore che segnala come a fronte di un'inflazione al 21% i prezzi di alcuni prodotti siano aumentati in modo più netto, più 39% per gli ortaggi, più 51% per il caffè. Ed è cresciuto anche il numero di famiglie che dichiara di aver ridotto quantità o qualità dei prodotti acquistati per far quadrare i conti.
13: Un'autobomba è esplosa ieri sera davanti a una stazione di polizia a Hoyocaliente, in Messico. 6 persone sono rimaste ferite. La bomba non è stata rivendicata, ma si indaga su una pista legata al narcotraffico.
14: Sono arrivati a L'Avana i medici del Policlinico Gemelli di Roma con il compito di valutare le condizioni dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, da 2 giorni ricoverato in seguito ad un malore. Di Battista, che si trovava a Cuba per realizzare un reportage, ha ripreso conoscenza, riuscendo anche a parlare al telefono e a rispondere ad alcuni messaggi di incoraggiamento sui social, ma le sue condizioni rimangono gravi.
13: Dieci e 33 minuti, per ora è tutto, le notizie tornano con il giornale radio delle 12.30. Buon ascolto.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
15: Popolare Network.
16: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

0: Bentornate, bentornati. Allora, questa prima settimana di settembre ritorna la lunga estate cult che vi ha tenuto compagnia, che è andata in onda dalle 10 alle 12:30, come accadrà quest'oggi per tutto luglio. Noi siamo ritornati per quest'ultima settimana del palinsesto estivo, quando invece il prossimo 7 di settembre riprenderemo il palinsesto autunnale, che poi vi racconteremo. Mi fa molto piacere spostarmi ancora una volta. Siamo partiti da Milano con il premio Annoni, passati da Roma, dove sta per cominciare Short Theater 2026, e mi piace ritornare in Valle d'Itria, dove ormai da molti anni un festival piccolo e molto prezioso, piccolo nel senso che è nato attraverso un concept molto preciso, cioè quello di portare grandi e importanti nomi di ambiti culturali diversi in Valle d'Itria, dove in luoghi che sono spesso immersi nella campagna, masserie, santuari, luoghi che dialogano con la natura moltissimo, il pubblico può seguire dissertazioni, confronti, colloqui e racconti. È accaduto così anche per l'edizione 2026, e fra gli incontri ci ha particolarmente colpito, fra i molti incontri di questa edizione, che era tutta dedicata al concetto di gioco nel senso più ampio possibile, naturalmente, un incontro che ci ha riportato in Giappone attraverso le bambole Kokeshi, che poi non sono solo bambole. Kokeshi è proprio anche un concetto molto antico, molto profondo, che ha a che vedere con l'ambiente, con l'estetica, con le radici, l'eredità e il rispetto nei confronti non solo degli esseri viventi, ma anche degli oggetti. Di questo e molto, molto altro ha parlato Rossella Menegazzo, storica dell'arte orientale, docente a Milano, che alla masseria Gianca nei pressi di Cisternino, in una serata molto particolare, appunto tenuto l'incontro col pubblico dal titolo "Non solo Kokeshi, estetica ed ecologia affettiva delle bambine in Giappone". Buongiorno, benvenuta, anzi bentornata, perché insomma Radio Popolare c'è stata più di una volta. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, e grazie per questo invito.
0: Allora, il focus di questo incontro molto interessante l'ha portata Rossella Menegazzo a non solo condividere una serie di immagini davvero interessanti, alcune località in Giappone particolarmente legate al concetto Kokeshi, ma ci ha raccontato un diverso modo, attraversato, percorso, praticato insomma da tanti secoli, del rapporto con l'altro, e l'altro non necessariamente deve essere un essere vivente, no?
1: Esatto. Eh sì, questa proposta di parlare di bambole, no? Di Kokeshi, non è stata un'idea condivisa con Mili Semeraro, che è la direttrice di questo festival, un'idea solo per parlare di gioco, ma per far capire che talvolta la bambola va ben oltre il gioco. E parlare di Kokeshi significa giustamente parlare di ecologia, di sostenibilità, di legame del prodotto con l'ambiente, un prodotto che è artigianale, che è artistico, ma che diventa anche design a un certo punto e oggetto souvenir durante il suo percorso e lo sviluppo storico. Ma significa anche parlare di tante realtà sociali, ad esempio quella femminile, che nei secoli cambia, e questa bambola in qualche modo segue anche lo sviluppo e la diversificazione industriale e economica che coinvolge la figura femminile anche in Giappone. Parliamo soprattutto alla fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ma è un tema che tocca anche il tema della spiritualità, perché esistono tantissimi matsuri, tantissimi festival dedicati a queste bambole, ma non solo, perché questa bambola fa parte in realtà, no, questa produzione di bambole in legno fa parte in realtà di una produzione, come dicevo prima, artigianale, e un concetto di artigianato che guarda al processo e alla spiritualità della materia e non solo all'oggetto finito. Quindi,
0: certo,
1: insomma, un discorso vastissimo, ecco.
0: Allora, credo che dobbiamo spiegare, o almeno cercare di rappresentare, qual è la bambola Kokeshi. Poi Kokeshi vuol dire tante cose. Io ne ho una che mi portò mio padre moltissimi anni fa, quasi 60 anni fa, quindi questo già la dice lunga, 55 anni fa diciamo, la dice lunga su quanti anni ho, ma e la custodisco molto attentamente, a maggior ragione dopo aver ascoltato quello. Sono, almeno la mia, è la classica, no? Kokeshi con fatta di legno, dipinta con un viso tipico, classico giapponese, insomma, anche proprio con delle regole, no? Di decorazione, con un corpo cilindrico a sua volta decorato, semplicissimo. Quindi sembrerebbe, per un occidentale, evidentemente, un controsenso, no? Una bambola così, così severa, no? In termini, certo, fisici. In realtà non è così.
1: Sì, quando parliamo di Kokeshi ovviamente parliamo di una tipologia di bambole, non è che copriamo tutte le categorie di bambole giapponesi. Sappiamo, no, che in Giappone ci sono le bambole più storico,
0: certo, sì,
1: coperte,
0: sì,
1: no, fatte di ceramica, di cartapesta, eccetera, e coperte di a volte di tessuti e di vestiti che fanno riferimento alla corte imperiale, no? E sono quelle bambole che vengono esposte, magari qualcuno le ha viste durante la festa delle bambine, che è il 3 di marzo. Ma invece quando parliamo di Kokeshi parliamo proprio di una produzione artigianale del nord-est del Giappone, quindi del paese delle nevi giapponese, quell'area del Giappone, diciamo, meno centrale culturalmente, ma fortemente legata all'ambito naturale, quindi boschivo, coperta di neve fino a primavera inoltrata, insomma, quindi con tanti mesi di freddo, ed è un'area conosciuta proprio per la produzione lignea e per la lavorazione del metallo. Ed è l'area che purtroppo, dicevo, noi conosciamo anche perché è stata quella la cui costa è stata distrutta dallo tsunami e dal grande terremoto del 2011. Queste Kokeshi sono appunto con questa forma classica, grosso modo identica, ma poi in realtà sono tutte una diversa dall'altra,
0: certo,
1: no? Un corpo cilindrico, liscio, un po' svasato, un po' arrotondato, un po' ovalizzato, dipende dalla scuola e dal laboratorio artigianale che la produce, e una testa che può essere o incastrata o diciamo attaccata o anche mobile a volte, a seconda del laboratorio, rotonda, ovale, un po' schiacciata, no? Un po' più rotonda, eccetera, a seconda appunto dell'artigiano che la produce.
0: Ecco.
1: Tutte le province, diciamo, del Tohoku, di quest'area qui, producono Kokeshi, e ciascun artigiano mette la propria firma sotto la base della Kokeshi. Abbiamo Kokeshi grandi un millimetro e abbiamo Kokeshi alte metri. Quindi anche una produzione vasta dal punto di vista, no, della abilità artigianale, e ciascuna ha una decorazione diversa, floreale o geometrica, sempre con questi visini, con gli occhi sottili, la frangetta nera, ma alcune hanno anche una conciatura sopra la testa, altre hanno delle coperture sopra la testa come una sorta di cappellino o di kimono che indossano, ma comunque, insomma, c'è una regolarità di forma. Che,
0: ecco,
1: differisce un po' dalla bambola.
0: Rossella Menegazzo, purtroppo i tempi della radio sono un po' impietosi, quindi devo fermarla perché potremmo,
1: sì,
0: descrivere a lungo questa che è una produzione antichissima, ma le chiedo invece che cosa ci insegnano le Kokeshi, perché appunto rappresentano innanzitutto un passaggio di testimone tra le generazioni femminili, rappresentano appunto oggetti che una volta finito il loro percorso possono essere bruciati, destinati a una fine che però viene ritualizzata, no? Viene,
1: certo,
0: viene nobilitata,
1: sì,
0: e quindi cosa ci insegnano, cioè, o cosa ci suggeriscono più esattamente?
1: Sì. Le kokeshi sono interessanti proprio perché sono rappresentative del pensiero giapponese, no? Ed era per quello che le ho scelte come esempio. Sono state bambole, oggetti trasferiti dalla nonna alla figlia e dalla figlia alla nipote, trasversalmente le generazioni, per secoli, anche oggi spesso vengono date, e sono una sorta di amuleto in quel caso, no? Che si dà alla donna che si sposa, che esce di casa, come se questa fosse una sorta di protezione o anche di proiezione, no, di se stessa su questo oggettino, che in qualche modo, come gli amuleti antichi, no, dovrebbe salvarle e aiutarle nella protezione dalle cose maligne. Questa usanza è nata però durante l'epoca dell'industrializzazione, quando le campagne si sono svuotate, le famiglie sono state un po' smembrate, per il trasferimento delle donne a lavorare ovviamente nelle industrie, soprattutto quelle legate alla seta, no, ai filatoi, e si portavano questi oggettini ovviamente, no? Fuori dal proprio paese, lontane dalla propria campagna, come salvaguardia. C'è però un altro aspetto che lega queste bambole, non tanto al discorso femminile quanto al discorso, diciamo, ricordo, perché sono nate all'interno, soprattutto per un uso souvenir, legato alle zone termali. Tutta la zona del Tohoku è famosa proprio per le fonti termali, amatissime dai giapponesi, luogo di villeggiatura e di relax, e i giapponesi si usava già, diciamo, in secoli precedenti, e qui possiamo risalire come origini alla 1600, all'epoca Edo, non abbiamo tante fonti purtroppo prima di questo periodo, per cui tutti si portavano a casa la kokeshi legata a quella area termale, certo, con il nome e con la pubblicità ovviamente delle terme. Quindi doppio uso, ecco, per arrivare poi ai festival, appunto, come diceva, no? Per la purificazione.
0: Allora, intanto io la ringrazio, Rossella Menegazzo, per averci, come dire, sintetizzato un discorso che insomma è molto più ampio e che ha condiviso al Festival dei Sensi proprio pochi giorni fa. Rimandiamo a suoi scritti per chi volesse saperne di più, e diamo un consiglio su come approfondire questo discorso che secondo me interessa molte e molti nostri ascoltatori.
1: Eh sì, è un discorso purtroppo trattato pochissimo in italiano, ma è uscito un bellissimo libro per Scalpendi proprio dedicato ai kokeshi, che spero verrà anche ristampato grazie a questa occasione. Per cui lì si parla proprio di tutti i riti e di tutti i festival, anche diciamo nazionali, dedicati a questa produzione, a queste bambole.
0: A risentirci presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona
0: a
1: giornata.
0: Presto.
1: A presto.

0: gli stacchi che amiamo di più della lunga estate cult, PJ Harvey con questo Voyager, grazie a Nicola Vecchia per averlo selezionato per la nostra trasmissione estiva. Mi ha raggiunta Tiziana Ricci, che approfitto per salutare con entusiasmo. Ciao Tiziana, rieccoci.
1: Ciao Ira, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, siamo in questa ultima settimana del palinsesto estivo a riprendere insomma gli argomenti anche di arti visive. In questo caso dobbiamo ricordare un grande nome.
1: Sì, perché in questi giorni sono mancati in due grandi. Una è quell'artista giapponese Yayoi Kusama, bravissima, mancata a 97 anni dopo una vita passata in una struttura per malattia mentale, insomma. E tutti quanti insomma ricordiamo le sue grandi installazioni, i suoi pua, i suoi specchi, i fiori, le zucche, eccetera. E poi l'altro giorno tornavo a casa e dalla redazione mi hanno chiamato dicendo: Titti, è mancato Franco Fontana. Franco Fontana, uno dei più grandi fotografi del Novecento sicuramente, e un rivoluzionario, perché i suoi paesaggi scorci, i colori accesi, le geometrie sono state una rivoluzione, perché lui è stato uno dei primi a fare della fotografia a colori un linguaggio artistico, ed è stata una rivoluzione, perché negli anni 60 la foto d'autore era in bianco e nero, per cui la foto a colori era legata alla pubblicità, alle promozioni, eccetera. Quindi lui è riuscito a creare delle opere di grandissima qualità con la foto a colori, quindi è stato un rivoluzionario. Queste superfici verdi, blu, gialle, rosse, insomma, che lo avvicinavano in qualche modo alla pittura come quella di Roscoe, di Newman. E i suoi paesaggi però non sono solo paesaggi naturali, ma soprattutto urbani, strade, asfalti, scorci, insomma, perché sosteneva che la fotografia non è la riproduzione di quello che vedi, ma è l'interpretazione. 400 mostre, 60 libri, anche lui un grande, e poi ha firmato molte campagne pubblicitarie dei marchi più noti, ha collaborato con giornali e riviste, le più note, e le sue opere sono nei maggiori musei di tutto il mondo. Nel marzo del 2024 c'è stata una mostra al Santa Giulia a Brescia intitolata Il Colore, e faceva parte del Fotofestival. Sapete che ogni anno a Brescia c'è il Fotofestival con proposte di grande qualità. Beh, è stata l'occasione per incontrarlo. Lui era già un po', insomma, è morto a 92 anni, era sulla sedia a rotelle, e io ho visto la mostra di Fontana insieme a Gianni Berengo Gardino, un suo amico, e poi l'ho avvicinato. E Franco Fontana lo incontriamo in mostra e gli chiediamo da dove è nata la scelta del colore in un'epoca in cui il colore era considerato una scelta di bassa qualità.
2: Io ho cominciato col bianco e nero.
1: No, lo so, ma dopo ho scelto il colore.
2: Però. Ho scelto il colore quasi subito, perché ho visto che la vita è a colori. È a colori, non si può fare le foto in bianco e nero. Cioè, inventare il colore è molto più difficile, perché il colore è la vita. Il bianco e nero parte già inventato, no?
1: Sì, sì, è vero.
2: C'è dei bianconeristi famosissimi, bravissimi, per l'amore di Dio, ma il bianco e nero, insomma, l'ho lasciato perdere.
1: E poi la sua ricerca è andata avanti verso l'astrazione in qualche modo.
2: No, verso l'astrazione.
1: E allora ci spieghi.
2: E cancellare per eleggere. Il superfluo, qui cosa ci posso aggiungere? Un albero? No, niente. La foto è finita in quello che si vede. Niente da togliere, niente da aggiungere. E tutte interpretate, sono tutte interpretate. Quella là è una più difficile da interpretare, quella là, dove c'è il giallo, il verde, è tutto una scema.
1: Sembrano dei quadri, eh?
2: Sembrano dei quadri, ma non sono quadri, non hanno niente a che vedere con i quadri. Sono tutte verità vere, prese dal vero.
1: Anche i colori.
2: Il quadro è tutto inventato, la fotografia non è inventata, perché la fotografia registra una realtà. Cosa inventi? Inventi l'interpretazione. L'interpretazione è sempre inventata. E la poesia è interpretazione delle cose, non è quello che vedi, è quello che pensi. Dai vita e suggestione a quello che pensi.
1: Senta, questa manifestazione è dedicata ai testimoni, no? Voi siete i testimoni. Lei come la vede la storia dell'intelligenza artificiale, delle rielaborazioni?
2: L'intelligenza artificiale, per l'amor di Dio. Ma dov'è? Ma che intelligenza artificiale, quella lì e basta.
1: Ma è vero che può sconvolgere tutto?
2: Ma no, ma vuoi che sconvolga? Ti auguro di campare finché non sconvolge l'intelligenza artificiale, l'intelligenza vera.
1: Cioè la fotografia non ha niente da temere da questo?
2: No, ma la fotografia la fai con l'intelligenza vera, non artificiale, cazzo. Ma dove viviamo? Abbiamo scoperto, io ho vissuto un secolo dei secoli più vivaci della storia dell'umanità, no? Perché il 300 è uguale al 400, il nostro secolo, cazzo, io sono andato in aereo in America già 50 anni fa, no, il nostro secolo è stato straordinario, la fotografia la fanno tutti, adesso poi col telefonino tutti fanno fotografie.
1: Ma non come le sue però.
2: Ma non sanno quello che fanno.
1: Esatto.
2: Io della macchina fotografica non me ne frega neanche niente, la macchina fotografica è come la penna, e cosa fa? La penna scrive un romanzo, anche
1: quindi
2: se una
1: la fotografia
2: d'oro.
1: Nasce nella testa.
2: La fotografia nasce dentro di te, io quello che ho fatto quello era già dentro di me, se no non la fai, quella non l'inventi, ti appartiene, fa parte di te stesso. Io quando vado in giro scatto solamente quello che vedo, quello che è già dentro di me, sono tutte inventate. Perché si chiama colore? Perché dove l'hai fatta questa? Non lo so, non mi ricordo neanche, in un paesaggio in Italia, è chiaro.
3: Beh, allora infatti io anche nel servizio dicevo che è una simpatia modenese incredibile e un grande fascino delle sue fotografie, questo talento impagabile. C'era stata anni fa una mostra anche qui a Milano, a Palazzo Reale, se non ricordo male, però quella del Santa Giulia a Brescia era veramente bella, perché era ampia, erano 120 fotografie, più di 120 fotografie che lui aveva scattato dal 61 al 2017, per cui insomma era abbastanza ampia la cosa. Ma che brutto, dobbiamo riprendere la stagione con due grandi.
0: Beh, insomma, però è anche
3: come la loro età,
0: No, come tutti i grandi, insomma, non muoiono, cioè muoiono, ahimè, purtroppo muoiono fisicamente, ma come tutti i grandi poi ci sarà occasione.
3: No, sai che lui ha detto questa cosa, ha detto a me, anche quando non ci sarò più spero che continuerete a parlare del mio lavoro e delle mie fotografie, certo. E difatti figurati sarà così assolutamente.
0: Ma sarà così, sarà come è stato con tutti i grandi artisti visivi, grandi letterati, drammaturghi, registi e così via, insomma se uno fa qualcosa di memorabile non muore più.
3: No, e poi c'è da dire una cosa che avevo notato, ma sai che penso che l'arte, la capacità di esprimere creativamente le proprie visioni, ti danno una grande longevità. Yayoi Kusama aveva 97 anni. Cioè,
0: beh, c'è anche il Club 27, però, di quelli morti a 27 anni, come dire, che sono rimasti, come dire, per sempre giovani, forever young.
3: Sì.
0: Quindi diciamo che ci sono varie categorie di artisti immortali, no? Cioè sia quelli scomparsi, insomma, un discorso lungo che tra l'altro è stato affrontato anche seriamente, insomma, in alcuni libri, in alcuni scritti, insomma, il ritratto dell'artista da giovane, il ritratto dell'artista da vecchio, insomma, per riprendere gli antichi maestri.
3: Anche a giugno c'è stato questo convegno che noi, in cui eravamo media partner, Vecchia Chi era intitolato, sì, no? Sì. Ed era soprattutto, diciamo, centrato sulla creatività, il lavoro delle donne, insomma. Però anche lì si rifletteva su questa cosa, perché già un qualche fondamento ce l'ha, secondo me. Senti, me ne vado dando una segnalazione importante. C'è una mostra bellissima a Palazzo Reale, è gratuita tra l'altro, l'ingresso è libero, di Aurelio Amendola, ne abbiamo già parlato, è una mostra molto bella. Aurelio Amendola è quel fotografo che riesce a fare quegli scatti anche alle sculture più belle e le fa sembrare vive, no? Quindi
1: e poi ha fotografato tantissimi artisti nei loro studi, eccetera. Ecco, il 3, lui nel pomeriggio, credo verso le 18, 19, un'ora così, sarà lì e si potrà incontrarlo, si potrà parlare con lui. E siccome è veramente uno dei grandi fotografi, anche lui, è un'occasione, insomma.
0: Bene, allora grazie per questa segnalazione. Tiziana, noi ci vediamo, sentiamo mercoledì.
1: Ciao a tutte e a
0: ciao.
1: Tutti.
0: Ciao, Ira. E un pochino di pubblicità e poi torniamo con un'altra parte della lunga estate cult. E come al solito, come abbiamo fatto per tutto luglio, dato che questo è ancora l'anno in cui celebriamo il nostro 50esimo, ritorniamo nel 1976.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Dicevo che saremmo ritornati nel 1976. Questa era una delle canzoni che a luglio non avevamo mandato in onda, Elton John, Don't Go Breaking My Heart, che insomma in realtà è una canzone super easy, super pop, come molte delle canzoni di Elton John, che però appunto aveva questa straordinaria capacità di inventarsi dei refrain che poi diventarono immortali, come questo. È un duetto con Kiki D, tra l'altro, in cui appunto lui comincia una serie di collaborazioni che avrebbe poi proseguito per molti anni. Allora, lasciando il pop di Elton John, pop comunque di quegli anni di grande impatto, ecco, diciamo così, perché abbiamo scelto Elton John? Perché questa settimana noi ci siamo concentrati su fatti internazionali, ma anche molto italiani, nel corso di luglio, per tornare al 1976, anno in cui Radio Popolare inizia le sue trasmissioni. Vorrei concentrarmi ogni giorno su un paese diverso. Stavolta mi concentro sulla Gran Bretagna, ormai non più parte dell'Unione Europea, ahimè, dopo la sciagurata decisione al referendum sul Brexit, che quest'anno compiva 10 anni e di cui credo gran parte dei britannici si sono amaramente pentiti. Cosa succedeva nel 76 quando appunto Elton John cantava questa Don't Go Breaking My Heart? Allora, ci sono tante notizie differenti. Per esempio, un uragano in cui muoiono 22 persone, che spazza tutta la Gran Bretagna, che si trova completamente impreparata, essendo estate, a un evento del genere. Ovviamente proseguono i problemi in Irlanda del Nord, fra protestanti e cattolici, con una serie di attentati e di reazioni. L'Irish Republican Army, che in quel caso assume il nome di South Armagh Republican Action Force, è in azione, e poi ci sono ovviamente le fazioni orangiste che rispondono in diversi episodi che punteggiano tutto il 1976. E poi Agatha Christie, ma questo l'avevamo già ricordato, muore a 85 anni nella sua casa di Wallingford nell'Oxfordshire, viene pubblicato il suo ultimo romanzo postumo, di cui vi avevamo letto un passaggio a luglio. La Scozia, come sempre desiderosa insomma di staccarsi dall'Inghilterra in vario modo, vede lo Scottish Labour Party, cioè il partito laburista scozzese, che viene fondato per trovare una propria indipendenza rispetto ai laburisti inglesi. E poi ancora ci sono alcuni delitti celebri, c'è il primo volo del Concorde, che molti non lo sanno perché Concorde è francese, ma parte proprio dall'aeroporto di Heathrow, il principale aeroporto londinese, per il Bahrain. A Birmingham viene inaugurato dalla regina Elisabetta, e quella è l'unica costante che c'è per decenni, il fatto che sul trono c'è Elisabetta II, un nuovo centro di mostre, di esibizioni di arti visive a Birmingham. Vari appuntamenti sportivi. Ci sono alcune scomparse celebri, come quella del generale Montgomery, che scompare proprio nel 1976. Per esempio i primi ministri, Harold Wilson, che rassegna le proprie dimissioni finisce il proprio mandato il 5 di aprile di quel giorno, e più o meno nello stesso periodo
finisce anche il matrimonio fra la principessa Margaret e Lord Snowdon, il celebre fotografo. Dopo 16 anni di matrimonio è un po' una notizia bomba, perché è la prima volta che un membro della famiglia britannica divorzia, della famiglia reale britannica divorzia. Poi ci saranno cose ben più inquietanti nelle generazioni successive. Dicevamo appunto di Montgomery, visconte di Montgomery, personaggio insomma notissimo anche per le sue attività durante la Seconda Guerra Mondiale, e anche per il Montgomery, che prende il nome da lui, insomma quel cappotto con gli alamari, che è poi diventato insomma piuttosto celebre in tutto il mondo. Nasce il Body Shop per iniziativa di Anita Roddick, che in realtà ha origini italiane, l'idea di cosmetici che siano come dire ecocompatibili e non testati su animali, che per quell'epoca è una novità. Moltissimo punk, ovviamente, con una serie di band, una delle quali sarà protagonista del nostro prossimo ascolto musicale. Siamo sempre nel 1976, Save Your Kisses for Me, per esempio, vince lo Eurovision Song Contest per il Regno Unito con i Brotherhood of Man. In quel caso l'Eurovision si tiene in Olanda e sarà un brano che avrà molto successo. Si insedia James Callaghan, altro celebre primo ministro britannico, dopo appunto le dimissioni di Wilson, e poi ci sono tante altre notizie importanti, tra cui per esempio la vittoria del Liverpool della Coppa UEFA per la seconda volta, battendo il Brugge, o il Bruges che dir si voglia. E poi diverse notizie che hanno a che vedere con la musica e con lo spettacolo. L'indipendenza delle Seychelles, che erano ancora parte del Regno Unito, per esempio notizia che io nemmeno sapevo, che fossero nel 76 ancora parte del Regno Unito, e poi una serie di altre attività, come per esempio quelle per cercare di riparare il Big Ben, che per la prima volta nella sua lunga storia, il grande orologio di Westminster, si ferma e rimane fermo per oltre 9 mesi, un fatto che insomma viene anche considerato dai superstiziosi come di cattivo auspicio. E poi il carnevale di Notting Hill, che diventa sempre, adesso ormai è un'istituzione, purtroppo in quell'anno succede un pandemonio, insomma c'è troppo bailamme, ci sono molti feriti e ci sono proprio degli scontri molto pesanti fra la polizia e coloro che partecipano al carnevale di Notting Hill. Tra l'altro un anno caldissimo in cui c'è appunto un'estate che allora sembrava eccezionale e che adesso fa sorridere rispetto a quella che c'è stata anche in Gran Bretagna nel corso di questi mesi che tutti abbiamo vissuto. Fra lo spettacolo, vi dicevo, c'è una famosa edizione, appunto un'estate che allora sembrava eccezionale e che adesso fa sorridere rispetto a quella che c'è stata anche in Gran Bretagna nel corso di questi mesi che tutti abbiamo vissuto. Fra lo spettacolo, vi dicevo, c'è una famosa edizione del Macbeth di Shakespeare che

Devono essere specifici per le linee britanniche che prende il via da Paddington, una delle stazioni di Londra, diretto a Bristol e a Cardiff. C'è la vittoria del campionato di Formula 1 da parte di forse del più famoso, prima di Hamilton, pilota di Formula 1, cioè James Hunt, che appunto diventa campione. Ci sono diverse questioni economiche, anche perché è un anno piuttosto complicato per tutti i paesi occidentali e per diversi motivi, per guerre finanziarie, inflazione e molte altre questioni. Scompare Benjamin Britten prematuramente a 63 anni nel Suffolk e i suoi funerali vengono solennemente celebrati nella chiesa della sua città. Il celebre compositore, insomma, rimasto poi, come si diceva prima con Tiziana Ricci, come tutti i grandi artisti, immortale con le sue celebri composizioni. E infine Cadbury, una delle più celebri aziende produttrici di cioccolato in Gran Bretagna, chiunque sia stato in Gran Bretagna ha visto le barrette di cioccolato Cadbury, lancia la famosa Double Decker Chocolate Bar, ispirata al Double Decker, cioè al famoso autobus a due piani. Ma la musica è tempo di punk, anche se inteso in maniera diversa. I Clash e i Sex Pistols in realtà non si sono mai piaciuti, soprattutto i Sex Pistols furono molto critici nei confronti dei Clash, che consideravano non sufficientemente punk. Poi c'erano i Damned, che ebbero meno successo di queste due band, ma insomma non voglio addentrarmi in discorsi troppo specialistici sul valore, insomma, di due band enormi come i Clash o i Sex Pistols, ma vorrei farvi ascoltare che il brano che i Clash, nel loro primo concerto che si svolse a Sheffield proprio nel 1976 a luglio, avevano in scaletta, perché avevano alcune cover e poi questa Protex Blue, che sarebbe entrata nel loro primo album.

E come tutti i brani punk, perché questo mi sembrava onestamente un ottimo esempio di punk, Protex Blue, uno dei primi brani originali firmati dai Clash e certamente in scaletta nel loro primo concerto che si tenne nel luglio 1976 a Sheffield, un grande campo, insomma, in cui cominciarono a farsi notare, è uno dei fatti musicali importanti di quell'anno, l'inizio di un percorso significativo, così come il 76, anche se in realtà il testo fu ultimato, scritto e si cominciò, insomma,

0: a prepararlo per la messa in scena nel 75 è Comedians, celeberrima commedia per l'appunto di Trevor Griffiths, maestro della drammaturgia britannica. In realtà il testo non è comico, ma non solo, è soprattutto una esplorazione dell'integrità artistica confrontata con l'inseguimento del successo commerciale. Guarda, guarda, ne parlavamo prima con una delle condirettrici artistiche dello short dello short festival di Roma. Perché è un dilemma che attanaglia da parecchi secoli chi fa spettacolo dal vivo: accontentare magari abbassando la qualità un gusto più di massa, oppure sperimentare, inventare cose nuove che magari avranno bisogno di tempo per essere comprese. Comunque il tutto però attraverso la visione di un gruppo di uomini che appartengono alla working class, alla classe proletaria, che frequentano un corso serale di stand-up comedy, allora già molto in voga nei paesi anglosassoni, cioè in America e in Gran Bretagna in questo caso, che vengono educati alla stand-up comedy da un anziano comico un po' in disarmo. La commedia ebbe subito grandissimo successo anche perché era interpretata da un cast d'eccezione che era capace di caratterizzare i vari personaggi nella maniera corretta, se ne fu fatto, come allora la BBC faceva, dando molto spazio in televisione e al teatro, un adattamento nell'ambito della celebre rassegna televisiva Play for Today, cioè la il testo teatrale di oggi, e poi moltissime riprese in teatro e anche un film del 1979. Questa commedia è davvero immortale, di nuovo per tornare a un termine che oggi abbiamo usato spesso rispetto a grandi maestri. È un lascito importante, perché tra l'altro, se si pensa a quanto la stand-up comedy sia diffusa oggi, è estremamente attuale. Va ricordato che in Italia Comedians fu un grande successo circa 10 anni dopo il successo britannico, nel 1985, quando Gabriele Salvatores con il Teatro dell'Elfo decise di metterla in scena con un cast che includeva molti dei nostri più importanti interpreti comici, a cominciare da Paolo Rossi. Ma torno alla versione britannica, perché questo è il 76 nello UK. L'ambientazione è Manchester, quindi una città che cominciava ad essere post-industriale, in crisi economica, con una working class in affanno, grandi attori come Jonathan Pryce, Stephen Rea e Jimmy Jewell, che faceva il maestro, l'insegnante, in realtà un lavoro molto molto politico. E quindi io adesso vi farei ascoltare un brevissimo estratto. È l'arrivo di uno degli allievi della classe di stand-up che ce l'ha un po' con tutti, e che dice: ecco, vedrai che quello là che oggi che dobbiamo provare non arriva. Invece poi dopo un altro personaggio arriva, giusto per sentire come suona in inglese questa celebre commedia di Trevor Griffiths.
1: By God I am, you know, I've worked myself puce for tonight, I have, and if that dozy prick of a brother of mine.
2: Are we all ready then, eh? Tonight, you will see something. Overtime every night this week, but am I worried? Not a bit of it. Because I have what it takes. And when you have it, by God, you have it. Takes.
1: He sounds as if he's had it for a while, too.
2: Walk on, brother, I can forgive your jealousy.
1: You get more like that Paisley every day, George.
2: Walk not the Reverend Doctor, Mr. Murray. There's no many of us left can walk on water. How's it going then, Gethy? Feeling the strain, doubtless, eh?
1: Teacher's pet. He's just a moody bugger.
2: Listen, what about your kid, then?
1: Oh, don't.
2: Where's the bloody rest of them? Look at the time.
1: Look, I was picking him up on Market Street, wasn't I? 7 o'clock. I was there.
2: Hi, Ollie.
3: Piss off.
2: Oh, Christ!
4: Almost, my son. Try again.
0: Allora, senza necessariamente comprendere tutto quello che dicono, anche perché parlano con un accento delle Midlands, cioè della parte centrale dello UK, piuttosto astruso, per ragioni di famiglia io lo capisco, ma capisco che non sia semplice ascoltarlo. In realtà è semplicemente un confronto fra alcuni degli allievi che stanno arrivando per questa lezione serale di stand-up comedy. Sono lavoratori della working class che però vogliono fare anche i comici, e ce n'è uno che li provoca dicendo: io ho quello che serve, io ho quel quid che serve. Quando hai quel quid non ti devi neanche sforzare troppo. E quindi naturalmente gli altri gli rispondono con una sequela di battute che, per chi ha visto il Comedians dell'Elfo, erano restituite piuttosto bene anche nella versione italiana. Negli ultimi minuti di questo nostro spazio dedicato al 1976, che appunto è l'anno in cui Radio Popolare cominciò le proprie trasmissioni, vorrei appunto andare a un'altra cosa importante che secondo me ha segnato quell'epoca, perché fu un film che forse non si sarebbe immaginato inizialmente avrebbe avuto un tale successo internazionale, perché il suo personaggio, la sua storia, non necessariamente, o almeno non era scontato che lo diventasse, ma dietro alla cinepresa c'era un maestro come Stanley Kubrick. Quindi voi avrete capito che parliamo di Barry Lyndon, che uscì nel 75 ma raggiunse il suo grande successo soprattutto con le proiezioni internazionali nel 1976, e quindi insomma ascoltiamo una degli estratti da Barry Lyndon, che insomma ha veramente segnato un'epoca. Si tratta in gran parte di musica classica, anche se ci sono alcune melodie che sono invece estremamente tradizionali, sono folcloristiche. Insomma, c'è una colonna sonora, come sempre nei film di Stanley Kubrick, assolutamente meravigliosa. Quindi, per esempio, mi piacerebbe molto farvi ascoltare questo.

0: Ho scelto una parte del piano trio numero 2 di Schubert, compositore che è presentissimo nella straordinaria colonna sonora di Barry Lyndon, piuttosto che l'Adagio, che è la parte più famosa, perché in realtà appunto volevo sottolineare quanto quella coproduzione anglo-americana, Barry Lyndon si svolge nell'Inghilterra del 1600, però appunto coinvolge anche tutta una serie di memorie irlandesi per il personaggio che è Barry Lyndon, interpretato da Ryan O'Neill, americano ma anche lui di origine evidente irlandese, con un volto perfetto per il protagonista, Marisa Berenson, sua moglie Lady Lyndon, che è questo avventuriero che avrà l'ardire di sposare, con tutta una serie di glorie e difficoltà. E con questo noi chiudiamo il nostro spazio 1976 con Barry Lyndon, un film indimenticabile.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: questi erano i Vampire Weekend con Harmony Hall. Ringrazio Letizia, veramente io sempre mi stupisco, non mi stancherò mai di dirlo, dell'attenzione dei nostri ascoltatori e ascoltatrici che giustamente mi corregge. Ho detto Inghilterra del 600, pensando in realtà a una scena particolare, insomma, adesso non entro in dettagli, che riguarda l'infanzia del protagonista di Barry Lyndon, l'Inghilterra del 700 naturalmente, come peraltro i costumi lasciano intendere, se non fosse altro per le immagini che sono ispirate in Barry Lyndon a una serie di ritratti e invece capolavori di paesaggismo di autori proprio settecenteschi britannici, a cui Kubrick si ispirò per moltissime delle scene d'insieme, delle scene di paesaggio e poi ovviamente per i bellissimi costumi di Michela Canonero. Ma invece i Vampire Weekend con la loro Harmony Hall, un altro dei brani che la redazione musicale ha scelto per noi per la lunga estate cult di quest'oggi, ci hanno condotto con questo brano fino al nostro spazio in cui vi riproponiamo alcune delle nostre interviste che riteniamo più interessanti. Una di queste è stata quella allo scrittore iraniano Kader Abdollah. Tra l'altro questo è il suo pseudonimo letterario, in realtà lui appunto ha un altro nome d'origine, che è pubblicato da molti anni in italiano da Iperborea, vive ormai da moltissimo tempo in Olanda e scrive appunto in olandese. Un suo modo di rivivere e recuperare il suo passato, ma anche di spaziare in ambiti che sono quelli della pura immaginazione. Il libro di cui ci ha parlato nell'intervista, e quindi tutto il resto lo sentite in questa conversazione che stiamo per rimandarvi, è quello che cerchi sta cercando te. E quindi ascoltiamo cosa ci ha raccontato Kader Abdollah a partire dalla lettura dell'incipit del suo libro. A ovest e nord-ovest della Cina si estende un territorio attraversato dai grandi fiumi siberiani, ma per il resto costituito da steppe e da un vasto deserto. In questa regione vivevano uno accanto all'altra due popoli, i turchi e i mongoli, che avevano molte usanze comuni ma parlavano lingue diverse. Per secoli hanno vissuto in tende o, anche se stanziati nel deserto, all'aperto. Condividevano lo spazio con cammelli, pecore e cavalli, realizzando abiti e tende con la loro lana e nutrendosi della loro carne e del loro latte. Ma nei periodi di siccità non disdegnavano i rettili del deserto. Capeggiate dai mongoli, le due popolazioni invadevano periodicamente la Cina per cercare terreni fertili e facevano razzia di tutto quello che trovavano. Ma ben presto i cinesi, rendendosi conto della violenza dei mongoli e capendo che erano una minaccia, costruirono una grande muraglia intorno al loro territorio per impedirne le scorribande. Da allora i mongoli volsero le spalle alla Cina e posarono gli occhi sulle terre fertili e ricche dell'antico impero persiano. Una volta stabilito il nuovo obiettivo, scelsero Genghis Khan come loro capo. Allora, questo è l'incipit, ma ce ne sono tanti di incipit di questo libro. Stiamo parlando del libro Quello che cerchi sta cercando te, un viaggio mistico nella vita e nella poesia di Rumi, edito da Iperborea, di Kader Abdollah, che da molti anni pubblica i suoi libri in italiano proprio con questa casa editrice. Perché, visto che lui in origine è persiano, pubblica per Iperborea? Perché da molti anni esule. Tra l'altro perseguitato sia dal regime dello Scià di Persia sia da quello degli Ayatollah, si trova in Olanda, di cui è diventato ormai un cittadino, tanto da scrivere in una lingua che non è quella sua d'origine. Questo è il motivo per cui Iperborea da molti anni ha fatto scoprire ai lettori e alle lettrici italiane il lavoro di Kader Abdollah. Questo libro è del 2022, arriva appunto in italiano nella traduzione di Elisabetta Svaluto Moreolo, spero di aver detto gli accenti corretti perché sono cognomi difficili, e io do il bentornato a Radio Popolare a Kader Abdollah. Welcome back, Kader, thanks for being with us. Yes, you have to stay closer to the or you can move it. Yes, that's a good way of hearing you better. Thanks very much. I was just introducing the book and all the details about your biography that we remind to our listeners every time we interview you. How many years have you been in Holland now?
1: About 100 years, I think.
0: A long time. It feels like 100 years.
1: It feels as 100 years.
0: When was the year you went to Holland the first time?
1: It was 1988, when I reached the Netherlands.
0: Yes, the Netherlands, yeah. I'm saying Holland because I'm old. I'm sorry, because it's just because we say Holanda, but we can say Paesi Bassi.
1: It's also more better than Netherlands, Holanda.
0: Anyway, being always, I would say, not on the run, but being always outside your original country, which is Iran, Persia, the ancient Persia we were talking about, reading the beginning of your book. You went back to Rumi, which is a worldwide known poet, and not only, also an historical figure, a symbol of many things for many people. Because, as many Persians, you had been knowing Rumi as a child. But you went back to him in another way in this book.
1: Oh, this is nice. Yes, yes, yes. Look, Rumi, I have written this book as a gift for first for Dutch people, as my they have invited me to stay in their home, and they gave me their language, and I wanted to give a gift back, and this is Rumi, and now this December is coming, and I will give it as a gift to my Italian readers. But why I have written this book? There are hundreds of books written about Rumi. You know, everybody in the world knows Rumi, and young generation in Italy too. The girls or boys, if they are in love, and they use Rumis, but they know only a short story, a short poem of him. But I told myself, there are hundreds of books published about him. What can you say about him? But suddenly I found something important. He was the same as Kader Abdullah. He escaped of his country. He was an immigrant, and his escape, and to be an immigrant, and to teach it's himself and new languages, and to meet new cultures, he changed him to a worldwide poet, and so important as Shakespeare in the Western culture. And because of that, I tried to show it again. But it was not for me to go back in the past. But I walked to the future, a new face of Rumi.
0: Allora, dunque il libro parla di Rumi, ne ricostruisce la biografia, ma non solo, parliamo con un grande scrittore, quindi è un libro che va molto al di là della ricerca storica, che pure è molto importante. E io la domanda che ho fatto a Kader Abdollah, nostro ospite quest'oggi, riguarda proprio la sua esperienza personale, dato che come giovane persiano, anche giovanissimo persiano, si sa che in Persia la poesia è importantissima, aveva conosciuto Rumi anche attraverso gli insegnamenti del padre. Ma In questo libro ritorna a Rumi in una maniera diversa. E allora la risposta di Kader è stata: questo libro è stato un dono che ho fatto agli olandesi che mi hanno accolto e ospitato nel loro paese, che mi hanno insegnato la loro lingua. E allora innanzitutto ho pensato di scriverlo in questo senso, così come adesso che è uscito in traduzione italiana, dato che è dicembre, potrebbe benissimo essere un dono anche per i lettori e le lettrici italiane. Quando ho iniziato a scriverlo mi sono domandato cosa potessi dire io di più su Rumi, su cui sono usciti centinaia di libri, non soltanto con i suoi scritti ma anche di commento, di analisi, di approfondimento. Rumi è, come si diceva, noto in tutto il mondo. Moltissimi giovani, quando sono innamorati, usano le parole di Rumi o le poesie brevi per dire delle cose, ma in realtà lo conoscono poco, ne conoscono soltanto alcuni aspetti, forse anche un po' superficiali. Cosa potevo aggiungere io? Dopodiché mi sono reso conto che Rumi mi somigliava molto a Kader Abdolah, sempre esule, sempre in fuga dal proprio paese, un emigrante che è costretto a imparare una nuova lingua, una nuova cultura, e questo fatto lo rende a questo punto un poeta noto in tutto il mondo, importante tanto quanto Shakespeare nel mondo occidentale. E dunque io non volevo fare un viaggio nel passato, o non soltanto, volevo guardare verso il futuro restituendo un'immagine più completa, nuova, di Rumi. This book, as we were reading before, starts with Genghis Khan and the invasion of the Mongolians in Persia. That's very important, Empire. Obviously, because it has to do with the personal history of Rumi, who, we remind to our listeners, lived in the 11th century. Yes. So, obviously, we do a jump backwards before looking into the future, as you were saying, to understand why Rumi had to be always outside of his country, learn new language and cultures. Is that true? So everything starts with Genghis Khan. Tutto comincia con Genghis Khan, come abbiamo sentito dalla lettura, perché fu questo che spinse Rumi ad emigrare. E quindi, come abbiamo detto, dato che è vissuto all'inizio del 1200, questo è un salto indietro di molti secoli che facciamo poi per guardare al futuro.
1: Yes, this is not only a book about poetry, this is a book about culture.
0: History,
1: history, this is a book about history. This is a book about history that I know that the Western culture, Western countries, they don't know this side of story. They know Genghis Khan, but they don't know what Genghis Khan had done with the Persian culture and with our cities and our people. And when Genghis Khan came inside Iran, he destroyed everything, not only the building, he killed the trees, he killed the animals, he killed the poets. And the father of Rumi knew that his son, a boy of 14 or 15 years old, that he was a gold horse, he's a pearl. And he took the hand of his son and he escaped to save a great poet in the future of Iranian and Persian culture. Genghis Khan destroyed everything, but the history needed one poet to rebuild everything again with his poetry and with his story. And immigration healed him, gave him the possibilities to be a great, a big, important poet, and to get back everything that Genghis Khan had destroyed.
0: Allora sì, è proprio così, perché forse nel mondo occidentale non si sa bene che cosa fece Genghis Khan, in particolare in Persia. Quando entrò in Iran non si limitò a distruggere gli edifici o ciò che normalmente in un'invasione accade, ma distrusse addirittura gli alberi, qualunque cosa incontrasse sul proprio cammino con il suo grande esercito. E allora il padre di Rumi sapeva che questo suo figlio, che era allora adolescente, aveva 14-15 anni, era già molto versato, molto portato, era un figlio speciale e che quindi andava messo in salvo. Dunque lo prese per mano e fuggirono fuori dalla loro patria questo consentì poi a Rumi di ricostruire tutto quello che era stato distrutto nel proprio paese attraverso la poesia. E quindi il libro, che non è soltanto un libro che riguarda la poesia di Rumi, insomma i suoi scritti o la sua vita, ma è anche un libro di storia, ricostruisce la ricostruzione che attraverso ciò che lui portò e regalò, insomma, al mondo e anche al suo paese, permise di ricostruire evidentemente anche un'identità della Persia.
1: To make it clear, I am not Rumi. I am a student in the College of Rumi, but I try to do the same. The Ayatollahs had killed my comrades, my brother, and they destroyed my house, our house, and I have got, because of immigration, I have got freedom to write by writing to get all those things back. If you, for example, if you read my House of the Mosque, everything in that house, the Ayatollahs had destroyed, but I have get all of them back in freedom of my immigration.
0: Writing, yeah. Your immigration and your writing. The last question, time flies, obviously, when we talk about these things. The last question is about the importance of poetry, especially in Iran. I myself, traveling to Iran, have noticed how important it is, even for very young people.
1: Very young people.
0: Why is that?
1: Every country has his power. God have given every country a kind of power to express itself. For example, in the Netherlands, God have given them a very beautiful light, and they can with that light they are able to make beautiful pictures, beautiful arts. And in Iran, God have given those people the power of telling, the power of expression themselves in poetry. But why? Yeah, maybe because of the mountain, because of the so much beauty of nature, because of so many birds, they are singing the whole time.
0: Yeah,
1: that you maybe because of the wind that sings the beautiful things, and maybe because of his story met so many.
0: Such a long story.
1: Long story. Mm. Yes.
0: Much longer than the Italian or the Greek one, for instance.
1: Yes, ma'am.
0: One of the few countries where you feel young,
1: yes,
0: as a country.
1: Yes.
0: Normally it's the contrary for Italians. Thanks very much for being with us. Thank you so much. I'll translate your answer. Aggiungeva Kader Adola, io, attenzione, non mi paragono a Rumi, io sono uno studioso nell'aula di Rumi, però mi sono accadute delle cose simili, cioè la mia famiglia, i miei amici sono stati perseguitati e spesso uccisi dall'attuale regime per ritrovare la libertà e ricostruire ciò che avevo perso, come la casa, per esempio, l'ho potuto fare proprio emigrando e attraverso la mia scrittura. Cioè, alla domanda perché in Iran la poesia è così importante, riguarda tutti, anche i giovanissimi, insomma, ogni paese riceve un proprio potere. In Olanda, per esempio, c'è una luce meravigliosa che ha determinato opere d'arte assolutamente straordinarie. All'Iran è stata data la possibilità del racconto e del racconto poetico, e forse, chi lo sa, per la sua storia così antica, per il vento, per i mille uccelli che cantano continuamente, che evocano il pensiero poetico, questo è lo strumento, il potere che è stato dato all'Iran. E allora, abbiamo brevemente parlato di quello che cerchi, sta cercando te, un viaggio mistico nella vita e nella poesia di Rumi, edito da Iperborea e scritto da Kader Abdola, che ringraziamo di essere venuto. Thanks very much for being with us today. Thank you.
2: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Ed era Kader Abdollah, il celebre scrittore iraniano e anche olandese, che spesso viene in Italia a presentare i suoi libri, anche perché vengono pubblicati regolarmente da Iperborea. Questa era, nello spazio che dedichiamo alla replica di alcune delle nostre interviste più interessanti delle passate stagioni, l'incontro che abbiamo avuto qui in studio a Radio Popolare con Kader Abdollah a proposito del libro Quello che cerchi, sta cercando te. Edizioni Iperborea.

0: E allora lasciamo anche Nantes, celeberrimo brano dei Beirut, che è uno dei contrappunti della lunga estate cult, vi diamo una buona notizia. In realtà ce la dà la voce di una celebre fumettista palestinese di cui abbiamo molto parlato con diverse interviste, raccontando il suo lavoro ma anche la sua drammatica esperienza in Gaza. Parliamo ovviamente, molti l'avranno già capito, di Safa Oda. Il suo libro Safa, la sua graphic novel Safa è la tenda, diario di una fumettista da Gaza, è ormai molto famoso tra l'altro in questa occasione mi fa piacere ricordare che il libro sarà presentato dalla stessa Safa con Pat Carra, che l'ha sostenuta da qui e che comunque le è amica, collega, insomma sostenitrice, moltissime altre cose, insieme col collettivo Kumi a Modena il 4 di settembre, quindi fra non molto, venerdì prossimo, alle ore 18, nell'ambito del Festival delle Donne contro la Violenza Scomode, il Festival Scomode. Il tutto si svolgerà alla Casa delle Donne di Modena, a Villa Umbrosa, strada Vaciglio Nord. Però è facile cercare il programma di Scomode, il Festival delle Donne contro la Violenza a Modena, digitando in rete semplicemente questa definizione. Mentre ci sarà anche contestualmente la presentazione del volume Al di là del mare, che è firmato da Safa Oda insieme a Pat Carra. Questo sarà il catalogo che accompagna la mostra Al di là del mare, Palestina-Italia, mostra appunto con i lavori di queste due grandi artiste, che verrà appunto inaugurata nello stesso luogo dove poi si terrà l'incontro sul libro alle ore 17. Dunque, sostanzialmente il 4 settembre, Festival Scomode, Modena, la inaugurazione della mostra che vede Safa Oda e Pat Carra collaborare, e poi la presentazione di Safa e la tenda. Tutto questo per dirvi che Safa adesso si trova in Europa, ecco perché poi potrà andare a Modena, e lei stessa ci ha, o meglio ha inviato al pubblico italiano un vocale che ha inviato a Pat Carra, e Pat Carra proprio pochi minuti fa ce lo ha inoltrato. Io ve lo mando in onda, e della stessa Safa che dice quello che c'è da dire.
1: Hello, I am Safa Oda, a Palestinian cartoonist from Gaza. I'm very happy and grateful to say that I have finally arrived in France with my sister Asma. After everything we have been through, reaching France feels very emotional and meaningful to us. And I would like to thank you, everyone, who supported us and helped us reach this safe place. Thank you so much for standing with us and with the people of Gaza.
0: Beh, insomma, molti avranno capito, sono Gaza, una fumettista palestinese appunto che viveva a Gaza, e sono contenta di annunciarvi che finalmente io e mia sorella Asma siamo arrivate in Francia per noi incontrare e stare con tanti amici. È qualcosa di molto emozionante, di molto commovente, e quindi ne approfitto per ringraziare tutti coloro che dopo tutto quello che abbiamo vissuto negli anni e nei mesi scorsi ci hanno sostenuto, ci hanno aiutato e ci hanno permesso di arrivare fino a qui. Quindi grazie mille ancora a tutti voi, a tutti coloro insomma che ci hanno aiutato, e appunto il pensiero va ancora una volta a Gaza. Dato che il messaggio mi è arrivato poco fa, ho pensato di condividerlo con voi immediatamente, ed è effettivamente una bella notizia per Safa, che naturalmente non toglie nulla alla tragedia ancora in corso a Gaza. Vi ripeterò se vi servirà gli incontri del 4 di settembre a Modena che vedono lei e Pat Carra, che ringrazio moltissimo per averci inoltrato questo messaggio, mostra e presentazione del libro di Safa. Ve li ripeterò se per caso volete ancora i dettagli in chiusura di trasmissione.

0: E allora, PNL, Un jour te paie à Gaza, un brano che insomma abbiamo messo a commento del breve messaggio, ma davvero molto sentito, che ci ha trasmesso Safa, che insomma è in Francia con sua sorella e sarà a Modena il prossimo 4 settembre per la mostra che inaugurerà. Al di là del mare, si intitola con Pat Carra che ha fatto da tramite per inviarci questo messaggio. La ringraziamo ancora. E per tornare a presentare Safa e la tenda, la sua graphic novel dedicata appunto al suo diario da Gaza. Adesso invece torniamo in Gran Bretagna, non nel 1976, ma al 12 agosto scorso. Vi ricorderete che Radio Popolare ha fatto una lunga diretta dedicata all'eclisse solare che era visibile da molte parti d'Europa, ma soprattutto nella parte ad ovest, e fra i collegamenti c'eravamo anche noi da Edimburgo, dalla collina in centro Edimburgo, dove sorge un antico osservatorio che adesso in realtà è una galleria, un luogo dove si fanno mostre a tema, ma dove appunto si è dato appuntamento a tutta la cittadinanza e ai molti turisti per vedere l'eclisse tutti insieme. In quell'occasione abbiamo incontrato gli astronomi Neil Martin, che è il presidente della Astronomic Society of Edinburgh, quindi la Società Astronomica di Edimburgo, e il suo tesoriere, ma che è stato a lungo a sua volta presidente e memoria storica, Alan Ellis. Li abbiamo intervistati e ci siamo fatti un po' raccontare la storia di questa associazione, una delle più antiche associazioni astronomiche, società astronomiche del continente europeo, in una città come Edimburgo che, molti di voi lo sapranno e lo abbiamo ricordato spesso, ha una lunga tradizione scientifica. Quindi sentiamo che cosa ci hanno raccontato Neil Martin e Alan Ellis, astronomi di Edimburgo, della Società Astronomica di Edimburgo, proprio mentre ci trovavamo a Calton Hill poco prima dell'inizio dell'eclissi.
1: The society was founded in 1924, so we've just had our 100th birthday. And it was a collection of academics and astronomers in Edinburgh around that time who had the idea to promote and encourage the public
0: La società è nata nel 1924, quindi abbiamo da poco celebrato il nostro 100° anniversario. Era un gruppo di studiosi e astronomi che avevano pensato, avuto l'idea, in modo molto anticipato, precoce, di condividere buona parte degli studi astronomici con il pubblico generale.
1: We've been associated with this premises, so the City Observatory. Between 1938 and 2008, so 70 years at this location.
0: L'osservatorio astronomico della Società Astronomica ha avuto sede proprio qui a Calton Hill per 70 anni, dal 1938 fino al 2008. Poi, in realtà, a causa dei vandalismi, dei problemi che questo luogo comportava, siamo stati spostati in un'altra sede, ma ancora organizziamo eventi quassù come quello di oggi.
1: In partnership with the collective to help their events and to also promote our own. So we're very grateful to them for helping us.
0: Ecco, Neil Martin, presidente della Società Astronomica di Edimburgo, ci diceva appunto di questo osservatorio che fino al 2008 è stato sulla cima di Calton Hill dove ci trovavamo per l'eclissi, ma dice lavoriamo molto bene in collaborazione con la realtà, l'associazione artistica e galleria d'arte che adesso c'è negli spazi che erano dell'osservatorio per organizzare frequenti eventi in collaborazione, in partnership. Sentiamo ancora sulla storia della Società Astronomica di Edimburgo.
1: I've been a member of the society since 1995. As other people have been even longer than I have, there's some really long-standing members.
2: Long.
1: We've had some very eminent members of the society as well.
0: Io sono membro della società dagli anni 90, ci sono persone che lo sono ancora da più tempo, in questo caso è Alan Ellis, memoria storica, che sta parlando e ci sta raccontando alcuni fatti.
1: The meeting I remember hosting when I was actually president years ago was a meeting of the International Satellite Association. So we had people from all over the world coming up here to.
0: Mi ricordo che un po' di anni fa abbiamo ospitato gente da tutto il mondo, astronomi da tutto il mondo, per l'Associazione dei Satelliti Internazionale, l'Associazione Internazionale dei Satelliti.
2: Yes, that was the other question. Shall we talk about?
1: Yeah, the telescope, which we can talk about, that was donated to the society by William McEwan at the end of the 19th century, 1800s or something, around about that.
3: Telescope.
1: Yes. And,
2: how many?
0: Fino a quando l'osservatorio è stato qui c'era anche un importantissimo telescopio, uno dei più antichi, che era stato donato da un altro studioso e mecenate, McEwan, che lo ha donato all'inizio del 1900, alla fine del XIX secolo, all'osservatorio.
1: This was the Royal Observatory here, but it moved to Blackford Hill later on because basically they ran out of space and it was too.
0: Del XIX secolo all'osservatorio.
1: It might have been sort of time where this was the Royal Observatory here, but it moved to Blackford Hill later on because basically they ran out of space and it was too near the city centre for.

0: un inquinamento luminoso come ormai purtroppo su Calton Hill, la collina dove ci trovavamo mentre parlavamo con gli astronomi, adesso ci impedisce di vedere bene il cielo stellato di notte, anche se comunque ci si riesce abbastanza bene negli eventi che organizziamo. Nel caso dell'eclisse, ovviamente, trattandosi di una cosa che avveniva di giorno, il discorso è molto diverso. Sentiamo ancora cosa ci hanno raccontato gli astronomi della Società Astronomica di Edimburgo.
1: Only here.
2: So they come to both places. We work in partnership with the ROE and yeah. Blackford Hill yeah. as well, and we've got events both here at the City Observatory and on Blackford Hill in mm-hmm. September. So public open days, where we bring telescopes and we show people how to use them and do the observing that we can do.
0: Allora, noi organizziamo eventi sia qui nella storica sede del vecchio osservatorio sia nella nuova sede. Mostriamo come funzionano i telescopi, i cannocchiali. Lavoriamo in collaborazione con diverse realtà pedagogiche e didattiche e destinate al grande pubblico.
2: It's sometimes difficult to figure out who's more enthusiastic, is it the children or the parents?
0: Ma la cosa che ci colpisce, il motivo per cui continuiamo a fare queste cose aperte al pubblico, che sono state anche un po' nello spirito dell'originaria fondazione della società, è vedere l'entusiasmo che per esempio nei gruppi familiari appare. Non si sa se sono più entusiasti i ragazzini che scoprono per primi l'astronomia e insomma tutte le tecniche per osservare il cielo, oppure i grandi.
2: So there's much more coverage of topics.
1: What happens, yeah.
2: Which stimulates the general public.
0: Credo che questo succeda perché ci sono moltissime notizie, grazie anche a internet, che vengono diffuse e questo stimola l'interesse del pubblico ancora più che in passato.
2: And we don't know how many people will come.
1: A huge number.
0: Oggi non so quanta gente verrà e io ho risposto: guardi, sono stata fuori, ci sono già le code, quindi un enorme numero verrà a vedere l'eclisse quassù.
2: Ticketing. The demand has always outstripped our expectation.
1: Yeah.
2: So there is a general interest in the topic.
3: Yes, we've had lots of positive feedback, from when we were based up here. We used to have a visitors book and we used to get lots of international visitors and tourists. Just happened to say, I didn't realise there was an observatory here,
1: It's such a beautiful
3: outlook as well. It's probably one of those lovely views of the city.
1: Yeah.
0: Ecco, e poi racconta del fatto che ogni volta che hanno addirittura pensato a dei biglietti, oppure fino a quando l'osservatorio era stato su Calton Hill, il libro dei visitatori aveva centinaia di persone che venivano a vedere l'osservatorio, anche perché insomma stupefatte che ci fosse un osservatorio nel centro della città, dal quale si gode tra l'altro di una vista bellissima, quindi vale la pena di salire sulla collina in ogni caso di tutta la città. E dice appunto c'è un interesse generale che va al di là degli abitanti di Edimburgo. Questo che parlava era di nuovo Neil Martin, presidente della Società Astronomica di Edimburgo. Abbiamo ancora il tempo di ascoltare un paio di altri racconti degli astronomi scozzesi.
1: Was it sad to go away?
3: It was sad the day that we left. Yes, it was a very sad occasion because we
0: ho chiesto se è stato triste andarsene nel 2008 nella nuova sede, lasciare Calton Hill, ed effettivamente Alan Ellis, che se lo ricorda, dice sì, è stato molto triste.
3: And society like the Collective Gallery had a lot more funding than we had.
0: Però la Collective Gallery, che ha preso il nostro posto, aveva molti più fondi per riuscire a mantenere il luogo, evitare i vandalismi.
3: They could push money into bring the place up to scratch.
1: Edinburgh has been for centuries
0: Edimburgo è stato un centro, ho chiesto, di ricerca scientifica, e dunque non è strano che questa società, una delle prime, sia stata fondata. Ma avete dei fondi? Come funziona?
3: But that would be a very good idea, because as you say, the history of the society, and I remember Patsy Smythe, who came up with the idea of putting telescopes on top of mountains. He was the first person to come up with that idea, and also putting
1: that was the next question. Some of the main characters that passed through here, if you can.
3: Yes, and the astro-
0: Alan Ellis ci dice sì, sarebbe bene trovare più fondi, perché in fondo questa società è stata una delle

0: La prima ad avere l'idea di mettere dei telescopi sulle montagne, che adesso sembra ovvia. E in questa società ci fu anche la prima elaborazione delle teorie legate al metodo delle parallassi, altre scoperte che sono state fatte dalla Società Astronomica di Edimburgo.
1: Catherine Hayman was the first woman.
0: O per esempio il ricordo di Catherine Hayman, che fu la prima donna a presiedere la società in tempi in cui non era una cosa comune e che viene ancora ricordata.
2: Professor Emeritus of Astronomy at the University of Edinburgh. So we've got close ties with big hitting astronomers in the area.
0: E quindi abbiamo collegamenti e anche molte memorie di tutto quello che è stato fatto qui, anche grazie alla collaborazione con l'università.
2: Well, one of the challenges we have, as Alan's mentioned, is we don't have a permanent premises. However, choosing the location for permanent premises is quite difficult, because we want to be able to observe from that location. And even if you go somewhere high up and you manage to avoid the light pollution, we've still got the Scottish weather to contend with. So one of the things that we did for our 100th birthday is we started an investment program in a remote observatory, which we call ASRO.
3: Yes.
2: And that's based in northwestern Spain.
0: Noi siamo alla ricerca di una sede permanente, ma non è facile perché anche se andassimo molto molto in alto per evitare l'inquinamento luminoso, c'è sempre il clima scozzese, che insomma è un terno al lotto. E allora abbiamo cominciato a sperimentare per il nostro 100° compleanno un osservatorio da remoto che è collocato in Spagna, in un luogo più favorevole dal punto di vista contestuale, ma che però ci permette di fare delle osservazioni appunto a distanza.
2: Working around the challenge of the Scottish weather, but I dare say, we have often talked about, finding a new permanent home, haven't we?
1: Yes, it's been talking about that for some time. Yes, because people do miss.
0: Ma continuiamo a parlare di cercare una nuova sede permanente, perché le persone sentono molto la mancanza dell'osservatorio di Calton Hill.
1: The maintenance thing and the vandalism I mentioned before. Yes. We moved in, and now of course it's very, very well guarded and looked after, but we just didn't have the resources at the time to actually put money into
3: what
1: it says again, because it does provide, because I remember after meetings we just used to go up, and if it was clear we could go and look at Saturn and the various planets, because it's a very good planetary telescope that we've got here.
0: Ho tante memorie di questo luogo dove, nonostante appunto le luci della città, dopo gli incontri, se non c'erano le nuvole, cosa che in Scozia non è scontata, salivamo in cima al tetto, e da qui vedevamo benissimo Saturno e altri luoghi. Quindi insomma il discorso della sede permanente non è accantonato, anche se ci vogliono molti fondi.
1: It'd be nice to actually have something like that. We've got our own telescope, our own base. Would be lovely.
3: How can we support you? We go on the website.
1: We are a charity. We're a registered Scottish charity, and people can make donations. I mean, ex-members do provide us
0: E quanto al sostegno, insomma, siamo una Scottish Charity, ovvero sarebbe una onlus sostanzialmente, a cui si possono fare donazioni. Gli ex membri della società continuano a sostenerci, così come molte persone del pubblico generale.
3: We'll keep in touch, and we're gonna be on air tonight with Italy, because we are doing a live show from 6 o'clock more or less, British time, so it will be 7 o'clock in Italy. We're going to be broadcasting from here, from Spain, from Iceland, from various places. We've got people everywhere along the line where it should be visible. So thanks very much for your time, professors. We'll keep in touch.
1: Thank you.
0: E allora abbiamo salutato così pochi, in realtà una mezz'oretta prima che cominciasse l'eclissi solare del 12 agosto scorso a Calton Hill, la sede fino al 2008 dell'osservatorio della Società Astronomica di Edimburgo, di cui Neil Martin è tuttora presidente, Dallan Ellis è tesoriere ed ex presidente, due degli astronomi che hanno più memoria di questa società fondata nel 1924, pensate, e che fu una delle prime, la prima a portare i telescopi in cima a un'altura, quella che chi è stato a Edimburgo ha sicuramente visto, è quella proprio vicina al centro, quindi si vede anche la città, per scrutare il cielo, e di lì a poco sarebbe cominciata la diretta di Radio Popolare sull'eclisse, che ha previsto anche dei nostri collegamenti proprio da quel luogo, ma insomma ci tenevamo a farvi ascoltare la passione, l'amore che questi astronomi hanno per quel luogo, per gli eventi che tuttora vi organizzano in partnership con la nuova associazione d'arte che lo gestisce in questo momento, e le loro aspirazioni per il futuro, l'idea di ritornare ad avere una sede permanente dell'Osservatorio di Edimburgo, che peraltro insomma porta con sé anche delle suggestioni se si pensa a quanto è magica l'atmosfera della città, è proprio adatta, diciamo, tempo permettendo e inquinamento luminoso permettendo, è proprio adatta a un'idea come quella dell'osservazione dei corpi celesti. Noi per salutarvi prima del GR delle 12:30 vi facciamo ascoltare Belle and Sebastian. Rimaniamo in Scozia con la tantissima musica rock e pop che la Scozia produce continuamente, con uno dei loro brani che ci sembra adatto alla eclisse solare dello scorso 12 agosto, Another Sunny Day, un po' ironico. Un saluto da Ira Rubini, la lunga estate calda ritorna domani alle 10:00.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: C'è quello traumatico? Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Popolare Network.

0: Nuova escalation nel Golfo Persico. Tra Stati Uniti e Iran sono ripresi i bombardamenti. Colpita l'isola di Larak e basi americane nei paesi della regione. Abu Dhabi e Parigi invitano alla calma. I raid interrompono una tregua de facto che durava dal 29 luglio. Si riaccendono anche altri fronti mediorientali. Oggi Israele ha ripetutamente colpito il sud del Libano. Sull'Ucraina nuova raffica di droni russi, tra le città colpite anche Kiev, è la quarta notte consecutiva. Mosca intanto denuncia due vittime a Belgorod per i raid ucraini e prepara attacchi contro le centrali energetiche del paese. Il governo proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. A Ceuta rimangono 5.000 persone, secondo il premier spagnolo Sanchez, che accusa tra i responsabili della crisi migratoria l'internazionale dell'ultradestra, che avrebbe diffuso notizie false. Le 12:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuova escalation nel Golfo Persico, dove si è rotta la tregua de facto che durava da oltre un mese. Da ieri sera sono ripresi i bombardamenti incrociati. Gli Stati Uniti hanno colpito l'isola iraniana di Larak, suscitando l'indignazione di Teheran, che ha risposto con raid su obiettivi americani nei paesi della regione. Timidi appelli alla calma arrivano dagli Emirati Arabi e dalla Francia. Ripercorriamo che cosa è successo nelle ultime ore con Sara Milanese, che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno Virginia. Allora, gli Stati Uniti sono tornati, come dicevi, ad attaccare l'Iran per la prima volta dal 29 luglio. Hanno lanciato missili e droni contro le postazioni di lancio missilistiche iraniane sull'isola di Larak, provocando quindi la reazione dell'esercito iraniano che a stretto giro ha attaccato le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Il comando centrale degli Stati Uniti ha rivendicato l'attacco di ieri sera, condotto, ha dichiarato, perché gli iraniani stavano pianificando di lanciare nuove mine nello stretto. La scorsa settimana, ricorderete, Donald Trump aveva affermato che la Marina statunitense aveva bonificato lo stretto dalle mine per la prima volta dall'inizio del conflitto, un'affermazione che gli iraniani hanno respinto definendola una bugia. I media iraniani hanno poi riferito questa mattina che una petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato due mine navali mentre tentava di attraversare il lato meridionale dello stretto vicino all'Oman. Non è stata identificata la nave, non sono state fornite ulteriori informazioni sull'equipaggio. La ripresa del conflitto ha fatto schizzare nuovamente il prezzo del petrolio sui mercati, chiaramente preoccupa in particolare i paesi della regione, e oggi a Istanbul sono riuniti rappresentanti dei governi di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan per il primo incontro del comitato previsto dall'accordo di difesa congiunto ribattezzato Patto della Mecca, e chiaramente il conflitto è al centro dell'incontro. Sentiamo Farhan Sabahi.
2: Alti funzionari di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan si riuniscono oggi a Istanbul per il primo incontro del comitato previsto dall'accordo di difesa congiunto, meglio conosciuto come Patto della Mecca, e firmato il 7 agosto. Il Patto della Mecca riunisce Ankara, Riyadh e Islamabad, ovvero gli alleati sunniti degli Stati Uniti, preoccupati per la guerra con l'Iran e per il conflitto regionale che ha portato al lancio di missili iraniani contro i paesi esportatori di petrolio del Golfo Persico. L'accordo mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione e stabilisce che un attacco armato contro uno qualsiasi dei tre paesi sarebbe considerato un attacco contro tutti e tre, analogamente alla clausola di difesa collettiva dell'articolo 5 della NATO. All'incontro di oggi partecipano i ministri degli esteri e della difesa, nonché i capi di Stato Maggiore dei tre paesi. All'ordine del giorno ci saranno le questioni di sicurezza internazionale. Le discussioni dovrebbero vertere sul potenziamento della capacità di difesa, su una maggiore interoperabilità tra le forze armate e sulla intensificazione della cooperazione nell'industria della difesa, compresa la produzione e lo sviluppo congiunti. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
0: In Medio Oriente si riaprono anche altri fronti. A partire dalla scorsa notte Israele ha ripreso gli attacchi sul Libano meridionale, nel mirino la città di Hula e le zone di Mansouri e Beit al-Sayyad. Non è chiaro se ci siano vittime. Due palestinesi invece sono rimasti uccisi in un raid aereo nel centro di Gaza City. Il raid ha provocato anche diversi feriti. A Nablus intanto l'esercito ha distrutto con un bulldozer un'abitazione. In meno di 2 mesi in tutta la Cisgiordania occupata sono state effettuate 70 operazioni di demolizione. Sull'Ucraina nelle ultime ore invece la Russia ha lanciato una raffica di droni nel mirino le città di Sloviansk, di Kherson e di Zaporizhia. Ci sono stati raid anche sulla capitale Kiev e sulla regione di Dnipro. Si contano diversi danni e alcuni feriti, ma non si segnalano vittime. Il Cremlino denuncia invece attacchi ucraini sulla regione di Belgorod, dove si contano anche 2 morti, intercettati 6 ordigni sparati contro Mosca. La Russia starebbe preparando nuovi attacchi sulle centrali energetiche ucraine. Oggi del conflitto parleranno anche i ministri europei della difesa che si riuniscono in Irlanda. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, voluta dal governo Meloni dopo l'ingresso a inizio luglio di decine di migliaia di persone nell'exclave spagnola di Ceuta, in Marocco. L'esecutivo ha sempre giustificato la limitazione alla libertà di circolazione, che rimarrà in vigore per altre 2 settimane, parlando della minaccia che queste persone si spostassero in Italia, nonostante già non fosse possibile raggiungere il continente europeo da Ceuta senza controlli di frontiera. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi questa mattina ha parlato di una proroga necessaria e ha aggiunto: confido possa essere l'ultima e si vada verso una normalizzazione. Si attende la risposta di Madrid, che potrebbe a sua volta rimandare la fine delle restrizioni nei confronti dell'Italia. Il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez intanto è tornato a parlare della situazione a Ceuta, che rimane complessa. Ascoltiamo il servizio da Madrid.
3: Il governo di Pedro Sanchez ancora non riesce a trovare una soluzione alla crisi di Ceuta. A 1 mese di distanza ancora non c'è una cifra ufficiale di quanti migranti sono rimasti nell'esclave spagnola e negli ultimi giorni sono aumentati gli episodi di intolleranza verso i migranti. Madrid ha stanziato 165 miliardi di euro per far fronte alla crisi. Troppo tardi, secondo le autorità locali di Ceuta. Oggi Sanchez, in un'intervista alla cadena SER, la principale radio spagnola, ha detto che nessuno dei 1200 minori verrà spostato sulla penisola. E per quanto riguarda gli adulti, per la prima volta la Spagna ha chiesto l'aiuto del Frontex per velocizzare l'identificazione dei migranti, passo previo per l'espulsione. Un messaggio diretto all'Europa, dove sono sempre più forti i discorsi contro l'immigrazione. Nonostante le recenti dichiarazioni di alcuni ministri marocchini sulla necessità di far tornare Ceuta al Marocco, Sanchez ha difeso la collaborazione con Rabat, essenziale per risolvere la crisi. Il premier socialista ha ammesso poi che c'erano stati avvisi da parte dei servizi segreti di un aumento degli arrivi, ma non di questa magnitudine, e poi ha accusato Russia, Israele e l'internazionale dell'estrema destra di aver diffuso fake news che hanno provocato l'ingresso di massa a Ceuta. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: I giornalisti della redazione di Report hanno proclamato lo stato di agitazione. L'annuncio in un documento pubblicato questa mattina, in cui si legge che, preso atto della decisione arbitraria e non ancora motivata dall'azienda di sostituire Sigfrido Ranucci, sostengono e condividono le rivendicazioni degli inviati. Inviati che nei giorni scorsi, lo ricorderete, avevano minacciato di abbandonare in massa il programma. La redazione non ha escluso nemmeno la proclamazione di uno sciopero. Ora la legge elettorale, domani è l'ultimo giorno per la presentazione degli emendamenti. Nei primi giorni di settembre, invece, ci sarà il voto al Senato. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Ultime ore per la maggioranza per definire l'insieme di emendamenti alla legge elettorale al Senato, una legge che più passa il tempo e più viene disegnata a favore di una destra che vuole far di tutto per vincere e tornare a Palazzo Chigi. E se alla Camera inizialmente era stato scartato anche per una questione di costituzionalità il ballottaggio, ora questo torna ad essere un'eventualità molto presente, perché Vannacci con i suoi sondaggi è temuto dalla destra di Meloni e un accordo al secondo turno con Vannacci le consentirebbe di vincere. Una legge modellata quindi sui sondaggi e sulle paure di Meloni, che esorcizza i suoi timori con una kermesse da show prevista per questa settimana, il 4 settembre a Bari, quando celebrerà il suo record, con un ultimo anno che però è cadenzato più dagli ostacoli che dai successi. Oggi si rivedranno online gli esponenti del centrodestra che si occupano della legge elettorale. Domani, martedì, scadono i tempi degli emendamenti. Oltre a dover decidere sul ballottaggio, dovranno definire quello sulle preferenze, sull'alternanza di genere nelle candidature e sui sui cespugli i partiti che arrivano sotto il 3%. Il 9 settembre in aula, dove il voto non è segreto, ma dopo tornerà alla Camera e lì il voto è segreto. La Lega, naturalmente non volendo vannacci in un futuro governo, è molto dubbiosa sul ballottaggio, ma per l'opposizione, che in ogni caso attende la riforma anche per capire se alla fine dovranno indicare per forza il candidato premier, si prepara una campagna di opposizione alla legge per Magi anche nelle piazze. Linea allo studio.
0: In Tibet e in Nepal intanto continua a salire il numero di morti a causa delle alluvioni. Le vittime accertate sono ormai più di 900, i dispersi tra i due paesi 4.500 e tra questi ci sono anche tre italiani. È corsa contro il tempo soprattutto per quasi 1.000 operai che si ritiene siano intrappolati nei tunnel e nelle aree sotterranee di una mezza dozzina di progetti idroelettrici nepalesi. Finora sono state tratte in salvo oltre 10.000 persone, ma il lavoro dei soccorritori è ostacolato dalla minaccia di nuove alluvioni. Esperti ed autorità avvertono infatti che l'allerta non è ancora rientrata e che in tutta la regione potrebbero verificarsi altre frane. L'Islanda non è interessata ad entrare nell'Unione Europea. Al referendum per riprendere il dialogo sull'adesione, quasi il 53% degli islandesi ha votato no. Esultano i sovranisti che ne approfittano per screditare ulteriormente l'immagine dell'Unione. Secondo Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e già segretario del Movimento Federalista Europeo, questo risultato in realtà risolve a Bruxelles diversi problemi. Sentiamo perché.
5: Ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche aver presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europa, cioè quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le maniche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via. In Europa molti tirano un sospiro di sollievo perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda, finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali, avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulle decisioni di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
0: Ecco, passiamo invece alla cronaca italiana. Un ragazzo di 16 anni ha confessato di avere ucciso la madre. È successo ieri a Roma nel quartiere Centocelle. È stato lo stesso giovane che ora si trova ricoverato in psichiatria a chiamare i soccorsi. Venite, l'ho picchiata. Quando è arrivata l'ambulanza la donna era ancora viva ma è deceduta poche ore dopo in ospedale. Non è ancora noto che cosa possa aver spinto il ragazzo ad aggredirla. Un muratore di 55 anni è morto questa mattina mentre lavorava a Origgio, in provincia di Varese. Schiacciato da una soletta di cemento nel cantiere di un edificio residenziale, l'uomo è morto sul colpo. In corso le verifiche dei tecnici per accertare la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. E oggi è l'ultimo giorno in cui resterà aperto il rifugio Fraternità Massi di Ulks sulle Alpi Piemontesi, l'ultimo luogo dove i migranti che transitano verso la Francia possono fermarsi per riposare. La rotta alpina è tra le più pericolose per i migranti, sia per i respingimenti della polizia francese, sia per le temperature che spesso sono sotto zero. Da domani però il rifugio chiuderà per mancanza di fondi pubblici, uno stop dettato anche da volontà politiche, dice Silvia Massara dell'associazione Sentieri Solidali, che gestisce le attività. È evidente che non si voglia più affrontare il tema delle migrazioni, ha dichiarato al microfono di Mattia Guastafierro. Sentiamo.
6: Da domani il rifugio è chiuso ed è chiuso per ragioni economiche. I contributi che sono arrivati in anni passati si sono poi completamente fermati. Il rifugio chiude per un periodo che non sappiamo di quanto sarà, non sappiamo se in un futuro sarà possibile riaprirlo, ma si è mossa una rete per provare da domani in poi a sostenere anche il periodo della notte, ecco. Una parte dei fondi erano donazioni private, ma soprattutto per dei costi così alti come è un rifugio grande in alta montagna, ci sono state due volte degli aiuti dal Ministero in momenti in cui l'emergenza migrazioni in Italia è stata decretata a livello nazionale. Quando questa emergenza sembra essere scomparsa per il Ministero, in realtà non lo è, ecco che i fondi non ci sono più stati. Penso che tutti possiamo ritenere che una volontà politica nel non voler affrontare in modo corretto il problema delle persone che siano sia richiedenti asilo in Italia, sia com'è il nostro caso persone in viaggio, perché noi ospitiamo solo persone in viaggio, beh, penso che sia abbastanza evidente.
0: Questa era la nostra ultima notizia, sono le 12.45. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30. Un saluto da Virginia Platini e Sara Milanese.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio.
12: Gepensi Me ti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa, 3 spettacoli a soli €30.
13: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
12: info@teatrodellacooperativa.it.
14: Anteo porta il cinema nei municipi.
15: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
14: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
15: Il programma su spaziocinema.info.
16: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
17: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
16: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano. No.

Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, cari ascoltatori, cari radioascoltatrici. Cioè, anche gli ascoltatori sono gli ascoltatori. Però, vabbè, le donne hanno sempre questo qualcosa in più. E io muoio di invidia, io chi, Pier Giorgio Pardo, sono qui alla conduzione per 2 ore circa, sino alle 14.30, e vi terrò compagnia per quest'ora che è pre-prandiale, post-prandiale e anche durante il pranzo se avete fame e vi va di farlo.

Il tipo che se la canticchia si chiama Marco Benevento e, come il nome vi lascia sicuramente intuire, è statunitense. Grande pianista, jazzista, che ha vinto Grammy, che ne ha fatti di tutti i colori. E questo è l'album che è appena uscito, che fa magia. Questo è un pezzo che si chiama Houdini. Promesso che prima un giorno o l'altro ve lo farò sentire.

Vi do intanto anche i nostri recapiti: 331-621-4013, diretta @popolarenetwork.it. E Claudia già scrive: oh, che meraviglia, ci sei tu. Ma che meraviglia tu, Claudia, che ci scrivi così prontamente, ancora prima che abbia dato i recapiti. Ti dedico un brano, il prossimo.

E il prossimo viene dalla Francia e dice che anche se è lunedì, anche se fa un caldo che non si resiste e tanti hanno anche cominciato a lavorare, ricominciato, tutto va bene, ça va, pilou.

Secondo me questa canzone è Davide Facchini, se la sente me la frega. Cioè, dico, ça va, questa che ti fa anche la lezione di francese insieme. Sentite il mare? Il mare è solo un ricordo? Ma noi di Radio Popolare ve lo facciamo arrivare sino in casa. Perché parlo di Facco? Perché quella serpe di Giuse dice: Pardo, vorrei farti presente che questa fascia oraria è quella della musica di merda di Facchini. Tieni alta la bandiera, ma ovvio.

Ecco, gli U vorrei che li faceste forti tanto che arrivino sino qui in studio, ok? C'è ancora la zanzara di ieri sera. Abbiamo dormito insieme.

Io non so se abbiate tempo di stare a scrivere, di stare a pensare, ma avevo una ambizione per questa conduzione di oggi. Quello di assegnare, insieme a voi zecche rosse che siete all'ascolto e anche a quegli altri, che siamo sempre noi, siamo tutti noi, la storia siamo noi, il premio Eclissi 2026 al tormentone più brutto dell'anno.

insomma, sarà peggio al mio paese o sarà peggio canzone estiva o quella roba di Mango con Annalisa con non mi ricordo, Mengoni, Mango Mengoni. Comunque sia, una la salvo ed è questa che mi mette molta allegria perché è a suo modo etnica e qui da noi nessuno è straniero.

Infatti Paola e Alberto mi dicono queste da Facchini, ma io gliela faccio trovare, eh? Mi vesto con un tutino esotico e gliela ballo per benvenuto. E questo è, diciamo, il prequel di Cotanta Grazia. Da Isaac Rossi che ve la ricorda.

E Marco dice, penso che sia lui, no, non è lui, è sempre Paolo che dice, da Paolo abbonato e dall'inizio che penso ai Tonton Club, Santa Tina, e poi dice, che remix è? Perché sai che le Zecche Rosse sono buongustaie. Sentiti, basta alle percussioni.

E allora Paolo, sei ancora convinto che sia un remix? No, è la versione dal vivo dell'album Genius of Live dei Tom Tom Club, che qui sono al massimo della forma, ma...

paese. Quan a, quan a, quan a, quan a, come ci sta, come ci sta, come ci sta. Luca Meneghini dice: Damon è un genio. Sì, Luca, scusa se ho detto anche il tuo cognome. E siccome è un genio, Damon Albarn, come tutti i geni, è anche un po' uno... stronzo.

Senti come se la suonavano questi. Il synth e il sax insieme, all'unisono verso il cielo, ma noi torniamo in Africa.

con le luci sempre accese, quando torno al mio paese, le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, ma c'è chi fa la strada contraria. Cioè che tipo da Lamezia risale. Si sente comunque a casa tutto bene, era l'album.

E un ascoltatore dice: ciao, ti apprezzo sempre tantissimo, ma grazie, ma perché Damon sarebbe uno stronzo così? Mi ha ucciso un igotolo, mi spiego per favore. Ti spiego subito, non ha accettato di sposarmi, tutto lì. E così ho ripiegato su un altro ideale di avvenenza maschile, che è quello illustrato qui da Giovanna, cantautrice anni 70, di cui non possiamo fare a meno, si chiama Un baffo diabolico.

E Maura dice: oh Madonna Giovanna, me la ricordo. Madonna Giovanna sembra un titolo di Boccaccio. Oh Madonna Giovanna, me la ricordo, le mancava un dente davanti, vero? Ma no, li aveva solo un po' distanziati come quelli di Madonna, mica era Lemmy dei Motorhead.

0: Tommaso dice Pardo, salvezza Gostana. Jus dice questa canzone mi ha fatto venire voglia di, per un attimo temuto, invece dice farmi un paio di baffi alla Gil Cagné. Adesso c'è la pubblicità e chi cambia canale è una spirotromba.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Rieccoci. Usciti dalle bolle. Si chiama Dance Therapy l'album, e spero funzioni anche per voi. Ora The Molecule.

questo è il momento un po' psycho visionario che c'è anche nella hit dell'estate, là dove dice: Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi ridendo, la vita scorre tra le luminarie, mi accendo.

E quando prima abbiamo parlato di un treno che andava da Lamezia a Milano, me ne è venuto in mente un altro. Che fai, lo lasci passare? Eh no,

0: aspettano come su uno yacht. È un po' di spy story perché c'è un momento topico, un momento che non attendevo, ovvero la richiesta. Barbara, che suppongo essere anche abbonata, chiede un pezzo e a Barbara non si dice di no. Questa è Barbara fuori onda. Adesso arriva il pezzo che ha chiesto, eh? Ah, perché lei è così. Invita la gente alle feste, le lascia un po' parlare. Alla festa c'è anche un clima un po' incandescente, eh?
1: Which one are you referring to?
2: That tall one.
3: You can have him.
2: The one.
3: Why?
1: You dropped out already.
3: Because he's got. What's the matter with him? Well, he's cute, but I mean,
2: he's got a lot of money, though.
3: I know. Well, gotta have some drawbacks.
0: Ecco, sì, finisce tutta a ridere. Hanno, credo, preso un po' alla lettera i consigli che venivano dati durante la parte, diciamo, lisergica del... ma è cominciata intanto, del nostro tormentone. E insomma, Barbara aveva chiesto questa, che specifica abbonata. Un amore in do minore, love in C minor. Alberto rispolvera le luci stroboscopiche. Va bene, Alberto, ma organizza la crew di Al mio paese, quindi ti devi rivolgere a loro tre. Comincia da Capa Serena, poi Delia e poi Levante.

po' orgia in do minore. Mi fa venire in mente un capolavoro del passato, che ovviamente è Stayin' Alive, che noi non passiamo nella versione originale, ma in una versione assolutamente capolavoro, quella delle Eva, Eva, Eva. Da Stayin' Alive. Vivo sarai.

Dice Barbara, sto ballando come allo studio 54. Magari io penso che per ballare questa, Barbara, ti basti arrivare a Lido d'Ostia magari, oppure sulla Dora Balta, insomma sono quei litorali lì dove si balla tranquillamente, nel senso che una di loro, delle tre, l'unica di cui sappia l'identità è Silvana Liotta, che era la cantante dei Circus 2000, ma mi arriva una proposta che non si può rifiutare. Poi sono timido, troppo timido, è Ruggero dei Timidi in Timidamente Io. Perché ci vuole un po' di romanticismo arrivato a questo punto?

quanta raffinatezza e quanto romanticismo. Allora, dice Claudio, scommetto che Claudio, ecco, intanto, allora, un Claudio si è fatto sentire, dice Ruggero dei Timidi, un altro dice scommetto che Ruggero dei Timidi te l'ha chiesto Roberto. No, non me l'ha chiesto Roberto, me l'ha chiesto Poldo in favola.

ora una novità che, se tanto mi dà tanto, appena esce l'album ci perseguiterà per un po' e vi dirò, non mi dispiace. Siamo sempre tamarri, eh?

0: adesso arriva la pubblicità, la pubblicità, la pubblicità. Se cambiate canale siete delle, lo sapete, spirotrombe.
1: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
2: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
0: E siamo ritornati. Un'altra che ci perseguiterà. L'album si chiama Magnetismo. Chica Roca.

0: E un ascoltatore ci dice: contento che ti sia rimasta impressa da ieri la spirotromba.
1: Certo.
0: Anche il ritmo, lo lasciamo così.
2: Anda, anda, anda.

0: tutto questo ci porta sino al paradiso. Torniamo in Francia. Loro sono in copertina come Adam ed Eva. Forse lo sono.
1: Dimmi,
0: oh, paradis, chagrin d'amour. Mais oui.

C'è un ascoltatore che dice, si chiama Disoccupato 2010, che dice: sono gay, una qualsiasi canzone Gaia, grazie. Ma cosa ho messo sino ad ora? Comunque va bene, non ho ancora passato lei. E lo facciamo.

Me voy al infierno, pero todo rai, perché soy alcolico, anche se insomma non si capisce nel ritmo di parole che loro pronunciano. Loro sono Catriel e Paco Amoroso. È una canzone questa sulla birra che rinfresca, esattamente come questa.

0: una birra.
1: Una birra?
2: Una birra, please.
1: Yes, sir.
0: Birra.
3: Direi che possiamo veramente prendere la lettera quello che loro ci hanno offerto, e se qualcuno ancora dà fastidio intorno a noi, bene, CeeLo Green ci dice cosa dire. Il brano si intitola Rimanete pronti, poi quando c'è il ritornello, Fuck You. E lo facciamo fuori questo lunedì d'agosto.

Da loro sono gli Hot Chocolate, il colore preferito di Vanna, di Vanda, di un pesce di nome Vanna, gli Hot Chocolate di You Sexy Thing.

E a proposito di cose sexy, nessuno è sexy come le Zecche Rosse in ascolto, e vi saluto uno per uno, dunque così sanno che si rivolgono, va bene, questo sei sempre tu, nato merda, va bene sempre, che già senti la parto, questo è Cesarone, ciao Cesarone. Poi ciao ancora Alcide, o Alcide, e poi Oglia, ciao Oglia, poi ancora Oglia, poi Chiara, poi il Samantha Fox Fan Club si deve salutare, poi Oglia mi chiede se sono arrabbiato con lei, no, ma come potrei, e anzi dice che vorrebbe sentire qualcosa. E vabbè, ma te la metto un'altra volta. E poi Andrew, Elena, ST che vuole essere in Messico, Claudio Finocchiaro, Stefano ancora, Luisa Lella, Marco, Claudio, Massimo, Poldo, saluti insomma anche a tutti quelli che mi sono dimenticato, e vi lascio così con una melodia facile, dicono loro. This must be the place and the places, Radio Popolare.

0: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Le donne nella musica hanno costantemente sfidato le difficoltà e infranto le barriere. Hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative, spesso in un mondo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le storie spesso complesse, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all'emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione, libertà e nonostante le difficoltà e le tragedie e tormenti personali, hanno sfidato le aspettative, il sessismo, la misoginia e le avversità nel corso delle loro carriere musicali. Io sono Elisa Graci. Benvenuti alla seconda stagione di Sound Queens, 5 storie, 5 donne della musica.

Nel 1992, l'uscita di un album d'esordio ha ridefinito i confini del cantautorato contemporaneo. In un'industria musicale abituata a formule standardizzate, quel lavoro ha imposto una scrittura radicalmente intima, capace di unire la forma canzone a temi complessi come l'identità, il trauma e la memoria. Nel 1992, quando Little Earthquakes arriva nei negozi, Tori Amos ha 28 anni. Non è un esordiente nel senso stretto del termine, ha già passato quasi tutta la sua vita davanti a un pianoforte. Ha studiato musica classica, ha suonato nei locali, ha vissuto a Los Angeles, ha tentato di diventare una cantante rock e ha già pubblicato un disco che si è rivelato un fallimento. Ma per il pubblico che la scopre con Little Earthquakes, Tori Amos sembra arrivare quasi dal nulla. È una figura difficile da collocare. Una cantante che suona il pianoforte come una musicista classica, ma che scrive canzoni moderne. Una voce capace di passare da un sussurro ad un grido. E testi che parlano apertamente di religione, sesso, famiglia, violenza, desiderio e identità. Il disco venderà milioni di copie e la trasformerà in una delle figure più riconoscibili del cantautorato alternativo degli anni 90. Ma per arrivare a quel momento bisogna tornare molto indietro. Prima di Tori Amos c'è Victoria Amos e prima ancora della cantautrice c'è una bambina che a 5 anni entra in una delle più prestigiose scuole di musica degli Stati Uniti. In questo episodio ricostruiamo il percorso di un'artista che nel corso di oltre 30 anni di carriera ha mantenuto un controllo artistico totale sulla propria produzione, rifiutando le logiche commerciali tradizionali e costruendo un linguaggio musicale unico, fondato sul rapporto viscerale tra voce e pianoforte. Questa è la storia di Tori Amos.

Victoria Lynn Amos nasce il 22 agosto del 1963 a Newton, nella Carolina del Nord. Suo padre, Addison Amos, è un pastore metodista. La madre, Mary Ellen, ha origini Cherokee. La famiglia si trasferisce presto nel Maryland, dove Victoria cresce in un ambiente nel quale la musica e la religione hanno entrambe un ruolo importante. La mia infanzia è stata estrema. Quando crescevo nel Maryland negli anni 60, mio padre era un pastore religioso, mia madre, in parte nativa americana ma cristiana, e andare in chiesa era obbligatorio, 4 volte a settimana, 3 volte alla domenica. La chiesa era un luogo molto attivo e sociale, un po' come il pub inglese. È stato un periodo felice? Non saprei. Mia nonna, la madre di mio padre, aveva quello zelo missionario. Diceva sempre: «Dai il tuo corpo all'uomo che sposi e dai la tua anima a Dio». Io a 5 anni le dissi: «E io cosa ci guadagno?». Finivo in un angolo ad ascoltare la Bibbia che mi veniva letta per 1 ora. Il pianoforte arriva prestissimo. Victoria ha circa 2 anni quando comincia a mostrare interesse per la musica. A 5 anni viene ammessa al Peaboy Institute of Baltimore. È la più giovane studentessa mai ammessa all'istituto fino a quel momento. Sembra che Tori sia una bambina prodigio. La musica classica diventa la sua formazione. Bach, Beethoven, Chopin. Ore di studio, tecnica e disciplina. Ma Tori già da piccola mostra una tendenza a non voler rispettare il copione che sembra sia stato scritto per lei. L'unico vero rifugio dalla severità paterna era rappresentato dalla famiglia materna della Carolina del Nord, dove trascorreva 4 mesi all'anno durante l'estate. La madre e nonni materni, di origine in parte Cherokee, le hanno trasmesso una forte spiritualità legata alla terra e al ruolo della donna, un elemento che Tori ha sempre contrapposto alla struttura patriarcale della Chiesa cristiana affrontata in gioventù. Da adolescente comincia a suonare nei locali e questa esperienza cambia il suo rapporto con la musica. Il pianoforte, che fino a quel momento era stato soprattutto uno strumento di studio, diventa anche uno strumento di lavoro. Victoria suona nei piano bar, accompagna serate, entra in contatto con un pubblico molto diverso da quello delle sale da concerto e comincia a scrivere. Come abbiamo detto, un elemento fondamentale nella sua musica è la religione. Essere figlia di un pastore significa crescere circondata da un linguaggio fatto di peccato, colpa, redenzione, paradiso e inferno. Tori userà quel vocabolario per tutta la sua carriera, ma non lo farà per confermare la fede nella quale è cresciuta. Lo userà per metterla in discussione, per parlare di sesso, di potere, di rapporto tra uomini e donne e soprattutto del rapporto tra il corpo e la morale. Questa tensione è già presente nella ragazza che, alla fine degli anni 70, decide di lasciare alle spalle il percorso della musicista classica e provare ad entrare nel mondo della musica popolare. La religione nella sua musica non sarà quasi mai semplicemente una questione di fede. Diventerà un modo per interrogare il potere, il desiderio e soprattutto il modo in cui la società decide cosa sia giusto o sbagliato per una donna. Ma tutto questo deve ancora arrivare. Negli anni 80 Victoria Amos è soprattutto una giovane musicista che cerca di capire come trasformare il proprio talento in una carriera. Quando arriva a Los Angeles, l'industria musicale americana è nel pieno di una stagione dominata dall'immagine. Victoria prova a inserirsi proprio lì. Abbandona almeno apparentemente l'immagine della pianista classica e forma una band, Why Can't Tori Read? Il progetto ha davvero poco a che fare con la musicista che il pubblico conoscerà qualche anno dopo. Ci sono chitarre, sintetizzatori e un'estetica più vicina al glam e all'hard rock dell'epoca e il tentativo evidente di trasformare Tori in una front woman.

Nel 1988 arriva l'album omonimo, ma non funziona. Il disco non riesce a trovare il pubblico che la casa discografica si aspettava e il progetto si dissolve rapidamente. Per Tori Amos è un fallimento professionale che arriva in un momento delicato, perché significa dover mettere in discussione non soltanto il disco, ma l'idea stessa di essere diventata una musicista. È uno di quei momenti che, raccontati a posteriori, sembrano quasi necessari. Il fallimento diventa la premessa del successo. Ma in quel momento non c'è nulla di romantico, c'è semplicemente una musicista che ha investito anni nel tentativo di costruirsi una carriera che adesso si ritrova senza un progetto. Ed è proprio in questo momento difficile che Tori comincia a tornare verso il pianoforte. Mi sono seduta sul pavimento del mio appartamento e ho chiesto perdono al mio pianoforte per averlo abbandonato. Lo strumento mi ha risposto: ti perdono, a patto che d'ora in poi tu scriva solo ciò che provi, senti e vedi davvero. Tori torna al pianoforte come strumento per scrivere canzoni nelle quali può finalmente mettere insieme esperienze che fino a quel momento erano rimaste separate. La formazione classica, il rapporto con la religione, la sessualità, le relazioni sentimentali, la rabbia e alcune esperienze traumatiche che fino ad allora non aveva mai trasformato in musica. ...1990... La vera svolta nella carriera e nella vita di Tori Amos avviene quando la casa discografica, la Atlantic Records, la porta in Inghilterra per ripensare la sua direzione artistica. E sarà lì che quelle canzoni troveranno finalmente una direzione. A Londra, chiusa in un piccolo appartamento e poi negli studi di registrazione, iniziò a comporre i brani che avrebbero formato l'ossatura dell'album. Le canzoni nacquero da un processo di elaborazione di esperienze di vita molto forti, tra cui il trauma subito anni prima a Los Angeles, raccontato in modo crudo e diretto nel brano Me and a Gun, ovvero una brutale aggressione e uno stupro subito alcuni anni prima. Non ne parlerò più a questo livello, ma lasciatemi chiedere come sono sopravvissuta ad una notte del genere quando altre donne non ce l'hanno fatta. Come faccio a essere ancora viva per raccontarvi questa storia quando lui era pronto a farmi a pezzi? Nella canzone dico che eravamo io e una pistola, ma non era una pistola, aveva un coltello e l'idea era di portarmi dai suoi amici e farmi a pezzi e continuava a ripetermelo per ore. E se non avessi avuto bisogno di altra droga, sarei diventata solo un altro caso di cronaca, con i genitori in lutto per la figlia. Gli cantavo inni, come dico nella canzone, perché me l'aveva ordinato, cantavo per restare in vita, eppure sono sopravvissuta a quella tortura che mi ha lasciata con la minzione incontrollata e paralizzata per anni. Quella notte è stata soprattutto una mutilazione, più che una violenza sessuale. Mi sento davvero come se quella notte fossi stata mutilata psicologicamente e ora sto cercando di ricomporre i pezzi, attraverso amore, non odio, e attraverso la mia musica. La mia forza è stata quella di riaprirmi alla vita. La mia vittoria è il fatto che, nonostante tutto, ho mantenuto viva la mia vulnerabilità.

L'album di debutto di Tori Amos esce all'inizio del 1992. In un periodo dominato dal grunge e dall'alternative rock maschile, l'album apre una breccia importante, offrendo uno spazio inedito alla vulnerabilità e alla forza espressiva femminile. La critica lo accoglie favorevolmente e il disco divenne un successo, trasformando Tori Amos in un punto di riferimento globale per una nuova generazione di cantautrici.

Grazie al successo commerciale del debutto, l'Atlantic Record concesse all'artista una totale libertà creativa. Per fuggire alle pressioni dell'industria discografica e ritrovare una dimensione intima, Tori Amos scelse di registrare il secondo album lontano dalle grandi metropoli. La Fish House, insieme al coproduttore e allora compagno Eric Ross, si stabilì in una hacienda a Taos, nel New Mexico. Lo studio fu ribattezzato ironicamente così, The Fish House, perché le apparecchiature di registrazione vennero spedite per errore insieme a casse di frutti di mare. Mentre il primo album affrontava il patriarcato e la violenza subita dagli uomini, la transizione verso il secondo lavoro si focalizzò su conflitti interni al mondo femminile. Il singolo, e forse il più grande successo di Tori Amos, Cornflake Girl, affronta direttamente il tema del tradimento tra le donne. La genesi del brano risale alla lettura di Possessing the Secret of Joy di Alice Walker, un romanzo che parla della drammatica esperienza dell'infibulazione subita da una giovane africana. Tori Amos rimase profondamente turbata nello scoprire che fossero spesso le madri ad acconsentire ad una simile brutalità, leggendo in questo gesto la forma più estrema e dolorosa di tradimento tra donne. Tori Amos divide le donne in Raising Girl, autentiche e aperte, e in Conflict Girl, conformiste, pronte a voltare le spalle alle proprie simili. Tori si confronta con una realtà in cui le donne possono diventare loro stesse partecipi di un sistema che fa del male alle altre donne. Lei stessa ha poi detto che la canzone nasce dalla scoperta dolorosa che non tutte le donne sono automaticamente dalla parte delle donne. Ed è di questo che parla Cornflake Girl.

nel 1996 Tori Amos ha ormai raggiunto una posizione che soltanto pochi anni prima sarebbe stata difficile da immaginare. Lil Earthquakes ha avuto un successo internazionale e Under the Pink, il secondo album, ha confermato che quel successo non era stato solo un episodio isolato e Tori è diventata una delle artiste più riconoscibili della scena alternativa. A questo punto avrebbe potuto fare una cosa molto semplice, continuare sulla stessa strada, e invece sceglie di complicarla. Boys for Pele, il terzo album, esce nel gennaio del 96 e già il titolo segnala che qualcosa è cambiato. Pele è la dea hawaiana del fuoco e nel disco il riferimento alla divinità diventa parte di un immaginario nel quale entrano il desiderio, il potere, la sessualità e il rapporto tra uomini e donne. Ma il cambiamento più importante riguarda il controllo sulla musica. Per la prima volta Tori assume direttamente la produzione dell'album. È una decisione che arriva anche dopo la fine della relazione professionale e sentimentale con Eric Ross, il musicista e il produttore con cui aveva lavorato alla costruzione dei primi due dischi. La separazione non è soltanto un episodio della sua vita privata, influenza profondamente il modo in cui Tori guarda la propria musica.

Dopo Boys for Pale la carriera di Tori Amos continua a cambiare rapidamente, ma il disco successivo nasce da un'esperienza molto più intima. Nel 1998 arriva From the Choir Girl Hotel. Tra gli eventi che segnano quel periodo c'è la perdita di una gravidanza. Tori Amos e il compagno Mark Holley, che in seguito diventerà suo marito, avevano iniziato ad immaginare una famiglia e quell'esperienza si interrompe così, improvvisamente. È un lutto che entra nella sua scrittura, ma non attraverso un racconto lineare. Tori non costruisce un album che abbia semplicemente la forma di un diario personale. In particolare in Spark parla della sensazione di non essere riuscita a proteggere una vita. È una canzone struggente, c'è anche la rabbia verso se stessa, il senso di impotenza e la domanda terribile: perché non sono riuscita a salvarlo? In un'intervista spiegò che l'album nasceva proprio da quella sensazione di impotenza. Durante un aborto spontaneo puoi essere completamente impotente davanti a qualcosa che vorresti disperatamente salvare. Ma Tori non considera l'album semplicemente come un disco sul lutto. Per lei è anche un disco sulla vita, sulla forza vitale. Tori Amos non descrive solo il vuoto della perdita, ma la disperata reazione del corpo e della mente che lottano per rimettersi in piedi.

Nel 2001 Tori Amos decide di fare un altro passo ancora insolito. Pubblica Strange Little Girls, un album nel quale non presenta principalmente canzoni nuove, ma interpreta brani già scritti da altri, ovvero cover. Potrebbe quasi sembrare una pausa dal percorso personale che aveva caratterizzato la sua carriera. In realtà è quasi il contrario. La scelta delle canzoni ha a che fare soprattutto con il modo in cui le interpreta e trasformano l'album in un progetto sul suo punto di vista. Tori sceglie brani scritti da uomini e le reinterpreta assumendo prospettive femminili. Nel disco ci sono Strange Little Girls degli Stranglers, Enjoy the Silence e Depeche Mode, Raining Blood degli Slayer, Neil Young e molti altri autori. È un repertorio molto diverso dal suo e proprio per questo è un'operazione estremamente interessante. Forse uno degli esempi più belli e più riusciti di questo album è la reinterpretazione di una bellissima canzone di Tom Waits che si chiama Time.

candle in the window and a kiss upon his lips.

Scarlet Walk esce nel 2002, poco più di un anno dopo gli attentati dell'11 settembre, e in un'America profondamente cambiata da quello che è accaduto. Tori decide di raccontare il paese attraverso un viaggio. La protagonista è Scarlet, una figura che attraversa gli Stati Uniti e osserva il paesaggio, le persone e le contraddizioni del paese. È una scelta narrativa importante perché per la prima volta, in modo così evidente, Tori Amos sposta il centro del proprio lavoro fuori dalla propria esperienza immediata personale. Il viaggio di Scarlet diventa il modo per parlare dell'America, della sua storia, della politica, delle relazioni tra uomini e donne, della cultura popolare e delle conseguenze degli eventi che hanno cambiato il paese. L'America del 2002 è un paese che sta discutendo di sicurezza, di guerra, di identità nazionale e di libertà individuali. Il clima politico è molto diverso da quello nel quale Tori aveva pubblicato il suo primo album.

Nel 2003 nasce sua figlia, Natasha, e la maternità introduce nella sua vita una dimensione nuova. Non è la prima volta che la famiglia entra nella sua musica, ma ora la prospettiva è diversa. Tori non è più soltanto figlia, amante e donna che racconta le proprie relazioni, è anche madre. Nel frattempo continua a pubblicare album con regolarità. E per un artista che non ha mai seguito davvero le regole dell'industria musicale, è notevole. 2011, dopo aver passato gran parte della propria carriera a dimostrare che una pianista classica poteva essere una protagonista della musica alternativa, Tori decide di tornare apertamente alle proprie origini. Tori Amos pubblica Night of Hunters con Deutsche Grammophon, una delle più importanti etichette di musica classica. Il disco viene presentato come un ciclo di canzoni ispirato a oltre 4 secoli di musica classica europea. Il rapporto con la musica classica, che nei primi anni della sua vita era stato anche fonte di conflitto, diventa adesso una delle risorse creative della sua maturità. Per capire davvero Tori Amos bisogna prima o poi vederla dal vivo. La sua dimensione live non è semplicemente la riproduzione dei dischi, è quasi un secondo modo di esistere nelle sue canzoni. Fin dagli anni di Little Earthquakes, il pianoforte è stato il centro della sua presenza scenica. Tori non lo tratta come un semplice accompagnamento vocale, produzione dei dischi, è quasi un secondo modo di esistere nelle sue canzoni. Fin dagli anni di Little Earthquakes, il pianoforte è stato il centro della sua presenza scenica. Tori non lo tratta come un semplice accompagnamento vocale, lo suona fisicamente, con il corpo,

con il suo pubblico. I suoi concerti sono diventati famosi anche per la possibilità che hanno i fan di richieste di canzoni e per la disponibilità di Tori Amos a scegliere brani al di fuori della scaletta principale. Questo contribuisce alla sensazione che ogni concerto sia unico e irripetibile.

Negli ultimi anni della sua carriera, Tori Amos ha continuato a fare una cosa che appartiene alla sua musica fin dagli inizi: trasformare ciò che accade nel mondo e nella propria vita in una forma di racconto personale. Dopo la grande stagione degli anni 90 e i molti cambiamenti musicali attraversati nei decenni successivi, Tori non ha cercato di riprodurre il suono che l'aveva resa famosa. Al contrario, ha continuato a spostarsi, a sperimentare e a interrogarsi sul tempo, sulla perdita, sulla maternità, sulla memoria e sulla situazione politica contemporanea del suo paese, gli Stati Uniti.

A più di 30 anni da Little Earthquakes, la carriera di Tori Amos non è una semplice successione di album. È più simile a un lungo viaggio narrativo. Il pianoforte è rimasto il punto di riferimento, ma intorno ad esso Tori ha costruito mondi sempre diversi, confessionali, erotici, mitologici, politici e fiabeschi. E il fatto che ancora oggi, nel 2026, continui a portarli sul palco, affrontando ancora una volta sia i brani storici che quelli nuovi, dimostra che il dialogo tra Tori e il suo pubblico non si è concluso. Le vecchie canzoni continuano ad invecchiare insieme a chi le ascolta, mentre le nuove cercano di dare un nome al mondo nel quale ci troviamo oggi. In conclusione, forse, la storia di Tori Amos non è soltanto quella di un artista che ha continuato a cambiare e a sperimentare nel corso degli anni. È anche la storia di una donna che ha scelto, fin dall'inizio della propria carriera, di raccontarsi senza nascondere le parti più difficili della propria esperienza. Forse è questo che racconta più di ogni altra cosa la sua lunga carriera. Il talento di una musicista, l'autenticità di una persona che ha scelto di raccontarsi e il coraggio di continuare a farlo in modo diverso.

0: sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Popolare Network.
4: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Un operaio di 47 anni è ricoverato in condizioni gravi dopo essere stato investito da un bancale nel magazzino di un'azienda a Tribiano, nel Milanese. L'uomo ha subito fratture e traumi in diverse parti del corpo ed è stato portato all'ospedale Niguarda. Stamattina a Origgio, in provincia di Varese, era morto un muratore di 55 anni, schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere.
5: L'Italia oggi ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen. I controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna proseguiranno per altri 15 giorni. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha spiegato che la decisione è motivata dalle analisi fatte da specialisti, ma che il governo italiano apprezza lo sforzo della Spagna per superare la situazione che si è creata dopo la crisi migratoria di Ceuta. Piantedosi ha aggiunto che spera che questa proroga possa essere l'ultima. Madrid, da parte sua, ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia.
4: E a Ceuta stamattina ci sono stati scontri fra migranti dopo l'ingresso di centinaia di persone rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente è stato provocato dall'afflusso in massa di migranti che hanno superato la fila di chi era in attesa per entrare. Gli agenti sono intervenuti e hanno sparato in aria colpi d'arma da fuoco. Delle 70.000 persone migranti entrate nell'exclave spagnola a fine luglio, circa 5.000 sono ancora a Ceuta, tra cui quasi 1.500 minori.
5: La polizia ha arrestato un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere la persona che nella notte tra sabato e domenica ha sparato diversi colpi di arma da fuoco a un festival di musica techno in Svizzera, uccidendo una donna italiana e ferendone altre 5. Secondo la polizia, l'uomo sarebbe l'unico responsabile. Continuano le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Le autorità svizzere hanno fatto sapere che non daranno altri dettagli prima di una conferenza stampa fissata per mercoledì.
4: A Roma è stata trovata morta nella sua casa una famiglia di 3 persone, una donna di 41 anni, un uomo di 42 e la loro figlia di 5 anni, una bambina con disabilità. L'ipotesi è che il padre o la madre abbiano sparato con una pistola trovata sul posto. Al momento non ci sono altri dettagli.
5: E sempre a Roma, 3 agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per 1 anno in base alla inchiesta sulle presunte violenze e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo, un'indagine di cui si era avuta notizia lo scorso marzo. Secondo le informazioni disponibili, il provvedimento nei confronti dei 3 poliziotti sarebbe stato deciso dal giudice per le indagini preliminari dopo le testimonianze di 12 detenuti che avrebbero subito le violenze. L'associazione Antigone ha commentato ricordando che già 1 anno fa aveva presentato un esposto su quello che succedeva in quella prigione.
4: L'Istat ha diffuso una serie di previsioni sulla popolazione residente in Italia per i prossimi decenni. Dai circa 59 milioni di persone attuali si dovrebbe scendere a 55 nel 2050 e a 46 nel 2080. L'età media dovrebbe passare da 47 a 51-52 anni e la quota di persone che ne hanno almeno 65 dovrebbe salire dal 25% circa dello scorso anno al 34,5% nel 2050, mentre le coppie con figli dovrebbero diminuire fino a diventare meno di quelle senza figli. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
6: Yeah.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
6: Popolare Network.
7: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
8: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
7: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
8: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
9: Oh, eccoci qua, sono le 15:35 in questo istante. Forse non ve lo ricordavate, eccoci qua, ve lo ricordo immediatamente. Questa settimana Palmira è slittata, cominciamo un'ora prima, finiamo un'ora prima e di solito non puliamo il water. Un saluto a tutti e tutte e ben ritrovati. Comunque vada, questa sarà la nostra ultima settimana, quindi vediamo di godercela.
10: Palmira, l'estate in onda.
9: Perché avevamo detto... E comunque finché c'è Palmira c'è estate, eh? In più pare che debba arrivare quella che forse è l'ultima ondata di calore. Prossimi giorni forse l'ultima, perché l'estate ce la portiamo comunque dietro per un po'. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Io sono Matteo Villaccio, in questa nuova fascia da qui a venerdì vi tengo compagnia con Palmira. Ve l'avevo già detto settimana scorsa, magari qualcuno se lo ricordava, magari qualcuno no, magari qualcuno non ha mai sentito Palmira prima, anche perché stacca prima con la radio o perché era via o in vacanza. Palmira è un po' un'oasi estiva di Radio Popolare, fatta di un po' di rubriche che parlano di estate. Però come già dicevo venerdì scorso, quest'ultima settimana, che comunque coincide per molti, no, un po' col rientro, o magari siete rientrati alla fine della scorsa. Fatto sta che io là fuori non trovo più parcheggio, quindi insomma in qualche modo siete rientrati molti di voi, eh. Qualcuno si è tenuto la ciliegina delle vacanze in fondo e quindi è partito. Dicevo che reimpastiamo un po' in questa settimana, alleggeriamo, sfrondiamo. Non avremo tutti i giorni tutte le rubriche, eh. Quello che non mancherà mai, ve lo dico, sarà il momento del gioco, l'enigma di Palmira. Anche oggi torna, ovviamente non alle 17:50 perché non saremo più in onda. Anticipiamo tutto alle 17:15 più o meno, il campione è già avvisato. E voi cari sfidanti o aspiranti sfidanti, state pronti perché quello sarà il momento in cui tentare di partecipare. Diegus si è accorto all'ultima settimana di Palmira che abbiamo l'orologio effettivamente sincronizzato con il resto del mondo. Ma io Diegus te lo dico da settimana, non ti fidi. Cosa facciamo oggi? Quale delle rubriche teniamo viva? Non abbiamo oggi, ma per esempio nei prossimi giorni potrebbe tornare, la cartolina del redattore. Anche molti di noi sono rientrati, eh? Quindi la prima parte ce la prendiamo un po' più comoda, ascoltiamo musica. Magari mandatecela voi una cartolina se ci state ascoltando da qualche posto che non è casa vostra. Raccontateci dove. Potete farlo al 3316214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, a diretta@popolarenetwork.it, che è la mail, oppure chiamateci 0233001001. Nella prima mezz'ora chiamateci per raccontarci un po' quello che vi va. Ve l'ho detto, oggi ce la prendiamo un po' più comoda. Da oggi ce la prendiamo un po' più comoda. Però essendo lunedì, parleremo di meteo? Sì, parleremo di meteo. Torneremo a parlare con Lorenzo Ghidini, che ci aveva spedito la cartolina di venerdì scorso da Marzabotto, dove stava per assistere al concerto dei CSI. Torniamo a parlarne perché ora può raccontarcelo il concerto dei CSI, avremo il gioco, l'aperitivo condiviso, un po' di cose, insomma, ce le portiamo dietro. I contatti ve li ho dati, vi ho già detto più o meno come funzionerà oggi, adesso lasciamo che le cose accadano e partiamo dalla musica.

Eia, eia. Podcast alle 15:42 minuti su Radio Popolare, questa è Palmira. C'è chi ci scrive: ma come Villaci, parli, ti rivolgi a noi, tornati dalle vacanze, già traumatizzati dal rientro, e poi come prima cosa apri a chi invece è ancora fuori città e magari le ha appena iniziate. Sì, qui cioè non è che parlo esclusivamente con loro, faccio parlare esclusivamente loro. L'ho detto, questa prima mezz'ora ce la prendiamo e ognuno può riempirla come vuole. Se avete da raccontare anche il vostro trauma di rientro, avete suggerimenti per chi come voi lo sta vivendo, prego, potete farlo. Il 331 6214013 vale anche per voi, sia per SMS che WhatsApp e Telegram, oppure chiamate direttamente 0233 001 001. Ma vi lasci, se siamo qui perché dovevamo andare a lavorare, magari stiamo lavorando, posso chiamarti, vabbè. E allora scrive, e allora avete ragione sempre, allora fate come vi pare, va bene, fate come vi pare, noi siamo qua, l'ho detto, prima mezz'ora oggi, molto libera, dopodiché del rientro parleremo anche con calma nei prossimi giorni, quando piazzeremo all'interno della rubrica qualche estate fa, qualche intervento che magari qualche consiglio ce lo dà sul serio, torneremo a parlarne, oggi ce la teniamo così. Molto, molto leggera, molto leggera, molto leggera, tipo Cool and the Gang. Get Down on It. Inizio ballerino oggi. Vabbè, mi girava così.

Get Down On It, Cool On The Gang. Fa piacere sapere che a casa, anche se l'ascoltatore o ascoltatrice non si firma, c'è chi ha disfatto le valigie stamattina e gli è salito un po' di presa male, però ballicchiando su questa musica riesce a distrarsi, dice non si può tornare in vacanza ma si può goderci quel poco di ferie che rimane anche da casa. La musica effettivamente è uno strumento che può funzionare, soprattutto appunto in questi giorni in cui bisogna provare a capire come reinserirsi in quella compressione lavorativa e abitudinaria che ci accompagnerà poi insomma nella quotidianità, che si chiama proprio quotidianità. Il trucco è saperla decomprimere ogni tanto. Questa è Your Woman, White Town.

0: Yo Woman White Town, 15:54 minuti Palmira, Radio Popolare. Angela scrive: sono tornata dalle vacanze, i primi di agosto. Disso subito la valigia per la biancheria da lavare, ma tutto il resto, souvenir varie, ci impiego giorni a metterli via. Forse inconsciamente voglio prolungare le vacanze. Può essere, Angela, mi fa piacere che tu riesca ad analizzarti con questa precisione. Io invece sono uno di quelli che ci mette proprio una vita a disfare la valigia, anche i vestiti, e non è una buona tattica. La valigia rimane lì in corridoio per un po' di tempo e poi pian piano si svuota nella lavatrice, ma ci vuole un po' di tempo. E secondo me non è inconsciamente una volontà di prolungare la vacanza, quanto temo, purtroppo, che sia conscio o inconscio, questo conta poco, il fatto che sono un procrastinatore e con vagamente delle puntine di cialtronaggine. Questo è quanto. Poi però magari l'elemento inconscio di voler prolungare le vacanze c'è anche quello, però credo, temo che non sia l'elemento predominante per quanto mi riguarda. Pixies.
1: Stop.
0: Questo capolavoro dei Pixies, che non vi sto neanche a presentare. No, dai, ve lo presento. Per chi non lo sapesse, questo è What Is My Mind.

Where's my mind, Pixies? E pensare che ci sono genitori con intenti nobili, tipo quelli di presentare i Pixies ai propri figli, ma le reazioni non sono quelle aspettate. Saluto chi ci scrive. Lascia stare, presento i Pixies a mia figlia a 11 anni, le faccio sentire Doolittle Lay. Che bello, mamma, sulla copertina c'è scritto 6-7. Diciamo che ogni generazione, no, ha le sue suoi passaggi un po' delle cazzate generazionali. 6-7 è una di quelle che appartiene pienamente, evidentemente, a questa generazione, non la mia né la tua, ma evidentemente quella che sta venendo su dopo di noi. Anna invece ci scrive in merito alla questione valigie, e io questo esempio lo prendo, Anna, e me lo salvo, perché nei prossimi giorni ne parleremo con uno bravo, come ci piace fare magari nella rubrica qualche estate fa. Dice: io invece, da brava ossessiva compulsiva, sono tornata sabato e ho già disfatto, lavato e riordinato tutti i bagagli. Domani ricomincio a lavorare e non sono pronta. Mi sono venuti tutti i malesseri immaginabili: orticare, mal di testa, depressione. Anna, è proprio di questo, di questa parte del messaggio che andremo magari a parlare nei prossimi giorni, per tentare di capire come affrontare il rientro evitando di farci venire tutti i sintomi possibili dell'ansia. Non so se tu potrai ascoltare, perché avrai ricominciato a lavorare, non conosco i tuoi orari, ma nel caso recupera il podcast, perché potrebbe esserti utile. E uno dei suggerimenti potrebbe essere quello di affrontare le cose come Alessandro, che ci scrive: vedo già il Natale in fondo al tunnel, che è un po' la luce proviamo a proiettare nel nostro futuro, che vogliamo immaginare molto prossimo. Siamo appena rientrati, ma c'è il Natale in fondo al tunnel. Prova a affrontarlo così. Intanto torniamo alla musica e poi voltiamo pagina, perché iniziamo a entrare nella prima rubrica che teniamo salva, quella del lunedì, legato al meteo. Però prima Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Io non so cosa darei per avere uno strumento che mi permetta di vedere quanti di voi hanno iniziato a mimare la batteria intorno ai 3 minuti e 50 di questa canzone. Chiaramente Alessandro ci scrive a manetta l'attacco della rullata di Collins. Beh, certo, a manetta, ma soprattutto con l'effetto mimo. Ma magari lo faccio solo io ed è un problema che dovrei risolvere con me stesso. C'è Alex che scrive: aspettare il Natale per staccare dalla routine. Perché quando c'è l'autunno pieno di iniziative perfette per farlo? Scrive con il pensiero Alex già al premio Parodi di Cagliari, al premio Tenco di Sanremo, al premio Bianca da Ponte ad Aversa. E potrei continuare un sacco di cose, un sacco di cose legate anche alla musica. Quindi grazie Alex per il suggerimento. Serve avere qualcosa che proietti già nello staccare la testa, ora che ce l'abbiamo appena rimessa, come ha fatto Chuck, che dice che ha ricominciato a lavorare, che ha appena ricominciato a lavorare, dice che botta di sonno, in quanto a procrastinare, sono un campione mondiale, se una cosa si può fare domani, si fa domani, poi arriva domani che oggi è stessa cosa, tendenzialmente se il domani è ancora uno spaziato libero ce la infiliamo da quelle parti lì. Alessandro lo ha ammesso, lui ha fatto la rullata con la batteria immaginaria, la rullata famosa di In The Air Tonight di Phil Collins. Noi adesso invece, essendo lunedì, manteniamo le buone abitudini e torniamo a parlare di tempo nel senso di meteorologico del termine, però questa settimana non lo facciamo con Paolo Valisa ma lo facciamo con Simone Scapin, non prima però di averlo introdotto con la sigla che anche lui sicuramente merita. Ben ritrovato Simone Scapin.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Abbiamo questa abitudine da quando Palmira è iniziata ormai più di un mese fa, il lunedì, di provare a proiettarci da un punto di vista meteorologico in quello che sarà la settimana che inizia. Dall'inizio di agosto abbiamo attraversato diverse fasi di calore molto molto intenso. Cosa ci aspetta invece da qui, diciamo, a domenica, ma soprattutto nei prossimi giorni?
1: Sì, oggi restiamo sotto l'influenza dell'alta pressione che da alcuni giorni interessa il Mediterraneo, una giornata in gran parte soleggiata, abbiamo solo qualche cumulo sui rilievi, senza precipitazioni o al più poche gocce, per lo più sull'alta Valtellina e la Val Chiavenna questa sera, per il resto appunto ampie e schiarite. Domani un'altra giornata prevalentemente soleggiata, avremo soltanto qualche passaggio nuvoloso nel pomeriggio. Non è escluso qualche isolato piovasco, per lo più tra il lago di Iseo e il lago di Garda, ma per il resto assolutamente asciutto. Domani da segnalare un leggero rinforzo di vento da est sulla pianura e una leggera diminuzione delle temperature massime di 1 o 2 gradi circa. Di leggermente meno caldo rispetto ad oggi. Mercoledì una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con qualche nuvola di passaggio. Anche qui probabilmente le precipitazioni saranno assenti o soltanto qualche isolato rovescio sul Veneto e la Lombardia orientale. Per il resto la nostra regione resterà all'asciutto, avremo temperature molto simili a quelle di domani. Invece nella seconda metà della settimana, da giovedì in poi, avremo giornate ben soleggiate con temperature nuovamente in aumento, attorno a valori ben oltre le medie stagionali. La giornata probabilmente più calda sarà quella di sabato con punte anche di 36 gradi sulla Bassa Padana e poco oltre i 30 in area pedemontana. E probabilmente anche domenica sarà un'altra giornata soleggiata, però aspettiamo
0: perché chiaramente quello che volevo chiederti in prospettiva è: abbiamo avuto diverse fasi di ondate di calore, se sabato mi dici 36 vuol dire che ce ne dobbiamo aspettare un'altra in arrivo?
1: Sì, è una ondata di calore di fine estate, chiaramente non con gli eccessi che hanno caratterizzato le ondate di calore in piena estate, però insomma le temperature saranno appunto oltre i valori che ci attendiamo normalmente per questo periodo.
0: diciamo che è stata un'estate che ci ha abituato ad avere valori oltre anche di parecchio. Io ti ringrazio davvero, Simone Scapin, per questa, come dire, piccolo sguardo in là da un punto di vista meteorologico. Un buon lavoro, un grande abbraccio.
1: Grazie, un buon lavoro anche a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille, ciao Simone.

Queen of Saba e Willy Peyote, Acab, amami come ameresti i bambi, che bravi Queen of Saba, conoscete vero molto bene, immagini Queen of Saba, tra l'altro l'anno scorso protagonisti nella festa di Radio Popolare, alla festa di Radio Popolare, tra i protagonisti di un bel talk che, in cui abbiamo un po' provato a raccontare l'evoluzione del rapporto tra la musica e la politica, la contestazione, ma proprio anche la presenza della contestazione della politica all'interno dei testi della musica. C'erano loro per la loro generazione, ma abbiamo avuto davvero un bel po' di persone interessanti con cui parlarne. 3316214013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram diretti, popolarenetwork.it per le mail, 0233 001 001 il numero per chiamarci. Saluto Simone, che in merito a quanto dicevamo con Simone Scapin sul meteo e sulle ondate di calore, dice: secondo me è sbagliato chiamarle ondate di calore, a Milano fa caldo esagerato da fine maggio, a parte 4 ondate di rinfresco durate solo 3 giorni. Simone, tu invertiresti, quindi resti ondate di rinfresco mentre calore costante. Allora, secondo me sì, è stato abbastanza fisso e stabile, questo è stato il problema più grosso di quest'estate, non solo a Milano evidentemente, ma nella zona centrale dell'Europa in maniera un po' diffusa. È vero che hanno avuto dei picchi, hanno avuto anche delle caratteristiche un po' di ondata, dopodiché magari c'è una componente che ci fa sperare che chiamandole così gli si dia un elemento di contenimento, no? Almeno a livello logico è evidente che stiamo comunque andando incontro a dei cambiamenti che modificheranno anche la nostra percezione del calore e del suo accompagnare la nostra estate. 16:16 arrivano gli YouTube con Beautiful Day.

Beautiful Day, U2, 16 e 20 minuti, Radio Popolare Palmira, questa settimana un po' interlocutoria che porta Palmira a congedarsi. Palmira è nata all'inizio di agosto, ma sapeva già di terminare di fatto con la fine del palinsesto estivo. Palinsesto estivo che questa settimana subisce comunque un po' di modifiche, perché qualcuno rientra e riprende le sue posizioni. Per questo siamo, dicevamo, in una settimana un po' interlocutoria, a partire dall'orario siamo slittati un'oretta prima, perché dopo di noi, a partire dalle 17.30, dopo il GR ovviamente, c'è Poveri ma in ferie, torna Poveri ma in ferie, c'è un Alessandro Diegoli che giustamente reclama il microfono. Questa settimana interlocutoria anche perché, come detto, spargiamo un po' le rubriche, quelle che fino a venerdì erano tutte compattamente quotidiane. Questa settimana andiamo un pochino random. Saluto Angela, che apprezza la scaletta, dice: bene, non riesco sempre ad ascoltare Palmira, apprezzo la scaletta, ma come si fa a ripassare finlandese con questa musica? Hai ragione, tu dici con questa bella musica, quindi ci sono distratta e non riesco, non lo so, io adesso provo a metterti qualcosa di Tamarro, magari è un po' meno nelle tue corde, pigliati sti 2 minuti e 14, perché andiamo da Doci con la sua Catfish. Poi, oh, se ti piace anche questa, Angela, che ci posso fare? Io musica brutta, brutta non riesco a metterla. Tamarra sì, brutta non ce la faccio.

Magari c'è chi non apprezza Doci e la sua catfish, e poi c'è Clara che dice: improvvisamente mi viene l'istinto di abbassare il finestrino, mettere fuori il gomito e andare a 20 all'ora, muovendo a ritmo la testa. Clara, ti capisco, è l'effetto West Coast, quella roba lì, quella un po'. Ti servirebbe anche la macchina, quella con gli ammortizzatori rimbalzoni, che puoi far muovere a tempo. È molto tamarro, mi rendo conto, ma funziona. Doci, talento immenso. Un'altra di quelle robe che da queste parti qua, Radio Popolare, è passata un po' prima che altrove, ed è uno dei motivi per cui bisogna ascoltare Radio Popolare. C'è poi Davide che scrive: ciao Matteo, sono in viaggio da Bergamo verso Villafranca, quindi Verona, per il concerto dei CSI di stasera. L'attesa è tanta per la mia prima volta. Davide, tra poco ne parleremo, lo avevo anticipato, ne parleremo con Lorenza Ghidini, la direttrice, perché venerdì con lei lei ci aveva mandato la cartolina, l'aveva mandata da Marzabotto, dove stava per assistere alla prima data del tour dei CSI, e quindi magari qualche piccola anticipazione te la possiamo dare, così per nutrire la tua emozione. Chiudiamo questa prima ora di Palmira, lo facciamo con Caro Emerald e la sua A Night Like This.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Palmira. L'estate in onda.

0: Arlo Parks insieme a Lucian the Yakuza, I'm sorry. 16:33 minuti, la seconda ora di Palmira di questo lunedì 31 agosto. Ben ritrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici, per chi ci avesse raggiunto nel mentre, sì, seconda ora di Palmira, perché da oggi siamo slittati un pochino prima, dalle 15:30 15:35, dopo il GR delle 15:30 fino alle 17:30, poi c'è un altro GR e poi c'è il ritorno di Poveri ma in Ferie con Alone che vi aspetta da lì in avanti. Seconda parte, ve l'avevo anticipato, torniamo in qualche modo a parlare del live dei CSI a Marzabotto. Davide anticipava il fatto che lui sta andando a vederli a Villafranca, ne avevamo parlato venerdì sotto forma di cartolina con Lorenza Ghidini che era a Marzabotto in attesa del live. Ben ritrovata Lorenza Ghidini.
1: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, un po' in video l'ascoltatore che sta andando a Villafranca, eh?
0: Guarda, fuori onda te lo dicevo, un po' anche perché me lo avevi presentato con un titolo perfetto, è stata praticamente una messa, un vero cerimoniale quasi, più che un concerto, lo si percepiva dalle tante immagini che sono arrivate da quello che è stato il live di Marzabotto. Prova un po' a raccontarcelo, soprattutto anche a livello emotivo, poi ovviamente anche a livello poi di quello che è stato sul palco.
1: Ma allora, intanto devo dire che io li ho visti per la prima volta. Li avevo molto ascoltati, ma non mi era mai capitato di andare a un concerto. Il fatto che fosse una reunion e che fosse a Marzabotto mi ha fatto proprio pensare che fosse un'occasione da non perdere, no? E in effetti quel tipo di contesto ha reso tutto molto, come posso dire, intenso, ecco, molto intenso, perché quella vista lì sull'Appennino, ne abbiamo parlato l'altro giorno quando mi hai telefonato, ero in visita proprio sui luoghi della memoria a Montesole, a Casaglia, dove ci sono proprio le rovine, ma anche solo la collina ti parla, quelle montagne ti parlano, no? Quell'Appennino ti parla di quello che è successo durante la resistenza e dei massacri dei nazifascisti. E naturalmente quello è un gruppo molto legato a quelle terre. Pensa che l'8 settembre suoneranno ad Alba, l'8 settembre del 43 è di fatto quando cominciò la resistenza, no? E allora ad Alba, in una terra così ricca di memorie partigiane, insomma, hanno fatto alcune scelte. La scelta di aprire a Marzabotto con un doppio concerto, perché poi anche sabato sera hanno suonato, è stata sicuramente azzeccata. Devo dire che la situazione l'ha sentita molto anche Giovanni Lindo Ferretti per sua stessa ammissione. Allora, lui praticamente non ha parlato, non ha detto niente, ha suonato seduto. E siccome purtroppo hanno fatto questa scelta di un palco molto basso, ecco, molti sui social hanno scritto, e io ti posso confermare, peraltro non essendo, come noto, una stangona, non ho visto praticamente niente. E allora qualcuno a un certo punto gli ha urlato, alzati! E allora lui, tra una canzone e l'altra, dice, ragazzi, non è facile stare sul palco dei CSI. Comincio così. E accanto a lui Ginevra Di Marco, ho letto, perché anche lei la vedevo insomma un po' come un'entità da lontano, ma era quella che vedevo meglio per la posizione in cui ero, ho letto che lo ha molto aiutato con gli attacchi, insomma lo seguiva con lo sguardo, erano uno accanto all'altra e insomma sicuramente c'era dell'emozione anche su quel palco da parte di tutti e di loro in particolare. Poi hanno fatto questa scelta di riempire continuamente il palco di fumo, per cui un po' il fatto che si vedeva poco e un po' questo fumo, insomma c'erano queste sagome un po' mitiche, un po' diciamo
0: che,
1: anche
0: diciamo, contribuiva a creare, no,
1: proprio questo
0: esatto,
1: effetto
0: onirico quasi,
1: esatto. E poi se tu pensi a come canta Giovanni Lindo Ferretti, che insomma più che un cantare, qualcuno ha detto in questi giorni un salmodiare, perché è davvero, sì, è davvero un po' così. Hanno aperto con Noi non ci saremo, quella loro versione cover di Francesco Guccini, sì, con un evidente omaggio al maestrone che è morto ormai quasi un mese fa, e poi hanno fatto una scaletta eccezionale, insomma, con tutti i loro brani più belli, molto rock.
0: Mm-hmm.
1: Per avere tutti ovviamente una certa,
0: sì,
1: età, evidentemente, no? Linea Gotica, che era l'album di cui si celebrava il trentennale, appunto,
0: è uscito 30 anni fa.
1: Li vedeva,
0: esatto,
1: molto più giovane. E, che altro dire? Questa scaletta era strutturata un po' per album, blocco di Linea Gotica, blocco di Tabula Rasa Elettrificata, nei bis hanno mescolato più gli album. E va aggiunto che questo Poggiolo, che è il parco dove, mm-hmm, l'area dove c'era questo festival, che ha visto suonare appunto loro per due sere e poi ieri sera Daniele Silvestri, è un'area dove ti puoi finalmente vivere un concerto come si deve. Abbiamo anche noi stessi di Radio Popolare raccontato spesso, no, di come la fruizione dei concerti,
0: diventi,
1: dei concertoni,
0: sì,
1: diventi veramente un'esperienza, insomma, come dire, dove uno ci vuole essere, poi magari ci vuole essere anche per fare i video, le,
0: sì,
1: foto, cioè si perde un po' e la capacità, la possibilità stessa di vivere in un certo,
0: sì,
1: modo il concerto. Ecco, in quell'area, va bene, tiene 5.000 persone, che per i concerti di oggi sono pochissime, però c'è appunto questo prato dove si poteva campeggiare, dove tutto il lato food e bere era ben organizzato, merchandising, tra l'altro, tutte magliette a tema pugno chiuso,
0: certo,
1: per capirci, no? Insomma, e anche il pubblico, ho visto tantissime magliette di tanti artisti, vabbè, magliette dei CSI, magliette dei CCCP, ma anche magliette dei Marlene Kunz, magliette di qui, magliette di là, tutti, era proprio un pubblico di amanti della musica dal vivo, di una certa musica indipendente italiana dal vivo, molto misto di età. Quando ci siamo sentiti venerdì ti dicevo,
0: sì,
1: ti vedo tutti over 50, un po' tipo me, insomma, ma però quelli che io vedevo e che davo per scontato fossero poi il pubblico che avrei incontrato al concerto erano lì in visita sui luoghi della memoria, appunto nella zona di Montesole, nella zona dell'Eccidio. Un pubblico molto più misto l'ho trovato poi al Poggiolo, al luogo del festival, la sera, e ti potrei dire che l'età media stava tra i 45 e i 55, quindi con anche una
0: punte di sotto,
1: discreta percentuale,
0: sì,
1: sì, di under 40, ecco,
0: sì,
1: non ti sto parlando di ragazzini,
0: ventenni,
1: nemmeno, sì, di ragazzi forse, ma comunque di
0: giovani adulti,
1: sì, diciamo, di un mix interessante, perché evidentemente c'erano quelli che erano apprezzati allora quando erano in attività, c'erano quelli che apprezzavano i CCCP e poi c'erano anche quelli che li hanno ascoltati quando,
0: esatto,
1: già si erano sciolti, perché comunque
0: è arrivato questo,
1: funziona,
0: beh, insomma,
1: così.
0: No, esatto, funziona così, poi lo dicevi anche per te, era la prima volta, abbiamo Davide che ci ha scritto che per lui oggi è la prima volta, per cui immagino per tanti, no, a tanti siano poi arrivati magari in momenti diversi, è proprio questo un po' volevo chiederti, e per chiudere allora l'affino un pochino la domanda, con un pubblico così magari un po' più eterogeneo di quello che si potesse aspettare da un punto di vista anagrafico, si è riuscito comunque a creare quella, come dire, tensione emotiva condivisa che ci si aspetta da un concerto del genere?
1: Io dico di sì. C'erano due fattori. Uno, l'intensità della scena, ecco, di questi sette sul palco dopo tanti anni, emozionati a loro volta, in questo luogo così simbolico. E poi sinceramente io ci ho sentito anche una condivisione di tipo politico, anche un po' origli le conversazioni, il colpo d'occhio, no? di certe persone che erano anche lì perché in qualche modo, va bene, poi di Lindo Ferretti
0: sappiamo
1: i percorsi e tutto quanto, però quel pubblico lì secondo me era un pubblico che aveva anche un senso di condivisione di un certo messaggio, di certi così ideali, vorrei dire.
0: Certo.
1: Io ci ho visto anche quello, ecco, al di là del kitsch magari della maglietta col pugno chiuso, più o meno kitsch, insomma, ma del merchandising.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì, sì. Sai che forse di questa cosa qua, nel ritrovarsi, è un momento, mi pare, in cui c'è un po' di fame di questo, di trovarsi, anche del sentire le conversazioni altrui e di sentirsi un po' più sereni nel sentirsi circondati ogni tanto, non da quel pensiero che ci assale non solo dalle fonti ufficiali, ma magari dai social, da dove si trova davvero ormai una deriva inquietante.
1: Sì,
0: viene da dire.
1: Quello e comunque la musica può essere da questo punto di vista una grande forza unificante, no?
0: Sì.
1: Il messaggio politico che la musica può dare, o che la comunità,
0: esatto,
1: dei fan di alcuni musicisti ti può dare.
0: Sono pienamente d'accordo. Forse una cosa su cui potremmo soffermarci, magari analizzare un pochino, perché credo ce ne sia bisogno in questo momento.
1: Sì.
0: Grazie mille Lorenza Ghidini,
1: a te,
0: grande,
1: Matteo.
0: Grande abbraccio.
1: Ciao.

0: Forma e Sostanza CSI. 16:49 minuti. Palmira, in certe cose, come detto, in questa settimana un po' risistemata e riordinata, in altre no. Per esempio, le 16:50 sono sempre state l'orario della valigia di Palmira, e quindi se in qualche modo ora la cosa è stata rilocata all'interno della trasmissione, in realtà mantiene esattamente la stessa collocazione di prima. Avete capito che momento è questo? Questo è il momento della valigia di Palmira.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia, io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: L'estate sta finendo, un anno se ne va, ma noi siamo ancora qua fino a settimana, fino a venerdì, e un po' di tempo magari anche chi è a casa, anche chi sta rientrando, ancora da investire in qualcosa come guardare una serie TV nuova o guardare un film o recuperare un libro, ce l'ha, e quindi la valigia di Palmira continua a essere viva e lottare insieme a noi. Ed essendo lunedì, questa settimana proviamo a mantenere l'ordine giusto. Abbiamo con noi Alice Cucchetti. Ciao Alice.
4: Ciao a tutti quanti. Purtroppo sì, stiamo tornando a casa, sì. Stiamo ricominciando. Io ho già ricominciato un
0: sì.
4: po', però.
0: Sì, guarda, vabbè, sai benissimo che io sono qui a provare a deliziare le estati degli altri, ma va bene così. D'altro canto, chi si lamenta? Faccio il lavoro più bello del mondo. Ma veniamo a noi e veniamo alle serie TV. Proviamo a sfruttare questa ultima settimana di consigli al meglio. Cosa ci porti?
4: Allora, pensando, insomma, questa è l'ultima volta della rubrica, sì. L'estate appunto sta finendo. All'inizio avevo pensato, facendo un punto sulle serie più importanti della stagione passata, avrei dovuto sicuramente nominare The Pitt, che è la serie ambientata al pronto soccorso di Pittsburgh, che ha vinto tantissimi Emmy, però insomma, innanzitutto è un po' lunga, ci eravamo detto di stare stretti con il numero di episodi, visto che le vacanze stanno finendo, e poi è anche molto drammatica. Ho pensato allora di parlare della serie che è stata un po' la serie dell'anno,
0: sì.
4: Che è It Driver.
0: Sì.
4: Non so se ne hai sentito parlare.
0: Certo.
4: Ho pensato che non si poteva fare una ricognizione delle serie più importanti della stagione senza citare It Driver. Inoltre sono 6 episodi, per cui è facilissimo da recuperare se anche uno non ha tantissimo tempo. Heated, come nel titolo, ci fa pensare al caldo, ma magari adesso il caldo sta un pochino passando, quindi
0: sì.
4: Siamo nella
0: sera
4: giusta. Speriamo, infatti.
0: Sì.
4: O se no magari uno cerca una stanza fresca per guardarsela. It Driver, per chi non l'avesse sentita nominare, è stato un fenomeno, viene a dire, neanche tanto piccolo, perché in realtà è stata una delle serie più viste negli Stati Uniti, dove è andata in onda a fine del 2025, poi in Italia da noi è arrivata a febbraio di quest'anno, ed è una serie canadese di origine, non è statunitense, ed è una grande storia d'amore, anche molto esplicita a livello sentimentale e sessuale. La storia di due giocatori di hockey su ghiaccio che si conoscono giovanissimi, quando proprio appena stanno iniziando a giocare a livello professionistico, e hanno immediatamente un'attrazione irresistibile, ma non vogliono, innanzitutto inizialmente non sono neanche loro due vogliono accettare o prendere atto del fatto che la loro sia una relazione che va oltre la sola attrazione, e poi ovviamente c'è un contesto di omofobia che li convince, senza neanche bisogno che se lo dicano, almeno per un po', a non rendere pubblica questa relazione. E quello a cui assistiamo noi spettatori è appunto questa storia che cresce anno dopo anno. In realtà la serie copre addirittura 10 anni, e questi due ragazzi che crescono, si scoprono se stessi, scoprono la propria identità, e il loro amore cresce e diventa effettivamente un sentimento gigantesco. In realtà lo spettatore lo capisce quasi subito che è destinato ad arrivare, siamo destinati ad arrivare lì, però ovviamente è interessante vedere come. È una serie di cui si è parlato molto proprio per i suoi contenuti definiti espliciti, perché soprattutto nei primi episodi, in cui appunto, come dicevo, la loro relazione inizia con un'attrazione fisica molto forte, i primi episodi ci sono molte scene di sesso, in realtà io credo che siano assolutamente nella norma del tipo di scene di sesso che siamo abituati a vedere tra persone di diverso genere nella televisione, tipo penso al Trono di Spade, per dire, che era una serie che aveva tante scene molto esplicite, ed è interessante secondo me che anche questa cosa vada di pari passo con la loro storia, no? All'inizio, quando loro, tutto parte con un'attrazione fisica, abbiamo molte scene di sesso, e poi mano a mano che la loro relazione diventa più intima e sentimentalmente appassionante, è come se ne vedessimo un po' meno perché diventa più una cosa privata loro, sì. non so spiegare.
0: Sì, sì, no, è chiarissimo. Come se aumentasse l'intimità e quindi
4: esatto,
0: certe cose diventano loro.
4: Esatto, e tra l'altro, insomma, chi ha apprezzato questa serie andando avanti nel corso degli episodi, diciamo che gli ultimi due episodi sono veramente insomma emozionantissimi. Io ancora un po' mi emoziono quando ci penso, veramente, se uno cerca una bella storia d'amore un po' melodrammatica, ovviamente, perché il fatto che loro sentano di non poter stare insieme per così tanti anni, ovviamente, no, gioca anche un po' con le caratteristiche del melodramma, però poi alla fine non è uno spoiler, alla fine finisce bene, diciamo.
0: Bene, molto bene. Esatto, bravissima. C'è Marco che scrive se si può ripetere il titolo, che non ha capito la pronuncia, è Heated Rivalry. Heated come...
4: sarebbe come... la traduzione sarebbe accesa rivalità.
0: Esatto.
4: Gioca un po' sul doppio senso di heated, che può essere appunto una rivalità accesa, perché poi c'è anche il fatto che appunto loro sono due campioni di hockey di squadre
0: diverse,
4: opposte, quindi,
0: esatto, opposte.
4: Quindi sono proprio... diciamo i media costruiscono la loro fama anche sul fatto che sono rivali in campo, no? Quindi c'è anche quello che pensano, ok, se adesso viene fuori che in realtà siamo innamorati, tutti penseranno,
0: certo,
4: che insomma, non lo so,
0: che siamo un po' traditori, tra l'altro entrambi, perché c'è tutto il giro del tifo di una squadra e dell'altra,
4: sì,
0: che ovviamente gira intorno. Veniamo invece, come al solito, se ce l'hai, al consiglio,
4: sì,
0: serie da recuperare un po' più classica, nel senso di un po' più storica.
4: Di qualche anno fa. La serie che secondo me va benissimo d'accordo con Heated Rivalry, quindi chi l'ha vista e vuole magari qualcos'altro di simile o in qualche modo che dialoga con Heated Rivalry, ed è anche corta anche qua, perché tu mi hai detto siamo corti visto che le vacanze stanno finendo, è Normal People, la serie tratta, miniserie, perché anche qua si tratta di, in questo caso sono 12 episodi, ma comunque insomma finisce lì, non è una miniserie, è una sola stagione, è tratta dal romanzo Persone Normali di Sally Rooney, che è, diciamo, questa autrice irlandese, una delle giovani autrici più di successo degli ultimi anni a livello di letteratura, e questa è stata la prima serie che hanno tratto da un suo romanzo, è andata in onda nel 2020, quindi è un po' classica ma non così tanto, e ha anche lanciato la carriera di Paul Mescal, che è un attore che poi dopo ha fatto anche Il Gladiatore 2, ha fatto tanti altri blockbuster, è diventato molto famoso adesso, tra l'altro dicono che è in gara per James Bond, ma non si sa ancora quel sarà il nuovo James Bond. Il motivo per cui le accosto è perché comunque anche questa serie racconta una storia d'amore, in questo caso sono un ragazzo e una ragazza che si incontrano alle superiori, e anche loro iniziano questa relazione appunto molto di attrazione fisica, ma che tengono segreta perché lei è la sfigata della scuola, diciamo, e lui invece gioca a calcio gaelico, è super forte, è un po' il figo, e quindi non vuole che si sappia, e poi si ritrovano all'università quando in realtà entra anche un discorso di classe interessante, i loro rapporti si ribaltano perché lei viene da una famiglia ricca e quindi nel contesto universitario si sente estremamente a suo agio, mentre lui, molto intelligente, arriva con una borsa di studio ma sente insomma la sua provenienza working class, e la loro storia va avanti anche qua per anni, in modi insomma si avvicinano, si allontanano, molto molto complesso, e anche qua il sesso gioca un suo ruolo, per quanto magari forse un filo meno esplicito rispetto a Heated Rivalry, però anche qua fa parte del loro coming of age, no? Alla fine crescere, diventare adulti significa anche imparare a conoscere il proprio corpo e i propri desideri, e quindi secondo me è una serie molto bella, molto ben scritta, con delle grandi interpretazioni, girata in Irlanda, se uno ha un po'
0: il debole, sì.
4: Cioè,
0: guarda, ci sono persone che conosco e vedo allo specchio ogni mattina che se c'è un'ambientazione irlandese iniziamo a guardarla, poi vediamo come, ma intanto è girata in Irlanda, quindi iniziamo a guardarla. Io ti ringrazio.
4: È girata a Sligo,
0: bellissimo.
4: Poi a Dublino, quindi insomma, se uno anche solo per i paesaggi vale la pena.
0: Merita, assolutamente. Alice, grazie di tutto, di tutta
4: grazie
0: questa splendida estate, mancherai tantissimo, ma troverò sicuramente il modo di tornare a romperti l'anima anche durante l'anno. Un buon lavoro e un grandissimo abbraccio, grazie Alice Cucchetti.
4: Anche a te, a tutti quanti, a tutte, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Citi l'Irlanda. Ti saltano fuori Fontaine D.C., così. Here's the thing. Ce l'ascoltiamo, poi c'è un po' di pubblicità. E poi l'ultima mezz'ora di oggi di Palmira col gioco. Una roba per volta.

0: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.

Distante Meg, 17-8 minuti, l'ultima mezz'ora di Palmira, di questa Palmira anticipata tutta di un'ora. In quest'ultima mezz'ora andremo a giocare, lo faremo intorno alle 17.15. 331-621-4013 il numero per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, 0233-001-001 per chiamarci e soprattutto fra un pochino per candidarvi a sfidare il campione del suddetto gioco. Non ho molto altro da dirvi, quindi intanto ci ascoltiamo Beck, poi facciamo il solito intro del gioco, poi si gioca. Questa è Loser.

Back Loose. Guarda, non c'è chi. Sono le 17:12 ed è il momento di iniziare a proiettarci verso l'enigma, il rompicapo di Palmira, ovvero il momento gioco che torna anche oggi. Ovviamente è spostato un po' nell'orario perché quando ci giocavamo di solito erano le 6:10 e non saremo in onda alle 6:10, quindi lo facciamo adesso. Come funziona? C'è da indovinare delle canzoni mandate al rovescio, non tutte intere, dei brani di canzoni mandate al rovescio, voi dovete indovinare che canzone è. C'è un campione nuovo, venerdì Jacopo ha preso la Palmira d'oro, oggi proverà a difenderla. Il campione va sfidato. In che modo? Io adesso vi faccio sentire il primo spezzone. Se pensate di poterlo indovinare, di poter di conseguenza sfidare il campione, non scrivete la soluzione al 331-6214013, ma provate a chiamare lo 02-33-001-001 e fatelo abbastanza in fretta perché poi si rimane fuori, lo dico, perché in tanti hanno detto ma cavolo non sono riuscito a prendere la linea ogni volta, è così, per cui chiamate in fretta 02-33-001-001, ma come alla cieca, no, ve l'ho detto che ve lo faccio sentire prima, il primo brano a indovinare oggi sarà questo qua.

Non me lo scrivete, visto che lo state già facendo, ma chiamate 0233 001 001. Intanto, questa è Fouché con War.

War 17-16 minuti. Io chiedo scusa a chi sta chiamando da molto tempo ma non riesce a prendere la linea, perché oggi avete seguito giustamente il suggerimento e avete chiamato subito. Quindi abbiamo sia campione che sfidante già collegati. Partiamo subito con la sigla dell'Enigma di Palmira.

0: Capo di Palmira.
1: Saluto anche Luis che ci scrive la soluzione e dice: non può chiamare, sono in riunione. Ok, bello che tu in riunione ci ascolti e indovini anche le cose. Bravo, bravissimo. E anche Greg che ci scrive: io non posso chiamare perché in casa mia non prende il telefono. Per domani organizziamoci, Greg, fatti trovare fuori in modo che tu possa chiamarci. Avevamo in realtà uno sfidante, ne abbiamo recuperato un altro che ha fatto bene a non mollare il colpo. Quindi innanzitutto verifichiamo, Jacopo sei dei nostri?
2: Eccoci.
1: Ecco il campione che non manca al suo dovere di difesa del titolo. E poi lo sfidante o la sfidante, pronto?
3: Pronto?
1: Eccoti, ciao, come ti, quanti siete? Allora,
2: no, siamo in macchina, siamo in tre.
1: Ok, perfetto, farò fatica a ricordare tutti i nomi, quindi datevi un nome da squadra.
2: Sì, il nostro è Olivo, che è il mio, e quindi è facile da ricordare.
1: Perfetto, Olivo. È importante il nome perché, Jacopo lo sa bene, ma faccio il ripassone delle regole. Io ora vi faccio sentire i brani, ovviamente in ordine. Prima vi faccio sentire quello che vi ho fatto sentire prima. Poi bisogna indovinarne, ce ne sono tre. Chi ne indovina di più alla fine porta a casa il titolo. Per prenotarsi bisogna urlare il proprio nome. Non urlare, bisogna dire il proprio nome prima che lo dica l'altra persona. È il pulsante, ok? Sostanzialmente questo è. Quindi chi risponde prima ha diritto a tentare di indovinare. Non si può prenotarsi prima del mio via. Quindi si ascolta tutto lo spezzone, poi io do il via e ci si può prenotare. Chiaro? Chiarissimo, immagino. Chiaro. Perfetto. Allora, se siete pronti, andiamo con il riascolto del primo brano.
2: Chiaro.
1: Del mio via, quindi si ascolta tutto lo spezzone, poi io do il via e ci si può prenotare. Chiaro? Chiarissimo, immagino. Chiaro. Perfetto. Allora, se siete pronti, andiamo con il riascolto del primo brano.
2: Chiaro.

0: sentito.
1: No, ti ho sentito, ma ci sarà come se...
0: Dopo.
1: Sì, esatto, poi se vuoi c'è la prova VAR che è il podcast, ecco. Lo vai a scaricare e puoi verificare tu stesso. Andiamo con... Siete pronti?
0: Sì.
1: Ok, andiamo col secondo brano.

0: Via.
1: Jacopo.
0: Jacopo. Jacopo, ci sei? Vai.
1: Sì. Come si chiamano?
0: Vai col titolo della canzone se ti viene
1: sì,
0: prima.
1: Mi sfugge. Girls and
0: sì.
1: Girls.
0: Girls and Boys, per cui
1: date
0: quella che è la prima. Loro sono i non gli Oasis, ma i
1: ho un vuoto.
0: No, vabbè.
1: Gli altri, dai, Damon Albarn.
0: Damon, ma mangiamo Damon Albarn. Vabbè, verifichiamo, verifichiamo. Ti è venuto il nome? Ti è venuto il nome?
1: I Blur.
0: Uno pari. Attenzione, perché la prossima può essere determinante. Dico può perché se nessuno dei due la becca bisogna andare allo spareggio. Per cui state molto pronti. Pronto, Olivo, ci sei?
2: Sì, ci siamo.
0: Perfetto. Jacopo, ci sei?
1: Ci sono.
0: Ok, ve lo dico, è italiana. Andiamo con l'ascolto. Via.
1: Jacopo.
0: Jacopo. Cos'è?
1: L'ombelico del mondo.
0: Di?
2: L'ombelico del mondo.
1: Giovanotti.
0: Anche Olivo l'aveva beccata, vediamo. L'ombelico del mondo, giusto.
2: Sì.
0: Jacopo che era andato a vince di rimonta a sto giro, era andato in svantaggio. A questo punto, Jacopo, domani più o meno a quest'ora ci sei per difendere il titolo?
1: Sì, ci proviamo.
0: Perfetto, ci proviamo. Mi piace la tua positività. Lasciamo scegliere la prossima canzone, Olivo.
1: Vai.
0: Ok, allora Olivo, che canzone ci ascoltiamo tra le tre che abbiamo, che avete provato a indovinare? Quindi Boys Don't Cry, Girls and Boys o L'ombelico del mondo?
2: Beh, Boys Don't Cry a questo punto.
0: A questo punto, è chiaro, l'ho indovinata, nel senso, esatto. Esatto, è la tua canzone di oggi. Grazie mille ragazzi, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao,
0: ciao, ciao. Con Jacopo ci sentiamo domani, con i Cure ci sentiamo adesso.

Boys Don't Cry, la scelta di Olivo, che era partito molto bene oggi in quanto sfidante, ma alla fine Jacopo l'ha portata a casa ancora. Lui stesso riconosce, devo dire, oggi giuria di manica un po' larga, perché bene Girls and Boys, il fatto che ci si dimentichi un attimo dei Blur, così diciamo. Un saluto anche a Luis, che ha provato per tutto il tempo, cioè prima ha provato a indovinare, poi ha fatto il tifo, poi si è espresso su alcune canzoni che abbiamo vi abbiamo proposto per farvele indovinare, tutto questo mentre era in riunione che lui definisce riunione in cui bisogna fare presenza e forse dopo parlare, ma forse tipica riunione in call, mutande e camicia. Esistono ancora le riunioni in call, mutande e camicia, finito il Covid? Evidentemente sì, e sono le riunioni perfette per ascoltare Palmira, che anche oggi in questa sua nuova collocazione è arrivata al termine, meno 4 a partire da domani, poi ci salutiamo. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche in questa fascia semi nuova, perché qui c'eravamo già, allora prima no, e vi auguro una buona serata. Ci sentiamo domani a partire dalle 15:30, se vi va. Un abbraccio a tutti da Matteo Villaci. Vi saluto con i Kneecap insieme a Grian Chatten, questa è Better Way to Live. Poi arriva il GR e poi il grande ritorno di Poveri ma in Ferie e poi tutto il resto. Buona serata a tutti.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Popolare Network.
6: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. A Piacenza un corriere ha avuto un malore ed è morto mentre stava facendo una consegna. Si chiamava Pasquale Andriotta, aveva 42 anni. Lavorava in appalto per BRT ed era iscritto alla CGIL, da cui arriva la notizia. Secondo la FILT, il sindacato di categoria della CGIL, il suo contratto scadeva oggi e temeva che non glielo rinnovassero. Sempre oggi c'è stato uno sciopero dell'appalto BRT di Piacenza a Caorso, proclamato per problemi legati ai carichi di lavoro. Da capire cosa abbia causato il malore, la FILT CGIL ipotizza che anche il caldo possa aver avuto un ruolo. Non possiamo stabilire oggi quale sia la causa, ma neppure ignorare una coincidenza drammatica, dice il sindacato. Pasquale è morto mentre lavorava in una giornata nella quale i suoi colleghi stavano scioperando proprio per denunciare sovraccarichi, carenze di organico e condizioni di lavoro troppo pesanti.
7: Nelle ultime ore si è avuta notizia anche di altri due morti sul lavoro. A Cento, nel Ferrarese, un uomo di 41 anni, secondo le prime informazioni, avrebbe sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi. A Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è stato schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere. In un altro cantiere, a Torino, un operaio di 66 anni è caduto da un solaio da un'altezza di circa 3 metri, è stato intubato e portato in ospedale in codice rosso, quindi in condizioni gravi, come quelle di un altro operaio che a Tribiano, nel Milanese, è stato investito da un bancale su cui era appoggiato un carico di 500 kg nel magazzino di un'azienda ed è ora ricoverato all'ospedale Niguarda.
6: 5 persone sono state uccise oggi a Gaza City durante 2 raid israeliani, il primo vicino al parco della città, mentre il secondo ha colpito con un drone un'auto nel quartiere di Tel Alawa. Il portavoce dell'esercito israeliano ha confermato gli attacchi, sostenendo che fossero diretti contro obiettivi terroristici. Gli ospedali della striscia hanno dichiarato oggi che il numero di vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 è salito a 73.456 persone, con quasi 180.000 feriti.
7: In Nepal si sta cercando di raggiungere centinaia di lavoratori del settore idroelettrico rimasti intrappolati dentro delle gallerie dopo l'alluvione della scorsa settimana e oggi il personale di soccorso ha usato anche un'esplosione controllata per cercare di raggiungere i lavoratori. Secondo le autorità sarebbero 639 su un totale di quasi 4.000 persone ancora disperse. Le vittime accertate dal lato nepalese sono 939, da quello cinese in Tibet i dati ufficiali parlano di 16 morti e 546 persone disperse.
6: La polizia ha arrestato un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere la persona che nella notte tra sabato e domenica ha sparato diversi colpi a un festival di musica techno in Svizzera, appunto. Ha ucciso una donna italiana e ferito altre 5 persone. Secondo la polizia l'uomo sarebbe l'unico responsabile, ma le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e le ragioni dell'attacco. Le autorità svizzere hanno fatto sapere che non daranno altri dettagli prima di una conferenza stampa fissata per mercoledì.
7: Stanno per scadere i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulla legge elettorale che approda al Senato e a destra c'è più di un problema. L'emendamento sulle preferenze, che era stato bocciato con il voto segreto alla Camera, verrà riproposto da Fratelli d'Italia. Ma ora è l'ipotesi di introdurre il ballottaggio a far discutere. Il presidente del Senato La Russa spinge in questa direzione. Nel partito di Meloni il calcolo è che il doppio turno possa servire a disinnescare il fattore Vannacci. L'ex generale della Folgore ne ha approfittato per attaccare il governo. È la mossa della paura, ha scritto sui suoi social.
6: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.
8: Abba Vive, festival antirazzista contro guerra e confini, il 4, 5 e 6 settembre al Parco Sempione. Al festival troverai
9: attività per bambini, ragazzi ed adulti, sport popolare, dibattiti, musica dal vivo e cibi dal mondo. Sul sito abbavive.org trovate il programma completo.
10: Il 4, 5 e 6 settembre al Parco Sempione per la 18ª edizione del festival Abba Vive. Non fartelo raccontare.
11: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio.
12: Ghe Pensi Miti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa. 3 spettacoli a soli 30 euro.
13: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
12: info@teatrodellacooperativa.it.
14: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.

0: Eccoci, poveri ma in ferie, non c'è nessuno, soprattutto noi che siamo tornati dalle nostre meritate vacanze con tutto il disagio che ovviamente comporta questo momento, il momento più tragico dell'anno, quello del ritorno a Laura a spezzarsi la schiena a fatica, come si dice dalle parti del Vesuvio. E con il sottoscritto Alessandro Diegoli qui per questa settimana a Poveri ma in ferie c'è un turbinio di voci femminili.
1: Ah, sì?
0: La prima è quella di Clarice, Clarice conduttrice alle prese con un microfono,
1: sì.
0: Ce la fai?
1: No, okay. Stavo sistemando il braccetto, non riuscivo.
0: Ho visto. Vai a braccetto con il microfono.
1: Vado a braccetto, sì, oggi, vabbè, come al solito con te andiamo sempre a braccetto.
0: Alla grande, oggi, lunedì 31 agosto, poveri ma in ferie, Clarice conduttrice!
1: Buonasera a tutti, buonasera, già sera, no, buongiorno, scusami, Alone.
0: Grazie.
1: Alone conduttore.
0: Senti, allora,
1: mi è successa una cosa oggi.
0: Cosa è successo?
1: Dalla voce si sente che non sono informissima.
0: Ma infatti è un mese che siamo d'accordo che saresti venuta oggi e arrivi con la voce in cantina. Cos'è?
1: Esatto, comunque i miei fans se ne accorgeranno. Stavo andando in farmacia.
0: È una minaccia. Ve ne accorgerete, fans.
1: Esatto, stavo andando in farmacia, ovviamente. Sento, signorina, io ovviamente non sono abituata più a.
0: E tu non sono una signorina.
1: Ormai mi chiamano tutti signora. Non mi giravo, a un certo punto mi gira e questo signore mi dice: signorina, si sta facendo San Gottardo. Io lo guardo così, mi fa: sta scopando San Gottardo. E io: ma che volgarità. Avevo la sciarpa che mi stava scopando tutto il San Gottardo.
0: Fantastico, e il San Gottardo non era il tunnel ma il Corso San Gottardo.
1: Corso San Gottardo, esatto.
0: Anch'io, guarda, mentre ero in giro in moto oggi mi hanno detto: ehi, ragazzo. Io grazie.
1: Perché avevi il casco.
0: Eh sì, certo.
1: Avevi il casco e le scarpine da giovane.
0: Avevo delle scarpe, sì, ho delle scarpine da giovane su. E mi dicono: no, guarda dietro. Io, cosa vuoi? Perché mi stava cadendo la targa della moto, no? Per queste vibrazioni date dalle strade in pessimo stato di
1: dal
0: Milano,
1: pavé.
0: Buchi, pavé, rotaie, insomma.
1: Hai visto tu invece l'asfalto di via Torino? Sì.
0: Bello,
1: nuovo asfalto rosso.
0: Lo adoro. Io ho fatto delle litigate con tutti i sostenitori del pavé. Io adoro l'asfalto. Lo vorrei, cioè sulle strade ovviamente. Poi attorno devono essere prati e boschi. Ma sulle strade voglio l'asfalto della
1: rovente.
0: Formula 1, ok?
1: Quello rosso proprio.
0: Quello bello. E fortunatamente nella mia borsa che avevo, che mi faceva sudare la schiena, avevo dentro lo scotch, quello per le dita. Sai quello che usi a pallavolo e a basket?
1: Sì, dai.
0: Quello, lo scotch per le dita. E sono riuscito a fare una specie di cordicella fatta di scotch per le dita e ho legato la targa.
1: Questo è MacGyver. Queste proprio sono ore e ore passate davanti al televisore in gioventù.
0: Infatti lo vedi che ho la capigliatura con il mullet.
1: Io ero innamorata di lui.
0: Scusa, lo ero anch'io, figurati tu. Allora, arrivano degli SMS, arrivano dei messaggini, dei whatsappini. Allora, il numero di telefono vuoi dire tu?
1: No, dillo tu.
0: Dai, che è scritto lì.
1: Bisogno Clarice. Degli occhiali, sto 3, scherzando. 331-6214013.
0: Esatto. Poi c'è anche la diretta, ma non so se la useremo.
1: Proviamoci, diretta.
0: Sì, popolarenet.it.
1: Sì?
0: Oppure 0233-001-001.
1: Magari, perché no?
0: Allora, Sergio dice che il rientro dalle vacanze con Clarice è top di gamma.
1: Grazie, Sergio.
0: Vedi? Paola ci saluta, grazie, e Simone anche lui ci dice che c'è stato un momento molto critico durante l'estate, non tanto la morte del Vate Guccini quanto il ritorno della pubblicità sì con riso ma senza lattosio. È presente? Bella idea.
1: No, adesso ce l'avrò in testa.
0: È per forza. Sai che era l'unica pubblicità che andava durante il Covid, ti ricordi?
1: No.
0: E noi volevamo...
1: L'ho rimosso.
0: Io volevo andare fuori a poi essere ricoverato all'ospedale più pur di non sentirla.
1: Ah, okay.
0: Sì. Vabbè. E invece ce la becchiamo. Non hai idea dell'asfalto di Monza? Ci scrivono. No, allora, caro Fabio, io ho idea dell'asfalto di Formula 1 perché in via in corso, come si chiama, in via D'Annunzio, a Milano, alcuni anni or sono, nel 2018 mi pare, hanno tolto quella specie di quei lastroni orrendi che ci sono anche qua in via McMahon, che c'è un casino pazzesco, e hanno messo giù un asfalto da paura di derivazione Formula 1istica, perché quei lavori li ha pagati la Formula 1.
1: Per quale motivo?
0: Perché c'era tutta un'iniziativa di mega sponsorizzazione, evento collaterale al Gran Premio di Monza di quell'anno che si svolgeva a Milano.
1: Ma
0: in Darsena,
1: quanto era lungo il tratto?
0: È lungo, perché va da Piazza 24 Maggio fino a Piazzale Cantore.
1: Io vorrei invece che l'asfalto fosse fatto in quel materiale dei parco giochi, è presente?
0: Tartan.
1: Dove rimbalzi, sì, se cadi, sì, non ti fai male, ma non malissimo.
0: Sì, beh, meno male.
1: Sì, meno, sì, male. Meno, sì, male. Sì, sì, visto che io sono facile alle cadute, però vabbè.
0: Ma non sarebbe una cattiva idea, non è male come idea, no, mi piace.
1: Proponiamola.
0: Sì. Io la proporrei, e tanto poi tra un po' ci sarà il nuovo sindaco a Milano, quindi è proprio il momento per sbizzarrirsi. Ti vanno bene un classicone dei Led Zeppelin? O troppo classicone?
1: Ma questo è bello, qualcosa
0: però
1: di meno.
0: Ma è bello, ma no, è una canzone ballabile.
1: Balliamola.

0: Poveri ma in ferie, no, 16, 17.46 con Clarice Conduttrice e Alone in onda da Via Olearo Number 5, che non è Tango Number 5, Olearo Number 5.
1: No, chiusa Mambo, la Mambo. Ho fatto un giro veramente, ho continuato
0: puoi
1: a
0: entrare?
1: Girare su me stesso.
0: No, ma perché allora c'è Via Macca, giusto, brava, brava. Allora, da un po' di tempo, da prima di partire per le vacanze, quindi dalla fine di luglio, i primi di agosto, c'è Via MacMahon chiusa per lavori all'altezza dell'incrocio con Via Caracciolo, nella corsia, nella carreggiata in uscita dal centro. Non so quando la riaprono,
1: chissà,
0: boh, però per arrivare qui devi fare un pezzo in contromano, ma puoi farlo.
1: Cioè, il cartello solo residenti.
0: Beh, noi siamo resident DJs.
1: Voluto, esatto.
0: È per quello. Sì, è così, eh.
1: E lo so, però sai che sono.
0: E quindi puoi. È parcheggiato dove? In Duomo?
1: No, via Dupré.
0: Dupré. Via Dupré. E beh, quindi qua vicino, dai.
1: Sì, sì, sì.
0: È il momento di tornare un po' alle nostre rubrichine di questa stagione di Poveri ma in ferie. Abbiamo imparato a conoscere un valente critico cinematografico amico, Cristian Micheletti, in arte The Next Line su Insta.
1: Potrei aggiungere anche pure Bono.
0: Vabbè, questo giustamente mi sembrava comunque, vabbè, inopportuno dire. Io comunque sono un maschio bianco novecentesco.
1: Un professionista.
0: Ma no, che comunque fa fatica a parlare di cose tipo bellezza maschile, cose di questo tipo, cioè sai.
1: Ci comunque, sono io per quello, non ti preoccupare.
0: Infatti, no, sono affondato fino alle ginocchia in una palude di novecento io, quindi...
1: Ma già da mo' comunque.
0: No, ma nasco lì,
1: infatti.
0: Cresco lì e non mi muovo. Vabbè, insomma, The Next Line, in partenza per il Festival di Venezia, ma siccome con lui abbiamo parlato per tutte le puntate, una volta alla settimana, di luglio, di film dello horror...
1: Che a me piacciono tantissimo.
0: Anche a me, ne ho visto uno l'altro ieri che mi ha fatto avere degli incubi.
1: No, io arrivo al thriller psicologico, poi basta, mi fermo lì.
0: Vabbè, e con Cristian ancora per questa settimana di Poveri ma in ferie, ultima prima del ritorno al palinsesto autunno-inverno, parliamo ancora di horrors, e stavolta però di horrors che sono stati nella storia presentati al Festival di Venezia.
1: Ok.
0: Buongiorno Cristian.
2: Eccomi, ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Grazie per il complimento, Clarice.
1: Sì.
0: Vabbè, volete, non so, cantarvela, suonarvela ancora un po' tra di voi.
1: Quando ci sta, ci sta.
0: Vedete
1: io
0: voi.
1: Sono obiettiva.
0: Allora, Cristian, quasi in partenza, domani mi sembra che sia il giorno dell'incomincio, perlomeno, dell'incomincio del festival o è già iniziato? Io non so niente.
2: No, domani c'è la cerimonia d'apertura con la conferenza stampa, e le proiezioni però iniziano, cioè, poi c'è la prima proiezione serale che però è solo inviti, e sarà Ink di Danny Boyle, e poi dal 2 iniziano tutte le proiezioni invece per tutti gli altri, okay, per il pubblico e per gli accreditati.
0: Ovviamente anche Radio Popolare ne avrà la sua inviata, Barbara Sorrentini, almeno credo, sì, l'ho vista qua però oggi, andrà via anche lei, immagino domani, e comunque se ne parlerà nel corso delle giornate, insomma, di questo festival che dura 10 giorni, cioè fino al sabato,
2: giorni, fino al
1: 12, sì.
0: Ok, sì. 12 giorni. Cristian, abbiamo provato, allora, ci siamo messi d'accordo per provare a vedere di scartabellare negli annali del festival se si trovano degli horror, 2, 3, 4, insomma, un numero anche limitato, però insignificativo, di film dell'orrore che abbiano lasciato un po' un segno, che siano stati presentati lì. Ce n'è?
2: Allora, ce n'è, però quando tu me l'hai detto, ho detto, ah vabbè, ce ne saranno 10 milioni almeno. In realtà Venezia non ha questa storia d'amore con gli horror così forte, però ce ne sono alcuni interessanti. Innanzitutto il primo, che è il Dr. Jekyll, che in inglese era Dr. Jekyll e Mr. Hyde, tratto dal classico racconto, dal romanzo di Robert Louis Stevenson, che non è niente po' di meno che il primo film in assoluto proiettato a Venezia alla Mostra del Cinema, il 6 agosto del 32, il primo film che diede il via alla Mostra del Cinema di Venezia fu un horror, e quindi il Dottor Jekyll, che è famoso perché c'è una sequenza di trasformazione di Dottor Jekyll in Mr. Hyde che ovviamente nel 32 non è che ci fossero grandi CGI, effetti speciali eccetera, quindi era tutto fatto col trucco, e ancora adesso viene raccontato come una delle scene in cui il trucco fa il suo migliore, la sua migliore figura, il suo effetto è ancora attualissimo a distanza di quasi 100 anni, perché appunto del 32, e il protagonista Fredric March prese l'Oscar poi per questa interpretazione. E quindi questo è il primo e forse il vero horror di Venezia. Poi per molti anni Venezia non ha proprio più cagato gli horror, perché l'ha sempre considerato il cinema di serie B tendenzialmente, fino agli ultimi 15, diciamo 20 anni. In mezzo ci sono state alcune edizioni in cui alcuni film vecchi venivano presentati in proposte collaterali, no? Sai che ci sono c'è il concorso, poi ci sono altre cose minori, quindi magari i restauri eccetera eccetera, però in concorso o comunque nel concorso principale, nelle sezioni principali non c'è stato tantissimo, fino direi a 2013, Under the Skin di Jonathan Glazer con Scarlett Johansson, che forse avete visto, perché è un film che è una via di mezzo tra un sci-fi e un horror.
1: L'ho visto quello, cui... perdonami, dove lei... Ecco. No, senza spoilerare, però sì, no, l'ho visto. Però
0: quel insomma... film, allora, Jonathan Glazer, sì, l'ho visto anch'io, ho capito. Sì,
1: quell'horror, però, esatto, quando io parlo di horror io non reggo, per esempio, che so, quelli splatter. Immagino che a Venezia non ci sia mai arrivato un film così.
0: Tipo Camp, come si chiama quello che si gira adesso? Camp Miasma, lì, non...
2: Camp Miasma, sì, Camp Miasma. No, allora, vai, l'ultimo di cui io parlo, vabbè, un po' più horror, però in realtà no, Glazer, no, quello che dici giustamente, Under the Skin, non è quasi un soft horror, non so come dire, infatti un po' più sci-fi, un po' di via di mezzo. C'è Scarlett Johansson che è un'aliena che va in giro per le strade di Glasgow a risucchiare materia organica dagli uomini che adesca, finché non incontra uno che ha la neurofibromatosi, che è una patologia che porta conseguenze estetiche insomma non banali, ecco, e lei per la prima volta si scopre avere un contatto emotivo con un essere umano, cosa che non aveva mai avuto fino ad allora. Non c'è una storia d'amore vera e propria, però si scopre insomma di avere una parte umana che fino a quel momento non avevo mai visto. Film di un grandissimo regista, Jonathan Glazer, ha fatto La zona di interesse l'anno scorso, quello sui campi di concentramento, meraviglioso, che ha vinto l'Oscar come film straniero. E è famoso questo film anche perché, a parte, c'è Scarlett Johansson con questa parrucca nera, una figura molto diversa dal solito, e alcune scene in cui lei gira con un furgone per Glasgow sono state riprese a insaputa delle persone che lei fermava, che mi sono chiesto, ma non hanno riconosciuto Scarlett Johansson? No, appunto, perché aveva questa parrucca, questo trucco particolare, quindi probabilmente neanche ti aspetti che guidi un furgone per le strade di Glasgow e puoi pensare solo che magari ci assomigli o meno. Film che andò abbastanza male sia a Venezia che al botteghino in realtà, ma poi la BBC ha deciso che invece è uno dei 100 migliori film del XXI secolo, quindi l'ha inserito in re. E l'ultimo film, ti direi, La Valle dei Sorrisi dell'anno scorso, Paolo Strippoli, per portarci a casa qualcuno italiano.
0: Che non è fratello o parente di Giulia Strippoli, la nostra parente. Collega, però
2: no,
0: magari lontano cugino, no, glielo chiediamo quando torna.
2: Credo, sì. Però possiamo potete chiederglielo. Paolo Strippoli, che è secondo me un ottimo regista italiano di horror, aveva fatto anche Piove, che era un bel film qualche anno fa, fu presentato l'anno scorso fuori concorso, prima proiezione fu a mezzanotte, e i temerari che riuscirono a stare svegli da mezzanotte alle 2 per vedersi questa anteprima, parlando di una bella proiezione, un film interessante con Michele Riondino, che è un insegnante di educazione fisica che viene trasferito in un paesino montano del Remis, in cui gli abitanti sono tutti molto felici, molto sereni, in modo totalmente naturale, e dietro questa cosa ovviamente c'era qualcosa di strano, di malvagio, e si scopre che alla fine c'è una sorta di rituale notturno durante il quale tutti gli abitanti del paese abbracciano e trasferiscono le loro sofferenze a questo ragazzo, che è una sorta di transfer, che tra l'altro è Giulio Feltri, che è il nipote di Feltri, il giornalista. Incredibile. Sì. Questo sì, c'è la parentela, qua c'è con Vittorio Feltri, ed è un film con anche alcuni altri attori molto bravi, tra cui Citran, che è un grande attore di teatro, che ha fatto anche tanti film con Mazzacurati eccetera eccetera, e Sergio Romano, che non aveva ancora avuto il grande successo di Città di pianura con Sossai, dove poi ha vinto il David Donatello, lì fa una piccola parte, è un bel film e lo cito come ultimo anche perché Strippoli quest'anno è in concorso a Venezia, quindi grande prestigio per lui, con un film che si chiama L'Estranea, che però pare non sia un horror. Ti dico pare perché io ho l'abitudine di non leggere mai quasi nulla, vado sempre al cinema cercando di sapere il meno possibile e anche a Venezia so veramente poco, per cui ho intercettato questa cosa, che non è un horror, ed è strano perché lui è un regista horror, e sarà in concorso principale a Venezia, quindi comunque grande, grande attesa per questo giovane regista.
0: Insomma, comunque Venezia, no, horror, poca roba in effetti. Cioè,
2: sì, poco. Sì.
0: Perché va considerato film di genere, forse appunto un
2: sì,
0: po'.
2: Sì.
0: Un po' snobbati. Ma guarda, l'altro ieri, adesso abbiamo ancora un minuto, ho visto su una piattaforma, non mi ricordo, un film intitolato Autopsia, una roba del genere, Autopsia, con un attore che ho già visto ma non mi ricordo come si chiama, e però mi ha fatto avere gli incubi perché praticamente fanno l'autopsia, trovano dei morti e fanno l'autopsia, adesso lo svelo tutto, a una strega e che non, ovviamente non è morta dal 1600 e col cazzo che vuole morire perché questi due la aprono i due per fare l'autopsia e quindi succedono delle robe orrende e è stato abbastanza pauroso, quindi insomma
2: non è male. Sì, sì, ho capito qual è, c'è Emily Hirsch mi sembra che sia, sì, c'è Emily Hirsch, un attore che ebbe molto successo all'inizio dei 2000, poi è sparito un po', però sì, non era brutto quel film,
0: no
2: non è assolutamente, ma
0: fatto paura,
1: a me l'horror che proprio non mi ha fatto dormire, ma per giorni, è stato Tusk.
2: Ah, quello del
1: tricheco.
2: Tra l'altro
0: del tricheco.
1: Quello proprio da Ivo.
0: Sì.
1: E Vivarium anche un altro.
0: Questo invece della pianta carnivora.
2: Un po'. Vivarium non è quello che girano continuamente.
1: Sì, nel quartiere.
2: Esatto.
1: Ecco, se non volete dormire, star malissimo, questi sono i nostri consigli.
0: Vabbè, allora buon giro veneziano al Lido, Christian.
2: Grazie.
0: Allora qua per Poveri ma in ferie che veramente finisce, grazie per la tua mini collaborazione di queste settimane.
1: Mandaci una foto con baschetto e magliettina a righe.
0: Venezia, per morte a Venezia?
1: Esatto, va bene.
2: Okay, su una gondola.
1: Sulla gondola.
2: Mangio.
1: Sì. Certo.
0: Ciao.
2: Ciao,
1: presto, grazie mille.
0: Ciao. Grazie Cristian Micheletti. Allora, In Arte The Next Line lo trovate su Insta, si chiama così, TNL _ The Next Line.
1: Mi è anche scrittore, tra l'altro.
0: Ha scritto un libro, lo vedete nella sua,
1: nella sua bio.
0: Nella sua bio di
1: cinema,
0: Instagram.
1: Ovviamente, sì.
0: Sì. Abbiamo un po' di pubblicità, poi torniamo subito dopo. Abbiamo ancora una mezz'oretta, ma meno, 20 minuti per una nuova infornata di ospiti che spero che ci faranno molto ridere, ma forse anche pensare.
1: Alziamo le aspettative?
0: Forse
1: non
0: sì.
1: C'è bisogno.
0: Sai che non mi ricordo più quale bottone della pubblicità devo schiacciare?
1: Uno a caso, vai.
0: Non c'è più scritto niente, si è scangellato tutto. No?
1: Dalla tua memoria.
0: Penso quello rosso. A tra poco.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Allora, Clarice, dillo, svegliamo il fatto che tu sei una persona veramente polivalente, multisfaccettata, allevavi topi.
1: Allevavo, no?
0: Allevavi un topo.
1: Ho svezzato due
0: rati. Un rato, un grosso così, un topone, una pantegana.
1: Due pantegane. Ma per la scelta musicale, non a caso?
0: Che cosa? I Manic Street Preachers sono dei rattoni anche loro? No?
1: Beh, sì, un po' il titolo della canzone un po' si può anche ricondurre al concetto di ratto emarginato, chi proprio non è in prima linea.
0: Sì, diciamo che poi è una formulazione che è anche stata presa in prestito da una certa politica abbastanza famosa, diciamo che poi riveste un ruolo di primo piano in Italia, che in molti non vorrebbero lì, tra cui tipo noi, però vabbè, fa niente. E stiamo parlando dell'espressione underdog.
1: Esattamente.
0: Che vuol dire sfavorito.
1: Chi parte già svantaggiato,
0: sì,
1: diciamo.
0: Svantaggiato, non svantaggiato nel senso tipo noi, che siamo degli svantaggiati in assoluto, insomma. No, in una determinata circostanza. La formulazione fa capo a una delle attività, fra l'altro appunto nuove, di Clarice Conduttrice.
1: Ah, vogliamo proprio dirlo così.
0: Che è diventata una stand-up comedian. Ma non vuole farmi vedere i video delle sue performances. Non si capisce perché. Sarebbero sicuramente eccelli. Io lo so che tu eccelli.
1: Sì, devi aspettare il mio special.
0: Ok, devo venire a farti un video.
1: Su delle piattaforme, vedremo.
0: Sì, una piattaforma petrolifera.
1: Sì, esatto, a largo.
0: Esci da una torta.
1: Ma non parliamo di me, noi abbiamo il 3x2.
0: Che 3x2?
1: Pensavamo di avere un 2 quinti,
0: invece
1: dicendo troppi numeri, eh.
0: Abbiamo 3 mezzi.
1: Sì.
0: Perché sono 3 su 2 telefoni.
1: 5.
0: Quindi sono 3 mezzi. Siamo vabbè, insomma, loro sono dei colleghi di... Però più blasonati di,
1: sì,
0: Clarice,
1: diciamo,
0: molte,
1: un tantino di più.
0: Bravi, quindi
1: loro
0: non
1: bravi.
0: Non che tu non lo sia, loro.
1: No, loro sono bravi, bravissimi, anzi.
0: E hanno tutta una situa domani sera
1: avranno una situazione, saranno su uno dei palchi più belli estivi di Milano, nonché al Castello Sforzesco di Milano. Presentiamoli.
0: Sì, allora loro sono appunto degli underdog, no, senza H, degli sono gli underdog. Sono, allora, innanzitutto in un telefono ci sono Serena Bongiovanni e Giuliano Dule, che dovrebbero essere qua. Ciao, ci siete?
2: Ciao.
1: Eccovi. Ciao. Benvenuti.
3: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Ciao. E nell'altro telefono invece Tiziano Labella. Ci sei, Tiziano?
4: Ciao ragazzi.
1: Oh, c'è.
4: Buonasera.
0: Fantastico. Allora ci sono tutti, perché noi abbiamo sempre il brivido quando dobbiamo telefonare a più di due persone alla volta, invece ce l'abbiamo fatta, ma è facile perché poi alla fine erano due telefonate. Allora, innanzitutto cosa facciamo? Clarice, ma
1: sì, allora, siete praticamente i 3 quinti, mancano all'appello, ma al telefono adesso Angelo Amaro e Antonio Ricatti, ma che ovviamente domani saranno con voi. Raccontateci un po' cosa succederà domani. Ricordiamolo, quindi, al Castello Sforzesco domani alle 21:30, giusto? Castello Sforzesco di Milano, quindi un vostro spettacolo. Di questo collettivo che ormai, voglio dire, non ha neanche bisogno di presentazioni, ma lascio la parola a voi, quindi raccontateci un po' cosa succederà.
2: Vai Tiziano.
4: Vai Sere.
0: Dai, se, allora,
1: vai Antonio.
0: Evviva.
1: Che non c'è.
0: Allora,
2: dai, vado io.
0: Serena.
2: Allora, Underdogs è un collettivo che è ormai nato da 2 anni dall'idea di Giuliano Dule, che ha radunato i suoi comici amici e i comici, insomma, che stima, speriamo.
3: Vabbè, direi proprio di no, cioè, proprio, già la prima fake news della giornata è arrivata così.
2: Vabbè, ci speriamo, insomma. Domani abbiamo questa serata enorme, siamo molto emozionati, al Castello Sforzesco di Milano. Ci esibiremo ognuno con il proprio monologo, quindi sarà un'alternanza di comici. E insomma, purtroppo abbiamo avuto questa brutta notizia oggi, ossia che Giorgio Montanini, che doveva essere la special guest, purtroppo non ci sarà per una questione di un infortunio al piede, e quindi ci ha abbandonato, insomma. Quindi salutiamo anche Giorgio con la sua gamba stesa.
1: No, povero Giorgio, lo salutiamo. Sì,
3: si è tagliato, si è rotto il piede.
2: Sappiamo
3: Una scena molto splatter, ci dico.
2: Esatto, una scena piena di sangue, quindi probabilmente Tarantino lo scritturerà. Nel frattempo, quindi domani siamo solo noi che appunto come 5 Underdog, come abbiamo iniziato, andiamo avanti, sempre da soli, sempre abbracciati e speriamo di portarla a casa.
3: Esatto, ci vogliamo tanto bene, soprattutto dopo questo infortunio, chiaramente è un segno della scaramanzia. Cioè, è stato colpito.
0: Non avete fatto lo sgambetto per avere... Più palco, insomma.
1: Come si dice in inglese? No. Break your leg, e l'ha preso proprio.
0: Allora, voi siete in 5, ma scusami, tu sei stato un po' il commissario tecnico, Giuliano, quindi da quel che abbiamo capito.
3: Come si può dire? No, è stato, cioè sì, l'idea è nata, diciamo, perché, come diceva Serena, erano i miei comici preferiti, nonché i miei amichetti, comici e comiche, perché poi qua ultimamente se no facciamo delle gaffe, anche perché non vorrei mancare di rispetto ad Antonio Recatti, che è la donna del gruppo. No, e quindi... È nato diciamo da un buco di una programmazione che avevamo in una serata a Roma, tanto che a Roma è pieno di buchi, no? Quindi ci stanno i buchi, tanto perché la città romana è sempre molto bella, vero Cristiano? E quindi è nato da questa necessità di un buco all'Alcazar, prima volta in cui è nata la serata a Trastevere, e da lì è andata benissimo la prima volta. E quindi abbiamo continuato ad esistere e a, come dire, resistere per un annetto e mezzo, fino a che al Castello Sforzesco volevamo coronare questa cosa con la presenza dell'underdog numero uno, che era Giorgio Montanini, ma è morto.
2: E ce la caveremo
3: come ci abbiamo sempre fatto, diciamo, a cazzo e mannaia, come si dice nella mia lingua natale, che è il calabrese, penso.
1: Potrebbe apparire sotto forma di, non lo so, di qualche creatura
0: della nostra. Ah,
1: della notte, dici,
2: no, potremmo travestire Tiziano, fine serata, okay. Che si trasforma, la sua passione è il marchigiano, quindi Tiziano si travestirà, giusto Tiz?
4: Io devo, sento e non sento, ma nel dubbio mi dissocio completamente da tutto quello che sta dicendo Serena e da quello che dirà a partire da ora, quindi nel dubbio è tutto falso.
1: Allora, io so che una delle vostre forze è essere rimasti, diciamo, indipendenti proprio, quindi l'indipendenza significa che potete dire tutto quello che volete, siete rimasti proprio con questo fondo punk molto molto forte, e quindi avete fatto anche voi in gruppo però una gavetta, insomma, che parla di trasferte, di furgoni, di trasferte e di hotel e camere condivise anche, no? Com'è andata la convivenza?
3: Noi siamo tutte single prescelta.
4: è una vita che
2: Cristiano, come va in camera con Giuliano?
4: È una vita che ci ha plasmato, purtroppo in negativo, e ci fa pian piano odiarci a vicenda sempre di più. Però Antonio, se mi senti e hai una finestra davanti, salta Antonio, e questo ti farà smettere di russare per sempre, perché è l'unica cura che può salvare Antonio, che è il russatore più forte che voi incontrerete mai. Purtroppo è anche un comico eccezionale, quindi sì, dobbiamo convivere con questa cosa. Però sì, dopo aver insomma condiviso stanze, momenti brutti e momenti belli insieme, non vediamo l'ora di fare Milano.
0: Sentite, voi avete appunto la vostra appunto indipendenza, come diceva la mia illustre collega Clarice, immagino che poi vi porti anche a dover lavorare tanto per autopromuovervi. I social network quanto contano nella vostra vita professionale?
3: Vai Tiziano.
1: Questa risata mia, vabbè.
4: Tutti quanti molto a forza siamo stati obbligati a imparare un po' come funziona questo mondo dei social media, perché ci siamo resi conto che adesso è necessario, insomma, per venderci bene e far vedere al pubblico quello che facciamo, e quindi era inevitabile. Però diciamo sempre un po' personalmente posso dire un po' sempre controvoglia, perché ti costringe comunque a passare molto tempo, cioè, al cellulare, davanti a uno schermo, insomma è sempre un po' una rottura. Come funziona parolacce a vabbè,
0: è valido, vai. Ma sì, è valido.
4: Ah, molto bene, sempre un po' una scassatura dei coglioni, insomma, però alla fine Alla fine, però, insomma, diciamo che quando riesci a raggiungere più pubblico, dicendo, sempre facendo il tipo di stile di comicità che facciamo noi, che piace a noi, come avete detto voi, insomma, senza alcun limite, insomma, si può parlare di tutto, alla fine ne vale la pena.
1: Allora, voi siete delle creature comunque indipendenti anche singolarmente. Dopo questa data, cosa ci sarà?
2: Beh, ognuno di noi
4: secondo me niente.
1: No.
4: Basta. Questa è l'ultima, ci vedranno troppe persone tutte insieme.
2: Vero. No, se va tutto bene, se sopravviviamo, ognuno di noi è in tour con il proprio spettacolo, quindi poi ricominciamo chi più, chi meno, chi prima, perché per esempio Tiz, mi sembra che tu sei in procinto poi di uscire con lo spettacolo nuovo il prossimo anno, no?
4: Sì, proprio adesso a settembre stanno uscendo le nuove date per il tour che partirà a gennaio.
2: Esatto, invece tipo io e Giù siamo ancora in tour con quello precedente, a metà del nostro spettacolo, e anche i ragazzi Antonio e Angelo sono in giro con i loro tour, quindi ci sono tante date, per cui se poi siete interessati, dopo che ci venite a vedere, quelle tre persone che si appassioneranno, esatto, possono trovarci sui social e trovate tutte le indicazioni per venirci a vedere in solo, mettiamola così. Siamo un po' i Damiano dei Maneskin, non c'è
3: Damiano dei Maneskin, sì, con gli stessi addominali, tra l'altro.
2: Sì, anch'io.
3: Però io ho riuscito il tatuaggio, il ballo della vita, quella cosa che,
2: esatto,
3: no, quello non mi piace, per il resto grande mia.
0: Sentite, ultima domanda, non so, magari Clarice ce n'è un'altra. Io vi volevo chiedere, ma voi a Milano siete di casa, avete già fatto, com'è il rapporto col pubblico milanese? Potete anche dire che il pubblico milanese vi sta sulle palle, eh?
1: Sì, liberissimi.
0: È super valido.
3: Ma guarda, finché pagano il biglietto, sembra tutte le brave persone, devo dire.
2: È Veneto, Dio
3: cazzo! Allora, io posso dire a qualsiasi supervisore di questa cosa che tanto aggiungetela alle mie querele per bestemmie. Tanto ce ne ho parecchie, ne ho prese già io, ho già reso anche molto felici quelli di Grotta Mare, il festival del cabaret Amore Mio, che si sono molto. Il sindaco poi, che saluto, grazie al sindaco di Grotta Mare, con piacere. Insultare un festival della comicità, grazie delle offese, date a Dio che evidentemente si sa difendere da solo. Però però il pubblico di Milano è un pubblico, anche perché i milanesi non ce ne sono.
2: Sì,
3: i milanesi adesso sono in vacanza.
1: A parte i presenti, forse siamo gli unici milanesi.
3: Esatto, vedi. Però perché voi lavorate, i milanesi veri vanno in vacanza a settembre, perché non vanno in vacanza ad agosto, quelli con i soldi, cioè, capito? Tutti gli altri siete discendenti dei meridionali, quindi vi vogliamo bene. Cioè,
2: io vogliamo bene, sì.
3: Io sono extra comunitario, più meridionale di voi.
2: È ok, sì, no, io da torinese sono stata in guerra per anni con Milano, perché Torino e Milano sappiamo che c'è questa guerra, ovviamente vinta da noi sabaudi, ma è
1: certo, guerra a mani basse,
0: però, le vostre spingarde, sì.
2: Però devo dire che effettivamente Milano ci dà sempre tante soddisfazioni. Noi facciamo già serate di Underdogs a Milano da ormai un anno e mezzo fisso, e devo dire che abbiamo sempre trovato un pubblico che risponde bene, che ci fa, insomma, godere della serata, quindi siamo molto presi bene, ecco. Poi non so il giudizio del romano, non so, Tiziano non lo conosco bene, è un conoscente.
4: Adesso ho perso anche il nome proprio, come vedete, non ho neanche più sono passato a nome comune. E poi tra l'altro a me in segreto Serena ha detto la sua cosa preferita di Milano. Serena, la vuoi dire anche qua?
2: No, prego, te l'onore.
3: Io la so forse.
4: A me Giuliano, dillo tu, che c'eri anche tu quando l'ha detto Serena.
3: Il treno per Roma!
1: Onesta!
4: È vero,
2: è vero. Possiamo chiudere il collegamento con la casa, grazie. Nomino Tiziano La Bella.
3: Maria, io esco.
1: Tiziano La Bella, invece, sappiamo che fai anche stand up in UK.
4: Scusa, faccio
1: anche stand up a Londra, no?
4: Perdonami, mi salta un po' la connessione. Faccio anche stand up
0: a Londra.
4: A Londra, sì. facevo.
1: Facevi, sì.
4: Da due anni, basta. Londra, una città orrenda, non ve la consiglio, è veramente molto molto brutta, e non consiglio assolutamente a nessuno di andare a visitare il Regno Unito in generale, la Scozia, sì.
0: Solo quella. Okay, è bella la Scozia. Sono stato l'anno scorso.
4: La Scozia è meravigliosa, stupenda.
3: Tiziano ama la Scozia perché ci siamo conosciuti bene io e lì. io e lui ci siamo conosciuti bene lì in Scozia, è stato un momento molto romantico, quando abbiamo messo nei materassini che si sgonfiavano.
4: È stato amore a prima vista.
3: Sì, amore, appena ci siamo visti nudi ci siamo innamorati.
1: Belli, che bella immagine.
0: Anche noi siamo nudi qua in studio, eh?
1: Sì, sì.
2: Che bello.
3: Vabbè, io vado in bagno, ciao.
0: Va bene, allora l'appuntamento è per domani. Magari poi, siccome qua la Radio Popolare il lunedì sera è una volta al mese dedicato alla stand-up, magari, chi lo sa, in futuro ci sarà l'occasione per avere anche voi, sarebbe molto bello, con di solito nella serata condotta da Ira Rubini. Poi ci mettiamo d'accordo per una stecca, ma volevo prendere
1: io, quella crema, donna, sì, certo. Veramente,
0: vabbè, ho capito,
1: veramente sei impressionante.
0: Tiro a campare, come faccio?
1: No, è giusto.
0: Siamo poveri noi, Radio Popolare.
1: Quindi ricordiamo Underdogs domani.
2: Non è che chiediamo tanto, noi 10.000 euro e veniamo a fare.
0: Perfetto.
1: Ok,
0: vabbè.
1: È giusto, mi pare. No,
0: ma volevo prendere io,
1: quella crema, donna,
0: sì, certo.
1: Veramente.
0: Vabbè, ho capito,
1: veramente sei impressionante.
0: Tiro a campare, come faccio?
1: No, è giusto.
0: Siamo poveri noi, Radio Popolare.
1: Quindi ricordiamo Underdogs domani.
2: Non è che chiediamo tanto, noi 10.000 euro e veniamo a fare.
0: Perfetto.
1: Ok, è giusto. Mi pare, no, mi sembra giustissimo. Dai, poi lo diciamo.
3: Anche molto ascoltato.

0: protestare, ma
1: sì.
0: vabbè.
1: Info i biglietti, insomma, comunque sull'internet si trovano, basta mettere Underdogs Castello Sforzesco, ci sono ancora biglietti disponibili. Sì.
2: Sì.
1: Oh, sì, sì, ma ancora
2: sì,
1: per poco, lo so, lo so. Gli ultimi posti.
0: Ultimi posti disponibili. Allora, Serena, Tiziano e Giuliano, grazie e
3: grazie a voi.
0: A domani, quindi.
1: Ci vediamo domani. Sì, sì, sì.
0: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao, grazie. Grazie agli Underdogs, i colleghi di Clarice.
1: Ma ancora,
0: vuoi improvvisare?
1: Dai,
0: vuoi improvvisare
1: ma no,
0: un pezzetto?
1: Ma quanto mai ti ho detto veramente
0: dai,
1: questa cosa?
0: Dai, improvvisa un pezzetto.
1: Una cosa intima, no? È una cosa molto intima.
0: Vabbè, ma condividila con i nostri ascoltatori, le ascoltatrici.
1: Ma perché io non ti ho detto in realtà una cosa? Che io, insomma, è porno.
0: Ah,
1: stand up porno.
0: Ma in che senso?
1: È per quello che non ne volevo parlare.
0: Vabbè, cioè, però parlato, cioè parlato. Porno parlata.
1: Non è vero.
0: Vabbè, aspetta, mettiamo una canzone.
1: Non è vero, aspetta, fammelo
0: attimo,
1: dire,
0: sì.
1: Non è vero.
0: Ah, ok. No, adesso dobbiamo capire però.

0: com'è che si dice 182, no?
1: 182. Ma sai che l'ho sempre detto in italiano?
0: 182
1: basta. Sì. No, comunque chiudiamo questa cosa. Io ovviamente volevo sedare e invece
0: brava,
1: ho
0: certo
1: usato proprio la parola sbagliata.
0: Sì. Anche no. Sedare è sbagliato in questo caso, perché appunto è completamente antitetico a tutto ciò. Ah, noi abbiamo la nostra rubrica di Bello Natura, Tony Gorgonzola, che ovviamente torna anche in questa settimana. Solo che non, secondo me, io spero di mandare in onda il file giusto. È una seconda puntata di fatto, quindi nel momento della maturazione dei lamponi di cui avevamo già parlato a luglio.
1: Sai che adesso è periodo di raccolta di noccioline, nocciole.
0: Sì, lo so, le ho raccolte io, però sì, in collina delle annate più buone ci sono state. Comunque andiamo con Bello Natura.
1: Vai.
2: Bello Natura, Tony Gorgonzola. Bentornati dalle vacanze, bentornati dalle ferie, spero vi siate tutti divertiti, io sono rimasto qua a Gorgonzola a zappare la terra e vi faccio vedere i miei lamponi, mega lamponi, l'abbiamo veramente da qualche volta, sono acchilate, abbiamo fatto crostate, abbiamo fatto i frullati, li abbiamo fatti a gelato, le crostatoni. Anche le crostatoni, guardate quanti ce ne sono, veramente a chili, e da ormai sono quasi più di un mese e mezzo, 2 mesi.

0: e li raccogliamo e ce n'è veramente ancora tantissimissimissimi. Guardate questo ramo, quanti ne ha maturi e poi tantissimi anche ancora acerbi, che sono piccolini, che poi matureranno nel tempo. Bello bello natura a tutti, bentornati ancora dalle ferie e alla prossima con un altro frutto a Bello Natura, Tony Gorgonzola.
1: Eccoci qua.
2: Abbiamo, come so, spero che tutti voi abbiate visto ovviamente il video.
1: Ma lo sa, allora è una rubrica consolidata, ovviamente sul gruppo di Poveri Ma Belli su Facebook trovate il video di Tony Gorgonzola.
2: Non ha detto
1: natura.
2: Una cosa, Tony.
1: Cosa? Su?
2: Sì, raccolgono uno a uno,
1: i
2: senza
1: lamponi.
2: Rastrelli, lo sai, quei mezzi delinquenti che raccolgono.
1: Ah, no, quello è per il mirto, con sì. I pettini, come dei pezzi.
2: Sì, ma creano veramente dei disastri.
1: Ma dove? Nella natura?
2: Sì. Quindi, no, nella natura, nel senso escono con sacchettoni. Invece.
1: Brutto natura.
2: Brutto natura, esatto. Caso. Brutto natura potrebbe essere un'altra
1: cosa
2: da non fare. Esatto.
1: Sai che, beh, ma si vede che. Ma tu è un pezzo del tuo spettacolo di stand up questo? Cioè, c'è sicuramente il tuo zampino autoriale dentro.
2: Aspetta, ma lo sai che mi sottovaluto.
1: Vedi? Perché brutto natura. Notte. Brutto natura, Tony, se ci stai ascoltando, potrebbe essere un'idea per la prossima stagione, visto che con Bello Natura abbiamo magnificato i prodotti della terra, i prodotti degli angoli dei marciapiedi che tu calchi nella tua vita gorgonzolese, e anche quello che fanno fuori gli ascoltatori e le ascoltatrici. Se volete mandarci dei contributi di brutto natura, cose da non fare,
2: non
1: fare mai nei confronti della madre terra.
2: Per esempio, dine una.
1: Buttare le carte delle caramelle per terra.
2: No, va bene, è troppo facile, quello è ovvio.
1: Fare come quello stronzo che ha fatto il barbecue a Creta e ha mandato fuoco a mezza isola.
2: Ecco, per esempio.
1: Ecco, durante il vento. Ecco, se c'è vento non accendete fuochi. Non accendeteli comunque i fuochi, ma in particolare se c'è vento, perché
2: è molto molto molto pericoloso.
1: Succedono dei disastri irreparabili. E poi sì, quello dei pettine oppure che ne so. Ecco, non scrivete Dino ama Livia con il coltellino Opinel sulle cortecce degli alberi col cuore.
2: E non staccate le patelle dagli scogli, soprattutto se è un'area protetta.
1: No, beh, lì andate in galera.
2: Mi è capitato di avere queste persone che prendevano a sassata delle patelle e io ero in Sicilia, io da milanese, ho detto:
1: "Waiti, siete fecusè, vada via, ciao!"
2: No, ho detto: "Scusate, non vorrei interrompere la vostra merenda, ma questa sarebbe una riserva naturale."
1: Sì. E loro danno...
2: Vabbè, due, cosa vuoi che sia?
1: Ecco, sempre i soliti italiani, mamma mia. È arrivato il momento della sigla. Clarice, grazie di aver...
2: Ma grazie tanto a te, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sempre affettuosissimi con me.
1: Grazie. Domani torno sempre io ci sono per tutta la settimana. Domani nuova co-conduttrice, ci saranno 5 voci di donne, collaboratrici, amiche, una diversa dall'altra ogni giorno questa settimana, perché ricordiamo che la Vittoria è in vacanza. Capito cosa fanno i collaboratori di Radio Popolare? Addirittura le vacanze. Capito? Mamma mia, boia da Laura, saltumados. Un saluto anche a Vittoria che è nei suoi paeselli. Clarice conduttrice, grazie, ci sentiamo presto.
2: Grazie Alone, adesso andiamo a bere un birrino.
1: Totalmente.
2: Vai.
1: Birrina per noi e una proseguo di trasmissioni top.
2: Pensavo
1: totali.
2: Un prosecco per voi, pensate.
1: Super interessanti, in particolare che si comincia con un GR condotto da Andrea Monti, adesso qui su Radio Popolare. Ciao.
2: Ciao.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Popolare Network.
3: Buonasera, le notizie delle 18.30. In Italia 3 morti sul lavoro in poche ore. A Piacenza un corriere ha avuto un malore durante una consegna. Il suo contratto scadeva oggi, mentre i suoi colleghi scioperavano per le condizioni di lavoro, dice la CGIL. Nel Varesotto un muratore è stato schiacciato da una soletta di cemento. Nel Ferrarese un lavoratore agricolo ha sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario. Il governo proroga di altri 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Madrid risponde prorogando a sua volta i controlli di 2 settimane. Piantedosi dice: speriamo sia l'ultima volta, ma le opposizioni chiedono a Meloni di riferire in Parlamento e parlano di bugie e propaganda. Tra poche ore scadono i termini per gli emendamenti alla legge elettorale, alla vigilia del voto al Senato, e a destra i nodi non si sciolgono. Fratelli d'Italia insiste con le preferenze e si riaffaccia all'ipotesi ballottaggio per fermare Vannacci. L'ex generale ne approfitta e dice: è la mossa della paura. Colpiremo duramente l'Iran. Donald Trump risponde così agli attacchi di Teheran a basi militari USA nei paesi del Golfo, dopo che gli Stati Uniti avevano colpito un'isola nello stretto di Hormuz. Xi Jinping e Putin si incontrano al vertice della Shanghai Cooperation Organization. Ucraina discussa solo di passaggio, dicono i portavoce. Secondo Putin, la cooperazione con la Cina si sta sviluppando con successo in tutte le aree. In Svizzera è arrestato un 43enne per gli spari di 2 notti fa a un rave che hanno ucciso una donna italiana e hanno ferito altre 5 persone. La dinamica non è ancora chiara. Secondo la polizia, l'uomo sarebbe l'unico responsabile. A Milano un pedone è stato investito e ucciso da una betoniera nella zona di Corso Lodi. L'uomo aveva 52 anni. Secondo le prime informazioni potrebbe aver attraversato sulle strisce, ma con il semaforo rosso. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
5: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazioni di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
6: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
5: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano. No.

0: 4 minuti dopo le 6:30 con la sigla di Pop Sera. Benvenute e benvenuti, buon pomeriggio da Massimo Bacchetta, da tutta la redazione di Radio Popolare. Comincia l'ultima settimana di Pop Sera, perché è l'ultima settimana del palinsesto estivo, e quindi, come da tutta l'estate, da questo momento alle 20:30 la redazione insieme a voi per gli aggiornamenti, le notizie. Ho notizia di questa settimana che riguarda la trasmissione, ma anche tutta Radio Popolare. Da oggi torna Metro Regione, quindi alle 19:45, dopo il giornale radio, da adesso per tutto l'anno torna in onda l'informazione locale nella striscia informativa a giornale radio di Metro Regione. Bentornata a Metro Regione, bentornate anche a tutti voi che ieri avete cominciato a ripopolare le varie città con il grande rientro di fine agosto. Bentornate e bentornati, e quindi anche per voi l'aggiornamento sulle notizie di oggi. La notizia di oggi, una delle notizie di oggi, riguarda Schengen, perché l'Italia ha fatto sapere di avere prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda la Spagna, diciamo, ancora per 15 giorni, cioè fino al 15 settembre. La sospensione dell'accordo di Schengen, l'accordo di Schengen è quello che riguarda la libera circolazione di merci e persone, ecco, che era stato sospeso dall'Italia ormai al 1° agosto, quindi si va al 1.5 mesi, altri 15 giorni di sospensione, perché fa sapere l'Italia col ministro dell'interno Piantedosi, sembra una battuta, ma dice se l'Italia ha sospeso ancora Schengen per 15 giorni vuol dire che era necessario, c'è stato un incontro, dice, con gli specialisti, l'analisi fatta con gli specialisti delle commissioni, e quindi è stata presa questa misura. E perché per 15 giorni? Perché fa sapere il governo italiano, perché in fondo apprezziamo quello che il governo spagnolo sta facendo per mettere un freno, diciamo, alla situazione a Ceuta, molto nominata durante tutta quest'estate, quella propaggine spagnola, diciamo, si dice exclave spagnola in territorio marocchino. Le reazioni spagnole ci sono state, hanno fatto sapere ovviamente a loro volta di aver prolungato per 2 settimane i controlli di frontiera di tutti i passeggeri che via mare o via aereo accederanno al territorio spagnolo proveniente dall'Italia. L'opposizione ha fatto sapere che è una manovra ridicola, poi la sentiremo l'opposizione. Intanto c'è anche la cronaca da Ceuta, perché oggi in quella situazione si è saputo di nuove complicazioni. La polizia ha sparato in aria per disperdere la ressa, fa sapere, cioè di centinaia di persone di origine maghrebina accampate nelle strade nelle ultime settimane, che tentavano di entrare in una struttura di accoglienza allestita dal governo, ma con complicazioni notevoli. Allora partiamo dalla cronaca e poi vedremo anche questa nuova sospensione di Schengen. Con la cronaca andiamo direttamente a Ceuta con una cooperante italiana, Alessia Borsa, benvenuta.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Buongiorno Alessia. Per fare il punto su com'è la situazione lì a Ceuta, che insomma in tutta l'estate ha dato notizia di decisamente situazioni complicate, più o meno, adesso com'è la situazione?
1: Ma se devo usare un'unica parola, userei la parola caotica, se devo essere proprio sincera. Confusionaria, complessa, incerta, nel senso che spesso ho impressioni differenti anche all'interno della stessa giornata, a distanza di poche ore, di pochi giorni, però dopo un intero mese poco più passato qui, purtroppo la situazione mi viene da dire che è un po' caotica. Ci sono diverse fonti di disordine, E c'è uno scontro, ormai mi viene da dire prolungato, tra quello che è la presenza di queste persone migranti dal Marocco e da altre aree dell'Africa subsahariana, appunto queste persone che si scontrano con una popolazione locale che spesso non è, diciamo, proprio accogliente nei loro confronti, e anche uno scontro, mi viene da dire, con le istituzioni che stanno rispondendo in modo di nuovo confuso un po' a questa situazione, e questo grande calderone, secondo me, crea poi appunto conflitto, caos per strada, in spiaggia, dove appunto si trovano la maggior parte delle persone ancora.
0: La notizia di oggi è appunto dell'intervento della polizia sparando in aria per, se non si è capito male, quasi risse oltre che ressa, diciamo in queste file di tentativo di accedere alle strutture d'assistenza. Corrisponde?
1: E allora, io non ho ancora letto nessuna notizia di oggi, devo essere sincera, perché stiamo lavorando a un ritmo piuttosto alto in questo
0: Immagino.
1: momento. Però, in generale, il clima, come dicevo, è caotico, e la risposta purtroppo è spesso violenta da parte delle autorità. Purtroppo ho visto personalmente veramente tantissima, tantissima violenza, e di fatto è una risposta inadeguata, è la conseguenza di una risposta inadeguata da parte delle istituzioni, per quanto mi riguarda. Ormai è un mese che ci sono migliaia di persone in spiaggia, per strada, e concretamente gli spazi aperti hanno veramente. Ci hanno messo tantissimo tempo ad aprire degli spazi per queste persone che non sono adeguati a una vita dignitosa, che non sono sufficientemente grandi ad accogliere tutte queste persone, ed è chiaro che si creino delle situazioni di conflitto, di ressa, di lotta per accedere a questi spazi, che tra l'altro non si capisce bene neanche che tipo di spazio costituiscano e quale sia la funzione di questi spazi. E purtroppo anche nei giorni scorsi ci sono stati diversi episodi di un po' violenti, sia da parte appunto dei residenti che dalle persone migranti stesse, che dalla polizia, quindi si creano un po' di questi scontri. Il clima purtroppo è questo, cioè.
0: L'ultima cosa che ti chiedo, Alessia, anche di questo non so se ne avete verifica o meno, ma un'altra fotografia, diciamo, che è stata fatta dal governo spagnolo è di un aumento progressivo, non capisco se in termini assoluti o in termini percentuali, insomma, comunque di presenza di ragazzi, cioè di minori, eccetera. È una situazione che vi torna come fotografia?
1: Adesso io non so se siano entrati effettivamente così tanti minori dopo il 30 di luglio, però sicuramente la presenza dei minori è grandissima. Cioè all'inizio si parlava, mi ricordo le prime notizie, 800 minori per strada, poi adesso le ultime notizie, 2800 minori per strada, 2900 minori senza posti per dormire. E noi stessi, cioè la stessa struttura in cui mi trovo, in realtà è per persone maggiorenni, abbiamo accolto decine di minori in questo mese, e le strutture per i minori sono state al collasso per tutto il mese, con un'over capienza, e qualcosa si sta un attimo sbloccando, stanno aprendo nuove strutture, però la presenza dei minori effettivamente è veramente grandissima, e purtroppo tantissimi di loro si trovano indifesi per strada e vivono situazioni molto complesse.
0: L'ultima lapidaria domanda, Alessia, ma appunto poi attorno a questa vicenda della sospensione di Schengen e così, poi anche il governo italiano dice, beh, insomma, però il governo spagnolo sta facendo delle cose, quindi la risospendiamo soltanto per 15 giorni. Ecco, tu la definiresti ai tuoi occhi una situazione che si sta andando a sciogliere, quella di Ceuta?
1: Beh, mi sembra veramente ottimista questa lettura per il momento, nel senso che la mia percezione è che lo stato emergenziale perdurerà ancora a lungo tempo, specialmente se la gestione sarà soltanto sul territorio di Ceuta, nel senso che Ceuta è una città molto piccola, con pochi abitanti, poche risorse, fuori dalla penisola, e riuscire, cioè in un mese sono riusciti ad organizzare veramente poco. Non c'è stata, secondo me, una risposta pronta, organizzata, lungimirante, quindi non vedo come ci possa essere in tempi brevi una risoluzione dell'emergenza. Ripeto, quello che noi vediamo ogni giorno sono migliaia di persone ancora per strada, in una situazione di incertezza totale. E non mi sembra che il governo spagnolo per il momento abbia dato, delle linee chiare, un percorso chiaro. Non mi sembra che siano chiare le intenzioni e appunto le risposte concrete sono state un po' mancanti dal mio punto di vista, per cui mi sembra veramente ottimista, un po' utopico parlare di risoluzione dell'emergenza per il momento.
0: Alessia Borsa, cooperante da Ceuta, grazie mille di questo collegamento e buon lavoro a tutti voi. Grazie,
1: Grazie a voi.
0: grazie ancora da Ceuta.

0: questo per quanto riguarda la cronaca, diciamo, direttamente a Ceuta. Però torno alla questione di Schengen, la sospensione dell'accordo di Schengen, appunto, che vi dicevo, il governo italiano l'ha decisa ancora di nuovo, prorogata fino al 15 settembre, anche in virtù di quello che il governo spagnolo sta facendo. Il governo spagnolo ha fatto sapere che ovviamente, ricevuta quella notizia, ha reiterato anche da parte sua i controlli aerei e navi su tutti quelli che arrivano dall'Italia. L'opposizione è stata molto dura nei confronti di questa nuova reiterazione annunciata dal governo. Si va dalla dichiarazione provvedimenti ridicoli al stanno speculando, diciamo, su una situazione. Do il benvenuto a Pierfrancesco Maiorino, Partito Democratico, buongiorno.
1: Buonasera, buonasera.
0: Siete stati tra il critico, il appunto la dichiarazione anche molto dura sul fatto dell'inutilità, cioè che il governo sta vendendo fumo?
1: Ma io credo che siamo di fronte a un gesto politicamente molto preciso e sbagliato, grave, perché comunque c'è il tentativo di mettere in discussione la solidarietà europea come idea, e noi avremmo bisogno del contrario, esatto, avremmo bisogno di più solidarietà europea, più strategia europea condivisa per far fronte alla necessità di gestire la questione migratoria con buon senso, razionalità, senza isterismi e senza negare il fatto che ovviamente è un tema da gestire, non è che si può semplicemente diciamo osservare gli eventi. In tutto questo è chiaro che c'è un attacco al governo Sanchez e il tentativo di dire alle persone state attente che chissà che cosa arriva per via del governo Sanchez e noi saremo fermi e duri a impedire qualsiasi arrivo. L'esito è che si mette in discussione Schengen, cioè la libertà di circolazione, cioè l'anima stessa dell'Europa.
0: Perché lo fa il governo? Anche in questo caso stiamo parlando di un provvedimento per altri 15 giorni, cioè sembra una battuta, ma insomma il governo quest'estate ci sta abituando a interventi che vadano dall'energia alle accise di settimana in settimana. Perché lo sta facendo il governo?
1: Sì, beh, intanto lei credo che ha colto nel segno su un punto che siamo di fronte sempre a interventi spot che hanno proprio la funzione dello spot, cioè dello spot pubblicitario, far vedere qualcosa e non ragionare di strategie più a medio e lungo termine per affrontare problemi veri diciamo rispetto alle tasche degli italiani, come la questione del caro carburanti, oppure in questo caso questioni aperte da tempo come la questione migratoria. Io credo che il governo lo faccia per una ragione politica molto banale, che è quella del fatto che Fratelli d'Italia e soci hanno paura della concorrenza di Vannacci e quindi devono far vedere agli elettori di destra, quelli più legati alle questioni diciamo migratorie e più attenti su questi temi, che loro sono più fascisti di Vannacci, più vannacciani di Vannacci, più duri di Vannacci. Il risultato è che si fa un grande pasticcio a livello europeo e internazionale. È inevitabile che a quel punto il governo spagnolo risponda in maniera diciamo uguale e contraria, e invece noi avremmo bisogno di una politica europea, ripeto, di gestione condivisa della questione migratoria, con nuovi canali d'accesso legali e sicuri per controllare effettivamente il fenomeno migratorio, e con un'idea di redistribuzione della responsabilità dell'accoglienza che veda tutti cercare di cooperare e non cercare di fregarsi a vicenda.
0: Anche perché, anche su quest'ultimo intervento, forse me lo sono perso io, ma non mi sembra di aver visto cifre diffuse dal Ministero, dal Viminale o dal governo stesso su quanti effetti abbia avuto questa sospensione di Schengen rispetto alla Spagna. Cioè, materialmente non mi sembra di aver visto un numero di quante persone che poi sono transitate da Ceuta, siano state poi fermate alle frontiere italiane, eccetera. Cioè, sull'efficacia del provvedimento non mi sembra ci sia neanche il governo che si spenda.
1: Beh, ma del resto anche con i CPR in Albania noi non abbiamo visto grandi numeri, abbiamo visto qualche decina di migranti rimanere ingabbiato in quei posti senza ben sapere magari spesso perché devono rimanere lì e 800 milioni, 900, ma poi alla fine era più di 1 miliardo di euro di soldi che potevano essere spesi magari per contrastare le liste d'attesa nella sanità italiana, buttati via solo per far vedere da qualche telegiornale che ci sono questi luoghi. Cioè, cosa intendo dire? Intendo dire che non si stanno rivedendo gli strumenti per controllare e gestire il flusso migratorio, che è la vera questione, cioè che tipo di meccanismi si attuano per rendere le persone regolari o meno e attraverso quali canali si possano spostare per evitare di far sì che le persone finiscano, debbano finire sui barconi, che sono una cosa, diciamo, una pagina nera, io credo, per tutti i barconi, e non vanno assolutamente bene, innanzitutto sul piano umanitario, ma non solo, anche su quello della legalità. Ecco, di tutto questo non c'è traccia. C'è traccia di spot per dire agli elettori, ci siamo noi che controlliamo, ma io credo che questa non è una politica di governo seria, è semplicemente propaganda.
0: Grazie, grazie mille Maiorino. Pierfrancesco Maiorino è saltato sui saluti il collegamento. Pierfrancesco Maiorino, Partito Democratico. Questo per quanto riguarda la vicenda politica. C'è una vicenda collegata anche, ma adesso capirete in che modo, alla questione di Ceuta, perché il capo del governo spagnolo Sanchez oggi ha parlato apertamente di questo, cioè accusando reti russe e israeliane di aver diffuso menzogne proprio in merito alla questione di Ceuta, in qualche modo anche alimentandola, perché ha detto Sanchez in un'intervista. Perché sono state le reti russe e israeliane a diffondere notizie, per esempio, che se si entrava a nuoto a Ceuta era impossibile essere respinti alla frontiera, cosa non vera, ma che ha prodotto delle conseguenze. In sostanza, accusando apertamente appunto la rete russa e israeliana di diffondere notizie false. Questo riguarda la rete e i social. Il Cremlino ha risposto: nessun nostro intervento nella crisi dei migranti a Ceuta. Israele addirittura ha parlato di Sanchez che mente spudoratamente per distogliere l'attenzione dai suoi fallimenti. Perché parto da qua? Perché mi collego a un'altra questione che sta riguardando in queste ore la rete, i social. L'avrete vista in Italia? Di tutt'altro genere, ma che in qualche modo va spiegata a proposito delle campagne. Avrete visto in queste ore, per esempio, la vicenda di Alessandro Di Battista e di molte interviste, anche sui giornali, di avversari e avversarie anche politiche che dicono in bocca al lupo, eccetera, e quello che sta avvenendo sulla rete è una schifezza e si fa riferimento a polemiche anche molto d'odio nei confronti di Battista. Non è l'unica vicenda, si aggiunge a un'altra vicenda che recentemente ha riguardato sempre una figura politica italiana, l'avrete visto anche in questo caso una consigliera regionale del Partito Democratico apparsa in un video con un foulard in testa, motivi di cure sanitarie, di chemioterapie, eccetera, che anche lì ha ricevuto una quantità di insulti. E tanto che viene il dubbio che l'Italia stia scoprendo adesso che sulla rete succede quello. E sembra quasi dire, vabbè, tutti noi che poi partecipiamo alla rete, dietro all'anonimato si nascondono tutte le schifezze. Ora, torno a Sanchez che invece dice, guardate che lì c'è stata, per esempio, su Ceuta una campagna organizzata. E allora, saluto Marco Scaffino innanzitutto, benvenuto.
2: Ciao Massimo,
0: Ciao.
2: buonasera alle ascoltatrici e ascoltatori.
0: Ciao Marco, la voce di doppio clic sulle frequenze di Radio Popolare abitualmente. Ci dobbiamo abituare, Marco, a dolerci per la cattiveria degli italiani anonimi che sputano fango su chiunque, anche la salute, chi se ne frega, basta fare casino? O forse questa idea che il social è un territorio di campagne organizzate ci deve entrare più nella testa?
2: Sì, questo è un aspetto che molte persone faticano ancora a interiorizzare. Allora, i social network noi sappiamo che hanno delle dinamiche, delle regole al loro interno che non sono necessariamente così positive. Per capirci, il post divisivo, quello che noi definiremmo tossico, per un social network che punta a aumentare il livello di engagement, quindi di coinvolgimento delle persone, è una manna dal cielo, perché tante persone commentano, tante persone litigano, vuol dire tante interazioni, vuol dire un mucchio di informazioni registrate che poi diventano soldi. La dico in maniera abbastanza semplice. Però queste dinamiche sono state lette, sono abbastanza chiare, e c'è chi le sfrutta per fare quella che noi chiamiamo disinformazione, oppure diffondere determinati contenuti ad hoc, ed è più o meno quello cui ha fatto riferimento Sanchez nel caso di Ceuta, cioè che Israele o il Cremlino, che hanno degli strumenti abbastanza raffinati da questo punto di vista, abbiano potuto in qualche modo pompare, spingere quelle che erano le comunicazioni che avrebbero portato poi a quel fenomeno che abbiamo visto, è tutt'altro che fantascienza, anzi è molto molto credibile, perché sono dinamiche che sono già state viste, testimoniate e analizzate in passato.
0: Ma allora anche per un caso invece differente, metti come quello dell'Italia, no? Cioè la consigliera appunto del PD regionale Lombardo, Roberta Vallacchi, e quei post di attacco a lei, togliti il foulard, fai schifo, eccetera, che poi vengono così definiti come attacchi shock. Ecco, vale più la pena concentrarsi sul guarda quanta gente cattiva o stupida c'è, o nel gioco del dito e della luna guardare un po' anche la luna dicendo: ma chi è che ci sta speculando su cose del genere?
2: Allora, qui secondo me bisogna fare un ragionamento molto raffinato, nel senso che io
0: Hai un minuto e mezzo per farlo.
2: trovo. Ok, ci provo. Trovo poco probabile che in realtà ci sia chi voglia amplificare messaggi di questo genere, perché sono controproducenti, evidentemente. Però il problema è che quello a cui stiamo assistendo è che ci sono delle reti molto strutturate a livello di social, con realtà che non sono delle testate giornalistiche, sono dei soggetti apparentemente indipendenti, che hanno tutto l'interesse, fanno un'attività per veicolare un certo tipo di contenuti. Il punto che ogni tanto sfugge anche dal controllo quella cosa lì, e quindi che in questo particolare momento storico, per esempio, i contenuti vannacciani di estrema destra di un certo tipo hanno un livello di amplificazione quasi automatico molto elevato. Secondo me bisognerebbe cominciare a ragionare su questo tipo di fenomeno, perché comprenderlo permette anche di interpretare un po' meglio la realtà con cui abbiamo a che fare tutti i giorni.
0: Quindi diciamo, prima ancora in questo caso che andare sui contenuti delle cose, c'è da farsi una domanda sulla dinamica che sta creando, diciamo, queste campagne.
2: Sì, esatto, perché è una dinamica che si è strutturata senza che l'opinione pubblica se ne rendesse conto, e ci sono certi soggetti che vengono proposti come, chiamiamoli, soggetti enti indipendenti che propongono analisi, notizie, eccetera, che di indipendente non hanno assolutamente nulla, e ci sono inchieste giornalistiche che l'hanno dimostrato, e tutto questo sta creando una sorta di canale parallelo piuttosto tossico rispetto a quello che è il canale dell'informazione a cui noi siamo abituati, che è un po' più controllata, regolata dalla deontologia, insomma, fatta da professionisti, e tutto questo sta sfuggendo veramente di mano in questo momento.
0: E quindi, come sempre, anche in altri campi vale il promemoria. Attenzione che quando circola roba tossica c'è sempre qualcuno che ci guadagna, non è soltanto frutto di cattive e stupide intenzioni di singole persone. Insomma, sulla rete, in questo caso, ancora di più vale la pena di pensarci. Mi sembra di aver capito questo, Marco, da quello che ci hai detto.
2: Sì, lo spontaneismo che ogni tanto si attribuisce al web, ai social network, eccetera, è molto molto meno spontaneo di quanto pensiamo. Ci sono molti fenomeni che sono indirizzati con tanto mestiere e anche tanti investimenti, sia dal punto di vista economico che a livello di competenze.
0: Marco Schiaffino, grazie mille.
2: Buona serata, buon lavoro.
0: Ciao, ciao, grazie. Ricordo Marco Schiaffino, ricordo doppio clic sulle frequenze di Radio Popolare. Ricordo che sono le 7 in punto, quindi ci fermiamo 1 minuto e mezzo e poi continuiamo. Pop Sera, l'ultima settimana, andiamo fino alle 19:30, poi giornale radio, Metro Regione e poi dalle 20 continuiamo fino alle 20:30, ultima settimana prima della reintroduzione del palinsesto abituale sulle frequenze di Radio Popolare.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Viper e la collaborazione del Comune di Milano.
4: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
5: Il programma su spaziocinema.info.
6: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

0: 5 minuti dopo le 7 di Radio Popolare, questa è Pop Sera. Vi leggo una possibile, probabile immagine dell'Italia. Nel 2080 in Italia ci saranno 13 milioni di residenti in meno rispetto a quelli che ci sono adesso. E quindi si passerà dai 58,9 milioni di residenti primo gennaio 2025 a 55 milioni nel 2050, a 45,8 milioni nel 2080, 13 milioni in meno. Coppie con figli diminuirà fino a scendere sotto, diciamo, la soglia delle coppie senza figli. Cioè attualmente le coppie con figli sono 7 milioni e mezzo, si passerà a 5 milioni e 8 nel 2050 e poi si scenderà ulteriormente. L'età media degli italiani attualmente 2025 è segnalata 46,9, nel 2030 sarà 48 anni e nel 2050 supererà i 51 anni. Cioè, immagine definitiva questa, ecco, viene da un report dell'Istat, quindi insomma l'ente statistico italiano, un'immagine definitiva, forse da valutare, da commentare. Allora saluto Linda Laura Sabbadini, benvenuta.
1: Spero. Buonasera a tutti.
0: Buonasera Sabbadini, che è una statistica di lunghissimo corso, ricercatrice sociale, e quindi glielo chiedo. È un'immagine definitiva che dobbiamo prendere come possibile o come realistica, vera? Cioè nel senso che poi se non cambieranno delle cose molto consistenti, questa è la strada.
1: Questa è la strada, perché queste sono delle previsioni che vengono condotte dall'Istat e secondo alcune ipotesi precise e quindi i margini, diciamo così, di errore sono abbastanza bassi. Vengono ipotizzati alcuni parametri, cioè in particolare quanto potrebbe o non potrebbe crescere per esempio la fecondità e anche l'immigrazione. Ovviamente quelli sono alcuni elementi, quello dell'immigrazione, che può anche variare un po' di più perché ha a che fare con un fenomeno che, rispetto al quale le politiche che poi vengono adottate da parte dei paesi, no, possono essere differenti, più o meno restrittive, quindi questo può incidere maggiormente, ma i margini, diciamo, di errore sono quelli che l'Istat riporta e ci danno la possibilità di capire che il percorso negli anni sarà un percorso che porta effettivamente ad una situazione di accentuazione dell'invecchiamento della popolazione, di forte diminuzione della popolazione in età lavorativa, e questo vuol dire che avremo molte più persone tra gli anziani che dovranno essere mantenute attraverso il contributo di una popolazione che si restringe sempre di più in età lavorativa, che è quella che poi permette di pagare le pensioni della popolazione più anziana. Il problema è che questa è una tendenza che non è nuova, cioè è chiara da molti anni. È una tendenza che si è evidenziata negli anni proprio a partire dal fatto che il nostro è stato un paese dove praticamente la fecondità è andata via via diminuendo in modo molto accentuato. Siamo un paese che ha una bassa fecondità ormai da tanti anni, e questo fa sì che la popolazione stessa, le donne in età riproduttiva, si sono andate via via molto restringendo, no? E quindi gran parte di questo calo della fecondità che noi abbiamo deriva da questo aspetto, non tanto dal fatto che una donna fa pochi figli o non li fa proprio, non è questo, è che sono sempre di meno le donne in età riproduttiva, perché se la fecondità è bassa per decenni, questo fa sì che a distanza poi di 20-25 anni il numero, se i nati sono calati fortemente, quelli che erano i nati si trasformano in persone, che in donne, che potranno avere figli che sono sempre di meno nel tempo. Quindi, per poter ritornare ai livelli di nascite che avevamo precedentemente, le donne che sono di meno dovrebbero fare molti più figli di quanti ne facevano prima, cosa che è ovviamente difficilmente fattibile,
0: Immaginabile.
1: non è una cosa
0: Certo,
1: credibile.
0: però Sabatini, da statistica mi faccia capire una cosa, cioè adesso non guardo al 2080, guardo al 2050, allora quasi 4 milioni di persone in meno e età media che arriverà appunto nel 2050 a oltre 51 anni, che è la fotografia, diciamo, che lei poi stava sintetizzando. Qui non stiamo parlando di un paese che così si modifica, stiamo parlando di un altro paese rispetto a quello a cui eravamo abituati, così nei luoghi comuni, cioè, o stiamo parlando di trasformazioni, cioè voglio capire quanto è consistente a livello quasi demografico, insomma, la fotografia che viene data, cioè 4-5 milioni di persone in meno e 51 anni, parlo dei prossimi 25 anni in Italia.
1: Ma sì, è un paese che si modifica, perché non è semplicemente un problema che cambia e diminuisce la popolazione di 4 milioni. Il problema è chi diminuisce e chi aumenta, e quindi è una popolazione che va nel tempo restringendosi sempre di più, ma dove questo restringimento riguarda proprio tutta quella fascia di popolazione, sia giovane che in età lavorativa, mentre l'incremento si va a sostanziare proprio nella popolazione anziana.
0: Cioè l'Italia
1: Quindi,
0: diventerà
1: cioè,
0: come quei paesini delle zone interne dell'Italia che si svuotano e invecchiano.
1: sì, l'Italia diventa, non tanto che si svuotano, cioè non è una
0: Che
1: cosa
0: diminuiscono.
1: Così evidente, diciamo, no? Nel senso che comunque la diminuzione di 4 milioni da qua al 2050 non è che avremo una diminuzione di 20 milioni, per dire,
0: Certo.
1: no? Quindi, però con un forte sommovimento interno, cioè il sommovimento è dato dal fatto che crescerà sempre di più la popolazione anziana e diminuisce quella giovane e in età lavorativa. Quindi questo porrà dei problemi, no? I problemi che porrà saranno che ci sarà bisogno di cioè, se la popolazione anziana cresce, questo significa che sarà una società che avrà bisogno di prendersi cura complessivamente degli anziani, no? Cioè, la nostra speranza di vita sta aumentando, questo è un dato molto positivo, e cresce anche l'età in cui appunto un anziano diciamo comincia ad avere problemi di salute più gravi, perché allungandosi la speranza di vita si sta allungando anche la speranza di vita in buona salute. Però è anche vero che questo farà sì che noi ci troveremo di fronte anche a una società che avrà tanti ultra ottantenni, ultra novantenni, molti più di quanti non ne vediamo ora, e da un punto di vista dei bisogni, la società dovrà attrezzarsi per farsi carico anche dell'assistenza. Sia in termini di assistenza sociale che assistenza sanitaria, cioè bisogna attrezzarsi a
0: Adesso
1: questa società che si trasforma.
0: la farò
1: Ecco,
0: arrabbiare,
1: questo
0: Sabatini, immagino, ma cioè, voi, appunto, statistici, rientrate nella categoria, diciamo, degli scienziati sociali. Allora, viviamo in un momento in cui gli scienziati della climatologia dicono delle cose e le dicono da anni, e poi adesso, ovviamente, le vediamo succedere e niente è stato fatto, o ben poco, a livello politico. Allo stesso modo la scienza in generale. E adesso vi aggiungete, cioè adesso vi si aggiunge alla lista, cioè di categorie di scienziati a vario titolo, scienze che dicono delle cose, prevedono delle cose, non le prevedono, dicono: guardate, il trend è questo qua, succederà questo, e la politica che riesce a non considerarle queste cose.
1: Questo è un problema che ci stiamo trascinando da tanto tempo, perché non è che queste previsioni sono di oggi. Queste previsioni non è che dicono qualcosa di tanto diverso da quello che veniva detto dall'Istat 10 anni fa o 20 anni fa. Cioè, le tendenze demografiche di un paese sono molto chiare nel momento in cui esistono alcuni parametri. Se noi siamo un paese che dal 1977, stiamo parlando di 1977, siamo andati sotto 2,1 figli per donna, che è il dato che permette il ricambio della popolazione, no? E non ci siamo minimamente attrezzati per affrontare questa situazione. Soprattutto non ci siamo attrezzati in termini di politiche sociali, mettendo al centro quelle che sono alcune questioni chiave che riguardano la situazione delle donne, perché poi molto dipende da questo. Non ci si è dotati di politiche di conciliazione dei tempi di vita, di condivisione delle responsabilità genitoriali, non si sono sviluppati i nidi, nonostante sia stata fatta una legge nel 71 che istituiva i nidi pubblici. Noi siamo ancora al 15% di bimbi che vanno ai nidi pubblici, la legge era del 71, non ci si è messi nell'ottica dello sviluppo di servizi per l'assistenza di anziani e disabili, tanto poi ci sono le donne che si fanno carico di tutto ciò e gratuitamente. Questo a prescindere dai governi che si sono succeduti, perché da questo punto di vista la responsabilità è assolutamente trasversale. Cioè, il problema è che se non si fa i conti con questi problemi, poi le tendenze demografiche, il segno che danno è quello. Ora, altri paesi hanno fatto un po' di più. L'esempio dei paesi nordici o l'esempio della Francia è abbastanza significativo, no? Cioè, anche la Francia era andata nel 77 sotto 2,1 figli per donna, ma si è dotato di un insieme di politiche, di sviluppo dei servizi, eccetera, che hanno fatto sì che la sua fecondità fosse più alta, ma soprattutto che l'occupazione femminile crescesse. E noi siamo il paradosso dei paradossi, perché abbiamo il tasso d'occupazione femminile più basso d'Europa e uno tra i tassi di fecondità più più bassi d'Europa, ma questa è forte responsabilità delle politiche. Il tasso d'occupazione femminile più basso d'Europa è uno tra i tassi di fecondità più bassi d'Europa, ma questa è forte responsabilità delle politiche, oltre che, diciamo così, cambiamento.

0: Il numero reale è fortemente diminuito e di fronte a questo scarto non ci sono stati governi che sono stati in condizione di mettere le donne, le coppie in condizione di avere effettivamente il numero di figli che volevano. Cioè,
1: Sembrerei il
0: nel nostro paese tutto l'assistenza, tutte le politiche di welfare sono demandate alle donne che hanno un sovraccarico di lavoro di cura non indifferente. Il risultato è che questo provoca, penalizza nell'occupazione femminile, ma ha penalizzato anche in termini di fecondità, più che in altri paesi.
1: Sembra il secondo capitolo del gioco del dito della luna. Prima, nella prima parte l'abbiamo fatto su un altro fronte, ma va molto questo meccanismo, chi guarda la luna e chi guarda il dito. Sabbadini, grazie mille di essere stata con noi.
0: Grazie a voi,
1: Grazie,
0: alla
1: grazie.
0: prossima.
1: Grazie ancora Linda Laura Sabbadini.

0: 23 minuti dopo le 7 dalla redazione di Radio Popolare, di nuovo buon pomeriggio, e questa è Pop Sera. Alle 19.30 il notiziario, il tempo per spiegare una notizia, perché oggi si è avuto notizia che 3 agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno. Motivo, quello che è emerso in un'inchiesta della Procura di Roma, per episodi avvenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo, proprio a Roma, cioè episodi di violenza e torture su 12 ragazzi detenuti. Il risultato, appunto, sarebbero questi 3 sospensioni, interdizione per un anno dal servizio. Della vicenda si era occupata l'associazione Antigone, quindi io saluto Patrizio Gonnella, benvenuto.
1: Buonasera
0: Patrizio. Ciao. Perché viene da un esposto che avevate presentato voi, ci ricordi brevemente questa vicenda?
1: Sì, viene da un esposto che ha presentato Antigone, era il luglio del 2025, i fatti risalivano a qualche mese, settimana dietro, poi non è mai facile ovviamente andare nel dettaglio a capire quando sono accaduti, anche perché ne sono accaduti tanti, perché i fatti di tortura hanno riguardato più ragazzi, tendenzialmente tutti ragazzini molto giovani e stranieri, e sono durati nel tempo con sistematicità, con quella idea di impunità che caratterizza molte volte gli abusi e le violenze in carcere. E fortunatamente, oltre al nostro esposto, c'è stata l'iniziativa anche della Garante Comunale a Roma, e noi ovviamente adesso auspichiamo, dopo 15 mesi, che ci sia giustizia per questi ragazzi. Ripeto, torture, abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche nei confronti di giovanissimi, è veramente indecente.
0: Ma 3 agenti di polizia penitenziaria interdetti dal servizio per un anno, innanzitutto è tanto o è poco? E poi questa è una diretta

0: diretta conseguenza, cioè è un diretto provvedimento, diciamo, ordinato dalla magistratura, o non, ne hai capito di più questo, di questo?
1: Questa è una misura cautelare. È una misura cautelare decisa, in attesa che il processo vada avanti, che si arrivi al rinvio a giudizio e quindi al processo vero e proprio. Misure cautelari che vengono prese evidentemente anche perché c'è il timore che in servizio ci possano essere vendette, ritorsioni. Hai denunciato e ora la paghi, hai denunciato e adesso vai a finire chissà dove. Ecco, questa è la ragione. Sono tre coloro che sono stati per ora cautelativamente sospesi dal servizio, ma sono di più gli agenti coinvolti. Sono una decina. E guardate, lo dico ai radioascoltatori, che Casal del Marmo non è un posto dove stanno centinaia di persone. Ci sono una cinquantina e sessantina di ragazzini. Se in un momento storico ben preciso 10, 12 ragazzi, 12 ragazzini vengono brutalmente trattati da 10 agenti e c'è la parola tortura, ripeto, nelle decisioni giudiziarie prese, vuol dire che è un fatto sistematico, è un fatto non occasionale, non riguarda la mela marcia.
0: Ne ricevete di più di prima di segnalazioni di questo tipo che in qualche modo poi vi fanno attivare voi ad Antigone?
1: Purtroppo ne riceviamo tante, noi siamo ormai più o meno in una decina di procedimenti penali per violenza e tortura, con una grande fatica, ma soprattutto grazie all'impegno di tanti giovanissimi avvocati e di tanti che sono fortemente impegnati dentro lo smascherare quello che accade. Anche operatori interni, va detto senza fare nomi, che questi operatori, anche grazie ad alcune persone che lavorano dentro l'amministrazione, siamo riusciti e la procura è riuscita a ricostruire i fatti, perché le prime denunce sono arrivate da dentro e quindi si è rotto il muro dell'omertà. Dopodiché mi hai fatto una domanda importantissima. L'anno scorso il Beccaria di Milano, quest'anno Casal del Marmo a Roma. Stiamo parlando dei due più grandi istituti penali per minorenni in Italia, tutti e due con procedimenti penali per tortura. E insomma, e questo non può essere considerato un caso.
0: Patrizio Cannella, grazie mille, buon lavoro a tutti voi di Antigone.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie, grazie davvero come sempre poi per il lavoro, la voce anche che date con Antigone.

0: Allora chiudiamo qui questa prima ora di Pop Sera, quest'ultima settimana di palinsesto estivo. La linea alle notizie di Popolare Network, che arrivano tra un minuto. A seguire, oggi ve lo ricordo, torna Metro Regione da oggi in poi, e quindi alle 19.45, 19.48 Metro Regione in onda, e noi il Pop Sera ci risentiamo a partire dalle 20.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 riverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
6: Popolare Network.
7: Tre morti in poche ore. A Piacenza un corriere ha avuto un malore mentre faceva una consegna. Il suo contratto scadeva oggi durante uno sciopero per le condizioni di lavoro, dice la CGIL. Nel Varesotto un muratore schiacciato da una soletta di cemento. Nel Ferrarese un lavoratore agricolo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario. Il governo proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Madrid risponde prolungando a sua volta i controlli di 2 settimane. Piantedosi dice: speriamo sia l'ultima volta. Ma le opposizioni chiedono a Meloni di riferire in Parlamento e parlano di bugie e propaganda. Tra poche ore scadono i termini per gli emendamenti alla legge elettorale al Senato, e a destra i nodi non si sciolgono. Fratelli d'Italia insiste con le preferenze e si riaffaccia l'ipotesi ballottaggio per fermare Vannacci. L'ex generale ne approfitta e dice: è la mossa della paura. Colpiremo duramente l'Iran. Trump parla così degli attacchi di Teheran a basi militari USA nei paesi del Golfo. Una risposta ai raid statunitense contro l'isola di Larak. Dopo un mese di tregua di fatto, riprendono gli scontri. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. A Piacenza oggi un corriere ha avuto un malore ed è morto mentre faceva una consegna. Si chiamava Pasquale Andriotta, aveva 42 anni, lavorava in appalto per BRT ed era iscritto alla CGIL, da cui è arrivata la notizia. Secondo la FILT, il sindacato di categoria della CGIL, il suo contratto scadeva oggi e temeva che non glielo rinnovassero. Proprio oggi c'è stato uno sciopero dell'appalto BRT di Piacenza Caorso, proclamato per problemi legati ai carichi di lavoro. Da capire cosa abbia causato il malore, la FILT ipotizza che anche il caldo possa aver avuto un ruolo. Non possiamo stabilire oggi quale sia la causa, ma neppure ignorare una coincidenza drammatica, dice il sindacato. Pasquale è morto mentre lavorava in una giornata nella quale i colleghi stavano scioperando proprio per denunciare sovraccarichi, carenze di organico e condizioni di lavoro troppo pesanti. Sentiamo Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
8: Si muore anche di precarietà. La precarietà è diventata la regola, soprattutto per la fascia più giovanile dei lavoratori e delle lavoratrici. Dove c'è precarietà c'è paura, c'è quindi una debolezza che sta portando sempre di più al silenzio, all'omertà nei luoghi di lavoro, cioè non ci si ribella davanti a qualsiasi violazione di diritti sociali, di straordinari, di pause, perché si ha paura di non avere il rinnovo del contratto. Questa precarietà sta svuotando lo stato sociale, perché non ci si rivela più come lavoratore con dei diritti, ma come lavoratori senza diritti, senza futuro. Ciò significa anche che il lavoro è ormai quasi sempre usurante, è caratterizzato dall'approfittamento, dal bisogno di chi ha una situazione precaria di poter sperare in un rinnovo del contratto.
7: E nelle ultime ore si è avuta notizia anche di altri due morti sul lavoro. A Cento, nel Ferrarese, un uomo di 41 anni, secondo le prime informazioni, avrebbe sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi. A Origio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è stato schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere. In un altro cantiere, a Torino, un operaio di 66 anni è caduto da un solaio, è stato intubato e portato in ospedale in codice rosso, quindi in condizioni gravi, come quelle di un altro operaio che a Tribiano, nel Milanese, è stato investito da un bancale su cui era appoggiato un carico di 500 kg nel magazzino di un'azienda e ora è ricoverato a Niguarda. Il governo ha prorogato di altre due settimane il blocco di Schengen nei confronti della Spagna, deciso dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha risposto prorogando a sua volta i controlli dall'Italia per lo stesso periodo di tempo. E Sanchez di nuovo ha affermato che per risolvere la crisi di Ceuta serve la solidarietà europea, l'esatto contrario della politica italiana nei confronti del governo spagnolo. Le opposizioni parlano di bugie e propaganda e chiedono a Meloni di riferire. Pier Francesco Maiorino, responsabile immigrazione del PD.
6: Io credo che il governo lo faccia per una ragione politica molto banale, che è quella del fatto che Fratelli d'Italia e soci hanno paura della concorrenza di Vannacci e quindi devono far vedere agli elettori di destra, quelli più legati alle questioni diciamo migratorie e più attenti su questi temi, che loro sono più fascisti di Vannacci, più vannacciani di Vannacci, più duri di Vannacci. Il risultato è che si fa un grande pasticcio a livello europeo e internazionale. È inevitabile che a quel punto il governo spagnolo risponda in maniera diciamo uguale e contraria, e invece noi avremmo bisogno di una politica europea, ripeto, di gestione condivisa della questione migratoria, con nuovi canali d'accesso legali e sicuri per controllare effettivamente il fenomeno migratorio e con un'idea di redistribuzione della responsabilità dell'accoglienza che veda tutti cercare di cooperare e non cercare di fregarsi a vicenda.
7: Sanchez oggi è tornata ad attaccare paesi stranieri, in particolare Russia e Israele, parlando di campagne di disinformazione orchestrate contro la Spagna a seguito della crisi dei migranti. A Ceuta intanto, secondo i dati ufficiali, rimangono 5.000 migranti degli oltre 70.000 che erano entrati nell'exclave spagnola in Marocco. Domani a mezzogiorno scadono i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulla legge elettorale che approda al Senato. A destra si stanno complicando la vita. Fratelli d'Italia presenterà di nuovo l'emendamento sulle preferenze che era stato bocciato con il voto segreto alla Camera, ma ora l'ipotesi è quella di introdurre il ballottaggio. Quella è l'ipotesi che torna alla ribalta e Vannacci ne ha approfittato per attaccare il governo. È la mossa della paura, ha scritto sui suoi social. Da Roma Anna Bredice.
9: Sull'introduzione delle preferenze la destra ha trovato un'intesa, ci sarà un emendamento unitario firmato da tutti, certo era accaduto anche alla Camera dei Deputati che fosse firmato dai capigruppo, poi con il voto segreto si sa come è andata a finire, al Senato il voto è palese, il problema nel caso si ripresenterà alla terza lettura, comunque le preferenze ci saranno, anche se un sistema che probabilmente sarà utile solo ai partiti più grandi, verrà introdotta l'alternanza di genere nelle liste elettorali già dalla seconda candidatura in lista, ma nessuna accordo ancora sul ballottaggio, un secondo turno che inizialmente era apparso nelle bozze, poi sparito anche per i dubbi di costituzionalità. Mancando un emendamento unitario su questo, è possibile che lo presenteranno a livello personale, uno da Forza Italia, l'altro da Marcello Pera, il primo ad uscire allo scoperto su questo punto. Meloni non si espone nella settimana che culminerà con una sua autocelebrazione a Bari, sarebbe imbarazzante mettere la firma su un ballottaggio che servirebbe solo ad assorbire i voti di Vannacci, il quale, avendo capito da tempo l'operazione, oggi dice: non dovevo essere irrilevante, il ballottaggio è solo il segno della paura. Dice il generale che la sua ideologia fascista la usa per dragare consensi a destra, non sarebbe utile per lui mettersi a disposizione per far tornare Meloni al governo, almeno dal punto di vista elettorale. Domani scadono i termini per presentare gli emendamenti, il 9 si arriva in aula con tempi contingentati, così da permettere una terza lettura prima di ottobre, ma le proteste a cui l'opposizione sta pensando e i voti segreti alla Camera potrebbero ostacolare il blitz della maggioranza. Linea allo studio.
7: A Roma è stata trovata morta nella sua casa una famiglia di tre persone, una donna di 41 anni, un uomo di 42 e la loro figlia di 5 anni, una bambina con una disabilità grave. L'ipotesi è che il padre o la madre abbiano sparato con una pistola che è stata trovata sul posto. Secondo indiscrezioni, la coppia avrebbe lasciato dei biglietti in cui parlerebbe delle difficoltà legate alla disabilità della figlia. Il presidente del quarto municipio, la zona in cui viveva la famiglia, ha detto che la loro situazione era seguita dai servizi sociali. Nonostante li avessimo in carico e fossero seguiti anche economicamente, non è bastato, ha detto il presidente Massimiliano Umberti. In Svizzera la polizia ha arrestato un uomo di 43 anni, cittadino svizzero, sospettato di essere la persona che nella notte tra sabato e domenica ha sparato diversi colpi di arma da fuoco a un festival di musica techno ad Aarau, appunto in Svizzera, uccidendo una donna italiana e ferendo altre 5 persone. Secondo la polizia l'uomo sarebbe l'unico responsabile. Continuano le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e il motivo dell'attacco. Le autorità svizzere hanno fatto sapere che non daranno altri dettagli prima di una conferenza stampa fissata per mercoledì. La procura ha aperto un'indagine per omicidio volontario. Donald Trump ha minacciato di tornare a colpire con forza l'Iran. Dopo poco più di un mese di tregua, la scorsa notte le forze americane e i guardiani della rivoluzione di Teheran sono tornati a scontrarsi con missili e bombe. Il comando USA ha accusato i Pasdaran di voler posare delle mine nello stretto di Hormuz. Per questo ci sarebbe stato il bombardamento di postazioni sull'isola iraniana di Larak. La risposta di Teheran è stata immediata, con missili in particolare contro una base statunitense in Giordania. Sentiamo Michele Migone.
10: Non è la ripresa della guerra aperta, neppure con tutta probabilità l'inizio di una campagna aerea statunitense contro gli iraniani, anche se nelle prossime ore è probabile che le forze armate americane tornino a colpire. Sembra più che altro un episodio fisiologico nella situazione di no guerra e no pace in cui si trovano i due paesi. Si contendono il controllo dello stretto di Hormuz. Gli iraniani vogliono impedire che le navi da guerra USA tengano aperta il corridoio che passa vicino alle coste dell'Oman. Gli americani invece vogliono continuare a bloccare i porti iraniani. Quello che è successo potrebbe quindi ripetersi già nelle prossime ore o nei prossimi giorni o nelle settimane a venire. Difficile però pensare a un'escalation. I capi delle forze armate hanno detto a Pete Hegseth, il segretario della difesa, che un impegno militare prolungato in Iran ora mette a rischio l'intero sistema di sicurezza USA. La Casa Bianca ha puntato sulla guerra economica per strangolare il regime iraniano, azione che rischia però di essere poco efficace, visto che i più importanti paesi che hanno rapporti commerciali con Teheran non hanno aderito all'iniziativa americana. Emblematico il vertice Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene in Kirghizistan. Xi Jinping, Putin, l'iraniano Pezeshkian, l'indiano Modi si incontreranno in questi due giorni, consolidando così dei rapporti sui quali Washington non può certo interferire, nonostante le minacce del segretario al tesoro Scott Benson.
7: E lo accennava Michele Migone, oggi c'è stato l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e Vladimir Putin nel contesto del vertice della Shanghai Cooperation Organization in Kirghizistan. I due leader, riferisce il portavoce di Putin, avrebbero discusso di Ucraina solo di passaggio per concentrarsi su altri temi. Nella ricostruzione cinese dell'incontro invece nessun accenno ai rapporti tra Russia e Ucraina. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
11: Xi e Putin si sono incontrati a margine del summit della Shanghai Cooperation Organization di Bishkek in Kirghizistan ed è in quel quadro che il loro bilaterale va inquadrato. In giornata ci sono stati infatti altri incontri in successione con i leader dei paesi che fanno parte di quella che è già stata ribattezzata la NATO d'Oriente, ma che non è un'alleanza militare bensì un organismo di coordinamento soprattutto sulla sicurezza in Asia. In questo senso, oltre a rilanciare sul piano degli accordi economici, Xi Jinping e Putin hanno voluto ribadire che l'intesa tra Cina e Russia punta soprattutto a creare stabilità in un mondo caotico. Xi Jinping in particolare ha ricordato che l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha la responsabilità di salvaguardare la stabilità regionale e promuovere lo sviluppo e che la Cina è pronta a collaborare con la Russia e con le altre parti per puntare alla riforma della governance globale verso un mondo multipolare, equo e ordinato. Il messaggio è chiaramente rivolto agli Stati Uniti, ma può anche essere rivolto allo stesso Putin, che dal canto suo ha invece insistito più sui temi economici. Al momento non è chiaro se i due hanno discusso del Power of Siberia 2, il gasdotto di cui si parla da anni e che dovrebbe rifornire la Cina di gas russo per una quantità più o meno equivalente a quello che la Russia forniva all'Europa prima delle sanzioni. La comunità di vedute è forte sul piano politico, ma i soldi sono i soldi e l'affare non si chiude perché le due parti non hanno finora trovato un accordo sul costo del gas. Quindi, riassumendo, incontro sulla falsariga degli ultimi, grandi sorrisi, strette di mano, leggendo tra le righe emergono però sfumature anche differenti.
7: La presenza del ministro delle finanze russo Anton Siluanov al G20 ad Asheville ha irritato l'Europa. Il disappunto sarebbe emerso al momento della foto di famiglia dell'evento in corso in North Carolina, quindi negli Stati Uniti. I funzionari europei hanno protestato per l'inclusione del ministro russo, in particolare Lars Klingbeil, il vice cancelliere tedesco, e i suoi colleghi di tutta Europa hanno minacciato di boicottare la tradizionale foto dei ministri e dei governatori delle banche centrali, proteste che sembrano aver funzionato perché alla fine il ministro russo non appare nelle immagini. L'Islanda ha detto no all'Unione Europea. Gli islandesi erano deciso con un referendum di non riprendere i negoziati per l'ingresso nell'Unione. Le forze euroscettiche del continente festeggiano. Il britannico Nigel Farage si è complimentato con il popolo islandese per aver mantenuto la sua indipendenza, così ha detto. Per la francese Marine Le Pen il risultato è la prova che un altro modello di Europa è possibile. Sentiamo il servizio da Parigi.
12: Nel momento in cui c'è ancora chi spinge per più federalismo e deleghe di sovranità verso la Commissione europea, il voto degli islandesi indica che un'altra Europa è possibile, un'Europa delle nazioni libere e sovrane cooperanti volontariamente sulle questioni di interesse comune. Questo è in sintesi il commento di Marine Le Pen sul no degli islandesi all'adesione all'Unione europea, commento che si scrive nel coro più generale di soddisfazione dei nazionalisti sovranisti europei per salutare il voto anti-Unione in Islanda, ma che soprattutto disegna in qualche frase le grandi linee della visione del progetto europeo alternativo delle destre nazionali identitarie continentali, a cominciare appunto dal Rassemblement National di Marine Le Pen. Un'Europa né federale né confederale e a ben guardare neanche un'Europa veramente comune, ma al meglio un'Europa incomune, come è incomune il menù per i clienti di uno stesso ristorante, ma in cui ciascuno sceglie quali e quanti piatti consumare e per il conto si fa alla romana. Detta altrimenti, un'Europa in cui regole e trattati diventano sospensibili e emendabili e negoziabili a seconda delle contingenze e delle convenienze nazionali o tutt'al più bilaterali. Un'Europa che non sia più della somma dei suoi membri, ma il calcolo algebrico di addizioni e sottrazioni di interessi nazionali incrociati. Non un'Europa del mutuo soccorso e della comune emancipazione, ma della singola convenienza e del nazionale opportunismo. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
7: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Luigi Ambrosio e Valeria Schröter, la prossima edizione alle 22.30.
2: Popolare Network.
13: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
14: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
13: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
14: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
13: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.

0: Le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione. Due morti sul lavoro a Varese e Piacenza, un muratore colpito alla testa in un cantiere e un corriere precario colpito da un malore. Oggi gli scadeva il contratto in quella società, i sindacati avevano proclamato lo stato d'agitazione per i turni troppo pesanti. Un uomo di 52 anni investito e ucciso da una betoniera a Milano in corso Lodi da una prima ricostruzione, stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo rosso. A Cremona, dopo la tromba d'aria, ancora 50 sfollati senza casa. Il comune al lavoro per la riapertura delle scuole per ripristinare la viabilità e i danni alle strutture civiche. Un muratore e un corriere, due morti sul lavoro nelle province di Varese e Piacenza. A Origgio, un muratore di 55 anni è morto a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere. A Piacenza, un corriere di 42 anni è morto per un malore mentre stava facendo una consegna. Lavorava in appalto per BRT, era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. A denunciarlo è la Filt CGL, ricordando che proprio oggi i lavoratori di quell'appalto erano in stato di agitazione per i carichi di lavoro crescenti, la carenza di personale, turni sempre più pesanti. Karim Mansar è della CGL Logistica di Piacenza.
1: Allora, questo qua era un lavoratore di 42 anni, un lavoratore precario, perché proprio oggi scadeva il contratto. Lavorava nell'appalto Bartolini di Piacenza da circa un anno, ovviamente aveva una famiglia da mantenere. Lascia purtroppo orfani tre bambini. Le faccio un preambolo: noi venerdì a questa azienda mandammo uno stato d'agitazione per l'esagerazione del carico di lavoro, perché davano troppa merce da distribuire. Siccome sono corrieri dell'ultimo miglio, sono quelli che consegnano nelle case, nelle fabbriche, per noi li stracaricavano di lavoro. Oggi noi, come CGL, il mattino, prima che succedesse la tragedia, eravamo in sciopero. Lui, essendo un precario, poverino, aveva paura, è andato a lavorare, è successa la fatalità. Noi pensiamo che anche il sovraccarico di lavoro sia stata una concausa. Questo qua era un lavoratore precario. La precarietà porta alla disperazione, perché lavorare e stralavorare per cercare di avere un posto di lavoro. Tutti devono avere il diritto al lavoro e devono avere il diritto a un lavoro dignitoso e soprattutto un lavoro sicuro.
0: A Milano, in corso Lodi, un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso da un mezzo pesante, una betoniera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'auto medica e l'ambulanza, i vigili del fuoco con un carro gru. Per il pedone, travolto poco prima delle 17, non c'era più nulla da fare. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il pedone avrebbe attraversato la strada sulle strisce ma con il semaforo rosso. Per avere conferme su quanto è successo saranno analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul posto. A Cremona è iniziato l'intervento di messa in sicurezza della torre civica danneggiata dalla tromba d'aria e dalla grandine di venerdì scorso. Gli operai rimuoveranno le parti pericolanti e poi inizieranno le operazioni di verifica della stabilità e di messa in sicurezza. Domani riapriranno le scuole dell'infanzia, tranne tre sedi nelle quali sono ancora in corso le verifiche tecniche. Restano senza casa 50 famiglie. Sentiamo il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio.
2: Ci stiamo occupando ancora di liberare gli spazi pubblici dai vari disastri, quindi attraverso i vigili del fuoco e il genio guastatori stiamo liberando le strade da piante. Dopo ci sarà una successiva fase di pulizia e attraverso i vigili del fuoco sempre stiamo intervenendo in modo significativo su Palazzo Comunale. Oggi c'è stato un intervento importante per mettere in sicurezza la torre civica, per controllare i tetti, e domani ci sarà un intervento altrettanto importante sulla cattedrale del Duomo. Dopodiché dobbiamo occuparci di illuminazione pubblica, di semaforizzazione e di segnaletica, perché sono magari gli aspetti meno rilevanti, però sono gli aspetti importanti per la sicurezza della viabilità, perché gran parte di queste infrastrutture non sono funzionanti. E rispetto alla cinquantina di sfollati, adesso stiamo valutando anche l'interazione col mercato degli alloggi privati, perché un conto è passare qualche giorno in albergo, un conto è avere la prospettiva di magari di qualche mese, perché alcune persone sono rimaste proprio senza abitazione abitazione e gli interventi nelle loro abitazioni richiedono dei tempi.
0: Tra le tante strutture danneggiate c'è anche l'Arena Giardino di Cremona, un locale storico all'aperto in un'ex fornace vicino al centro storico all'interno del Parco Tognazzi. Ospitava il cinema da 1000 posti a sedere e nella programmazione da maggio a fine settembre anche spettacoli di vario tipo. La tromba d'aria e la grandine hanno distrutto l'arena, che potrebbe non riaprire più. Giorgio Burgnoli è gestore dell'Arena Giardino di Cremona.
3: Essendo un locale all'aperto è assoggettato sempre a dei temporali estivi, però voglio dire, una forza di questa natura come è avvenuta venerdì io non l'ho mai vista in tutta la mia vita, per cui è subentrato, diciamo, un vento eccezionale e seguito appunto da una grandinata incredibile. Cale. Sono stati dei danni, oltre, voglio dire, le sedute eccetera, c'è lo schermo di proiezione, tutti gli altoparlanti, i sistemi di amplificazioni sono crollati, la cabina si è allagata, praticamente è un locale che si è distrutto, insomma. Lo schermo dalla forza della grandine si è bucato, il vento poi l'ha strappato e l'ha estirpato, quindi c'era stato un momento, perché in altre occasioni si riusciva a ovviare, no, con qualche soluzione. Qua invece praticamente ha distrutto tutto il locale, insomma.
0: È possibile riparare e riaprire o che ragione?
3: No, ho provato, che il proiettore non va perché si è riempito d'acqua. È un proiettore digitale e quindi la stagione purtroppo è finita. Io sono un esercente di vecchia data, l'anno 21 faccio i 50 anni di cinema e tutte queste strutture qui le ho realizzate io. Può esserci il temporale, diciamo, più intenso, meno intenso, però questa è stata veramente un nubifragio, una tromba d'aria mai vista.
0: Dopo 18 anni ATM ha perso la gestione della metropolitana di Copenaghen. La società milanese non si è aggiudicata la gara per il rinnovo del contratto di esercizio e manutenzione dell'infrastruttura. A vincere è stato il consorzio KBH Metropartner, formato dai francesi di Ratepe e altri operatori internazionali. ATM era la guida della metropolitana della capitale danese dal 2008. La sconfitta arriva pochi mesi dopo una scelta industriale importante. Nell'ottobre 2025 ATM aveva infatti acquisito da Hitachi il restante 49% di Metro Service, diventando così proprietaria al 100% della società che gestisce la metropolitana danese. Un investimento compiuto anche in vista della nuova gara, ora persa. La procedura non premiava esclusivamente l'offerta economica. Il prezzo pesava per il 40%, mentre il restante 60% riguardava la qualità della proposta. La perdita della commessa rappresenta una battuta d'arresto per la strategia internazionale del gruppo milanese e per il responsabile trasporti di Europa Verde Lombardia. Dario Balotta richiama il Comune di Milano alle sue responsabilità nelle scelte strategiche della società partecipata.
4: La situazione è negativa, ma il punto è che l'azienda non è capace di esprimere il meglio di se stessa in questa situazione di garanzie pubbliche in cui il Comune la tiene, diciamo così, coperta. Questo è il punto. Bisogna che il proprietario la stimoli affinché si riporti a dei livelli di efficienza come quelli che aveva 20 anni fa, insomma, ed era riconosciuta dai cittadini milanesi per quello che era. Oggi invece si tende a prendere l'automobile e non a prendere il trasporto pubblico in piena città. Quest'estate c'era un deserto totale perché i servizi di superficie erano completamente tagliati, i servizi di metro erano leggermente tagliati, il passante ferroviario era chiuso per ferie. Insomma, Copenaghen d'estate i servizi sono gli stessi che ci sono d'inverno, e invece a Milano i servizi sono d'estate completamente falcidiati. Su questi principi qua il Comune deve muoversi e deve dire: no, io pretendo una qualità del servizio e l'ATM me la deve dare se vuole restare nella mia orbita, se no la gara è pronta.
0: Il consigliere comunale del PD Alessandro Giungi ha chiesto una convocazione urgente della Commissione Trasporti a Palazzo Marino.
5: Rappresentando comunque più o meno il 10% del bilancio di ATM, questa assegnazione della gestione delle metropolitane a Copenaghen, che ora appunto abbiamo perso, è secondo me immediatamente necessario avere una commissione in cui i vertici di ATM, ma io penso che sia necessario ovviamente anche la presenza degli assessori Conte e Censi e anche dei componenti del CDA che noi non vediamo mai, ad esempio non conosciamo, e secondo me questo è profondamente sbagliato, che ci vengano a relazionare sul piano industriale di ATM e a spiegarci anche ovviamente quelle che possono essere le ragioni per cui quella che sembrava sinceramente quasi fosse una, non dico una formalità, ma quasi, visto che da 18 anni che comunque ATM è presente a Copenaghen, si è invece trasformata in una debacle. Però è grave nel momento in cui andiamo a ragionare anche sul fatto che anche a Milano comunque dovrà essere e prima o poi verrà sicuramente indetta la gara per l'assegnazione appunto della gestione del nostro trasporto pubblico locale. Quindi sono temi che a me interessano molto, ci sono migliaia di lavoratori, ci sono professionalità e c'è comunque un bilancio che interessa anche ovviamente il Comune di Milano.
0: Ora le previsioni meteo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: A tutti buonasera, nelle prossime ore avremo cielo sereno poco nuvoloso, salvo qualche cumulo sui rilievi in graduale dissolvimento nel corso della serata. Asciutto soltanto qualche rara goccia sull'alta Valtellina. Per domani tempo in gran parte soleggiato, ma nel pomeriggio annuvolamenti irregolari, specie sui rilievi, che potrebbero dar luogo a isolati piovaschi tra Lago di Iseo e Garda. Le temperature minime in pianura da 19 a 22 gradi, mentre le massime attese da 29 a 33 gradi, in leggera diminuzione, sulla pianura a tratti ventilato da est. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
0: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani sera alle 19.45.

Le 8 passate da 2 minuti. Con la sigla di Pop Sera, Massimo Bacchetta al microfono, vi do il bentornate, bentornati. Non soltanto in onda in diretta con noi, anche bentornate, bentornati tutti voi dalle vacanze dopo il grande rientro dell'ultimo weekend. Le città si ripopolano. Non è ancora finito agosto, però di fatto il rientro si sta completando. Allora, avrei una domanda un po' seria da farvi, perché così un po' d'ufficio è un classico, dalle vacanze si torna, mediamente si può tornare o con i grandi progetti, no? Per l'anno nuovo, la famosa elenco delle buone intenzioni, eccetera, oppure si può tornare con quella umore un po' basso, che però poi dopo qualche giorno magari passa e ci si riprende, si ricomincia la vita. Vedo che negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, vedo segnalare abbastanza invece diffusamente una situazione un pochino più importante, cioè di gente affaticata davvero. Cioè, affaticata davvero vuol dire reazioni invece un po' di rientro con ansia, attacchi di panico, insomma cose un po' più importanti del cattivo umore abituale del rientro dalle vacanze. Allora, alcuni di voi sono appena rientrati, magari stanno riascoltando per il primo giorno Radio Popolare dopo un po' di tempo in vacanza, altri si stanno già rifacendo il callo alla ripresa. Allora, ve lo vorrei chiedere poi in questa prossima mezz'ora. Cioè, è vero? Cioè, c'è qualcuno di voi che sta provando sensazioni un po' più importanti in questo momento, in questo rientro, diciamo, dalle vacanze o dal periodo vacanziero? Reazioni un po' più importanti che non siano solo un po' magari il cattivo umore d'aver finito le vacanze e adesso bisogna ricominciare, ma insomma a tempo qualche giorno si rimette tutto. Cioè, state provando delle sensazioni un po' più importanti? Vabbè, poi se me lo fate sapere intanto, mentre vi ridò il benvenuto, il bentornate, bentornati, sarà un piacere, lo facciamo a microfono aperto, quindi se volete tra una decina di minuti, però sarà lo 0233 001 001. Potete sempre mandare anche dei messaggi al 3316214013, ma insomma sulle frequenze di Radio Popolare, se continuiamo a tenere la buona abitudine di parlarci, è buona cosa. Così, per capire se è un po' una diceria che poi non è tanto vera, o se invece vi ritrovate anche voi in questa situazione di, appunto, reazione un po' più consistente di pesantezza al rientro da queste vacanze.

0: Radio Popolare Pop Sera, sulla coda di, diciamo, della voce della canzone di Big Thief. Quest'ultima parte della trasmissione, ancora abbiamo tempo fino alle 8:30. Vi dicevo di una domanda seria che vi volevo fare e che vi ho fatto a proposito del modo in cui si rientra dalle vacanze, al di là di tutto, cioè della ripresa dell'attività, perché mi sembrava di cogliere in un po' di dichiarazioni in generale, in giro, eccetera, che quest'anno, nella abituale alternativa tra tornare allegri, eccetera, di buon umore con i nuovi bei propositi per la ripresa, cioè quell'elenchino, quest'anno farò questo, questo e questo, oppure l'alternativa opposta del tornare un po' di malumore dicendo che palle, devo ricominciare, eccetera, mi sembrava di vedere segnalazioni di reazioni un po' più importanti a questo rientro, diciamo, o fine del periodo estivo e all'idea della ripresa, un po' più importanti, un po' più consistenti, cioè di dichiarazioni in un po' di persone proprio di malumore un po' più forte, di ansia, insomma, di difficoltà più importante. Adesso non vado a mettere il naso in questioni un po' più psichiche, quindi di reazioni, di attacchi di panico, eccetera, però un po' più consistente, e stavo chiedendo a tutti voi se un po' è vera oppure no, insomma, oppure tutto nell'ambito. Allora, dei messaggi che sono arrivati sono nell'ambito di quelle reazioni immediate che si possono avere, è tutto giusto, c'è un ascoltatore che ha detto depressione da rientro a vacanze, beato chi se le può permettere le vacanze o chi può rientrare a un lavoro, un altro che mi ha detto le vacanze me le faccio la prossima settimana, ti farò sapere quando torno, o un altro che dice fossero solo questi i problemi saremmo a cavallo. Sì e no, perché poi dipende, perché invece se molti di voi stanno invece condividendo una situazione di difficoltà, una sua importanza forse ce l'ha, e quindi se vorrete poi tenete in caldo le vostre telefonate anche a quelli che stanno già chiamando, perché poi ci pigliamo lo spazio se volete per farmelo sapere, meglio con le telefonate, vi ripeto, è allo 02 33 001 001. Quindi dire si parla di chi torna dalle ferie, ma non di chi non le ha fatte, non le farà, vale certo, però in questo caso, insomma, per capire se è solo una diceria o se qualcuno di voi ci si ritrova in questa situazione difficile questa volta di rientro, e poi chi lo sa qual è il motivo. Prima di questo però invece vi riporto a una notizia, che è la notizia con cui il GR ha aperto questa sera, cioè le ennesime morti sul lavoro. Oggi una segnalazione da Piacenza di un corriere che è morto per un malore mentre stava facendo una consegna. Ne avete sentito la notizia, lui aveva 42 anni, lavorava in appalto per BRT, era iscritto alla CGIL, eccetera. E non è l'unico caso di queste ore, e neanche l'unico caso di questo agosto, che è stato molto molto tempestato da situazioni di questo tipo e notizie di questo tipo. Vi faccio ascoltare un'intervista lunga, ne avete sentito uno stralcio nel giornale radio, con un magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'ha intervistato Andrea Monti, lui è Bruno Giordano, a proposito di questa situazione. Non cancello, è la domanda che avevo fatto prima, questa ce la portiamo a dopo, prima questa intervista con un magistrato appunto di Cassazione, Bruno Giordano, sulla situazione a cominciare dalla vicenda di Piacenza.
1: Si muore anche di precarietà, perché la precarietà è diventata la regola, soprattutto per la fascia più giovanile dei lavoratori e delle lavoratrici, dove c'è precarietà, c'è paura di una mancata rinnovazione contrattuale, c'è quindi una debolezza che sta portando sempre di più al silenzio, all'omertà nei luoghi di lavoro, cioè non ci si ribella davanti a qualsiasi violazione di diritti sociali, di straordinari, di pause, perché si ha paura di non avere il rinnovo del contratto. Questa precarietà sta svuotando lo Stato sociale, perché non ci si rivela più come lavoratore con dei diritti, ma come lavoratori senza diritti, senza futuro. E ciò significa anche che il lavoro è ormai quasi sempre usurante, è caratterizzato dall'approfittamento, dal bisogno di chi ha una situazione precaria di poter sperare in una rinnovazione contrattuale. Praticamente dobbiamo pensare che il lavoro, non soltanto per i morti sul lavoro, ma anche per i feriti e per le conseguenze che ci sono sull'economia, sulle famiglie, sulla sanità, non è più il luogo dei diritti, ma sta diventando il luogo dei delitti, perché abbiamo sempre di più reati colposi, ma anche reati dolosi.
2: Siamo partiti dalla vicenda di Piacenza, ma l'elenco delle ultime ore è impressionante. Nel Ferrarese, un uomo di 41 anni che è morto, a quanto pare, dopo aver sbattuto la testa, è rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi. A Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni, anche qui morto, schiacciato da una soletta di cemento in un cantiere. Poi ancora lavoratori feriti in condizioni gravi a Torino, a Tribiano, nel Milanese.
1: Abbiamo toccato un record tristissimo nel mese di agosto. Si chiude un mese con oltre 103 morti sul lavoro, oltre la media di 3 al giorno, più di 3 al giorno. È un dato non soltanto allarmante, ma tragico, se si pensa che ovviamente il mese di agosto è quello in cui la maggior parte dei luoghi di lavoro sono stati chiusi per ovvie ragioni feriali. E quindi una necessità intervenire immediatamente, non con delle norme, perché abbiamo le norme che possono prevenire tutto questo, ma per farle applicare dalle imprese e farle applicare dagli organi di vigilanza, che però continuano a non essere diffusi sul territorio, a non essere coordinati, a non essere organizzati. È forse ormai riduttivo dire che in Italia si muore per il profitto. In Italia si muore sempre di più perché il lavoro uccide e uccide perché non ci sono diritti, non ci sono tutele e non c'è chi fa rispettare i diritti e le tutele. Gran parte di questi morti e feriti sul lavoro avvengono nelle piccole e medie imprese che corrono in modo concorrenziale per poter conseguire dei subappalti, come avviene appunto nella logistica, con la catena della logistica, come avviene in edilizia, come avviene anche nei servizi alla persona. Bisogna che si guardi al contratto di appalto e di subappalto non come via di fuga rispetto ai diritti dei lavoratori, ma come luogo di maggior tutela e di maggiore cura.
0: Era Bruno Giordano, un magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. L'intervista gliela fatta Andrea Monti a proposito delle morti sul lavoro anche oggi segnalate e in tutta questa estate segnalate ripetutamente. Ci siamo arrivati al momento della domanda operativa, quindi con il numero di telefono per chiamare in onda che vi ridò allo 0233 001 001 per telefonare in diretta. A proposito di quella domanda che avevo fatto, un po' di messaggi sono arrivati e tra poco ve li accenno anche perché un po' di sorprese le portano, appunto, ripresa del periodo dopo le vacanze, che siano state fino a ieri o siano state fino a un po' di tempo fa, ma è vero che viene segnalata un po' più di difficoltà rispetto agli anni precedenti nel riprendere dal punto di vista proprio della fatica, dell'ansia, del peso, insomma, anche di reazioni più consistenti, oppure no, oppure vi sta succedendo così come gli altri anni. tra qualche minuto allo 02 33 00 001 per telefonarmi. Non è che cambi il mondo, ma... Però giusto così per capirsi, sono quelle robette che se uno se la vive individualmente dice madonna cosa mi sta succedendo, poi magari sente anche altri che gli sta succedendo uguale, chi lo sa. I messaggi li potete mandare al 331-6214-013, ma meglio, molto meglio telefonare allo 02 33 0010.

Allora, a proposito di questo rientro, diciamo, dal periodo estivo, ieri, insomma, il grande rientro, poi da domani parte anche l'anno scolastico da qualche parte, quantomeno per i professori, eccetera, e poi il rientro, che vuol dire ripresa del lavoro per chi ce l'ha, e comunque vuol dire ripresa di una routine, appunto. Mai come quest'anno sto sentendo delle segnalazioni di un impatto duro, non semplicemente quel rientro che uno dice che palle, devo ricominciare, ma insomma dopo qualche giorno ti riassetti, oppure invece addirittura rientro quello ottimistico, quest'anno faccio un sacco di cose nuove. Allora, qualche messaggio ve lo leggo, che è arrivato al 331-6214013, ma ovviamente a microfono aperto sulla radio funziona se si telefona, se no qualche ragionamento andrà fatto. E quindi allo 02-33-001-001. Cioè, c'è qualcuno di voi che ci si ritrova in questa situazione di ripresa davvero difficile? Allora, Lorenzo scrive, secondo me c'è qualcosa di vero, dice, sarà che non è più giovane, lavora nel settore dell'auto e quindi prospettive non grandissime, la vita pubblica nazionale e internazionale è terrificante, toglie prospettive, toglie quasi il respiro, ma io non ho mai fatto tanta fatica a riprendere. Sono stanco, non riesco a concentrarmi, sono poco motivato e quindi secondo me qualcosa di vero c'è. Un altro che dice, beh, insomma, da considerare anche che il caldo ci ha sdrenato tutti e forse questo conta. Ma vi leggo anche altri messaggi a proposito della ripresa della scuola. Guido lo dice, allora, torno da molto, dalle vacanze, però oggi è un giorno importante di ripresa delle attività perché in tutta Italia escono le supplenze annuali. Quindi oggi si decide di migliaia di persone, se non centinaia di migliaia, che apprendono con poche ore di preavviso dove dovranno presentarsi la mattina presto e il giorno dopo. E immaginatevelo lo stato d'animo di chi vive l'attesa di scoprire il suo destino del prossimo anno e prevedere anche come andrà l'anno scolastico. Dice, per me sarà il settimo anno di supplenze annuali, sempre in scuole diverse, elementari, medie e superiore, nonostante un 110 lode e due concorsi superati con ottimi voti. Quello che mi fa venire come domanda, Guido, è se questa cosa qua quest'anno ti è più complicata oppure no, ma se la stai sentendo, poi uno può invece avere un sacco di risorse e quindi dire no, vabbè, ma tutto tranquillo. Alessandro mi scrive da Piacenza a proposito del caso di cronaca di cui abbiamo raccontato prima, dice, a Piacenza ci sono nato e qui vogliono farmi morire. Al ritorno delle ferie, cassa integrazione, ho girato il mondo e l'Italia per tornare dove ho le radici e ho trovato il medioevo, a proposito di stati d'animo. E un altro che dice, è Fede da Lodi, grazie anche a te del buon ritorno a me in onda, e dice che lei domani, lei è in una situazione buona, dice, comincia un nuovo lavoro, ha voglia, è molto curiosa, e poi aggiunge però, anche se un po' l'idea di avere le giornate, le settimane organizzate con mille impegni mi mette molta ansia rispetto al vivere la giornata un po' più al sentimento, senza tempo organizzato e scegliendo chi e cosa e quando posso decidere di fare le cose. Si aggiunge a lei Mariella, che dice che le sue vacanze sono state solo 5 giorni a Londra, uno stacco enorme, e poi dice, però il problema è che non serve, perché quando

torno, niente è cambiato. È questo che stressa, dice lei, cioè che lo stress è derivato da questo. Ma anche lì non capisco se ti senti peggio delle altre volte o se è tutto nella norma, cioè se la conosci questa tua reazione. Un altro che scrive: si invecchia da precarie e precarie, il giorno delle ferie, il rientro dalle ferie è sempre peggio, ovviamente. Anche, vabbè, connesso alle cose che si sentono. E un altro che dice che siamo talmente stanchi che non riusciamo nemmeno a telefonare. E questa è un'altra vicenda che dovremo affrontare, temo, anche prima o poi, perché ovviamente, ve lo dico già da subito, col nuovo palinsesto torna anche, per esempio, Tutto Scorre al mattino, che è una trasmissione fatta a microfono aperto. È seria la questione, bisognerà vederla collettivamente insieme a tutti noi e insieme a tutti voi, perché dialogare tra persone è un elemento, secondo noi, anche proprio politicamente fondamentale, politicamente nel senso di che tipo di convivenza immaginiamo. È certo che se uno invece si abitua sempre di più a mandare messaggi, scrivere, eccetera, tutto giusto è nella nostra vita. Però quello spazio lì, su una frequenza radiofonica, va a diminuire. Di questo ne parleremo, insomma, ovviamente senza filtri, e andremo a vedere come va a finire. Noi ci riproviamo e ci riproponiamo quest'anno, a partire da lunedì prossimo, con Tutto Scorre. E magari anche collettivamente ci faremo un ragionamento, chi ci guadagna di più e chi ci perde di più. Nel lasciare asciugare spazi di confronto, di racconto, di voce delle persone, non fatte soltanto dal circo un po' abituale mediatico di cui siamo tutti spettatori. Per intanto ci fermiamo però. Pozzera con la sigla, ci fermiamo alle 8:30. Ci risentiamo domani se volete, domani comincia settembre, ma come sempre l'appuntamento è alle 18:30 fino alle 20:30, l'ultima settimana del palinsesto estivo di Radio Popolare. Una buona serata a tutti voi da Massimo e da tutta la redazione di Radio Popolare.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali sono i musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato, quali, soprattutto, i dischi che ha comprato? Discoteche d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria ma rigorosamente fondata di un grande protagonista della letteratura. Ogni volta raccontiamo un autore attraverso il suo rapporto con la musica, gusti, passioni, coincidenze, incontri, testimonianze, frammenti biografici, perché anche gli scrittori prima di diventare classici sono stati ascoltatori. Vi ricordiamo gli autori ai quali ci siamo dedicati nelle prime 5 puntate che sono andate in onda a luglio di questo documentario prodotto da Radio Popolare, che potete trovare sul sito della radio, su tutte le piattaforme. Abbiamo iniziato con Dino Buzzati, poi ci siamo trasferiti nella New York del jazz con Dorothy Parker e con i suoi racconti velenosi, caustici, a ritmo di jazz. Poi abbiamo dedicato 2 puntate a Pier Vittorio Tondelli, immenso, indimenticabile anche per la sua passione per la musica. E nella 5ª puntata siamo andati a caccia dei dischi e delle frequentazioni musicali di Umberto Eco, confezionandogli una bustina di Minerva un po' a modo nostro. Per la 6ª puntata ci occuperemo di un caso davvero unico nella storia della letteratura occidentale, cioè Italo Calvino. E diciamo caso unico perché da un lato possiamo considerarlo a buon diritto, come poi vedremo, un autore di canzoni, proprio nelle vesti di paroliere, anzi di un paroliere bravissimo, di un paroliere che ha fatto scuola. E dall'altro il suo interesse nei confronti della musica è un interesse che viene fuori in modo molto episodico e a volte bisogna andarlo a cercare, visto proprio il temperamento molto riservato di Italo Calvino, lo si coglie indirettamente e questo può sembrare un paradosso, perché una penna, un ingegno che viene rivendicato addirittura come maestro dai cantautori sembra essere estraneo al mondo musicale, se non proprio per le esperienze che sono documentate come collaborazioni con quel mondo. Quindi è un po' una piccola sfida che vogliamo condividere con voi che ci ascoltate. Per fare questo seguiremo alcune piste che ci consentono in qualche modo di sondare i luoghi in cui il mondo creativo di Italo Calvino e quello della musica si sono avvicinati, accostati, intersecati. E la prima di queste piste ci porta al Calvino adolescente, quindi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e ci porta a Sanremo. Dei suoi natali cubani, Calvino ha una nozione quasi mitica. Lui in realtà rivendica sempre una sua appartenenza natale a Sanremo e la fanciullezza di Calvino si sviluppa in quella che lui stesso chiamerà la dolce vita della Riviera, ed era una dolce vita che lo spettro proprio della guerra non aveva turbato ancora. Era una specie di isola felice nell'Italia di allora. Ci stava una specie di aristocrazia molto cosmopolita che convergeva lì alla ricerca del bel clima, dei fiori, e diciamo che in questa sorta di fauna il padre e la madre di Calvino, due illuministi, cioè un agronomo e una botanica, lui anarchico e lei socialista e pacifista, erano degli eccentrici fra gli eccentrici. Quindi immaginiamo un Duca Russo o un qualche altro epigono di nobiltà europea che si incontrano con papà Calvino, che tiene Italo per mano ancora piccolo sulla Riviera dei Fiori, e parlano della guerra, arriverà, non arriverà, cosa sarà. Italo ascolta, teme, poi il tiepido sole della Riviera rassicura un po' tutto e tutti, almeno per il momento. La sensibilità del fanciullo e poi dell'adolescente Calvino a un certo punto avvertono il fatto che la guerra sopravanzi. È come se la serenità un po' sospesa, un po' astratta che circondava Italo durante la sua crescita si stesse inaridendo progressivamente. C'era ancora il profumo del mare, c'era ancora quella lontananza dalle vie maestre altre, dove la storia si evolveva e non si evolveva bene, però si allungava un'ombra, e a quell'ombra Italo Calvino sfuggiva andando al cinema. Quindi le prime musiche che Italo vive profondamente sono le musiche da cinema. Gran parte delle informazioni sul rapporto tra Calvino e cinema, e quindi per quanto ci riguarda la musica da cinema, ci viene da uno scritto che è uno dei pochissimi scritti di Calvino che abbiano dei precisi riferimenti autobiografici. Calvino non è uno scrittore che parla di sé, e questo scritto del quale parliamo si chiama Autobiografia di uno spettatore. Si tratta di una prefazione, in realtà, a un libro di Federico Fellini, uscito nel 1974, che si chiama Quattro film. Quindi il rapporto tra Calvino e la musica, nonostante sia un maestro riconosciuto del cantautorato italiano, quindi il rapporto ci sia indiscutibilmente, siamo costretti a ricercarlo attraverso il rapporto tra Calvino e il cinema, in un'autobiografia scritta come prefazione per il libro di un altro autore, nella specie Fellini. Sono questi i capitomboli che tocca fare quando si va alla ricerca di qualcosa che Calvino abbia svelato di sé, giusto per chiarire con chi abbiamo a che fare. Ma noi procediamo lo stesso, cerchiamo di essere razionali, ben strutturati, perché con Calvino bisogna fare in questo modo qui, altrimenti non se ne esce, ci manda sugli alberi, ci divide in due, ci caccia nei labirinti, magari a testa in giù, ci porta in giro per delle città che non si vedono, però si vedono. Il tutto con quella calma, ma no, ma calma non è la parola giusta, con quella compostezza, con quel dominio che è proprio delle persone che stanno cercando un rapporto decantato con la materia che stanno illustrando, che la vogliono vedere in modo equidistante, prospettico, un po' come quell'Ariosto che tanto Calvino amava. Calvino non ci metterebbe mai nel tormento di una sua emozione prima di averla in qualche modo decodificata dentro di sé, ecco, prima di aver capito nella sua vita quella emozione che cosa è accaduta a fare, oppure prima di aver determinato che si tratta di qualcosa di incomprensibile, aver fatto anche pace con questa incomprensibilità, perché c'è anche questa dimensione del mistero in lui. Quindi dobbiamo noi avere calma e gesso e rifarci alle tracce che lui ha lasciato, e tra l'altro la sensazione a posteriori è che le abbia lasciate di proposito, per cui sfruttiamocene. La prefazione a questo libro di cui parliamo, a Quattro film, lascia rilevare una cosa certa, che vale per il film ma anche per la musica da film. Addirittura Calvino la applica alla differenza tra cinema muto e cinema sonoro. Per il nostro autore il cinema, e di conseguenza la musica da cinema, e poi quindi vedremo anche il modo in cui lui intende la musica in generale, lo si può classificare in cinema di distanza e cinema di presenza. Quello di cui fruisce il Calvino fanciullo adolescente è la ricerca proprio di una distanza. Ovviamente, come abbiamo visto, si rifugiava rispetto all'incombere dello spettro della guerra, ma siccome in Calvino è sempre attivo questo superiore da critico d'arte che rende l'esperienza la base per il forgiare una categoria estetica, allora lui vive questa evasione come un romanzo di formazione artistica, di cui non avremmo un racconto di prima mano, diciamo autobiografico, se Calvino non fosse stato invitato da Fellini a fare la prefazione al suo libro e non avesse fatto, al posto che una prefazione normale, una prefazione in cui parlava di

In questa versione ha quattro film, lo ricordiamo, il titolo del libro di Fellini, uscito nel 1974, ma scritto nel 1973, prefazione compresa. Calvino scrive: la mia epoca, quindi l'epoca in cui lui era ragazzino, va pressappoco dai lancieri del Bengala con Gary Cooper e l'ammutinamento del Bounty con Chas Lawton e Clark Gable, con in mezzo molte commedie, Giallorosa con Mirna Loy e William Powell e Il cane Asta, i musical di Fred Astaire e Ginger Rogers, i gialli di Charlie Chan, Detective cinese e i film del terrore di Boris Karloff, fino alla morte di Jean Harlow, che rivisi tanti anni dopo come morte di Marilyn Monroe in un'epoca più cosciente della carica nevrotica di ogni simbolo. La morte di Jean Harlow fu per quell'epoca un vero e proprio trauma, probabilmente fu causata da una scarlattina contratta quando aveva 15 anni, che aveva compromesso l'uso dei reni, e forse l'eccessivo consumo di alcol le diede il colpo di grazia. Fatto sta che insomma la sua morte fu tragica a soli 26 anni. E poi c'era anche un aspetto romantico, no? Questo feretro portato da Clare Gable e William Powell, che fu suo ultimo marito, che le lasciò sulla bara un biglietto con scritto "Buonanotte, dolce tesoro". C'era insomma abbastanza per impressionare un adolescente già esposto all'incombere di una seconda guerra mondiale.

Calvino scrive: quei film mi divertivo a vederli e mi divertivo ancora di più a rifletterci sopra, a smontarli, a demolirli, a sceverare il vero dal falso. Così anche quelli brutti erano interessanti e istruttivi. È evidente che ci sta già parlando il Calvino combinatorio del Castello dei Destini Incrociati, Calvino che esisteva già quando andava a ritroso a ricostruire come vivesse quei film. Parliamo insomma di San Notte d'Inverno, un viaggiatore, Castello dei Destini Incrociati, eccetera. È come se nella filmografia, così come nella musica da film, ci fosse questo aspetto modulare, matematico. C'erano delle situazioni o delle tipologie di personaggi che si potevano ripetere, però ripetendole le si poteva combinare in un modo differente. Ecco, questo approccio, che come vedremo guidato da Kropp, Calvino ritrova anche nelle favole, combinatorio lo possiamo proprio chiamare col suo nome, per Calvino è un grande terreno di curiosità che può maturare con libertà da neofita, nel senso che non è un professionista di quegli ambiti. Non lo è come critico cinematografico, non lo è come paroliere, non lo è come etnografo che raccoglie fiabe. È lui che lo dice di se stesso, che scrive di se stesso: non so niente di cinema. Che è un po' come dire: mollatemi, lasciatemi divertire, per dirla con Palazzeschi. Quindi le suggestioni che caratterizzano poi la sua produzione matura si sviluppano in un contesto non responsabilizzante. Oltre a questo aspetto, per Calvino la cinematografia americana di quel periodo offriva un'immagine della American Way of Life, di come quella società da cui venivano i film voleva rappresentare se stessa, e in questo senso per Calvino era preferibile al cinema fascista italiano dello stesso periodo, che aveva quella intenzione rappresentativa alla quale l'antifascismo di Calvino si ribellava come un moto spontaneo. Infatti sulle colonne dell'Unità negli anni 40 definisce quel cinema archeologico, oleografico, staccato dalla vita contemporanea e inchiodato al passato nell'ammirazione dell'opulenza dei costumi e della violenza dei potenti, un cinema reazionario. Quindi possiamo immaginare che effetto potessero fare a Calvino film come Ettore Fieramosca o Scipione l'Africano. Però man mano che gli anni andavano avanti, il cinema americano cominciava a sua volta a diventare didascalico, moraleggiante, ipocrita, anche in questo senso, quindi rappresentativo della società che lo esprimeva. Quindi per Calvino comincia ad essere un cinema da cui diffidare e in cui invece cercare al limite delle eccezioni che a loro volta sabotassero dall'interno, l'ipocrisia di un Ford per esempio. E Calvino trova un'eccezione anche molto interessante anche per noi ancora oggi, in Orson Welles, nel suo Citizen Kane. E questo è il primo esempio, cioè un film che si pone proprio contro l'establishment, però nello stesso tempo riesce a dare al cinema delle immagini chiare, ma anche evocative. Per Calvino l'insieme di cinema e colonna sonora, adesso che il cinema ormai era diventato sonoro, doveva lasciare allo spettatore uno spazio in cui potesse esercitare le sue capacità di comprensione da un lato, di quello che poteva essere il suo vissuto dell'arte di cui fruiva, e di immaginazione dall'altro, altrimenti sarebbe stato uno spettatore inerte che, come il lettore inerte, come l'ascoltatore inerte, a Calvino non interessava. Quindi la colonna sonora di Quarto Potere, di Citizen Kane, del 1941, merita un posto di diritto nella discoteca del nostro autore. Sono delle musiche molto belle, composte da Bernard Herrmann, che gli valsero anche una candidatura all'Oscar, ma la cosa poi particolare è che Herrmann applicava un criterio compositivo che in qualche modo ci riporta all'estetica, alla scrittura combinatoria di Calvino, perché lui, Herrmann, usava il leitmotiv con dei frammenti di tonalità che potevano ripetersi se le situazioni lo richiedevano, perché seguivano la psicologia dell'attore in scena, oppure il carattere delle situazioni. Quindi più combinatorio di così

C'è un'altra eccezione nel cinema americano durante i totalitarismi che si sottrae all'ipocrisia borghese americana, da buoni sentimenti, contrapposti ai cattivi che facevano la guerra mentre in realtà in America si preparava l'era del capitalismo e dell'imperialismo coloniale nelle loro rispettive declinazioni più contemporanee che ci accompagnano ancora oggi. E dice Calvino, Chaplin ha trasformato il cinema da fenomeno da baraccone in una delle più grandi arti moderne, combattendo contro quei trust che lo andavano trasformando da arte in industria e soprattutto in strumento di asservimento delle masse alle ideologie dominanti. E scrive ancora, Charlone un simbolo insieme ridicolo e patetico dell'avvilimento dell'uomo nella società borghese, con la bombetta, il colletto duro e la cannuccia, con tutte le pretese di dignità frustrate dalla sua miseria di povero straccione, dalla sua goffaggine di uomo deriso in una società spietata, sempre alle prese con la precarietà di ogni lavoro umano che sempre rischia di essere rovinato dal minimo incidente, il crollo di una pila di piatti, una martellata su un dito. Ma la polemica di Charlot si muoveva su un piano d'anarchismo individualista e romantico. Chaplin è un tipico rappresentante di un socialismo piccolo borghese, come la sua maschera Charlot non è che la maschera del piccolo borghese decaduto col problema della sua dignità umana, messa continuamente in dubbio con tutte le sue inabilità manuali, con il mito della sua astratta libertà di povero vagabondo. E di fronte alla società, che si presenta sempre nei suoi film sotto aspetti ridicoli e odiosi, oppone il suo mondo idillico di trovatelli adottati e di candide ragazze incontrate sul marciapiede, un mondo che può prevalere sull'altro solo in forza della propria purezza, solo con l'amara coscienza di essere già sconfitto in partenza. È così, imperialismo ma anche capitalismo erano belli che fatti fuori e sono parole profetiche.

0: E poi in questa disamina volta a ricostruire la discoteca di Calvino, di Italo Calvino, non possono mancare le colonne sonore dei film francesi che Italo amava tantissimo. La cultura francese peraltro lo accompagnerà sempre, però il primo approccio avviene proprio attraverso il cinema. Per Calvino i film francesi erano una cosa totalmente diversa rispetto a quella americana. Distanti sì, ma realistici e impegnati. Realistici sì, ma non didascalici. Calvino racconta per esempio che Jean Gabin, in Pepe Le Moko, gli aveva fatto guardare con occhi nuovi le vie a scale della nostra città vecchia. E anche le figure femminili avevano una forza diversa, una presenza carnale, scrive Calvino, capace di imprimersi nella memoria come donne vive e insieme come fantasmi erotici, mentre nelle star di Hollywood l'erotismo gli sembrava sublimato, stilizzato e idealizzato. Nella prefazione ai quattro film di Fellini, cioè la autobiografia di uno spettatore che continua a farci da riferimento, Calvino cita quattro film francesi, tutti interpretati da Jean Gabin: Pepe Le Moko, La Bandera, La Belle Marinière e Quai des Brumes. E Jean Gabin potrà fare sognare anche noi.
1: C'est merveilleux, je suis gay, je suis joyeux, je vois tout avec du soleil dans les yeux. Car je le dis sans détour, je viens, c'était bien mon tour. Je vais dire dans l'amour, que faut-il pour être heureux dans la vie? Une poulette.
2: Oh, il y en a du bonheur, c'est Pépé Moko.
1: Tombe dans les bras.

0: voilà. On dira qu'on voudra que c'est tout, tout dans ton hasard.
1: E l'Italia? Ecco, come abbiamo anticipato, il rapporto di Calvino con il neorealismo, sia letterario sia cinematografico, è disallineato fondamentalmente. Per questo non ha avuto mai un grande rapporto con tutti i maestri del neorealismo italiano. Si sono ritrovati insieme in vari momenti, la Roma degli anni 50 a un certo punto li ha accolti tutti, però le affinità sono rimaste abbastanza generiche. L'unica eccezione, ed è proprio per questo che l'autobiografia di uno spettatore ci viene continuamente in soccorso, con Fellini dicevo le cose furono diverse, perché c'è un rispecchiamento fra i due. Allora, intanto sono due spiriti antifascisti cresciuti negli anni del fascismo. Entrambi in una città di provincia ed entrambi in una città sul mare. L'unica cosa che distingueva Rimini dalla Sanremo di Calvino è che durante la stagione morta la presenza del casinò sembrava dissimulare, quindi era come se la stagione morta fosse, parole di Calvino, abolita. L'educazione invece era diversa. Quella di Fellini era stata tradizionalmente cattolica, invece quella di Italo Calvino era stata, come abbiamo visto, illuminista, laica, del tutto. Poi avevano in comune, e questa è un'altra cosa interessante, il rapporto coi fumetti. Con un certo tipo di fumetti. Avevano letto entrambi il Corriere dei Piccoli e poi i settimanali umoristici tipo Bertoldo, Marco Aurelio. Qualche ascoltatore più diversamente giovane ricorderà almeno l'eco di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. Ecco, siamo in quel mondo lì. Calvino insiste molto sul fatto che il giornale umoristico, più di altre forme di cultura, aveva dato come un imprinting al cinema di Fellini, perché secondo Calvino alcuni suoi personaggi erano disegnati secondo proprio quei criteri di comicità espressionista su carta che faceva il fumetto. Quindi praticamente questa parentela iconografica aveva fatto sì, secondo Calvino, che il pubblico accettasse un cinema come quello di Fellini, che di fatto non si iscriveva nei codici di nessuna cultura figurativa, che semmai inventava proprio una nuova forma di cultura. E la cosa proprio particolare è che questa cultura aveva una universalità popolare. Universalità perché? Perché sia il cinema sia il fumetto venivano dall'America, però sia il cinema sia il fumetto avevano accolto la parte proprio più genuina e immediata della cultura della gente, persino della cultura infantile, dell'immaginario infantile. E qui ritorniamo alla musica, perché fra Fellini e Calvino c'è un legame che è propriamente musicale all'insegna di questa parentela figurativa. I due condividono un film a episodi del 1962, famosissimo, Boccaccio 70. Lì ci sono entrambi, perché Calvino ha cosceneggiato insieme a Mario Monicelli il primo episodio, Renzo e Luciana. Nino Rota è anche dentro allo stesso film perché aveva composto le musiche per un altro episodio, cioè Le tentazioni del dottor Antonio, che era diretto, indovinate da chi, da Federico Fellini. E c'è un'altra prova che vogliamo portare. C'è un libro di Calvino celeberrimo, uno dei suoi più letti, cioè Le lezioni americane, in cui affronta la letteratura attraverso una serie di categorie per i suoi studenti dell'università di Harvard. Teniamo conto che è un Calvino maturo ormai, l'anno accademico era l'85-86, lui è morto nell'88, quindi è un Calvino a quale è già successo un po' tutto quello che stiamo ricordando oggi. Una di queste categorie è la visibilità, che a noi interessa molto. Se Calvino, come dice il critico letterario Belpoliti, è lo scrittore della visibilità, della parola visione, Nino Rota è il musicista che più di ogni altro parte dall'idea di una musica come narrazione visionaria. E infatti Mario Monicelli, luogo ideale, no? L'estro di Mario Monicelli, un po' il luogo ideale dell'incontro fra Fellini e Nino Rota e fra Fellini e Calvino, Monicelli, dicevo, chiama Nino Rota l'amico magico in un documentario omaggio. Si intitola proprio così, L'amico magico, il maestro Nino Rota. E davvero, adesso il cerchio è chiuso. Rimaniamo nello stesso periodo, che è il periodo in cui Lina Wertmüller faceva da aiuto regista a Fellini. Fellini infatti le metterà poi a disposizione la troupe, i tecnici, tutto il necessario per girare l'opera prima, I Basilischi, che è del 1963, cioè l'anno dopo Boccaccio 70. Come Fellini e come anche Italo Calvino, anche Lina Wertmüller era ossessionata dai volti espressivi, dai volti deformati, dalle caricature espressioniste. Sceglieva attori dai lineamenti marcatissimi, quindi Mariangela Melato e Giancarlo Giannini sono proprio in questo senso emblematici. E questa idea è direttamente connessa alla predilezione di Fellini per l'estetica del fumetto, del circo. C'è addirittura una leggenda d'archivio secondo cui sarebbe stata avviata una bozza di collaborazione tra Calvino e la Wertmüller, però non esistono prove affidabili. Sicuramente la Wertmüller doveva fare delle cose con Leonardo Sciascia, di quello le prove ci sono, invece di questa collaborazione qui c'è solo un sospetto e noi ve ne rendiamo conto come tale. Però c'è un elemento importante che lega Lina e Italo e si chiama Canzone arrabbiata. Canzone arrabbiata è un testo di Lina Wertmüller con la musica di Nino Rota, che fa parte della colonna sonora di Film d'amore ed anarchia, ovvero Stamattina alle 10 in Via dei Fiori nella nota casa di tolleranza, che Wertmüller diresse nel 1973, cioè proprio mentre Calvino scriveva la sua autobiografia di uno spettatore per il libro Quattro Film, che sarebbe poi uscito nel 1974. La prima interpretazione di questo brano è quella di Anna Melato, e la cosa che ci interessa è che ha un modello preciso, il quale era il cantacronache, ovvero, come abbiamo detto già e come vedremo ancora, l'esperienza fondamentale di Calvino nel mondo musicale. La parola per musica deve avere un messaggio, non può essere puro intrattenimento. E il puro intrattenimento non interessava assolutamente Calvino, però questo impegno non deve spiegare nulla, che è la stessa cosa che Calvino pensava del cinema. E i sentimenti, le affermazioni devono passare attraverso delle immagini, dei codici suggestivi, come quelli del fumetto, come quelli del folk, del canto popolare, come quelli della fiaba. E questo era ciò che Calvino sentiva di qualunque repertorio popolare, che fosse quello rurale o quello emanante da certi quartieri, di cui amava la gente, ma non con occhio neorealistico, empatico, ma con l'occhio ammirato di chi dalla cultura popolare impara la capacità di rendere fantasia, narrazione, immagine, poesia, anche la rabbia, il dolore, persino una certa percezione del destino. L'antifascismo, l'impegno contro la dittatura possono quindi diventare fiaba, come era successo a Calvino nel Sentiero dei Nidi di Ragno, e acquistare così una forza ancora maggiore. Fellini affronta il fascismo in Amarcord, ma l'indignazione e il dolore sono sentimenti che nascono nello spettatore come delle fantasie spontanee, e proprio per questo, nel loro essere fantasie, ancora più vere, di una verità diversa da quella realistica. Quindi il cinema della distanza americano diventa cinema di presenza, perché, e questo è un po' un paradosso, lo spettatore viene catturato al suo interno, in qualche modo il film lo fa anche lui, la colonna sonora diventa colonna sonora di questo processo. Non a caso le parole dite a Calvino sono così chiare al riguardo. Dice: Fellini fa del cinema la sintomatologia dell'isterismo italiano, quel particolare isterismo familiare che prima di lui veniva rappresentato come un fenomeno soprattutto meridionale, e che lui, da quel luogo di mediazione geografica che è la sua Romagna, ridefinisce in Amarcord come il vero elemento unificatore della vita italiana. Il cinema della distanza, che aveva nutrito la nostra giovinezza, è capovolto definitivamente nel cinema della vicinanza assoluta. E conclude: il film di cui ci illudevamo di essere solo spettatori è la storia della nostra vita. Su tutto questo è Tonino Guerra, il grande Tonino Guerra, che di Amarcord fu lo sceneggiatore, a mettere il carico in qualche modo. E dice: tutti pensano che Amarcord sia solo il riferimento al dialetto, ma Cord, mi ricordo, è vero, ma solo per assonanza, perché in realtà deriva dalla comanda dei ricchi che entravano al bar chiedendo l'amaro cora. È nato Amarcord.

0: Che fosse condiviso o meno con Fellini la suggestione di Tonino Guerra, certamente Amarcord ha tanto anche della dimensione della fiaba. Le fiabe sono un elemento importantissimo nella formazione di Calvino, intanto per un libro importante che sono le fiabe italiane, una raccolta di fiabe tratte dalla tradizione popolare regionale, tutte quante curate, riscritte da Italo Calvino e pubblicate da Einaudi, che era il 1956. Non sono delle storie sulle quali Calvino intervenga con della materia narrativa, perché ovviamente non si permetterebbe di farlo. È qualcosa che può ricordare l'operazione che fanno i fratelli Grimm in Germania, cioè si trattava di fare una sorta di enciclopedia della narrazione popolare fiabesca in Italia, ed è un incarico che gli arriva proprio da Einaudi, cioè è una cosa proprio che matura come iniziativa editoriale di Einaudi, che costò a Calvino 2 anni di lavoro, anche di natura compilativa, nel senso che lui agiva grazie a delle raccolte folcloriche che erano già esistenti, che magari erano in dialetto. Sì che arriva a scegliere 200 fiabe provenienti da regioni italiane diverse. La cosa veramente particolare di quest'opera di Calvino è che il suo lavoro è di tipo filologico, cioè mette delle versioni differenti a confronto, seleziona le più efficaci, integra particolari che provengono da varianti diverse e trova un italiano, una parola che possa conservare quelle caratteristiche di ritmo, di semplicità che caratterizza la lingua orale nel suo livello regionale. Quindi è filologo, antropologo, etnografo, ma è anche autore, ed è qualcosa che non è granché diverso da quello che stavano facendo proprio in quel periodo personaggi come Giovanna Marini, Margot, persino Rosa Balistreri, eccetera, insomma i personaggi che facevano il folk in Italia, che studiavano il canto popolare in Italia, facevano del folk una materia di studio con una sua dignità anche filologica. C'è un altro aspetto: gli elementi tipici della fiaba tradizionale, cioè re, principesse, contadini, animali che parlano, orchi, streghe, fatte, oggetti magici, le prove da superare, le metamorfosi, la letteratura di viaggio, le parti di viaggio, sono estremamente funzionali agli occhi di Calvino. Alcuni dettagli hanno il carattere di riuscire riconoscibili, cioè il piacere infantile di ascoltare le storie è anche proprio nel fatto che a un certo punto il bambino, ma non solo il bambino anagrafico, ma qualunque bambino, insomma, che si appassioni a una storia, tutti noi ci appassioniamo a delle storie, e anche il fanciullo Italo Calvino si appassionava alle storie americane, cercava le cose che erano ricorrenti, e si attende, e lo verifica poi emozionalmente, che ci sia una certa situazione, una certa frase, una certa formula, ma questo succede anche nelle canzoni, con i ritornelli, con i pattern, con tutto ciò che rende, beh gli inglesi lo chiamano hook, gancio, riconoscibile, prevedibile il piacere nell'aspettarlo, nella previsione che arrivi, risiede parte della fruizione estetica, insomma è una sorta di legge che Calvino scopre, studia nella oralità e che viene incontro sia a suo bisogno di una logica combinatoria, sia a suo bisogno di una parola orale che garantisca piacere d'invenzione a chi la crea, in chi la ascolta. Per questa via Italo Calvino inizierà a scrivere dei testi e sempre per questa via incontrerà il cantacronache. In quegli anni il collettivo sta crescendo proprio insieme ai movimenti controculturali che si agitano nella penisola, si agitano fondamentalmente in tutto l'Occidente, unendo fabbrica, intellettuali, festival folk, in cui praticamente c'è tutta una galassia che va da Woody Guthrie all'esistenzialismo francese, al primissimo Bob Dylan. È il momento in cui si avverte la necessità di una canzone di protesta, di una canzone che dia dei contenuti, che serva all'evoluzione sociale in un momento in cui l'evoluzione sociale è in cammino, ha bisogno di essere garantita, rappresentata, detta, cantata. E dall'altro però ha bisogno, questa canzone, questo canto, di essere popolare anche in termini di invenzione, cioè di dire la verità, di saperla dire. E così una sera a casa di Emilio Iona, con Calvino e gli altri intellettuali del cantacronache, entra in contatto Margherita Galante Garrone, Margot in arte. Però Margot si era formata sugli chansonnier francesi e questo è molto importante perché nell'opera del cantacronache converge veramente anche tutta la scuola francese e Calvino in questo senso è un mediatore importante. Margot fu la prima persona a cantare in Italia, per quanto in lingua francese, il disertore di Boris Vian. Calvino la ascoltò e questo lasciò un segno definitivo in lui. Del gruppo Cantacronache fanno parte degli intellettuali come Sergio Liberovici, che poi era il marito di Margot, di Margherita Galante Garrone, Michele Luciano Straniero, Fausto Modei, quindi Italo Calvino si trova in una bella compagnia. Ed è proprio lui a scrivere le note di copertina dell'esordio della suddetta Margot come cantautrice, che era Canzoni di una coppia. Era il 1963 l'album è pubblicato per la Ricordi. Scrive Calvino sulle note, autrice dei versi e della musica delle sue canzoni oltre che interprete. Margot è un personaggio nuovo nella scena italiana, possiamo dire che ha due anime, quella barricadera e quella intimista, attenta a tutte le sfaccettature e gli spigoli della quotidiana psicologia coniugale. Forse è più esatto dire che è proprio da questa Margot degli interni casalinghi, delle finestre cittadine, delle stanze d'albergo con tutta la sua sensibilità per l'insoddisfazione nascosta sotto le ore apparentemente più tranquille e contente dei nostri tranquilli e contenti contemporanei, è proprio da questa Margot che matura ed esplode l'altra, quella delle canzoni di ribellione. Questa è proprio la poetica di Calvino, ma è anche la poetica del cantautorato che nasce dalla scuola genovese. Vuoi raccontare la ribellione? Parti da una stanza d'albergo, da un salto fra gli alberi, da realtà o da fantasia. Basta che siano immagini che facciano vivere con te chi legge, chi ascolta, chi insomma la tua arte la deve vivere. L'idea del cantacronache per Sergio Liberovici, cioè insomma che abbiamo visto essere il marito di Margot, un musicista di estrazione classica, un critico musicale dell'Unità, quindi collega di Calvino, era partita da uno spettacolo al Berliner Ensemble dove si ascoltavano le canzoni di Brecht musicate da Dessau. E adesso uniamo un po' di puntini. Francesco Guccini, a proposito dei cantacronache, ha dichiarato: questa gente mi è stata maestra. Canzoni di una coppia, il disco di Margot di cui Calvino scriveva le note che vi abbiamo letto, era del 1963. Invece la canzone che stiamo per ascoltare, Canzone triste, è scritta da Calvino e interpretata da Margot nel 1958 e riprende la storia di Avventura di due sposi, ovvero uno dei racconti facenti parte di una raccolta di Calvino, Gli amori difficili, pubblicata nel 1956. Credo che bastino questi pochi dati per capire quanto lo snodo culturale che stiamo indagando sia stato importante per la nostra canzone d'autore, per la nostra cultura in generale.
1: Erano sposi, lei s'alzava all'alba, prendeva il tram, correva al suo lavoro, lui faceva il turno che finisce all'alba, entrava in letto

Dopo il lavoro lei faceva spesa, buio era già, le scale risaliva.

0: Calvino è sempre lui, è quello delle fiabe italiane, il recupero della cultura popolare è ben presente qui, probabilmente anche sulla scia degli studi di Ernesto De Martino, che proprio uscivano in quegli anni. Quindi nella musica relativamente facile, nella cantabilità del linguaggio, la cultura popolare si esplica in una maniera che non vuole avere niente a che fare con tutte le sdolcinatezze del Festival di Sanremo. Tra l'altro poi Calvino se ne andò da Sanremo schifato anche dal consumismo che vi stava prendendo radici come un'erba cattiva, come una gramigna cattiva. Niente Grassi e dei Fior, per rimanere in metafora botanica, niente papaveri e papere, ma un motto preciso: evadere dall'evasione. E chiamarsi Cantacronache perché era una variazione di cantastoria, in quanto la fantasia doveva giocarsi attraverso un richiamo alla consapevolezza dell'attualità, e tradurre questa in fantasmi popolari, popolani, alti e suggestivi, come abbiamo detto. La prima esibizione pubblica della canzone di Italo Calvino, ovvero Dove vola l'avvoltoio, avviene al corteo CGL del 1 maggio 1958 a Torino, ed è un testo che rinvia esplicitamente avvoltoio in materia di rapaci a temi dalla raccolta Ultimo viene il corvo. E poi, sentendo la canzone, non potrete non riconoscere dei passaggi ai quali si è ispirato De André per la sua La guerra di Piero.
1: Un giorno nel mondo, finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò.

Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto, in un luogo deserto complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere finché qualcuno gridò.

Ne esiste anche una splendida versione degli Yo-Yo Mundi di questo brano del Cantacronache, che qui è eseguito dal grande Pietro Buttarelli, ed era una canzone intorno alla quale si radunava proprio questo gruppo di amici entusiasti, tutti tra l'altro in quel periodo in forze alla Rai di Torino, personaggi eccezionali che vanno da Umberto Eco a Furio Colombo a Gianni Vattimo, e poi appunto oltre a Calvino Franco Fortini, Giulia Einaudi stesso, Massimo Mila, Gianfranco De Bosio, di Carlo Galante Garrone abbiamo detto. Franco Fortini tra l'altro è anche un nesso con il gruppo 63, e da lì andiamo a Roversi e a Dalla, perché proprio il giro delle influenze italiane della cultura dell'epoca fra 50 e 60 è un rizoma. Calvino si entusiasma e inizia a scrivere testi con Liberovici, con Fiorenzo Carpi sul Verde Fiume Po, che anche questa poi è una fiaba italiana a suo modo. Poi ci sono Turilla New Orleans by Night del 1960 con Piero Santi, La Tigre con musica di Mario Peragalli, però di cui si è perso lo spartito ed era stata scritta per uno spettacolo di Laura Betti che si chiama Giro a Vuoto. Di Turilla New Orleans by Night l'unica edizione che io abbia sentito è nel CD allegato un libro bellissimo che ha scritto Enrico De Angelis e che si intitola Italo Calvino e gli anni della canzone, edito da Betelgeuse, e lì Grazia De Marchi canta una serie di pezzi che sono tratti da un reading intitolato Non più il rombo del cannone, che era stato organizzato a Sanremo dal Club Tenco insieme all'associazione Pigna Mon Amour. Tra i pezzi eseguiti lì, che non vi faccio ascoltare anche per una ragione di copyright, così il libro ve l'ho andato a comprare, c'è Quando ricordiamo, che è un pezzo scritto da Calvino insieme a Luciano Berio, che noi abbiamo già visto collaborare con Buzzati, ed è un pezzo tratto da uno spettacolo, La vera storia, che debuttò nel 1982 con protagonista la grande Milva alla Scala.

Era una magnifica registrazione di un passaggio televisivo del 1900. Era una magnifica registrazione di un passaggio televisivo del 1985, quando lo spettacolo fu ripreso in Francia.

0: romanzo d'esordio Il sentiero di Didi Ragno, in cui per raccontare la resistenza sceglie una prospettiva dal basso, sceglie gli occhi di un bambino con un nome da fiaba, Pin, è uno sguardo soggettivo che si concede le sfumature e si concede la critica, e anzi la considera necessaria per arrivare a un sentimento civile della resistenza come patrimonio della memoria, dell'emozione, del cuore, della democrazia, della politica nel senso più nobile e razionale del termine, della civiltà. È lo stesso modo che si respira in Ricordo di una battaglia, che è un racconto del 1974, e di questo, che forse è il brano più amato tra i testi scritti da Calvino, che si intitola Oltre il ponte.
1: O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco, la truppa tedesca, la città

Sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in

non è detto che fossimo santi. L'eroismo non è sovrumano, corri, abbassati, dai, balza avanti. Ogni passo che fai non è vano, vedevamo a portata di mano, dietro il tronco, il cespuglio, il cannello.

Ascoltatrici, ascoltatori del Suggeritore Night Live, ben ritrovate, ben ritrovati. Anche questa settimana vi proponiamo nell'orario del Suggeritore Night Live una replica di una puntata della passata stagione. Questa volta si tratta dello spettacolo Il rifiuto dei rifiuti, che vede in scena Nora Picetti, che lo ha anche scritto, e che racconta 20 anni da Mani Pulite e dal presidio di Buscate, uno spettacolo storico, ecologico e ironico per ricordare una delle più importanti battaglie ambientaliste. E a quella battaglia prese parte anche Carlo Monguzzi, da poco scomparso, grande attivista per l'ambiente e che abbiamo voluto ricordare proprio con lo spettacolo di Nora Picetti. Buon ascolto.

Buonasera, buonasera, buonasera a tutte e tutti, fatevi un applauso. Basta, il momento villaggio turistico finisce qui. Io sono Ira Rubini, qualcuno forse mi conosce o mi sente ogni tanto. Questo è il Suggeritore Night Live, la trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo, che in questa fine, diciamo, di palinsesto, in questo giugno, ancora vi propone tante serate qui in auditorium. Questa è una serata che sentiamo particolarmente anche noi di Radio Popolare. Carlo Monguzzi era una figura, insieme a molti altri attivisti, movimentisti e persone che si sono impegnate, e in parte ce ne sono anche tante qui in sala questa sera e probabilmente molte all'ascolto, che insomma rimpiangiamo moltissimo. Ci ha lasciato da poco. Mi vorrei anche ricordare Emilio Molinari, che nella fotografia che corre dalla locandina di questo spettacolo è proprio insieme a Carlo, nell'avventura che vi verrà raccontata, ma molto più che raccontata, vi verrà agita in uno spettacolo importante che si chiama Il rifiuto dei rifiuti. Ne approfitto per ringraziare Nora Picetti e anche tutti coloro che poi ringrazieremo alla fine dello spettacolo, che hanno reso possibile questa serata. Ringraziamo voi per essere venuti qui in una serata di lunedì molto calda, vi ricordo che saremo qui anche lunedì prossimo, questo giovedì, il giovedì successivo. Insomma, se volete venirci a trovare, le nostre serate in auditorium, come sapete, sono sempre aperte a tutte e a tutti. E adesso inizia lo spettacolo, quindi noi cambiamo le luci, cambiamo l'atmosfera. Buona visione, buon ascolto.

In principio c'era solo il cane, il Tony, che lui viveva lì nella zona della cava. Quella mattina di 35 anni fa era tutto agitato. Se lo sentiva anche lui che stava per iniziare qualcosa di grande. Appena arrivato il Vittorio, gli è subito corso incontro, gli ha fatto un sacco di feste. Poi sono arrivati il Dario, la Marisa, la Claudia, l'Enrico. E così pian piano, davanti al cancello della cava Sant'Antonio di Buscate, si è formato il presidio. Uè Marisa, ma che ore sono? 7:20. Ma sicuri che vengono? Certo che vengono, se no cosa l'hanno vinto a fare l'appalto per la discarica? Ma dai, chi è che lavora al 5 di agosto? Non è per lavorare che vengono oggi, ma per far vedere che i lavori sono iniziati. Così se noi li fermiamo è reato. Dobbiamo aspettarli qui e non farli entrare in cava. Vabbè, aspettiamo. Ore? 7:21. E mentre loro aspettano, io vi racconto di Buscate. Mio nonno diceva che il nome deriva da bosco, perché una volta c'era un bosco immenso che copriva tutta l'area: legnano, busto, castano, magenta e il Ticino su fino al Lago Maggiore. A sud-est, Milano, 40 chilometri. Potevi andarci senza mai scendere dagli alberi. E in quel bosco la gente trovava tutto quello che serviva: legna, funghi, frutta, castagne, la selvaggina per le feste, la malva per le tisane. Le donne trovavano erbe che curavano la tosse, il raffreddore, la cistite e anche i grilli per la testa, diceva mia nonna. Ma nel 1991, quando è iniziato il presidio, tutto quel bosco non c'era più. Ne era rimasto solo un pezzettino, l'ultimo. Bosco quadro lo chiamavano, perché era un pezzettino quadrato che apparteneva a un vecchio, molto vecchio, che si rifiutava di venderlo. No, o dica la vendi, no, e basta. Dicevano che era pazzo, perché chissà quanti soldi che gli avevano offerto. E invece, secondo mio nonno, faceva benissimo a non venderlo, perché lì intorno c'erano già abbastanza porcherie. E lui mi portava a vederle tutte le porcherie sulla canna della sua bicicletta rossa. E il Tony veniva con noi, correva di fianco alla bici con la lingua di fuori. Poi, quando il nonno si fermava per spiegarmi bene una di quelle porcherie, anche il Tony si fermava, ascoltava e annusava. Prima di tutto c'era la cava. Cava Sant'Antonio si chiamava, che quando il nonno era giovane, negli anni 60 e 70, era servita per estrarre la ghiaia. Poi avevano cominciato a riempirla di rifiuti. Era il modo normale adottato dagli industriali per liberarsi dei residui di lavorazione, anche tossici, gli scarichi delle concerie, per esempio. In 10 anni la cava era piena. Ci hanno buttato su un po' di terra e via, che hanno cominciato a seminare. Ma il Tony lo sentiva, l'odore dei rifiuti, appena lì sottoterra. Poi c'erano due paludi. Una da una parte, formata dal torrente Arno, che arrivava da Castano e finiva così, nei campi di Buscate, e l'altra di là, formata da un canale a cielo aperto che trasportava la fogna di Busto Arsizio. E anche lui finiva così, nei campi di Buscate. E quella puzza non c'era bisogno del Tony, la sentivano tutti. Poi andavi avanti e vedevi che il Tony non annusava più per terra, annusava l'aria, perché a seconda di come girava il vento, arrivavano i fumi, o dall'inceneritore di Borsano, o dalla centrale Enel di Turbigo, a nafta. Ma la cosa più importante era l'altra cava, la seconda, che si chiamava Cava Sant'Antonio, anche lei. Ma era molto più grande, era enorme, poteva starci dentro un paese intero con le case, le strade, le scuole. E sopra la cava l'aria era come sospesa, stupita. Sembrava dicesse: ma cosa ci fa sto buco qui? Perché il buco era davvero profondo, arrivava fino quasi alla falda, e appena pioveva qualche giorno la falda saliva e allagava tutto il fondo della cava, con tutto quello che c'era dentro. E dentro volevano metterci 400.000 tonnellate di rifiuti, di Milano e della provincia. 400.000 tonnellate! E chissà che cosa avrebbero detto l'aria, l'acqua, la terra. Ma cosa sono sti rifiuti? Avrebbero detto. Perché i rifiuti
La natura non li avrà proprio previsti, diceva il nonno. Sono la cosa che ci distingue da tutti gli altri animali. Perché anche loro costruiscono, sai, tane, alveari, dei capolavori di ingegneria, ma tutti fatti con materiali naturali. Invece noi umani abbiamo inventato materiali che la natura non riesce proprio a digerire, o almeno ci mette un sacco di tempo. Ma quanto tempo? Chiedevo io. Quanto tempo? Uè, Maresa, ore? 7:30. L'avevo detto io che non vengono. Vengono, vengono, sta tranquillo che vengono. Ma poi dai, siamo abbastanza per fermarli. Siamo 4 gatti, più un cane. Vedrai che al momento debito anche il Tony si dà da fare. Adesso dobbiamo solo stare qui e aspettare. Vabbè, aspettiamo. E mentre si aspettava, la Marisa, la Claudia, il Dario, che erano un po' l'avanguardia, raccontavano gli antefatti, le prime riunioni di donne all'oratorio, tutte in cerchio, senza gerarchie. E poi quel famoso consiglio comunale della primavera 86. Ora, si era parlato di niente tutta la sera, che alla fine quel poco pubblico che c'era a mezzanotte è andato a casa. Meno male che è rimasto il Guglielmo, perché verso 12:30 arrivano quatti quatti in auto blu, due pezzi grossi della Democrazia Cristiana regionale, e annunciano che la regione vuole fare una mega discarica nella cava Sant'Antonio di Buscate. La legge però dice che ci vuole il consenso del comune. Il giorno dopo il Guglielmo chiama la Marisa chiama la Claudia chiama il Dario e organizzano una grande assemblea pubblica invitando tutti i cittadini e le associazioni di Buscate. Aderiscono il Barcella, Moto Club e il Giovanni Calloni, ex combattenti. E basta. Ma si costituisce comunque il Comitato Difesa Ambientale Cava Sant'Antonio. Nel frattempo però gira voce che il sindaco e l'assessore all'ecologia abbiano inviato la lettera alla regione con la disponibilità alla discarica. E infatti, di lì a poco ecco la delibera della regione che inserisce Buscate nel piano discariche regionale, sentito il parere del comune. La Marisa va dal sindaco, no no, io non so niente. La Claudia va dall'assessore, no no, io non so niente. Boh, mistero. Intanto però il comitato ambientale comincia a organizzare le prime iniziative, volantinaggi, raccolte firme, biciclettate, e organizza anche la prima camminata ecologica dalla cava al comune. E questa volta aderiscono tutti, la provincia, i partiti, CGL, CISL, UIL, le Aquila, Coldiretti, WWF, Legambiente, Medicina Democratica, i consigli di fabbrica, le scuole medie e i sindaci e gli assessori di Castano, Cuggiono, Dairago, Magnago, Arconate, ma non quelli di Buscate. Di fatto però la spinta dal basso è così forte che il sindaco è costretto a scrivere alla regione che la discarica non la vuole più e la regione è costretta a togliere Buscate dal piano di scariche. Vittoria. La gente si rilassa.

Ma la regione cambia la legge in due mosse. 28 giugno 88, legge 37, una bella legge, che delega ai comuni la progettazione e gestione delle discariche. Per la prima volta parla anche di raccolta differenziata. Gli ambientalisti esultano. Peccato che per presentare i progetti i comuni hanno tempo fino al 30 di giugno, due giorni, e nessuno presenta niente. Intanto in Lombardia si producevano circa 12.000 tonnellate di rifiuti al giorno, un po' più di 10.000 andavano in discarica, un po' più di 1.000 negli inceneritori e rimanevano 600-700 tonnellate al giorno sui piazzali della Lombardia. E così in un solo anno la regione è riuscita a trasformare la gestione dei rifiuti nell'emergenza rifiuti in Lombardia. 9 settembre 89, legge 42. Dice che siccome c'è l'emergenza, la regione si riprende il diritto a decidere direttamente dove fare le discariche in deroga ai piani regolatori dei comuni. In pratica i cittadini devono beccarsi la discarica e non possono dire niente. L'altra novità è che oltre ai comuni possono presentare i progetti di discarica anche le società private. E questa volta c'è tempo 30 giorni. Che non è che sia tanto, né? Dai, chi è che è capace di progettare una discarica in 30 giorni? Guarda, per me vuol dire una cosa sola, che i loro amici, quelli che devono vincere gli appalti, li chiamano prima. Così i politici prima creano l'emergenza, poi siccome c'è l'emergenza aprono ai privati, concedono gli appalti e si intascano le mazzette. Vedrai se non è così. Voilà, voilà, emergenza. Ore? 8 meno un quarto. Oh, ma quelle là non sono di Buscate, sono loro, arrivano. Ma no, quello là è il Monguzzi, è di Legambiente, anche consigliere regionale dei Verdi. Ma poi c'è anche Molinari, Pippo Torri, Gigi Vecchi. Sono loro che ci hanno detto chi è la ditta che ha vinto l'appalto. Perché bisogna conoscere il nemico per combatterlo. E chi sarebbe sto nemico? Si chiama Progesam SRL, fa parte della IGM Waste Management, la più grande multinazionale americana dei rifiuti. Solo in Lombardia gestiscono 300 comuni e 3 milioni di persone. E l'amministratore della Progesam, tale Gregorio Paonessa, pare che abbia presentato il progetto di discarica di Buscate in ritardo, a gara d'appalto chiusa e senza neanche il certificato antimafia, ma gliel'han preso lo stesso. Oh, arrivano, arrivo! Mo, son loro, dai, con l'R4 rossa vengono qua. Oh, son loro, compagni, compagni, picchetto! Uè, compagna chi, pirla? Seduti, seduti, con le mani alzate, che arriva il maresciallo. Liberate il passaggio. No. No, come no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. E allora favorite i documenti. Angelini, Enrico. E lì inizia davvero il presidio, perché l'Enrico, dopo aver dato il documento, invece di andare a risedersi davanti al cancello della cava, corre in paese per dare l'allarme. E mentre lì che traffica con le chiavi di casa per salire a telefonare, vede con la coda dell'occhio una torre. È sempre stata lì, è l'acquedotto, ma in quel momento è un'apparizione, perché l'Enrico si ricorda che su in cima c'è montata una sirena della Seconda Guerra Mondiale, potentissima, si sente in tutto il paese e il pulsante è lì sul muro, basta rompere il vetro e... In un quarto d'ora al presidio arriva la gente, quasi tutte donne. E fanno l'unica cosa che possono fare. Accerchiano il maresciallo con le carte d'identità. Sì, sì, le prendo tutte, calma, calma. A un certo punto arriva un Audi. È il Paonessa, il Paonessa! Il Paonessa scende e subito tutte le donne lo accerchiano. Allora lui sventola l'accordo firmato dalla regione. Dice che per oggi va così, ma che domani ritorna. E non esclude l'arresto per chi si opporrà alla discarica. Poi sale in macchina e se ne va. Anche il maresciallo sale in macchina e se ne va. E qua dobbiamo rimanerci giorno e notte, se no non serve a niente. Ma di notte è umido, non so, ci vorrebbe almeno una tenda. In quella arriva una jeep tutta sporca,
scendono quattro persone che nessuno conosce e in 4 e 48 montano una tenda. 6 posti, blu, usata ma comoda. Lasciano anche un bottiglione di vino sotto una pianta e se ne vanno. Oh, Monguzzi, ma chi sono quelli lì? Abituatevi. Tutti aiutano tutti. È la lotta comune che crea la fiducia reciproca. Uè, ciao, Tony! Non il cane, è il Tony di Arconate. Lui arriva con un camion pieno di tavoli e sedie perché affitta quelle cose lì per le feste di paese. E insieme al Tony arriva anche il Carlin, il mitico Carlin, che invece lui alle feste di paese ci va a suonare con la sua band. Los Carlinos si chiamano. Sono lui, sua figlia Silvana e sua moglie, la Piera. Una voce d'angelo in 130 kg di donna. E il Carlin scende dal camion e scarica un frigorifero. Ma Carlin, cosa ce ne facciamo del frigo che non c'è la corrente? In quello arriva un altro con un cavo sulla spalla, attacca il frigo e comincia a camminare nei campi srotolando il cavo. 10 minuti e il frigo si accende. Per l'acqua non si può fare niente, ci si arrangia coi bidoni. Per il vino invece arriva un certo Leuzzi con una bella damigiana di rosso. Poi arrivano anche una roulotte e un pullman dell'ATM parcheggiati lì a disposizione del presidio. E poi ritorna il Tony col camion e comincia a scaricare. Uè, Tony, cos'è sta roba? Un prefabbricato, una baracca, eh? Ma c'è anche una bella finestra per tenere d'occhio la strada. Giusto, giusto, fa l'ex combattente. Perché bisogna tenere d'occhio non solo la cava, ma anche i boschi, la provinciale. Ho portato delle reci trasmittenti perché il mio ginocchio mi dice che presto sarà sferrato un nuovo attacco. E il ginocchio non si sbagliava. Il Paonessa, infatti, ha preso un camion, ci ha messo sopra una ruspa, ha aspettato il buio e... Qui presidio 1, presidio 2, ha avvistato camion sospetto con ruspa sospetta! Dare l'allarme! Quando il camion arriva in cava, la gente è già tutta lì. 700 persone. E incazzate, perché sono 3:30 di notte. Sono saltati giù dal letto e sono arrivati così come erano, chi in pigiama, chi in ciabatte, chi senza dentiera, chi senza reggiseno. La Piera, 130 chili di tette che corrono nella notte. Poi arriva l'Audi. Il Paonessa scende e guarda la situazione. Arriva anche il maresciallo, che guarda il Paonessa, che guarda la situazione. La situazione è in stallo. Ma ecco che improvvisamente arriva il Tony, scodinzolando. Si dirige dritto verso la ruota anteriore sinistra dell'Audi del Paonessa. Alza una zampa e il territorio è segnato.

Il giorno dopo, al Pirellone, si apre il tavolo della trattativa. Il sindaco di Buscate esprime gravi preoccupazioni di ordine pubblico. Il comitato dice che c'è il rischio di un grave disastro ambientale. Don Gesuino, parroco di Buscate, cerca un po' di mediare. Ma Claudio Bonfanti, assessore all'ecologia della regione, dice che nessuno è preoccupato per l'ambiente. Comunque nessuno vuole che si arrivi alla violenza. E per ultimo parla il Paonessa. Dice che accetta, suo malgrado, una proroga d'inizio lavori, una tregua di un mese, ma a settembre, con le buone o con le cattive, entrerà in cava. E siccome nessuno vuole che si arrivi alla violenza, ci mandano i carabinieri a provarci con le buone, di notte. C'è nessuno! Sono il maresciallo! Quella notte al presidio erano solo in due, il Vittorio e il Gigi, che però dormiva sul pullman perché al mattino andava a lavorare presto, ma il maresciallo non lo sapeva. Uè, ciao Vittorio, da solo? No, no, siamo in sette, in giro a pattugliare come voi. Ah, in sette, bravi, bravi. Voi non lo sapete che forza che c'hanno loro, sembrano ambientalisti, vengono qui a bere il caffè, della Digo sono. Sanno tutto di voi, chi sono i forti, chi sono i deboli. Un giorno arriva un avvocato e vi offre un posto di lavoro alla RAI, all'Italia o in politica. In quella sono le tre di notte e al presidio si presenta una signora, la Bressanella, con una pentola di spezzatino fumante. Vede che c'è il maresciallo e apparecchi anche per lui. Vede maresciallo, fa il Vittorio mangiando lo spezzatino. Noi ci abbiamo una sirena sulla torre dell'acqua. Il suo avvocato dovrebbe trattare con la sirena, che ha una bella voce ma poco comprendonio. Glielo dica, va ai suoi superiori. Il maresciallo, carpita la preziosa informazione, corre in caserma e prende un appuntato, l'ultimo arrivato, e lo mette lì, davanti al pulsante della sirena, giorno e notte. Ma l'Enrico abitava lì di fronte e dalla sua finestra lo vede il pulsante della sirena e si procura un telecomando.

0: Sciopero generale. Il primo sciopero generale di un paese contro i rifiuti. Me lo ricordo perché era il 13 settembre e invece di andare a scuola siamo andati tutti in cava con le maestre, i genitori, i nonni, gli operai, i presidianti, tutti insieme, migliaia di persone. Davanti c'erano le donne che cantavano con la banda. Poi c'eravamo noi bambini con le magliettine. Discarica di Buscate? No, grazie. Dietro c'erano quelli delle medie. Chi non salta è un rifiuto, uè, uè. E dietro ancora quelli delle superiori di Castano. Una fila lunghissima nei campi da Castano a Buscate. Poi c'era la giornalista di Radio Popolare che intervistava tutti. C'era l'Emilio Molinari, il Monguzzi che parlavano, spiegavano, il maresciallo che controllava. E alla fine, in fondo, in piedi su un carro, l'Anna Villa e il Sandrino Ruggeri, i poeti del presidio. Ma a settembre scade il mese di tregua concesso dal Paonessa. Il sindaco si dimette con tutto il consiglio comunale e il comune viene commissariato. Di lì a qualche giorno però si presentano a Buscate due pezzi grossi della DC regionale, Francesco Rivolta e Virginio Sironi. Fanno parte della commissione ecologia e giurano davanti almeno a 200 testimoni che loro voteranno contro la discarica di Buscate. Il professor Floriano Villa, Associazione Nazionale Geologi Italiani, scrive una relazione tecnica in cui spiega tutta la questione della falda di Buscate e il rischio di grave inquinamento di tutte le falde a valle di Buscate e conclude che è improponibile fare una discarica in quella cava. La Commissione Ecologia legge la relazione e mette ai voti la discarica. 37 no e 41 sì. Compresi Rivolta e Sironi. E a sto punto partono i cori. Rivolta! Sironi! Siete dei buffoni! E inizia la stagione degli striscioni. Solo con corruzione e violenza ci imporrete la discarica. Bonfanti, chi con la discarica colpisce, in discarica finisce. Buscate dice no. Difendiamo l'ambiente dalla discarica. Classe quinta, Buscate. Presidio al 120° giorno. Per difendere la salute, la resistenza continua. Ah, poi applicavano i principi del riuso e del riciclo anche agli striscioni. Presidio al 230° giorno. Per difendere la salute, la resistenza continua. Non che al presidio fossero tutti dello stesso partito, eh. Anzi, è stato davvero un movimento politicamente trasversale, da Democrazia Proletaria alla Lega, dai Verdi all'MSI, e in mezzo il Comitato Ambientale che doveva cercare di tenerli tutti insieme. Sì, ma come si fa a tenere insieme i fascisti coi comunisti, i leghisti coi Verdi? Beh, quelli lì almeno sul colore sono d'accordo. Ma va, Mario, un po' di serietà, compagni. Oh, senza contare le vecchiette di Buscate, eh. Tutte case chiesa, ma se si incazzano. L'altro giorno ne ho vista una. Ci avrà dovuto, guarda, 80 anni tutti. Arriva il maresciallo, dice qualcosa che non ho sentito, si gira e se ne va. La vecchietta prende una delle sedie del Tony e gliela tira dietro. Meno male che non l'ha preso e che lui non l'ha vista. Perché non proviamo la non violenza? Ma dai, Rita, compagni, qui ci vogliono proposte concrete, non cazzate. Uè, compagna, chi pirla? Secondo me la non violenza è l'unica strategia possibile, perché se arriviamo allo scontro l'opinione pubblica prende le distanze. Invece la non violenza è una strategia di lunga durata. Noi siamo in tanti, loro devono continuare a pagare i carabinieri giorno dopo giorno, noi invece facciamo i turni. Per me la non violenza è l'unica strategia possibile. E il Mario era perplesso. Erano 10 anni che faceva politica e sta storia della non violenza. Ma c'era un altro, l'Oreste, l'anarchico. Lui scriveva su La Sirena, il giornale del presidio. E fra un articolo e l'altro ci infilava le citazioni di Gandhi. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Oppure l'altra frase famosissima, quella che adesso è scritta su tutti i cestini della spazzatura di Milano. Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere. E così l'Oreste un giorno si presenta al presidio con un mega schermo di riuso dei mondiali d'Italia 90 e una VHS, il film Gandhi, 3 ore. Ma bellissimo. E tutti i presidianti lì in silenzio a guardare. Poi un po' come i bambini che imitano i film, si mettono tutti davanti al cancello della cava e la Rita coordina l'esercitazione di non violenza. Metà si mettono seduti per terra e gli altri cercano di farli alzare strattonandoli, spingendoli, tirandoli. Oh, quando è toccato alla Piera si sono messi in quattro a tirarla su, ma niente. E alle 9 del mattino del 23 ottobre arrivano improvvisamente i cellulari dei carabinieri, forzano il presidio e fanno entrare le ruspe. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Ormai sono entrati in cava, che cosa facciamo? Poi a qualcuno viene un'idea e 100, 200, 300 persone arrivano dal paese con gli specchi degli armadietti del bagno. Riflettono i raggi del sole in faccia agli operai della Progesam, chiusi dentro le ruspe. Un'ora, due ore, tre ore. E dentro le ruspe fa sempre più caldo. Quattro ore, cinque ore, sei ore. Alla fine, alle 8 di sera, dopo 11 ore, gli operai della Progesam escono dalle ruspe scortati dai carabinieri sotto un diluvio di insulti. Il giorno dopo, per reazione, c'è una manifestazione enorme. Migliaia di persone scendono in cava e fanno un giro tondo, immenso, colorato, davvero una meraviglia. Al pomeriggio invece rimangono in pochi a Buscate perché la discarica è all'ordine del giorno del Consiglio regionale, quindi tanti vanno a Milano, al Pirellone. A Buscate rimangono soprattutto donne, anziani. All'improvviso, 150 carabinieri in assetto antisommossa sbucano dai boschi. Le camionette corrono velocissime verso i cancelli della cava. Di fianco due file di carabinieri di corsa coi manganelli. Il Cesare comincia a correre anche lui verso il cancello, ma i carabinieri lo prendono di peso e lo sbattono sui sassi. Tutti davanti ai cancelli, urla il Mario. Attenti e non violenti. Ci lasciamo spostare e poi torniamo lì con calma, senza reagire. Così i carabinieri non possono caricare. Prendete il pelato, prendete il pelato, fa il maresciallo. Il pelato ovviamente è il Mario. C'ha una specie di riporto, una roba. Ma ha fatto un voto. Se il presidio vince, lui se lo taglia il riporto. Prendete il pelato, prendete il pelato. Solo che i carabinieri sono dei reparti speciali, vengono da fuori, non conoscono i presidianti. Sbagliano pelato. Prendono il Giorgio, che poverino, sì, è pelato anche lui, è non violento anche lui, ma è più giovane, non è lui che organizza. Lo caricano sulla camionetta e gli danno un sacco di botte. Quando arriva il maresciallo, minchia, l'altro pelato! E c'è una foto del Mario disteso che lo portano via. A questo punto, per il maresciallo, non resta che sperare nell'infiltrato. Ma anche l'infiltrato. Lo sapevano tutti chi era. Era l'unico che aveva il telefonino. E stava tutto il tempo così a riferire alla Digos. C'aveva anche un bel sasso in tasca da tirare ai colleghi per far partire lo scontro. A un certo punto il maresciallo si sente tirare la giacchetta. Si gira e c'è una vecchietta, ci avrà 80 anni tutti. È la stessa che gli ha tirato la sedia, ma lui non lo sa. Questa volta la vecchietta tiene per un orecchio l'infiltrato. Maresciallo, la guarda intera, che sa sleca che chi. Il maresciallo guarda per terra e vede che sì, pieno di sassi, siamo in cava, sassi bianchi, normali, tondeggianti. E adesso, brutta carogna, te che fai vedere un tuo sasso al maresciallo? E se te che il coraggio, te che il tese a lui che te le cata su da terra? L'infiltrato mette una mano in tasca e tira fuori il suo sasso. Un San Pietrino, scuro e squadrato. Il maresciallo non ci vede più dalla rabbia, lancia il sasso, caccia via l'infiltrato, prende il megafono in nome del popolo italiano, carica! È un'azione di guerra, fa l'ex combattente, come quando combattevamo coi fascisti, e si prende una manganellata sulla schiena. Poi c'è l'Anna. L'Anna si è già fatta spostare 3, 4, 5 volte, si aggrappa al cancello della cava. dovete passare sul mio corpo. E si prende una manganellata nello stomaco. Poi c'è la Bressanella. Guarda dritto negli occhi il carabiniere. Perché venite qui a picchiarci, eh? Perché non ve ne state a casa? Perché non state a casa voi? Il presidio non è un posto per le donne. Mia mamma non ci verrebbe mai al presidio. Ah sì? Si vede che sua mamma è una mafiosa. La Bressanella cade per terra. Il carabiniere vede il collega con il manganello e scappa via. Era giovanissimo, molti erano ragazzi di leva. Qualcuno ha provato a rifiutarsi di picchiare le vecchiette, ma la Lucia. La Lucia non c'era, era al lavoro, in conceria. È lì che lavora e sente un'ambulanza. Va avanti a lavorare. Poi un'altra e va avanti a lavorare. Poi un'altra. Allora va dal capo a chiedergli il permesso di andare al presidio. Ma il capo dice di no. Allora lei torna al suo posto. Ma quando passa un'altra ambulanza, basta uno sguardo. Tutte le colleghe insieme vanno dal capo. Senta, noi adesso andiamo al presidio. Se vuole, veniamo qui sabato a recuperare le ore. Se no, niente. E il capo? Zitto. Perché lo sapeva anche lui che in tutte le fabbriche della zona funzionava così. E intanto le ambulanze continuano a passare. All'ospedale di Cugiano non sanno più dove metterli i feriti. Quelli sono paesini piccoli, mai visti 15 ricoverati insieme, più altri 15 da ricucire e mandare a casa. Quando la notizia arriva al Pirellone, il figlio della Bressanella si lancia giù dagli spalti contro i politici. Voi! Voi siete qui a parlare! Mia mamma è all'ospedale! I presidianti lo prendono di peso, lo caricano sul pullman e tornano a Buscate.
1: 24 ottobre 1991. Do fir da donta ca a cova, sa ta giù a sparastro. Do fir da mame da non, che dai suo figlio in divisa in astai maltratò. 24 ottobre 1991. Una giornò che abuscò la scurda anisi. Don strimichi in piangia, genti cavusa, da spaola cerca a sua mamma una tusa. Pulbera, lacrime, rabbia, o manchi in cura una vitò, i dona terra, e senza violenza s'adenda fo. In paese a sirena, la suona con tristezza pardighi a genti. Curetti ti a cova, di vostri dona senti noi lamenti, che la tua mamma, tua suela, tua nonna, l'aver di chiesto a sirena mentre mesta la suona.
0: Il giorno dopo i giornali scrivono che le forze dell'ordine sono state aggredite dai presidianti, che il presidio sta smobilitando, che l'emergenza rifiuti in Lombardia è colpa di quelli di Buscate. Di fatto però il potere pensava con quella violenza di reprimere il dissenso popolare e invece la violenza ha avuto l'effetto opposto. La questione da locale è diventata nazionale ed europea. Cominciano a mobilitarsi i parlamentari, gli europarlamentari, Molinari, Moscardini. E il Don Gesuino scrive al cardinale Carlo Mario Martini e il Monguzzi scrive al prefetto, alla Progesa, ma la provincia e la regione. E la regione, vista la situazione, è obbligata a deliberare di sospendere i lavori per la discarica. Ma il presidio continua. Arriva Natale. E a Natale la gente mangia, beve, ride, si diverte, si innamora anche. Il Mario, per esempio, si innamora di una certa Fiorella. E anche lei lo guarda un po' così. È indecisa. Perché le piace proprio tutto del Mario, tranne una cosa. Il riporto. Ma poi lui le racconta la storia del voto, che se il presidio vince se lo taglia sto riporto. E lei, che è una tipa ottimista, gli dice di sì, si fidanza e se lo sposa anche, sperando che il presidio vinca, né? A gennaio arriva a Buscate Gad Lerner per girare una puntata della sua trasmissione Profondo Nord, nella palestra del centro Don Bosco. In platea 300 presidianti, gli altri fuori, col megaschermo di Italia 90.
2: Buonasera dunque dal centro Don Bosco di Buscate. In questo presidio chi di voi ci sta? Tutti dite no, no. Tutti non ci credo. Signora, quando funziona il presidio?
3: Funziona 24 ore su 24, perché noi ci siamo sempre, giorno e notte, di giorno le donne, di notte i ragazzi e gli uomini, e non l'abbandoniamo mai.
2: 24 ore su 24, un paese che fa la guardia alla sua cava. E allora vorrei, scusate... come si fa a convincere la gente del paese che deve prendersi in casa la discarica di rifiuti? Potete aprire degli indennizzi.
4: Senta, Lerner, io ho partecipato pochi mesi fa alla chiusura di una campagna elettorale nel comune di Vizzolo Predabissi. Il comune di Vizzolo Predabissi, la maggioranza uscente ha difeso la discarica e continua ad essere funzionante. Quella maggioranza si è ripresa tranquillamente la maggioranza, perché è una discarica ben gestita, così come un impianto ben gestito è meglio.
2: E poi Carlo Monguzzi della Lega Ambiente, che è anche consigliere regionale verde, Ale con la clac. Non si fida della qualità delle discariche fatte dall'industria IGM?
5: Assolutamente, le cito...
2: Assolutamente una... sì o assolutamente no?
5: Assolutamente no, e le cito una fonte ufficiale della Regione Lombardia. Superficialità con la quale sono stati redatti gran parte dei progetti. Alcuni di essi risultano singolarmente somiglianti tra loro, fino al punto di far pensare a un'unica progettazione di massa. In alcuni casi si tratta di letterali fotocopiature di intere parti di relazione. Con questo, gli imprenditori e l'istituzione sono andati a proporre alla gente delle discariche dichiarate ammissibili. E questo vi ha coperto di vergogna.

Il giorno dopo il Corriere pubblica la presa di posizione di Luigi Martinelli, democristiano, presidente della famosa commissione ecologia. Grida, proclami bellicisti e fischi hanno lasciato ben misero spazio alle argomentazioni dell'assessore Bonfanti. Un blitz contro le istituzioni, una desolante mancanza di proposte concrete. I presidenti lo sapevano che oltre a dire no alla discarica bisognava proporre delle alternative. L'Oreste infatti era andato in Svizzera a prendere i bidoncini del compost per far partire un progetto pilota di raccolta differenziata in 40 famiglie. Aveva organizzato un convegno con massimi esperti sui rifiuti e i pullman per andare alla scuola agraria di Monza a imparare a fare il compost. E alla fine le massaie dei Buscate ne sapevano molto più dei politici. Avevano fatto dei sacchettini e li distribuivano durante le manifestazioni pieni di compost. Perché quando la gente si informa, si organizza, quando un movimento nasce dal basso e comincia a muoversi, o la politica si muove anche lei oppure rimane indietro. E così i presidenti avevano risposto a Martinelli, non sul Corriere, sulla Sirena. Le nostre proposte concrete sono le famose 4R, riduzione, riuso, raccolta differenziata e riciclo. E soprattutto vogliamo fare rete. 8 febbraio 92. I presidenti di tutta la Lombardia si ritrovano a Milano per dire no alla proroga della legge 42, quella di emergenza. La gente indossa dei sacchi della spazzatura e forma un grande giro tondo tutto intorno al Pirellone. E ci sono tutti, Buscate, Olgiate, Carimate, Marcallo, Pioltello, Cortemadama, Mozzambano, Gerenzano, sono tutti lì, presidenti di tutta la Lombardia, per mano, a dire che il punto non è non facciamo la discarica qui, facciamola lì. Il punto è cercare tutti insieme soluzioni più intelligenti delle discariche e degli inceneritori. E la regione come reagisce? Con una proroga della legge 42, a tempo indeterminato. Ma di lì a qualche giorno, 17 febbraio 92, cosa succede? Scatta l'operazione Mani Pulite, con la famosa scena in cui Di Pietro fa arrestare Mario Chiesa, mentre lì che cerca di buttare nel cesso una mazzetta da 37 milioni in contanti. È che ai soldi, si sa, non piace passare per rifiuti. Si rifiutano di finire nel cesso e cominciano a svolazzare in giro, finché arrivano i carabinieri e lo portano via. Fine della Prima Repubblica. Intanto il Paonessa ha cambiato strategia e scrive una lettera al Monguzzi. Gentile signor Monguzzi, le scrivo per aprire un dialogo sulla gestione sociale controllata della discarica di Buscate, un'iniziativa di assoluta novità in Italia che vedrebbe il coinvolgimento della comunità locale e il rispetto di precisi parametri di sicurezza ambientale, oltre che la condivisione dei benefici economici. Nella speranza di incontrare il vostro interesse, vi chiediamo la disponibilità a un incontro. Molto cordialmente, Gregorio Paonessa. E molto cordialmente, il Monguzzi risponde che la discarica Buscate non si farà. Punto e basta. Allora, il Monguzzi e il Paonessa arriva dal cielo. Arriva con l'elicottero e sgancia una pioggia di volantini verdi. Oggi a Buscate pianteremo i primi alberi. Se inizierà il dialogo, Buscate avrà la prima discarica a gestione sociale controllata. Noi siamo del partito del buonsenso. Sì, il buonsenso. Far la discarica e mettere intorno 4 alberelli per bellezza. È come spazzare tutta la casa, buttare tutto sotto un mobile e metterci sopra un mazzolino di fiori. Oh, ma perché non li piantiamo noi gli alberi? Ma non intorno, dentro la cava, al posto dei rifiuti. E così una domenica siamo andati con tutti i genitori, i nonni, i presidianti, gli operai, tutti in cava a piantare gli alberelli. 400 pini abbiamo piantato. Solo che poi l'elicottero ritorna, scendono con 4 operai e cominciano a sradicare i nostri alberelli. Allora i presidianti scendono giù in cava, e gli operai risalgono sull'elicottero e si spostano, ma l'elicottero non se ne va, rimane a sorvolare la cava bassissimo, poi si avvicina a una montagnola di sabbia e scatena una bufera. Allora cerca di andare ad atterrare dall'altra parte, ma sotto c'è un presidente con la bandiera di Lega Ambiente che gli impedisce di atterrare. Buscate Apocalypse Now, titola Repubblica. Qualche giorno dopo Mario Pisoni, detto Pisonin per la sua corporatura, viene preso a calci e pugni da 6 o 7 operai della Progesam. A questo punto è chiaro a tutti che il Paonessa non si fa scrupoli a varcare il limite della legalità. Nel frattempo però
porta in tribunale i presidianti con una richiesta di risarcimento per 600 milioni e 22 presidianti verranno rinviati a giudizio. Di lì a qualche giorno, l'8 giugno, ci sono le elezioni comunali. La lista del presidio Solidarietà e Ambiente vince con l'85% dei voti e elegge tutti i candidati. La raccolta differenziata in un anno passa dallo 0 al 50%. All'opposizione 4 leghisti, anche loro contrari alla discarica. La DC non si presenta neanche, ha preso una di quelle batoste alle politiche di aprile in tutta Italia e non solo a Buscate. E invece Mani Pulite prosegue con un tifo da stadio. Di Pietro, non tornare indietro. Milano, ladrona, Di Pietro non perdona. Gherardo, Colombo, arriva fino in fondo. Non l'hanno rubata, non l'hanno ancora rubata. La Madonnina non l'hanno ancora rubata. Poi ci sono quelli che vendono i saponi Mani Pulite, gli orologi colore legali, insomma un gran fermento. E i presidianti scendono in cava con degli striscioni di stoffa bianca e scrivono sulla costa della cava a caratteri cubitali: Di Pietro, pensaci tu. E Di Pietro ci pensa, perché tra i vari filoni di indagine di Mani Pulite c'è anche quello sulle discariche lombarde. Un maxi processo con 27 imputati, tra cui Paolo Berlusconi per la discarica di Cerro. Il Corriere scrive: l'inchiesta tangente ha decimato il Pirellone. Dopo l'arresto di 9 consiglieri, democristiani e socialisti, finisce sotto inchiesta anche Claudio Bonfanti, concussione per la discarica di Madone. Nelle settimane scorse sono stati arrestati Martinelli, Sironi e Rivolta. Carlo Monguzzi riassume il giro di mazzette in una tavola rotonda. Simon Tacchi paga 1.300.000.000 a Martinelli per Pontirolo. Radice Fossati 1.000.000.000 a Martinelli per Uboldo. Doneda 300.000.000 a Martinelli per Trezzo d'Adda. E Fisante 200.000.000 a Martinelli per Corte Madama. Hai capito Martinelli e le sue proposte concrete? Una giornalista gli chiede se da cattolico non si senta di fare peccato a intascare le tangenti. E lui dice sì, certo. Infatti lo raccontavo al mio padre spirituale. Ma intascare i soldi per il partito era l'unico modo per fare carriera. Al Pirellone si apre una grave crisi politica che dura dei mesi, durante i quali nessuno vuole più prendere posizione sulla questione Buscate. A settembre però finalmente si forma la nuova giunta Rosa Verde. Fiorella Ghilardotti del PDS prende il posto del presidente di CI Giovenzana e assessore all'ecologia il Monguzzi, che il 23 dicembre del 92, come un regalo di Natale, si presenta al presidio. Ho mandato alla Progesam una diffida all'inizio lavori. Buscate non avrà mai una discarica. Grande Monguzzi! Uè, Tani, porta il camion che sbaracchiamo! E subito arriva anche il cane. E Monguzzi lo accarezza. Il fatto però è che una diffida non basta. Ci vuole una nuova legge che superi la legge di emergenza. La pressione dal basso non può venir meno. Il presidio deve continuare. E il presidio continua. Solo con corruzione e violenza ci imporrete la discarica. Lo striscione esposto dagli ecologisti a Buscate aveva anticipato i tempi. Tangentopoli travolge la Progesam. Ieri mattina, su ordine di Di Pietro, è stato arrestato Gregorio Paonessa. E la galera inghiotte anche Claudio Bonfanti. Una mazzetta da 50 milioni per la discarica di Vernetto. E così finalmente, il 1 luglio del 93, la regione emana la nuova legge. Una legge bellissima, piena di R, riduzione, riuso, raccolta differenziata, riciclo. Una legge che cambia radicalmente la gestione dei rifiuti in Lombardia. Il Monguzzi però dice che la Progesam può chiedere alla regione miliardi di danni e la regione può rivalersi sull'assessore, che adesso è lui. Gli avvocati stanno cercando una soluzione. Ehi, gli avvocati! Loro cercano la soluzione, ma poi vanno a casa a dormire, né? E noi qui, giorno e notte, da 2 anni. Alla fine, il 23 dicembre del 93, ancora come un regalo di Natale, il Monguzzi si ripresenta al presidio con la delibera finale. Per sopraggiunta incompatibilità dell'opera
con la pianificazione regionale normativamente fissata, si dichiara decaduto il diritto della Progesam alla realizzazione della discarica di Buscate. E un boato, urla, applausi, risate, abbracci, la gente comincia a sbaraccare felice. Poi si ferma, si guarda e si riabbraccia. E adesso cosa faccio? Tutta notte che ho l'insonnia. Va là, insonnia, finalmente a casa dopo 880 giorni e 880 notti. Enrico corre in paese a suonare la sirena per l'ultima volta. E dal paese arriva la Bressanella con una torta gigante con scritto Vittoria. E così le donne cominciano a tagliare la torta, ma arrivano 100, 200, 1000, 2000, 3000 persone e le fette si fanno sempre più sottili. A un certo punto il maresciallo si sente tirare la giacca, si gira e c'è la vecchietta, quella dell'infiltrato. Questa volta la vecchietta gli offre una fetta di torta sottilissima che si vede il piattino di sotto. Ale in mater vi al costa più sé che la torta, né? Ma le biodegradabili al 100%. E sul palco sale il Carlin con la fiera e cominciano a suonare, a cantare. La gente balla, beve, ride, si diverte. Poi sale sul palco il Mario col suo riporto e la Fiorella con le forbici. E tutti olè! E poi saliamo noi e ci danno il microfono. Grazie a nome di tutti noi bambini, ma anche dei nostri futuri bambini e dei bambini dei nostri bambini. E poi saliamo noi e ci danno il microfono. Grazie a nome di tutti noi bambini, ma anche dei nostri futuri bambini e dei bambini dei nostri bambini. E poi sale il Vittorio.

Sembra complicata, ma si può riassumere così. Milano doveva mettere rifiuti a Buscate. Buscate si è opposta e a Milano, in Lombardia e poi in tutta Italia è iniziata la raccolta differenziata. E così noi, dal presidio di Buscate, abbiamo imparato tre cose. Che un popolo, quando si incazza, vince. Che un popolo, quando sceglie la lotta non violenta, vince. E che un popolo, quando dà fiducia alle donne, vince.

0: Grazie a Carlo, a tutti gli altri presidianti, a Guglielmo che è lì, al Mario, quello del riporto che è lui. Grazie a tutti davvero. Grazie.
1: E grazie a Nora Picetti, risali sul palco, dai.
0: Grazie.
1: Salite anche voi. Salite anche voi così. Ma sì, vi prego. Niente, la tua squadra non vuole raggiungerti, Nora, sono qua. Se vuoi ricordarli, se vuoi ringraziarli.
0: Grazie a Roberto e Emanuela. Grazie a Zacca che ci ha dato una mano fondamentale. Grazie a Ira Rubini che ci ha voluto ospitare per questa serata in onore di Carlo Monguzzi, che veramente ha avuto un ruolo fondamentale in questa e in tante altre battaglie, non ultima la Palestina. Era davvero in Piazza Duomo tutte le sere per la Palestina. Grazie davvero.
1: E grazie a voi del pubblico che siete venuti stasera, vi aspettiamo anche giovedì prossimo, lunedì e poi ancora giovedì 25, quindi insomma continuate ad informarvi. Il Suggeritore Nightlife finisce qui, ancora grazie a questa compagnia, a questo lavoro, ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, e insomma ci vediamo anche nelle prossime settimane e a risentirci a tutti coloro e a tutte coloro che ci stanno ascoltando da Radio Popolare, insomma, sappiamo che sono moltissimi. Grazie ancora, ciao ciao, a presto.

0: fine quanti compreranno il mio CD? Che poi alla fine chi cazzo se li compra?
1: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
2: Popolare Network.

0: Il mese di agosto finisce con il record di oltre 103 morti sul lavoro. A Piacenza un corriere ha avuto un malore mentre faceva una consegna. Nel Varesotto un muratore è schiacciato da una soletta di cemento. Nel Ferrarese un lavoratore agricolo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario. La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna continuerà per altri 15 giorni. Madrid risponde al governo italiano prolungando a sua volta i controlli per 2 settimane. Sanchez: serve solidarietà europea per affrontare la crisi migratoria. Colpiremo duramente l'Iran. Donald Trump valuta nuovi attacchi nello stretto di Hormuz per compromettere le capacità missilistiche iraniane. Dopo un mese di tregua sono ripresi gli scontri tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, si chiamava Pasquale Andriotta, il corriere 42enne che a Piacenza ha avuto un malore ed è morto mentre faceva una consegna. Non si sa ancora cosa abbia causato il malore. Per la FILT, il sindacato di categoria della CGIL, non si esclude che abbia avuto un ruolo il caldo. Non è l'unico morto sul lavoro di oggi. A Cento, nel Ferrarese, un uomo di 41 anni avrebbe sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi. Mentre a Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è stato schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere. È morto anche lo storico allenatore delle giovanili del Giulianova, un malore mentre dirigeva l'allenamento dei suoi ragazzi, quindi anche lui rientra nella categoria dei morti sul lavoro. Categoria che ad agosto ha raggiunto numeri altissimi, come ci spiega Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
1: Abbiamo toccato un record tristissimo nel mese di agosto. Si chiude un mese con oltre 103 morti sul lavoro, più di 3 al giorno, che ovviamente il mese di agosto è quello in cui la maggior parte dei luoghi di lavoro sono stati chiusi, e quindi una necessità intervenire immediatamente, non con delle norme, perché abbiamo le norme che possono prevenire tutto questo, ma per farle applicare gli organi di vigilanza, però continuano a non essere diffusi sul territorio, a non essere coordinati, a non essere organizzati. Gran parte di questi morti e feriti sul lavoro avvengono nelle piccole e medie imprese, che corrono in modo concorrenziale per conseguire dei subappalti, come avviene appunto nella logistica, come avviene in edilizia, come avviene anche nei servizi alla persona. Bisogna che si guardi al contratto di appalto e di subappalto non come via di fuga rispetto ai diritti dei lavoratori, ma come luogo di maggior tutela e di maggiore cura.
0: Il governo ha prorogato di altre 2 settimane il blocco di Schengen nei confronti della Spagna, deciso dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha risposto prorogando a sua volta i controlli dall'Italia per lo stesso periodo di tempo, e Sanchez ha di nuovo affermato che per risolvere la crisi di Ceuta serve la solidarietà europea. L'esatto contrario della politica italiana nei confronti del governo spagnolo. Le opposizioni parlano di bugie e propaganda e chiedono a Meloni di riferire. Pier Francesco Maiorino, responsabile immigrazione del PD.
2: Io credo che il governo lo faccia per una ragione politica molto banale, che è quella del fatto che Fratelli d'Italia e soci hanno paura della concorrenza di Vannacci e quindi devono far vedere agli elettori di destra, quelli più legati alle questioni diciamo migratorie e più attenti su questi temi, che loro sono più fascisti di Vannacci, più vannacciani di Vannacci, più duri di Vannacci. Il risultato è che si fa un grande pasticcio a livello europeo europeo e internazionale, è inevitabile che a quel punto il governo spagnolo risponda in maniera, diciamo, uguale e contraria, e invece noi avremo bisogno di una politica europea, ripeto, di gestione condivisa della questione migratoria, con nuovi canali d'accesso legali e sicuri per controllare effettivamente il fenomeno migratorio, e con un'idea di redistribuzione della responsabilità dell'accoglienza che veda tutti cercare di cooperare e non cercare di fregarsi a vicenda.
0: Domani a mezzogiorno scadranno i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulla legge elettorale che approda al Senato. A destra si stanno complicando la vita. Fratelli d'Italia presenterà di nuovo l'emendamento sulle preferenze che era stato bocciato con il voto segreto alla Camera. Ma ora è l'ipotesi di introdurre il ballottaggio a tornare alla ribalta, e Vannacci ne ha approfittato per attaccare il governo. E la mossa della paura, ha scritto sui suoi social. Da Roma, Anna Bredice.
3: Sull'introduzione delle preferenze la destra ha trovato un'intesa, ci sarà un emendamento unitario firmato da tutti. Certo, era accaduto anche alla Camera dei Deputati che fosse firmato dai capigruppo, poi con il voto segreto si sa come è andata a finire. Al Senato il voto è palese, il problema nel caso si ripresenterà alla terza lettura. Comunque le preferenze ci saranno, anche se è un sistema che probabilmente sarà utile solo ai partiti più grandi. Verrà introdotta l'alternanza di genere nelle liste elettorali già dalla seconda candidatura in lista, ma nessuna accordo ancora sul ballottaggio, un secondo turno che inizialmente era apparso nelle bozze, poi sparito anche per i dubbi di costituzionalità. Mancando un emendamento unitario su questo, è possibile che lo presenteranno a livello personale, uno da Forza Italia, l'altro da Marcello Pera, il primo ad uscire allo scoperto su questo punto. Meloni non si espone, nella settimana che culminerà con una sua autocelebrazione a Bari, sarebbe imbarazzante mettere la firma su un ballottaggio che servirebbe solo ad assorbire i voti di Vannacci, il quale, avendo capito da tempo l'operazione, oggi dice: non dovevo essere irrilevante, il ballottaggio è solo il segno della paura. Dice il generale che la sua ideologia fascista la usa per dragare consensi a destra, non sarebbe utile per lui mettersi a disposizione per far tornare Meloni al governo, almeno dal punto di vista elettorale. Domani scadono i termini per presentare gli emendamenti, il 9 si arriva in aula con tempi contingentati, così da permettere una terza lettura prima di ottobre, ma le proteste a cui l'opposizione sta pensando e i voti segreti alla Camera potrebbero ostacolare il blitz della maggioranza. Linea allo studio.
0: A Roma è stata trovata morta nella sua casa una famiglia di 3 persone, una donna di 41 anni, un uomo di 42 e la loro figlia di 5 anni, una bambina con una disabilità grave. L'ipotesi è che il padre o la madre abbiano sparato con una pistola che è stata trovata nella casa. Secondo indiscrezioni, la coppia avrebbe lasciato dei biglietti in cui parlerebbero delle difficoltà legate alla disabilità della figlia. Il presidente del quarto municipio, la zona in cui viveva la famiglia, ha detto che la loro situazione era seguita dai servizi sociali. Nonostante li avessimo in carico e fossero seguiti anche economicamente, non è bastato, ha detto il presidente Massimiliano Umberti. Donald Trump ha minacciato di tornare a colpire con forza l'Iran ed è possibile che nelle prossime ore ci siano nuovi raid statunitensi. Dopo poco più di un mese di tregua, la scorsa notte le forze americane e i guardiani della rivoluzione sono tornati a scontrarsi con missili e bombe. Il comando USA ha accusato i Pasdaran di voler posare delle mine nello stretto di Hormuz. Per questo sono state bombardate delle postazioni sull'isola di Larak. La risposta iraniana è stata immediata con missili contro una base USA in Giordania. Trump adesso sta valutando di sferrare attacchi mirati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche. Il servizio di Michele Migone.
4: Non è la ripresa della guerra aperta, neppure con tutta probabilità l'inizio di una campagna aerea statunitense contro gli iraniani, anche se nelle prossime ore è probabile che le forze armate americane tornino a colpire. Sembra più che altro un episodio fisiologico nella situazione di no guerra e no pace in cui si trovano i due paesi. Si contendono il controllo dello stretto di Hormuz. Gli iraniani vogliono impedire che le navi da guerra USA tengano aperta il corridoio che passa vicino alle coste dell'Oman. Gli americani invece vogliono continuare a bloccare i porti iraniani. Quello che è successo potrebbe quindi ripetersi già nelle prossime ore o nei prossimi giorni o nelle settimane a venire. Difficile però pensare a un'escalation. I capi delle forze armate hanno detto a Pete Hegseth, il segretario della difesa, che un impegno militare prolungato in Iran ora mette a rischio l'intero sistema di sicurezza USA. La Casa Bianca ha puntato sulla guerra economica per strangolare il regime iraniano, azione che rischia però di essere poco efficace, visto che i più importanti paesi che hanno rapporti commerciali con Teheran non hanno aderito all'iniziativa americana. Emblematico il vertice Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene in Kirghizistan. Xi Jinping, Putin, l'iraniano Pezeshkian, l'indiano Modi si incontreranno in questi due giorni, consolidando così dei rapporti sui quali Washington non può certo interferire, nonostante le minacce del segretario al tesoro Scott Benson.
0: E si è aperto appunto oggi in Kirghizistan il vertice dello Shanghai Cooperation Organization. L'organizzazione ha tra i suoi 10 membri Cina, Russia, India e Iran. L'agenda dei lavori comprende sicurezza regionale, lotta al terrorismo e minacce transnazionali. Il vertice è anche l'occasione di incontri bilaterali. Oggi il presidente cinese Xi Jinping ha parlato con Vladimir Putin. I due leader, riferisce il portavoce di Putin, hanno discusso di Ucraina solo di passaggio per concentrarsi su altri temi. Nella ricostruzione cinese dell'incontro, invece, nessun accenno ai rapporti tra Russia e Ucraina. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
5: Xi e Putin si sono incontrati a margine del summit della Shanghai Cooperation Organization di Bishkek in Kirghizistan ed è in quel quadro che il loro bilaterale va inquadrato. In giornata ci sono stati infatti altri incontri in successione con i leader dei paesi che fanno parte di quella che è già stata ribattezzata la NATO d'Oriente, ma che non è un'alleanza militare bensì un organismo di coordinamento soprattutto sulla sicurezza in Asia. In questo senso, oltre a rilanciare sul piano degli accordi economici, Xi Jinping e Putin hanno voluto ribadire che l'intesa tra Cina e Russia punta soprattutto a creare stabilità in un mondo caotico. Xi Jinping in particolare ha ricordato che l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha la responsabilità di salvaguardare la stabilità regionale e promuovere lo sviluppo e che la Cina è pronta a collaborare con la Russia e con le altre parti per puntare alla riforma della governance globale verso un mondo multipolare, equo e ordinato. Il messaggio è chiaramente rivolto agli Stati Uniti, ma può anche essere rivolto allo stesso Putin, che dal canto suo ha invece insistito più sui temi economici. Al momento non è chiaro se i due hanno discusso del Power of Siberia 2, il gasdotto di cui si parla da anni e che dovrebbe rifornire la Cina di gas russo per una quantità più o meno equivalente a quello che la Russia forniva all'Europa prima delle sanzioni. La comunità di vedute è forte sul piano politico, ma i soldi sono i soldi e l'affare non si chiude perché le due parti non hanno finora trovato un accordo sul costo del gas. Quindi, riassumendo, incontro sulla falsariga degli ultimi, grandi sorrisi, strette di mano, leggendo tra le righe emergono però sfumature anche differenti.
0: In Nepal si sta cercando di raggiungere centinaia di lavoratori del settore idroelettrico rimasti intrappolati dentro a delle gallerie dopo l'alluvione della scorsa settimana e oggi il personale di soccorso ha usato anche un'esplosione controllata per cercare di raggiungere i lavoratori. Secondo le autorità sarebbero 639 su un totale di quasi 4.000 persone ancora disperse. A Roma, tre agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno in base all'inchiesta sulle presunte violenze e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo. Secondo le informazioni disponibili, il provvedimento nei confronti dei tre poliziotti sarebbe stato deciso dal giudice per le indagini preliminari dopo le testimonianze dei 12 detenuti che avrebbero subito le violenze. Sentiamo Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
6: I fatti di tortura hanno riguardato più ragazzi, tendenzialmente tutti ragazzini molto giovani e stranieri, e sono durati nel tempo con sistematicità, con quella idea di impunità che caratterizza molte volte gli abusi e le violenze in carcere. E noi ovviamente adesso auspichiamo, dopo 15 mesi, che ci sia giustizia per questi ragazzi, ripeto, torture, abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche nei confronti di giovanissimi, è veramente indecente. Sono tre coloro che sono stati per ora cautelativamente sospesi dal servizio, ma sono di più gli agenti coinvolti, sono una decina, e guardate, lo dico ai radioascoltatori, che Casal del Marmo non è un posto dove stanno centinaia di persone, ci sono una cinquantina e sessantina di ragazzini. Se in un momento storico ben preciso 10-12 ragazzini vengono brutalmente trattati da 10 agenti, e c'è la parola tortura, ripeto, nelle decisioni giudiziarie prese, vuol dire che è un fatto sistematico, è un fatto non occasionale, non riguarda la mela marcia.

E il giornale di Popolare Network finisce qui. Le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.

0: il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Il libro della notte. Il libro si intitola Celeste. L'autrice è Valentina Peretto, al suo secondo libro. Buongiorno Valentina, benvenuta a Radio Popolare.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
0: Edizione La Gru di questo libro. Il titolo, appunto, dicevamo, è Celeste. Valentina, dunque, un nome, si intitola con un nome, per cui ovviamente c'è una protagonista che porta questo nome. Ed è una storia che segue un po' la vita di questa donna. Da dove sei partita e se vuoi raccontarci qualcosa, cosa senza naturalmente svelare troppo, perché poi è un libro che si dipana in più piani, passato, presente, e quindi si mescolano un po' queste vicende.
1: Sì, Barbara, allora Celeste è una giovane donna che qualcuno ha definito, secondo me, molto bene con l'aggettivo sospesa. È un po' al centro della sua vita quando inizia il racconto ed è in un momento di crescita e di inevitabile confusione, come tutti i momenti di passaggio e di crescita a volte comportano, quindi non sa bene chi è, non sa bene chi vuole essere. Le radici di questa sua confusione nascono sicuramente dal suo passato di bambina, dalla sua famiglia e dalle sue esperienze, dal suo vissuto. Quindi la sua storia ripercorre un po' tutti i momenti salienti della sua vita fino a portarla appunto alla maturità. Quella che dovrebbe essere la maturità, ma che lei non sente come una vita piena.
0: È una donna sola che si è separata da poco e quindi tutta la sua vita si svolge in prima persona, ma intorno a lei ci sono diversi personaggi, dalla famiglia a persone che incontra quando cambia casa, tipo questa signora anziana che si chiama Esther, che diventa un po' una sua maestra di vita o zia.
1: Sì, è un incontro fortuito, ma che a volte possono essere risolutivi. Questa donna decisamente diversa da lei, perché Celeste è una persona molto per bene, molto misurata, molto in linea, insomma, con un buon ton che le viene richiesto anche dalla sua famiglia. In realtà questa donna che incontra è l'opposto, è eccentrica, è politicamente scorretta, è tutto quello che non è Celeste. E queste due personalità, anche se hanno età completamente diverse, perché essere una donna anziana mentre Celeste è una ragazza giovane, la commissione di queste due età, di queste due donne, riesce a creare un'alchimia perfetta che porta e traghetta tutte e due verso un percorso di crescita.
0: Lo stile, tu appunto hai scelto di passare da passato a presente e poi arrivare a un certo punto in cui è soltanto il presente. C'è una famiglia acquisita, ci sono vari personaggi, c'è una sorellastra, se si può dire così, che ormai è fuori moda chiamata così, però insomma
1: rende bene
0: anche perché lei diventa una sorta di Cenerentola quando è con questa sorellastra e la matrigna, per l'appunto. E mi chiedevo, ecco, lo stile, a che cosa ti sei ispirata?
1: Guarda, io mi sono divertita tantissimo a scrivere questo libro e soprattutto a dipingere tutti i vari personaggi minori, che in realtà minori non sono, perché come in tutte le storie ognuno riesce a portarti qualcosa di diverso, di originale, quindi sono tutti personaggi che vanno a costruire un mondo in cui Celeste e Esther si muovono e che hanno, secondo me, dei colori dai più accesi a quelli più tenui, che rendono la storia credibile.
0: Il libro è Celeste, Valentina Peretto, edizioni La Gru. Grazie e a presto.
1: Grazie a te Barbara, grazie a tutti.
0: E un saluto da Barbara Sorrentini.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Tra i principali protagonisti dell'annata discografica 1955 del jazz che stiamo passando in rassegna, non può mancare Stan Getz, di cui nella puntata di questa sera e nella prossima consideriamo gli album Hemp & Getz, cointestato al sassofonista e a Lionel Hampton, e West Coast Jazz.

C'è ancora qualche album e qualche protagonista dell'annata discografica di metà anni 50 che non vogliamo tralasciare prima di archiviare definitivamente, almeno ai fini di questa serie sulle annate discografiche del jazz di 70 anni fa, il 1955, e non sono tra gli album e i protagonisti minori. Tra questi c'è Stan Getz, che discograficamente è in bella evidenza nell'annata 1955. Nel 55, in febbraio, Stan Getz compie 28 anni, ma ha già alle spalle una carriera piuttosto lunga, visto che la sua affermazione sulla scena del jazz è decisamente precoce. I nonni, sia paterni che materni, di Getz lasciano Kiev e l'Ucraina, che allora fa parte della Russia, in seguito ai pogrom di cui gli ebrei sono oggetto ai primi del Novecento. I nonni paterni si chiamano Gajewskis, i materni Jampolski. I Gajewskis approdano a Parigi, da dove dopo poco si spostano nell'East End londinese, dove il nonno di Stan, Aris Gajewskis, avvia un'attività di sartoria e dove nasce il padre di Stan. Altri della famiglia intanto si sono stabiliti oltre Atlantico, a Filadelfia, e insistono perché Aris e i suoi li raggiungano. Nel 1914 Gajewskis salpano per New York, e negli Stati Uniti Gajewskis diventano Getz e si stabiliscono appunto a Filadelfia, dove Stanley Getz nasce il 2 febbraio del 1927. Getz passa i primi 6 anni della sua vita nel distretto povero di Meadows, dove il padre Al col lavoro si arrabatta. Quando arriva la Grande Depressione, Al è licenziato e decide di andare a cercare migliore fortuna a New York. Ma prima di proseguire cominciamo ad ascoltare qualcosa dallo splendido Hamp & Getz che esce nel 55. Stan Getz al tenore e Lionel Hampton al vibrafono incidono in quintetto, con la ritmica assicurata da Lou Levy al pianoforte, Leroy Vinegar al contrabbasso e Shelly Mann alla batteria. Il brano che ascoltiamo è Louise, scritto da Leo Robin e Richard A. Whiting per il film del 1929 Innocence of Paris, in cui è interpretato da Maurice Chevalier. La canzone fu un notevole successo negli Stati Uniti, il primo successo di Chevalier negli States.

È il padre di Getz, il ragazzino da un insegnante stato in precedenza indirizzato al contrabbasso, a comprargli per il suo 13° compleanno un vecchio sax alto, racimolando a fatica i $35 necessari. Stan si divide tra due passioni, il nuoto e la musica, e vede in quest'ultima anche la possibilità di emanciparsi dalle condizioni non proprio invidiabili nelle quali si trova a vivere la sua famiglia. Getz fa rapidi progressi sull'alto e si applica anche al sax tenore, che diventerà il suo strumento. Comincia a suonare il sax nelle più varie occasioni, compresi matrimoni e bar mitzvah della comunità ebraica, e inizia a guadagnare qualche dollaro a prestazione, che per la sua famiglia non sono poca cosa. Dotato di un orecchio eccezionale, di grande facilità di apprendimento dei fiati in generale, studia anche il fagotto, prendendo confidenza rapidamente anche con questo non facile strumento, guidato da uno specialista di fagotto di prim'ordine, Simon Corvar. Getz è ancora un ragazzo ed è già un musicista molto formato. Ma se Getz brucia le tappe e si trova rapidamente inserito professionalmente e ad alto livello nell'ambiente del jazz, questo non dipende solo dal suo talento precocissimo, ma, come per altri esponenti del jazz della sua generazione, come Art Pepper o Dexter Gordon, anche dall'entrata in guerra degli Stati Uniti, che sottrae al jazz molti musicisti che vengono chiamati sotto le armi. Getz debutta professionalmente a 15 anni al sax tenore con l'orchestra di Doc Stinky Rogers. Ricordiamo rapidamente che nel 43, a 16 anni, viene ingaggiato da Jack T. Garden, con cui incide; nel 44 è con Stan Kenton, con cui pure registra; nel 45 incide con Benny Goodman e con il complesso del trombonista Kay Winding. Nel 45 Getz a Hollywood guida da leader il suo primo gruppo, un trio con piano e batteria. Nel 46 incide come leader di un quartetto con musicisti neri di area bop: Hank Jones al pianoforte, Carly Russell al contrabbasso e alla batteria Max Roach, che del bop è uno dei capiscuola. Nel 47 si trova ad essere uno dei quattro sax solisti di Four Brothers, il grande successo del secondo gregge di Woody Herman. Poi, a consegnare definitivamente Getz alla celebrità jazzistica, è un anno dopo il suo assolo, sempre con l'orchestra di Herman, in Early Autumn. Getz ha poco meno di 22 anni. Con i suoi assoli con Herman, e in particolare con quello nell'incisione di Early Autumn, Getz si accredita come portatore di un'estetica cool. Nel 50 Getz utilizza come ritmica Al Haig, pianoforte, Tommy Potter, contrabbasso, e Roy Haynes, batteria, una delle più grandi sezioni ritmiche di tutta la storia del jazz, e nello stesso periodo in cui lavorano con Getz sono anche la sezione ritmica niente meno che di Charlie Parker, il che ci dice qualcosa sullo status di Getz, allora 23enne, sulla scena del jazz. Parker è fra l'altro il sassofonista che Getz più adora, assieme a Lester Young. Senza farla tanto lunga, diciamo che se per un tratto della seconda metà degli anni 40 Getz non mostra ancora un orientamento stilistico preciso, negli anni successivi, cioè a partire fra quelli a cavallo tra i 40 e i 50, Getz diventa un sassofonista unico, per molti versi inconfondibile, ma la sua collocazione stilistica non può essere ridotta semplicemente all'influenza di Lester Young e all'appartenenza all'estetica cool. Getz è ascrivibile solo in parte al movimento del cool jazz, si differenzia dal bebop, ma col bebop ha anche molti punti di ancoraggio. Il suo stile è sfaccettato, mirabilmente soffice per certi versi, ma anche capace di una straordinaria grinta e robustezza, e non può essere appiattito su una dimensione puramente, strettamente cool. E a volte, più che a Lester Young, può far pensare a sassofonisti di attitudine assai più decisa come Dexter Gordon o Sonny Rollins, o ad uno stile certo meno rilassato di quello di Lester Young, come quello dello stesso Charlie Parker. Ma torniamo all'album con Hampton e al Getz pienissimamente formato della metà degli anni 50. Ecco una ballad medley che comprende Tenderly,
Autumn in New York, East of the Sun e I Can't Get Started.

Saltiamo diversi passaggi e avviciniamoci alla metà degli anni 50 in cui escono i due album che consideriamo questa sera. Getz ottiene molti riconoscimenti come miglior sax tenore nei referendum delle riviste specializzate e tutto sembrerebbe andare per il meglio. Nel 51 Getz è invitato in Svezia, dove tiene concerti a Stoccolma e a Göteborg. Nel settembre del 51 gli nasce un secondo figlio. Getz si era sposato giovanissimo e questo lo spinge ad accettare un lavoro come musicista di studio per essere meno in viaggio e più vicino alla famiglia. Ma torniamo agli inizi della carriera di Getz. Il giovanissimo sassofonista, ancora un adolescente, al suo primo vero e proprio ingaggio professionale viene preso da Jack Teagarden, il quale per poterlo avere nella propria formazione in maniera regolare deve anche assumersi legalmente la tutela del ragazzo. In questo c'è qualcosa di amaramente ironico. Nella pratica, infatti, non è chiaro chi fosse il tutore di chi. Getz, spesso a notte fonda, dopo aver ascoltato Teagarden, che era felice di aver trovato un giovane intelligente a cui gli piaceva raccontare le sue esperienze e i trucchi del mestiere, era costretto a mettere a letto il trombonista ubriaco, fradicio. Il tutoraggio di Teagarden in effetti si risolse nel fatto che, accanto all'esempio del trombonista perennemente brillo, Getz diventò un accanito bevitore. Il capitolo successivo fu quello con l'orchestra di Stan Kenton. Getz ne uscì che era un eroinomane. Getz allora non è certo l'unico nel mondo del jazz a fare uso di droghe pesanti e, si fa per dire, in buona compagnia. Bisogna ricordare che Getz, anche per via della guerra, entra appunto nella professione più o meno a 15 anni. Succede a lui quello che succede a tanti altri giovanissimi in quell'ambiente. I suoi idoli, gente come Lester Young e Charlie Parker, si drogano e siccome tutto quello che fanno i suoi idoli gli appare giusto, lo fa anche lui. Più avanti nella carriera, quando Getz è con Woody Herman, metà dell'orchestra è fatta da eroinomani. Getz confessò più tardi che in questo periodo, a cavallo tra anni 40 e 50, era raramente sobrio quando suonava e mai quando registrava, e l'alcol si accompagnava alla dipendenza dall'eroina. Malgrado tutto questo, Getz riesce a mantenere un'apparenza che inganna. È un giovane di aspetto elegante e i suoi comportamenti in scena non fanno supporre una situazione del genere. Oltre a lui è dipendente dall'eroina anche la moglie Beverly. Dietro l'immagine di marito e moglie con bambini piccoli che vivono nella loro casa in una rispettabilissima zona di Long Island, c'è la realtà di una coppia di tossici. Tutto può continuare tanto a lungo perché i loro introiti consentono di mantenere il consumo di eroina senza difficoltà e perché tutto il resto funziona. Poi però all'inizio del 50 la morte in un incidente stradale del fratello maggiore di Beverly arriva ad aprire le prime crepe in questo fragile equilibrio. Il matrimonio comincia a sgretolarsi e la crescente dipendenza di Getz dalle droghe inizia a creare sempre più problemi. Nel 53 gli nasce il terzo figlio, questa volta una bambina. Ad un certo punto, più o meno in maggio, Getz suona per un periodo col suo quintetto in un club di Los Angeles, il Tiffany, a poca distanza da un altro club, l'AI, dove invece si esibisce Jerry Mulligan col suo quartetto senza pianoforte, con Chet Baker alla tromba, cioè una delle formazioni più popolari del jazz di allora. E negli intervalli tra un set e l'altro i musicisti si scambiano visite. Brookmeyer, il trombonista di Getz, l'anno dopo sarà nel quartetto senza pianoforte di Mulligan e Getz intanto approfitta di questa contiguità per incidere con

Chet Baker. Nel 1952 Getz firma con Norman Granz per le etichette Clef e Norgran, che in sostanza diventeranno poi la famosa Verve. Il rapporto con Granz conduce Getz a lavorare con diversi musicisti di valore. Granz gli prepara tra l'altro una seduta di registrazione con un gruppo da far tremare le vene e i polsi a chiunque. Alla tromba Dizzy Gillespie, al piano Oscar Peterson, accompagnato dai componenti del suo trio, cioè Herb Ellis alla chitarra e Ray Brown al contrabbasso, e alla batteria Max Roach. Seduta di registrazione del 53 che sfocerà in due LP pubblicati nel 54, due 10 pollici, The Dizzy Gillespie Stan Getz Sextet e More of the Dizzy Gillespie Stan Getz Sextet, poi riuniti nel 55 in Dizzy Getz. Ecco appunto uno dei titoli con cui Getz è presente nell'annata discografica del 55. Un album in cui si può percepire un clima che è forse Gillespie a rendere competitivo e di sfida. Torniamo all'album di Getz con Lionel Hampton. Questo è Gladys, un brano firmato dal vibrafonista.

Mentre le collaborazioni che Norman Granz dispone per lui sembrano aprire a Goetz le più rosee prospettive, c'è il primo dei due episodi concatenati che condurranno ad una brusca battuta d'arresto nella brillantissima carriera del sassofonista. Proprio pochi giorni dopo la registrazione con Gillespie, nel dicembre del 1953, Goetz è appena tornato a casa nelle prime ore del mattino quando una squadra della polizia di Los Angeles, a cui non è sfuggito che Goetz, dal punto di vista delle droghe, non è pulitissimo, fa irruzione nella sua casa di Hollywood. Goetz si fa prendere dal panico e mette mano ad una pistola, per fortuna senza danno per nessuno. La moglie di Goetz si disfa di sostanze compromettenti buttandole nel water, ma in ogni caso i poliziotti tirano su le maniche della camicia del sassofonista e, visti i buchi che sulle sue braccia non mancano, lo accusano di fare uso di stupefacenti. Goetz compare in giudizio un mesetto dopo, in gennaio, e gli viene ordinato di ripresentarsi ancora un altro mese dopo, per la sentenza che è previsto sia di 90 giorni di prigione. 2 giorni dopo, Goetz incide come se niente fosse in quartetto, alla batteria c'è Max Roach, 4 brani la cui calma è quanto di più lontano da questi agitati retroscena. Le cose però vanno di male in peggio, benché proprio per effetto del fatto che Goetz sta cercando a modo suo di uscirne. Goetz è atteso per la sentenza il 17 febbraio, il 5 parte per un breve tour, sentendo il peso di essere ormai noto come tossicodipendente, Goetz decide di smettere con l'eroina almeno durante il tour e cerca di farlo da solo usando alcol e barbiturici. Ma l'astinenza si fa sentire e Goetz appare agitato e confuso. Dopo 5 giorni a Seattle entra in un drugstore vicino all'hotel, finge di avere in tasca una pistola e pretende della morfina. I commessi si rendono conto che non ha nessun'arma e a Goetz non resta che scappare. Tornato in albergo, commette l'ingenuità di telefonare per scusarsi al drugstore, dove nel frattempo sono arrivati dei poliziotti. La telefonata viene passata ad uno di loro che si finge un medico e gli offre aiuto. Goetz gli dice dove si trova e mentre lo stanno raggiungendo inghiotte, forse in un tentativo di suicidio, una buona dose di barbiturici. La polizia arriva, lo ammanetta e lo butta in una cella, senza rendersi conto dei barbiturici che Goetz ha assunto. Più tardi Goetz viene trovato in cella in stato di incoscienza e più di là che di qua. Trasportato d'urgenza in ospedale, gli viene praticata una tracheotomia di emergenza e rimane incosciente per 3 giorni. La sentenza di Los Angeles poi arriva ed è di 180 giorni di galera. Tanto severa che a Seattle le autorità decidono di soprassedere per quanto riguarda la tentata rapina al drugstore per non aggravare la sua situazione. Goetz viene tradotto in una prigione fattoria a San Fernando Valley. Moglie e figli sopravvivono grazie all'aiuto di Norman Granz. Dalla prigione il sassofonista scrive una lettera al mensile Downbeat da cui emerge un Goetz con una idea di sé molto negativa, un Goetz che si considera un uomo dannato e senza speranza a causa di tratti innati della sua personalità. Potrebbe sembrare un Goetz che cerca delle attenuanti in una personalità che non controlla e che nello stesso tempo cerca di rifarsi una verginità mostrando di avere il senso della propria colpa e cospargendosi il capo di cenere. Ma in effetti anche alcuni comportamenti più tardi lasciano credere che Goetz sia sincero e convinto quando si rappresenta come un uomo carente di forza morale e senza speranza. La detenzione di Goetz si conclude nell'agosto del 54. Esce e torna subito a suonare al Tiffany di Los Angeles con Chet Baker, forse non la compagnia più indicata per uno come lui che avrebbe dovuto stare alla larga dall'eroina. Riforma il quintetto con Brookmeyer e col quintetto partecipa al tour di un pacchetto di altissimo livello organizzato da Norman Granz assieme all'orchestra di Duke Ellington e ai quartetti di Dave Brubeck e di Jerry Mulligan. Ma i guai per Goetz non sono finiti, il suo matrimonio è allo sfascio, ma non basta. Ora Goetz lavora soprattutto a New York,
e sulla costa orientale, e così pensa di chiamare la famiglia a New York. Lo devono raggiungere a Kansas City per poi proseguire assieme, ma l'auto su cui viaggiano moglie e figli ha un incidente. Il conducente muore e i suoi rimangono tutti feriti più o meno gravemente. Il figlio David, di 3 anni, è tra la vita e la morte e, come la moglie, Beverly, impiegherà molto a riprendersi. Poi, però, la fortuna ricomincia a girare per il verso giusto. Getz, inguaribile donnaiolo, incontra Monica, bellissima studentessa svedese di famiglia aristocratica, e decide di mettere fine al suo matrimonio. Monica diventerà la sua seconda moglie. Dopo la detenzione ci sono state alcune sedute di registrazione, ma la prima seduta di grande rilievo arriva dopo tutti gli scombussolamenti che abbiamo detto, un anno dopo il rilascio di Getz dalla prigione, mentre il sassofonista è impegnato a Hollywood nelle riprese del film The Benny Goodman Story. Getz ha molto tempo libero, lo inganna suonando a casa del bassista Leroy Vinegar, in quartetto con lui, con il pianista Lou Levy e con una vecchia conoscenza, il batterista Shelly Manne. L'irrefrenabile Norman Granz approfitta della presenza di Getz e di Lionel Hampton, anche lui impegnato nelle riprese, per mettere in piedi una seduta di registrazione con i due grandi musicisti, per la quale Getz convoca Vinegar, Levy e Mann. Hampton, Getz e i tre accompagnatori si trovano in studio il 1 agosto del 55. Hampton è in forma smagliante e, notate bene, lo stesso giorno incide anche un altro album con partner non da poco, un trio con Art Tatum al pianoforte e Buddy Rich alla batteria. Il vibrafonista però non mette in difficoltà il sassofonista, che anche lui ha il meglio, e l'album che ne esce per la Verve è un gioiello. L'atmosfera di Hamp & Getz è completamente diversa rispetto a quella di Diz & Getz, un'atmosfera assolutamente cordiale e felice. Cherokee, messa in apertura dell'album, arriva ad estendersi per oltre 9 minuti e può dare un'idea efficace dell'energia che Getz sfodera di fronte al più anziano, ma vigoroso e dinamico, maestro. Si faccia caso al formidabile scambio di battute tra i due.

L'agosto di Goetz in sala d'incisione non si conclude il primo giorno del mese, come vedremo nella prossima puntata. Completiamo intanto l'ascolto di Hamp & Goetz. Gli anni 30 sono stati un'epoca fondamentale per Lionel Hampton, che viene cooptato nell'orchestra di Benny Goodman e nei piccoli gruppi di quest'ultimo. Benny Goodman, che negli ultimi anni 30 è all'apice del successo con La follia dello swing. Poi nel 40 Hampton lascerà Goodman e darà vita alla sua big band. A quest'epoca dello swing risale anche Jumping at the Woodside, un cavallo di battaglia dell'orchestra di Count Basie, altro grande protagonista dello swing, che incide il brano nel 38. Brano che fu poi inciso più volte da Hampton e che diventa qui il terreno per il dialogo di due musicisti di due diverse generazioni e fasi stilistiche del jazz, come Hampton e Goetz. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock occulto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti Studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì, da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network dal 1992. Nel 1976 Genesis hanno vissuto un anno cruciale e straordinariamente produttivo. Hanno pubblicato ben due album in studio, album fondamentali per la loro transizione dopo l'addio dello storico cantante Peter Gabriel. A Trick of the Tail nel febbraio del 76 e Wind and Wuthering nel dicembre dello stesso anno. In entrambi i dischi il batterista Phil Collins assume ufficialmente il ruolo di voce solista della band. A Trick of the Tail, febbraio 76, è il settimo album in studio della band ed è il primo senza Gabriel. Nonostante lo scetticismo iniziale dei critici, si rivelò un enorme successo commerciale e di critica. Contiene classici come Dance on a Volcano, Squonk e la title track, il primo brano, è assolutamente da antologia. Dance on Vulcano. Sono i Genesis e Trick of the Tail.

Alla fine di maggio 75, ormai definitivamente chiuso il lungo e fortunato tour di supporto a The Lamb Lies Down on Broadway, i Genesis si concedono una pausa di riposo e riflessione. Il mondo circostante ancora ignora la traumatica dipartita di Gabriel, ma i restanti quattro sono assolutamente decisi ad andare avanti, forte della convinzione di essere comunque, nonostante la gravissima perdita, ancora capaci di comporre splendida musica. Erano decisamente nervosi all'idea di continuare senza di me, dice Gabriel. Adesso ovviamente sappiamo che avrebbero potuto, dato che sono diventati molto più famosi da soli che quando c'ero anch'io, ma in realtà non avrebbero dovuto essere preoccupati. Penso che avessi più confidenza io circa la loro capacità di farcela senza di me di quanto ne avessero loro stessi, perché sapevo che alla fine quel che conta è la composizione. E loro sono bravi compositori. Queste sono le parole di Gabriel. Ma proseguendo, sempre questa volta è Phil Collins. Nell'estate del 75, ricorda Phil, avevo preparato quasi un intero album senza ancora avere un cantante, dato che con Peter ci eravamo accordati di non diffondere la notizia. Mettemmo un annuncio anonimo su un giornale, arrivò una montagna di nastri vagliati dal nostro ufficio e curiosamente, dato che il nome della band non appariva nell'annuncio, alcuni avevano scelto di cimentarsi proprio con i pezzi dei Genesis. Potevi sentire il disco in sottofondo. Sentimmo di persona circa 50 persone, ma quando qualcuno ci piaceva era perché la sua voce sembrava quella di Peter. Alla fine scegliamo un tizio, Mick Strickland, e andammo in studio con lui, ma cantò Squawk fuori registro. Era bravo, ma era nervoso e la canzone non era nella tonalità giusta per lui. In tutta la fase delle audizioni, la voce guida per far capire agli aspiranti come devono cantare è quella di Phil Collins. Il batterista, che sia in concerto che nei dischi, aveva sempre cantato di supporto a Peter Gabriel, aggiudicandosi il ruolo di voce solista su due brani, For Absent Friends e More Fool Me. Man mano che le audizioni danno risultati scoraggianti, nei Genesis si fa largo l'idea di affidare a Phil qualche canzone. Ma fin lì nessuno ha ancora considerato l'idea di poter risolvere definitivamente il problema direttamente in casa. Dice Phil: dissi che mi sarebbe piaciuto provare e loro mi diedero l'ok. Proseguiamo con Entangle, secondo brano di A Trick of the Tail.

Uno dei brani che volentieri, diciamo così, che volentieri, cioè uno dei brani che quando l'ascolto Thrift All Detail salto, ce n'è un altro, ne parliamo dopo. Quando viene fuori nel febbraio del 76 l'album A Trick of Detail parla davvero da solo, ottenendo un successo incredibile, superiore a tutti i dischi precedenti dell'era Gabriel ed entrando nella top 40 delle classifiche americane. Possiamo dire a posteriori che contribuisce sicuramente alla struttura del disco. Dopo la complicata struttura di The Lamb, il nuovo album è infatti un ritorno alla forma canzone, per quanto non certo canonica, e sempre parliamo di forma canzone, sempre per quanto riguarda l'ambiente progressive e soprattutto l'ambiente Genesis. Il suono diventa più brillante grazie alla perizia del tecnico David Henschel, promosso a coproduttore, mentre Phil impone una svolta ritmica assolutamente pregevole. Abbiamo appena sentito Entangled, che si conclude con una nota di synth molto romantica, molto sdolcinata. E subito arriva una rullata di timpani che dà il via a una canzone dall'atmosfera diametralmente opposta, Squawk o Squonk, e l'effetto è veramente sorprendente. Squonk, infatti, è un brano tiratissimo. Rutherford è un brano tiratissimo, particolarmente duro, trainato da un riff di chitarra elettrica di Mike Rutherford con un piccolo trucco: le corde in Mi sono accordate in Re, che ne è il principale autore, Rutherford. Ed è proprio lui, Rutherford, il protagonista strumentale del brano, oltre che con la chitarra ritmica, anche con i pedali bassi e col basso elettrico negli incisi, ben appoggiato dal drumming che, per ammissione dello stesso Phil, è rubato allo stile di John Bonham dei Led Zeppelin. Eccellente anche la resa vocale di Collins, su un brano tutt'altro che semplice da cantare. Infatti, come abbiamo sentito prima, lo usavano come brano nuovo per quanto riguarda l'esplorazione di eventuali nuovi cantanti per i Genesis. Ed è di Mike anche il testo, ispirato a un animale che non ha scampo, rattristato della sua bruttezza, piagge di continuo, rendendo facile la vita dei cacciatori che possono raggiungerlo semplicemente seguendo le tracce lasciate dalle sue lacrime. Quando viene catturato, si dissolve in una pozza di lacrime. Squonk, A Trick of the Tail, primi mesi 1976.

Brano assolutamente stupendo, questo Squonk, tratto da A Trick of Detail, album primo disco del 76 per quanto riguarda i Genesis. Lo ripeto ancora una volta, i Genesis hanno due dischi nel 76, uno a gennaio e l'altro Wind and Watering verso dicembre. Da notare che questo è il primo disco senza Peter Gabriel, mentre Wind and Watering sarà l'ultimo disco con Hackett. Squonk, poco prima Entangle, un brano forte e una ballata. Chiude il disco la facciata A, Mad Men Moon, praticamente un brano di Tony Banks. Un altro dei brani che a me non piace molto. È una ballata basata prevalentemente sul pianoforte dell'autore, di Banks. La canzone è tuttavia aperta da una melodia di sintetizzatore, appoggiata dal basso, sintetizzatore dal suono vicino a quello dell'oboe, sul piano, diciamo, sulla base del piano, presto appoggiata dal basso, che prelude all'ingresso della bella voce. Oddio, qui mi sono un po' incasinato. Poco dopo c'è l'ingresso di una batteria leggera e di un riff di chitarra solista in sordina, e a opera di Hackett. Forse una delle cose più belle del disco, malgrado a me la canzone, il suo impianto generale, non piaccia molto. E questa opera in sordina è impegnata a sottolineare la voce con un ritornello molto molto bello, che lascia assolutamente senza fiato la parte intermedia strumentale col piano protagonista. È una canzone complessa, Mad Men Moon. Io non so come mai le ballate di questo disco non mi piacciono, non lo so, c'è qualcosa che mi sfugge. Comunque la

suppongo, Mad Man Moon, che chiude la facciata A, poi sarà una roba incredibile per quanto riguarda sia l'apertura che la conclusione di A Trick of the Tail. Mad Man Moon, magari la sfumo, magari la sfumo.

Risentita a posteriori, devo dire che la seconda parte non è assolutamente male. Un paio di considerazioni così al volo. Si capisce perché Gabriel abbia lasciato il gruppo e si capisce anche perché, sentendo A Trick of the Tail, i Genesis abbiano voluto continuare. Praticamente quell'esperienza culminata con la magnifica complicanza, diciamo così, di The Lamb Lies Down on Broadway, era stata interpretata da Gabriel come la parola fine per quanto riguarda la musica dei Genesis. D'altro canto invece i superstiti pensavano di avere ancora molto da dire, e questo molto da dire viene fuori appunto con questo disco e con il successivo Wind and Watering. E devo dire che si sente anche moltissimo il prevalere di Tony Banks, no? L'orchestrazione, la melodia, l'attenzione all'arrangiamento, molto di più che nei dischi precedenti. Quindi non assistiamo a un cambiamento. Oddio, c'è qualcosa che comincia a serpeggiare, però insomma è molto molto in filigrana, ma assistiamo a un prolungamento del suono Genesis che Gabriel aveva deciso di interrompere, o meglio aveva deciso di non avere più niente da dire. E con questo Mad Men Moon arriviamo alla fine del lato A. Siete sempre all'ascolto di From Genesis to Revelation, dischi. Abbiamo una rassegna estiva dedicata ai dischi usciti 50 anni fa. 50 anni fa come la radio. E anche per il lato B di A Trick of the Tail si conferma l'alternanza. Questa volta inversa, un brano veloce e uno lento. E che alternanza! C'è una ritmica di 23 ottavi, una storia drammatica raccontata in toni scherzosi. Robbery, Assault and Battery, un vero e proprio diluvio genesiano. Batteria a ricamare, cambi di ritmo, sintetizzatori e linee melodiche pazzesche. E qui viene un po' il rammarico: se ci fosse stato Gabriel, cosa sarebbe successo? Ma Gabriel non c'è, c'è Phil Collins, e quasi la differenza non si coglie. E poi dopo questo diluvio, una canzone stupenda, da tramonto sulla spiaggia, da chitarroni a 12 corde, da falò, roba da sognare. Sono le onde che non ritornano. L'aneddoto riguarda il testo. La canzone non è nata con questo testo, ma con qualcosa di assolutamente osceno che fortunatamente o sfortunatamente è rimasta nel cassetto. Quindi, in sequenza, Robbery, Assault e Ripples. Attenzione alla chitarra di Hackett nel finale.

il finale di Rob Berry per lanciare subito Ripples, perché voglio farvi ascoltare per bene tutto il disco. Quindi 30 secondi meno, arriva subito Ripples. Stupendo.

che ballata, assolutamente stupenda, roba da da cantarla a squarciagola. Fra l'altro io l'ho trasmessa moltissime volte, non questa canzone ma la sua cover version fatta da Annie Haslam, cantante dei Renaissance, che se non più bella a livello vocale è comunque a questi livelli. Certo, non manca lì, là manca l'intarsio finale di Steve Hackett, che qui è assolutamente insuperabile. Ce la facciamo con le ultime due canzoni, per il finale c'è la title track e Los Endos, uno strumentale direi quasi atipico per i Genesis.

1976, Trick of the Tail, ai microfoni Renato Scuppietti per From Genesis to Revelation, con una voce dovuta, non so, a stagione, ma è a stagione di raffreddore. Vabbè, io comunque me lo sono preso, oltre agli altri guai che sto smaltendo. Ultimo brano è Trick of the Tail, appunto, il brano che dà il titolo all'intero album, e Los Angeles, uno strumentale che chiude il disco del 1976 dei Genesis, il primo disco del 1976 dei Genesis. Grazie per l'ascolto, settimana prossima, Progon.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Il mese di agosto finisce con il record di oltre 103 morti sul lavoro. A Piacenza un corriere ha avuto un malore mentre faceva una consegna. Nel Varesotto un muratore schiacciato da una soletta di cemento. Nel Ferrarese un lavoratore agricolo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario. La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna continuerà per altri 15 giorni. Madrid risponde al governo italiano prolungando a sua volta i controlli per 2 settimane. Sanchez serve solidarietà europea per affrontare la crisi migratoria. Colpiremo duramente l'Iran. Donald Trump valuta nuovi attacchi nello stretto di Hormuz per compromettere le capacità missilistiche iraniane. Dopo un mese di tregua sono ripresi gli scontri tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, si chiamava Pasquale Andriotta, il corriere 42enne che a Piacenza ha avuto un malore ed è morto mentre faceva una consegna. Non si sa ancora cosa abbia causato il malore. Per la FILT, il sindacato di categoria della CGIL, non si esclude che abbia avuto un ruolo il caldo. Non è l'unico morto sul lavoro di oggi, a Cento nel Ferrarese un uomo di 41 anni avrebbe sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi. Mentre a Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è stato schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere. È morto anche lo storico allenatore delle giovanili del Giulianova, un malore mentre dirigeva l'allenamento dei suoi ragazzi, quindi anche lui rientra nella categoria dei morti sul lavoro. Categoria che ad agosto ha raggiunto numeri altissimi, come ci spiega Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
1: Abbiamo toccato un record tristissimo nel mese di agosto. Si chiude un mese con oltre 103 morti sul lavoro, più di 3 al giorno, che ovviamente il mese di agosto è quello in cui la maggior parte dei luoghi di lavoro sono stati chiusi, e quindi una necessità intervenire immediatamente, non con delle norme, perché abbiamo le norme che possono prevenire tutto questo, ma per farle applicare gli organi di vigilanza, però continuano a non essere diffusi sul territorio, a non essere coordinati, a non essere organizzati. Gran parte di questi morti e feriti sul lavoro avvengono nelle piccole e medie imprese, che corrono in modo concorrenziale per conseguire dei subappalti, come avviene appunto nella logistica, come avviene in edilizia, come avviene anche nei servizi alla persona. Bisogna che si guardi al contratto di appalto e di subappalto non come via di fuga rispetto ai diritti dei lavoratori, ma come luogo di maggior tutela e di maggiore cura.
0: Il governo ha prorogato di altre 2 settimane il blocco di Schengen nei confronti della Spagna, deciso dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha risposto prorogando a sua volta i controlli dall'Italia per lo stesso periodo di tempo, e Sanchez ha di nuovo affermato che per risolvere la crisi di Ceuta serve la solidarietà europea. L'esatto contrario della politica italiana nei confronti del governo spagnolo. Le opposizioni parlano di bugie e propaganda e chiedono a Meloni di riferire. Pier Francesco Maiorino, responsabile immigrazione del PD.
2: Io credo che il governo lo faccia per una ragione politica molto banale, che è quella del fatto che Fratelli d'Italia e soci hanno paura della concorrenza di Vannacci e quindi devono far vedere agli elettori di destra, quelli più legati alle questioni diciamo migratorie e più attenti su questi temi, che loro sono più fascisti di Vannacci, più vannacciani di Vannacci, più duri di Vannacci. Il risultato è che che si fa un grande pasticcio a livello europeo e internazionale, è inevitabile che a quel punto il governo spagnolo risponda in maniera, diciamo, uguale e contraria, e invece noi avremo bisogno di una politica europea, ripeto, di gestione condivisa della questione migratoria, con nuovi canali d'accesso legali e sicuri per controllare effettivamente il fenomeno migratorio, e con un'idea di redistribuzione della responsabilità dell'accoglienza che veda tutti cercare di cooperare e non cercare di fregarsi a vicenda.
0: Domani a mezzogiorno scadranno i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulla legge elettorale che approda al Senato. A destra si stanno complicando la vita. Fratelli d'Italia presenterà di nuovo l'emendamento sulle preferenze che era stato bocciato con il voto segreto alla Camera. Ma ora è l'ipotesi di introdurre il ballottaggio a tornare alla ribalta, e Vannacci ne ha approfittato per attaccare il governo. È la mossa della paura, ha scritto sui suoi social. Da Roma, Anna Bredice.
3: Sull'introduzione delle preferenze la destra ha trovato un'intesa, ci sarà un emendamento unitario firmato da tutti, certo era accaduto anche alla Camera dei Deputati che fosse firmato dai capigruppo, poi con il voto segreto si sa come è andata a finire, al Senato il voto è palese, il problema nel caso si ripresenterà alla terza lettura, comunque le preferenze ci saranno, anche se un sistema che probabilmente sarà utile solo ai partiti più grandi, verrà introdotta l'alternanza di genere nelle liste elettorali già dalla seconda candidatura in lista, ma nessuna accordo ancora sul ballottaggio, un secondo turno che inizialmente era apparso nelle bozze, poi sparito anche per i dubbi di costituzionalità. Mancando un emendamento unitario su questo, è possibile che lo presenteranno a livello personale, uno da Forza Italia, l'altro da Marcello Pera, il primo ad uscire allo scoperto su questo punto. Meloni non si espone, nella settimana che culminerà con una sua autocelebrazione a Bari, sarebbe imbarazzante mettere la firma su un ballottaggio che servirebbe solo ad assorbire i voti di Vannacci, il quale, avendo capito da tempo l'operazione, oggi dice: non dovevo essere irrilevante, il ballottaggio è solo il segno della paura, dice il generale che la sua ideologia fascista la usa per dragare consensi a destra, non sarebbe utile per lui mettersi a disposizione per far tornare Meloni al governo, almeno dal punto di vista elettorale. Domani scadono i termini per presentare gli emendamenti, il 9 si arriva in aula con tempi contingentati, così da permettere una terza lettura prima di ottobre, ma le proteste a cui l'opposizione sta pensando e i voti segreti alla Camera potrebbero ostacolare il blitz della maggioranza. Linea allo studio.
0: A Roma è stata trovata morta nella sua casa una famiglia di 3 persone, una donna di 41 anni, un uomo di 42 e la loro figlia di 5 anni, una bambina con una disabilità grave. L'ipotesi è che il padre o la madre abbiano sparato con una pistola che è stata trovata nella casa. Secondo indiscrezioni, la coppia avrebbe lasciato dei biglietti in cui parlerebbero delle difficoltà legate alla disabilità della figlia. Il presidente del quarto municipio, la zona in cui viveva la famiglia, ha detto che la loro situazione era seguita dai servizi sociali. Nonostante li avessimo in carico e fossero seguiti anche economicamente, non è bastato, ha detto il presidente Massimiliano Umberti. Donald Trump ha minacciato di tornare a colpire con forza l'Iran ed è possibile che nelle prossime ore ci siano nuovi raid statunitensi. Dopo poco più di un mese di tregua, la scorsa notte le forze americane e i guardiani della rivoluzione sono tornati a scontrarsi con missili e bombe. Il comando USA ha accusato i Pasdaran di voler posare delle mine nello stretto di Hormuz. Per questo sono state bombardate delle postazioni sull'isola di Larak. La risposta iraniana è stata immediata con missili contro una base USA in Giordania. Trump adesso sta valutando di sferrare attacchi mirati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche. Il servizio di Michele Migone.
4: Non è la ripresa della guerra aperta, neppure con tutta probabilità l'inizio di una campagna aerea statunitense contro gli iraniani, anche se nelle prossime ore è probabile che le forze armate americane tornino a colpire. Sembra più che altro un episodio fisiologico nella situazione di no guerra e no pace in cui si trovano i due paesi. Si contendono il controllo dello stretto di Hormuz. Gli iraniani vogliono impedire che le navi da guerra USA tengano aperta il corridoio che passa vicino alle coste dell'Oman. Gli americani invece vogliono continuare a bloccare i porti iraniani. Quello che è successo potrebbe quindi ripetersi già nelle prossime ore o nei prossimi giorni o nelle settimane a venire. Difficile però pensare a un'escalation. I capi delle forze armate hanno detto a Pete Hegseth, il segretario della difesa, che un impegno militare prolungato in Iran ora mette a rischio l'intero sistema di sicurezza USA. La Casa Bianca ha puntato sulla guerra economica per strangolare il regime iraniano, azione che rischia però di essere poco efficace, visto che i più importanti paesi che hanno rapporti commerciali con Teheran non hanno aderito all'iniziativa americana. Emblematico il vertice Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene in Kirghizistan. Xi Jinping, Putin, l'iraniano Pezeshkian, l'indiano Modi si incontreranno in questi due giorni, consolidando così dei rapporti sui quali Washington non può certo interferire, nonostante le minacce del segretario al tesoro Scott Benson.
0: E si è aperto appunto oggi in Kirghizistan il vertice dello Shanghai Cooperation Organization. L'organizazione ha tra i suoi 10 membri Cina, Russia, India e Iran. L'agenda dei lavori comprende sicurezza regionale, lotta al terrorismo e minacce transnazionali. Il vertice è anche l'occasione di incontri bilaterali. Oggi il presidente cinese Xi Jinping ha parlato con Vladimir Putin. I due leader, riferisce il portavoce di Putin, hanno discusso di Ucraina solo di passaggio per concentrarsi su altri temi. Nella ricostruzione cinese dell'incontro, invece, nessun accenno ai rapporti tra Russia e Ucraina. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
5: Xi e Putin si sono incontrati a margine del summit della Shanghai Cooperation Organization di Bishkek in Kirghizistan ed è in quel quadro che il loro bilaterale va inquadrato. In giornata ci sono stati infatti altri incontri in successione con i leader dei paesi che fanno parte di quella che è già stata ribattezzata la NATO d'Oriente, ma che non è un'alleanza militare bensì un organismo di coordinamento soprattutto sulla sicurezza in Asia. In questo senso, oltre a rilanciare sul piano degli accordi economici, Xi Jinping e Putin hanno voluto ribadire che l'intesa tra Cina e Russia punta soprattutto a creare stabilità in un mondo caotico. Xi Jinping in particolare ha ricordato che l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha la responsabilità di salvaguardare la stabilità regionale e promuovere lo sviluppo e che la Cina è pronta a collaborare con la Russia e con le altre parti per puntare alla riforma della governance globale verso un mondo multipolare, equo e ordinato. Il messaggio è chiaramente rivolto agli Stati Uniti, ma può anche essere rivolto allo stesso Putin, che dal canto suo ha invece insistito più sui temi economici. Al momento non è chiaro se i due hanno discusso del Power of Siberia 2, il gasdotto di cui si parla da anni e che dovrebbe rifornire la Cina di gas russo per una quantità più o meno equivalente a quello che la Russia forniva all'Europa prima delle sanzioni. La comunità di vedute è forte sul piano politico, ma i soldi sono i soldi e l'affare non si chiude perché le due parti non hanno finora trovato un accordo sul costo del gas. Quindi, riassumendo, incontro sulla falsariga degli ultimi, grandi sorrisi, strette di mano, leggendo tra le righe emergono però sfumature anche differenti.
0: In Nepal si sta cercando di raggiungere centinaia di lavoratori del settore idroelettrico rimasti intrappolati dentro a delle gallerie dopo l'alluvione della scorsa settimana e oggi il personale di soccorso ha usato anche un'esplosione controllata per cercare di raggiungere i lavoratori. Secondo le autorità sarebbero 639 su un totale di quasi 4.000 persone ancora disperse. A Roma, tre agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno in base all'inchiesta sulle presunte violenze e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo. Secondo le informazioni disponibili, il provvedimento nei confronti dei tre poliziotti sarebbe stato deciso dal giudice per le indagini preliminari dopo le testimonianze dei 12 detenuti che avrebbero subito le violenze. Sentiamo Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
6: I fatti di tortura hanno riguardato più ragazzi, tendenzialmente tutti ragazzini molto giovani e stranieri, e sono durati nel tempo con sistematicità, con quella idea di impunità che caratterizza molte volte gli abusi e le violenze in carcere. E noi ovviamente adesso auspichiamo, dopo 15 mesi, che ci sia giustizia per questi ragazzi, ripeto, torture, abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche nei confronti di giovanissimi, è veramente indecente. Sono tre coloro che sono stati per ora cautelativamente sospesi dal servizio, ma sono di più gli agenti coinvolti, sono una decina. E guardate, lo dico ai radioascoltatori, che Casal del Marmo non è un posto dove stanno centinaia di persone, ci sono una cinquantina e sessantina di ragazzini. Se in un momento storico ben preciso 10-12 ragazzini vengono brutalmente trattati da 10 agenti e c'è la parola tortura, ripeto, nelle decisioni giudiziarie prese, vuol dire che è un fatto sistematico, è un fatto non occasionale, non riguarda la mela marcia.

E il giornale di Popolare Network finisce qui, le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.

0: 4 minuti dopo le 6:30 con la sigla di Pop Sera. Benvenute e benvenuti, buon pomeriggio da Massimo Bacchetta, da tutta la redazione di Radio Popolare. Comincia l'ultima settimana di Pop Sera, perché è l'ultima settimana del palinsesto estivo, e quindi, come da tutta l'estate, da questo momento alle 20:30 la redazione insieme a voi per gli aggiornamenti, le notizie. Ho notizia di questa settimana che riguarda la trasmissione, ma anche tutta Radio Popolare. Da oggi torna Metro Regione, quindi alle 19:45, dopo il giornale radio, da adesso per tutto l'anno torna in onda l'informazione locale nella striscia informativa a giornale radio di Metro Regione. Bentornati a Metro Regione, bentornati anche a tutti voi che ieri avete cominciato a ripopolare le varie città con il grande rientro di fine agosto. Bentornate e bentornati, e quindi anche per voi l'aggiornamento sulle notizie di oggi. La notizia di oggi, una delle notizie di oggi, riguarda Schengen, perché l'Italia ha fatto sapere di avere prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda la Spagna, diciamo, ancora per 15 giorni, cioè fino al 15 settembre. La sospensione dell'accordo di Schengen, l'accordo di Schengen è quello che riguarda la libera circolazione di merci e persone, ecco, che era stato sospeso dall'Italia ormai al 1° agosto, quindi si va al 1.5 mesi, altri 15 giorni di sospensione, perché fa sapere l'Italia col ministro dell'interno Piantedosi, sembra una battuta, ma dice: se l'Italia ha sospeso ancora Schengen per 15 giorni, vuol dire che era necessario. C'è stato un incontro, dice, con gli specialisti, l'analisi fatta con gli specialisti delle commissioni, e quindi è stata presa questa misura. Perché per 15 giorni? Perché fa sapere il governo italiano, perché in fondo apprezziamo quello che il governo spagnolo sta facendo per mettere un freno, diciamo, alla situazione a Ceuta, molto nominata durante tutta quest'estate, quella propaggine spagnola, diciamo, si dice exclave spagnola in territorio marocchino. Le reazioni spagnole ci sono state, hanno fatto sapere ovviamente a loro volta di aver prolungato per 2 settimane i controlli di frontiera di tutti i passeggeri che via mare o via aereo accederanno al territorio spagnolo proveniente dall'Italia. L'opposizione ha fatto sapere che è una manovra ridicola, poi la sentiremo l'opposizione. Intanto c'è anche la cronaca da Ceuta, perché oggi in quella situazione si è saputo di nuove complicazioni. La polizia ha sparato in aria per disperdere la ressa, fa sapere, cioè di centinaia di persone di origine maghrebina accampate nelle strade nelle ultime settimane, che tentavano di entrare in una struttura di accoglienza allestita dal governo, ma con complicazioni notevoli. Allora partiamo dalla cronaca e poi vedremo anche questa nuova sospensione di Schengen. Con la cronaca andiamo direttamente a Ceuta con una cooperante italiana, Alessia Borsa, benvenuta.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Buongiorno Alessia. Per fare il punto su com'è la situazione lì a Ceuta, che insomma in tutta l'estate ha dato notizia di decisamente situazioni complicate, più o meno, adesso com'è la situazione?
1: Ma se devo usare un'unica parola, userei la parola caotica, se devo essere proprio sincera, confusionaria, complessa, incerta, nel senso che spesso ho impressioni differenti anche all'interno della stessa giornata, a distanza di poche ore, di pochi giorni, però dopo un intero mese, poco più, passato qui, purtroppo la situazione mi viene da dire che è un po' caotica. Ci sono diverse fonti di disordine, e cioè uno scontro ormai mi viene da dire prolungato tra quello che è la presenza di queste persone migranti dal Marocco e da altre aree dell'Africa subsahariana, appunto queste persone che si scontrano con una popolazione locale che spesso non è, diciamo, proprio accogliente nei loro confronti, e anche uno scontro, mi viene da dire, con le istituzioni che stanno rispondendo in modo di nuovo confuso un po' a questa situazione, e questo grande calderone, secondo me, crea poi appunto conflitto, caos per strada, in spiaggia, dove appunto si trovano la maggior parte delle persone ancora.
0: La notizia di oggi, appunto, dell'intervento della polizia sparando in aria per, se non si è capito male, quasi risse oltre che ressa, diciamo, in queste file di tentativo di accedere alle strutture d'assistenza, corrisponde?
1: E allora, io non ho ancora letto nessuna notizia di oggi, devo essere sincera, perché stiamo lavorando a un ritmo piuttosto alto in questo
0: Immagino.
1: momento. Però, in generale, il clima, come dicevo, è caotico e la risposta purtroppo è spesso violenta da parte delle autorità. Purtroppo ho visto personalmente veramente tantissima, tantissima violenza, e di fatto è una risposta inadeguata, è la conseguenza di una risposta inadeguata da parte delle istituzioni, per quanto mi riguarda. Ormai è un mese che ci sono migliaia di persone in spiaggia, per strada, e concretamente gli spazi aperti hanno veramente. Ci hanno messo tantissimo tempo ad aprire degli spazi per queste persone che non sono adeguati a una vita dignitosa, che non sono sufficientemente grandi ad accogliere tutte queste persone, ed è chiaro che si creino delle situazioni di conflitto, di ressa, di lotta per accedere a questi spazi, che tra l'altro non si capisce bene neanche che tipo di spazio costituiscano e quale sia la funzione di questi spazi. E purtroppo anche nei giorni scorsi ci sono stati diversi episodi di questi spazi, che tra l'altro non si capisce bene neanche che tipo di spazio costituiscano e quale sia la funzione di questi spazi. E purtroppo anche nei giorni scorsi ci sono stati diversi episodi di un po' violenti, sia da parte appunto dei residenti.

0: eccetera. È una situazione che vi torna come fotografia?
1: Adesso io non so se siano entrati effettivamente così tanti minori dopo il 30 di luglio, però sicuramente la presenza dei minori è grandissima. Cioè all'inizio si parlava, mi ricordo le prime notizie, 800 minori per strada, poi adesso le ultime notizie, 2800 minori per strada, 2900 minori senza posti per dormire. E noi stessi, cioè la stessa struttura in cui mi trovo, in realtà è per persone maggiorenni, abbiamo accolto decine di minori in questo mese e le strutture per i minori sono state al collasso per tutto il mese con un'over capienza. Qualcosa si sta un attimo sbloccando, stanno aprendo nuove strutture, però la presenza dei minori effettivamente è veramente grandissima e purtroppo tantissimi di loro si trovano indifesi per strada e vivono situazioni molto complesse.
0: L'ultima lapidaria domanda, Alessia, ma appunto poi attorno a questa vicenda della sospensione di Schengen e così, poi anche il governo italiano dice, beh, insomma, però il governo spagnolo sta facendo delle cose, quindi la risospendiamo soltanto per 15 giorni. Ecco, tu la definiresti ai tuoi occhi una situazione che si sta andando a sciogliere, quella di Ceuta?
1: Beh, mi sembra veramente ottimista questa lettura per il momento, nel senso che la mia percezione è che lo stato emergenziale perdurerà ancora a lungo tempo, specialmente se la gestione sarà soltanto sul territorio di Ceuta, nel senso che Ceuta è una città molto piccola, con pochi abitanti, poche risorse, fuori dalla penisola Riuscire, cioè in un mese sono riusciti ad organizzare veramente poco, non c'è stata secondo me una risposta pronta, organizzata, lungimirante, quindi non vedo come ci possa essere in tempi brevi una risoluzione dell'emergenza. Ripeto, quello che noi vediamo ogni giorno sono migliaia di persone ancora per strada, in una situazione di incertezza totale e non mi sembra che il governo spagnolo per il momento abbia dato delle linee chiare, un percorso chiaro. Non mi sembra che siano chiare le intenzioni e appunto le risposte concrete sono state un po' mancanti dal mio punto di vista, per cui mi sembra veramente ottimista, un po' utopico parlare di risoluzione dell'emergenza per il momento.
0: Alessia Borsa, cooperante da Ceuta, grazie mille di questo collegamento e buon lavoro a tutti voi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora da Ceuta.

0: questo per quanto riguarda la cronaca, diciamo, direttamente a Ceuta. Però torno alla questione di Schengen, la sospensione dell'accordo di Schengen, appunto, che vi dicevo, il governo italiano l'ha decisa ancora di nuovo, prorogata fino al 15 settembre, anche in virtù di quello che il governo spagnolo sta facendo. Il governo spagnolo ha fatto sapere che, ovviamente, ricevuta quella notizia, ha reiterato anche da parte sua i controlli aerei, navi, su tutti quelli che arrivano dall'Italia. L'opposizione è stata molto dura nei confronti di questa nuova reiterazione annunciata dal governo. Si va dalla dichiarazione "provvedimenti ridicoli" al "stanno speculando", diciamo, su una situazione. Do il benvenuto a Pierfrancesco Maiorino, Partito Democratico. Buongiorno.
1: Buonasera, buonasera.
0: Siete stati tra il critico, il appunto la dichiarazioni anche molto dure sul fatto dell'inutilità, cioè che il governo sta vendendo fumo?
1: Ma io credo che siamo di fronte a un gesto politicamente molto preciso e sbagliato, grave, perché comunque c'è il tentativo di mettere in discussione la solidarietà europea come idea, e noi avremmo bisogno del contrario esatto, avremmo bisogno di più solidarietà europea, più strategia europea condivisa per far fronte alla necessità di gestire la questione migratoria con buon senso, razionalità, senza isterismi e senza negare il fatto

0: che ovviamente è un tema da gestire, non è che si può semplicemente diciamo, osservare gli eventi. In tutto questo è chiaro che c'è un attacco al governo Sanchez e il tentativo di dire alle persone state attente che chissà che cosa arriva per via del governo Sanchez e noi saremo fermi e duri a impedire qualsiasi arrivo. L'esito è che si mette in discussione Schengen, cioè la libertà di circolazione, cioè l'anima stessa dell'Europa.
1: Perché lo fa il governo? Anche in questo caso stiamo parlando di un provvedimento per altri 15 giorni, cioè sembra una battuta, ma insomma il governo quest'estate ci sta abituando a interventi che vadano dall'energia alle accise di settimana in settimana. Perché lo sta facendo il governo?
0: Sì, beh, intanto lei credo che ha colto nel segno su un punto che siamo di fronte sempre a interventi spot che hanno proprio la funzione dello spot, cioè dello spot pubblicitario, far vedere qualcosa e non ragionare di strategie più a medio e lungo termine per affrontare problemi veri diciamo, rispetto alle tasche degli italiani, come la questione del caro carburanti, oppure in questo caso questioni aperte da tempo, come la questione migratoria. Io credo che il governo lo faccia per una ragione politica molto banale, che è quella del fatto che Fratelli d'Italia e soci hanno paura della concorrenza di Vannacci e quindi devono far vedere agli elettori di destra, quelli più legati alle questioni, diciamo, migratorie, più attenti su questi temi, che loro sono più fascisti di Vannacci, più vannacciani di Vannacci, più duri di Vannacci. Il risultato è che si fa un grande pasticcio a livello europeo e internazionale. È inevitabile che a quel punto il governo spagnolo risponda in maniera, diciamo, uguale e contraria, e invece noi avremmo bisogno di una politica europea, ripeto, di gestione condivisa della questione migratoria, con nuovi canali d'accesso legali e sicuri per controllare effettivamente il fenomeno migratorio e con un'idea di redistribuzione della responsabilità dell'accoglienza che veda tutti cercare di cooperare e non cercare di fregarsi a vicenda.
1: Anche perché, anche su quest'ultimo intervento, forse me lo sono perso io, ma non mi sembra di aver visto cifre, diffuse dal Ministero, dal Viminale o dal governo stesso su quanti effetti abbia avuto questa sospensione di Schengen rispetto alla Spagna. Cioè, materialmente non mi sembra di aver visto un numero di quante persone che poi sono transitate da Ceuta, siano state poi fermate alle frontiere italiane, eccetera. Cioè, sull'efficacia del provvedimento non mi sembra ci sia neanche il governo che si spenda.
0: Beh, ma del resto anche con i CPR in Albania noi non abbiamo visto grandi numeri, abbiamo visto qualche decina di migranti rimanere ingabbiato in quei posti senza ben sapere magari spesso perché devono rimanere lì e 800 milioni, 900, ma poi alla fine era più di 1 miliardo di euro di soldi che potevano essere spesi magari per contrastare le liste d'attesa nella sanità italiana, buttati via solo per far vedere da qualche telegiornale che ci sono questi luoghi, cioè cosa intendo dire? Intendo dire che non si stanno rivedendo gli strumenti per controllare e gestire il flusso migratorio, che è la vera questione, cioè che tipo di meccanismi si attuano per rendere le persone regolari o meno e attraverso quali canali si possono spostare per evitare di far sì che le persone debbano finire sui barconi, che sono una cosa, diciamo, una pagina nera, io credo, per tutti i barconi, e non vanno assolutamente bene, innanzitutto sul piano umanitario, ma non solo, anche su quello della legalità. Ecco, di tutto questo non c'è traccia. C'è traccia di spot per dire agli elettori, ci siamo noi che controlliamo, ma io credo che questa non è una politica di governo seria, è semplicemente propaganda.
1: Grazie, grazie mille Maiorino. Pierfrancesco Maiorino è saltato sui saluti il collegamento. Pierfrancesco Maiorino, Partito Democratico. Questo per quanto riguarda la vicenda politica. C'è una vicenda collegata anche, ma adesso capirete in che modo, alla questione di Ceuta perché il capo del governo spagnolo Sanchez oggi ha parlato apertamente di questo, cioè accusando reti russe e israeliane di aver diffuso menzogne proprio in merito alla questione di Ceuta e in qualche modo anche alimentandola, perché ha detto Sanchez in un'intervista perché sono state reti russe e israeliane a diffondere notizie, per esempio, che se si entrava a nuoto a Ceuta era impossibile essere respinti alla frontiera, cosa non vera ma che ha prodotto delle conseguenze, in sostanza accusando apertamente appunto la rete russa e israeliana di diffondere notizie false. Questo riguarda la rete e i social. Il Cremlino ha risposto: nessun nostro intervento nella crisi dei migranti a Ceuta. Israele addirittura ha parlato di Sanchez che mente spudoratamente per distogliere l'attenzione dai suoi fallimenti. Perché parto da qua? Perché mi collego a un'altra questione che sta riguardando in queste ore la rete, i social, l'avrete vista in Italia, di tutt'altro genere, ma che in qualche modo va spiegata a proposito delle campagne. Avrete visto in queste ore, per esempio, la vicenda di Alessandro Di Battista e di molte interviste, anche sui giornali, di avversari e avversarie anche politiche che dicono in bocca al lupo, eccetera, e quello che sta avvenendo sulla rete è una schifezza e si fa riferimento a polemiche anche molto d'odio nei confronti di Battista. Non è l'unica vicenda, si aggiunge a un'altra vicenda che recentemente ha riguardato sempre una figura politica italiana, l'avrete visto anche in questo caso, una consigliera regionale del Partito Democratico apparsa in un video con un foulard in testa, motivi di cure sanitarie, di chemioterapia, eccetera, che anche lì ha ricevuto una quantità di insulti, e tanto che viene il dubbio che l'Italia stia scoprendo adesso che sulla rete succede quello. E sembra quasi dire, vabbè, tutti noi che poi partecipiamo alla rete, dietro l'anonimato si nascondono tutte le schifezze. Ora, torno a Sanchez, che invece dice, guardate che lì c'è stata, per esempio, su Ceuta, una campagna organizzata. E allora, saluto Marco Scaffino innanzitutto, benvenuto.
2: Ciao Massimo, ciao. Buonasera all'ascoltatrice e ascoltatori.
1: Ciao Marco, la voce di doppio clic sulle frequenze di Radio Popolare abitualmente. Ci dobbiamo abituare, Marco, a dolerci per la cattiveria degli italiani anonimi che sputano fango su chiunque, anche la salute, chi se ne frega, basta fare casino? O forse questa idea che il social è un territorio di campagne organizzate ci deve entrare più nella testa?
2: Sì, questo è un aspetto che molte persone faticano ancora a interiorizzare. Allora, i social network noi sappiamo che hanno delle dinamiche, delle regole al loro interno che non sono necessariamente così positive. Per capirci, il post divisivo, quello che noi definiremmo tossico, per un social network che punta a aumentare il livello di engagement, quindi di coinvolgimento delle persone, è una manna dal cielo, perché tante persone commentano, tante persone litigano, vuol dire tante interazioni, vuol dire un mucchio di informazioni registrate che poi diventano soldi. La dico in maniera abbastanza semplice. Però queste dinamiche sono state lette, sono abbastanza chiare, e c'è chi le sfrutta per fare quella che noi chiamiamo disinformazione o per diffondere determinati contenuti ad hoc, ed è più o meno quello cui ha fatto riferimento Sanchez nel caso di Ceuta, cioè che Israele o il Cremlino, che hanno degli strumenti abbastanza raffinati da questo punto di vista, abbiano potuto in qualche modo pompare, spingere quelle che erano le comunicazioni che avrebbero portato poi a quel fenomeno che abbiamo visto, è tutt'altro che fantascienza, anzi è molto molto credibile perché sono dinamiche che sono già state viste, testimoniate e analizzate in passato.
1: Ma allora anche per un caso invece differente, metti come quello dell'Italia, no? Cioè la consigliera appunto del PD regionale lombardo Roberta Vallacchi e quei post di attacco a lei, togliti il foulard, fai schifo, eccetera, che poi vengono così definiti come attacchi shock. Ecco, vale più la pena concentrarsi sul guarda quanta gente cattiva o stupida c'è o nel gioco del dito e della luna guardare un po' anche la luna dicendo ma chi è che ci sta speculando su cose del genere?
2: Allora, qui secondo me bisogna fare un ragionamento molto raffinato, nel senso che io
1: Hai un minuto e
2: trovo.
1: mezzo per farlo.
2: Ok, ci provo. Trovo poco probabile che in realtà ci sia chi voglia amplificare messaggi di questo genere perché sono controproducenti, evidentemente. Però il problema è che quello a cui stiamo assistendo è che ci sono delle reti molto strutturate a livello di social con realtà che non sono delle testate giornalistiche, sono dei soggetti apparentemente indipendenti, che hanno tutto l'interesse, fanno un'attività per veicolare un certo tipo di contenuti. Il punto che ogni tanto sfugge anche dal controllo, quella cosa lì, e quindi che in questo particolare momento storico, per esempio, i contenuti vannacciani di estrema destra, di un certo tipo, hanno un livello di amplificazione quasi automatico, molto elevato. Secondo me bisognerebbe cominciare a ragionare su questo tipo di fenomeno, perché comprenderlo permette anche di interpretare un po' meglio la realtà con cui abbiamo a che fare tutti i giorni.
1: Quindi diciamo, prima ancora in questo caso che andare sui contenuti delle cose, c'è da farsi una domanda sulla dinamica che sta creando, diciamo, queste campagne.
2: Sì, esatto, perché è una dinamica che si è strutturata senza che l'opinione pubblica se ne rendesse conto, e ci sono certi soggetti che vengono proposti come, chiamiamoli, soggetti enti indipendenti, che propongono analisi, notizie, eccetera, che di indipendente non hanno assolutamente nulla, e ci sono inchieste giornalistiche che l'hanno dimostrato, e tutto questo sta creando una sorta di canale parallelo piuttosto tossico rispetto a quello che è il canale dell'informazione a cui noi siamo abituati, che è un po' più controllata, regolata dalla deontologia, insomma, fatta da professionisti, e tutto questo sta sfuggendo veramente di mano in questo momento.
1: E quindi, come sempre, anche in altri campi vale il promemoria, attenzione che quando circola roba tossica c'è sempre qualcuno che ci guadagna, non è soltanto frutto di cattive e stupide intenzioni di singole persone. Insomma, sulla rete, in questo caso, ancora di più vale la pena di pensarci. Mi sembra di aver capito questo, Marco, da quello che ci hai detto.
2: Sì, lo spontaneismo che ogni tanto si attribuisce al web, ai social network, eccetera, è molto molto meno spontaneo di quanto pensiamo. Ci sono molti fenomeni che sono indirizzati con tanto mestiere e anche tanti investimenti, sia dal punto di vista economico che a livello di competenze.
1: Marco Schiaffino, grazie
2: Buona serata, buon
1: mille.
2: lavoro.
1: Ciao,
2: Buona
1: ciao,
2: serata.
1: grazie. Ricordo Marco Schiaffino, ricordo doppio clic sulle frequenze di Radio Popolare. Ricordo che sono le 7 in punto, quindi ci fermiamo un minuto e mezzo e poi continuiamo. Pop Sera, l'ultima settimana, andiamo fino alle 19:30, poi giornale radio, Metro Regione e poi dalle 20 continuiamo fino alle 20:30, ultima settimana prima della reintroduzione del palinsesto abituale sulle frequenze di Radio Popolare.

0: 5 minuti dopo le 7 Radio Popolare, questa è Pop Sera. Vi leggo una possibile, probabile immagine dell'Italia. Nel 2080 in Italia ci saranno 13 milioni di residenti in meno rispetto a quelli che ci sono adesso. E quindi si passerà dai 58,9 milioni di residenti primo gennaio 2025 a 55 milioni nel 2050, a 45,8 milioni nel 2080, 13 milioni in meno. Coppie con figli diminuirà fino a scendere sotto, diciamo, la soglia delle coppie senza figli, cioè attualmente le coppie con figli sono 7 milioni e mezzo, si passerà a 5 milioni e 8 nel 2050 e poi si scenderà ulteriormente. L'età media degli italiani attualmente 2025 è segnalata 46,9, nel 2030 sarà 48 anni e nel 2050 supererà i 51 anni. Cioè, immagine definitiva questa, ecco, viene da un report dell'Istat, quindi insomma l'ente statistico italiano, un'immagine definitiva, forse da valutare e da commentare. Allora saluto Linda Laura Sabbadini, benvenuta.
1: Spero. Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera Sabbadini, che è una statistica di lunghissimo corso, ricercatrice sociale, e quindi glielo chiedo. È un'immagine definitiva che dobbiamo prendere come possibile o come realistica, vera? Cioè, nel senso che poi se non cambieranno delle cose molto consistenti, questa è la strada.
1: Questa è la strada, perché queste sono delle previsioni che vengono condotte dall'Istat e secondo alcune ipotesi precise e quindi i margini, diciamo così, di errore sono abbastanza bassi. Vengono ipotizzati alcuni parametri, cioè in particolare quanto potrebbe o non potrebbe crescere per esempio la fecondità e anche l'immigrazione. Ovviamente quelli sono alcuni elementi, quello dell'immigrazione, che può anche variare un po' di più perché ha a che fare con un fenomeno che, rispetto al quale le politiche che poi vengono adottate da parte dei paesi, no, possono essere differenti, più o meno restrittive, quindi questo può incidere maggiormente, ma i margini, diciamo, di errore sono quelli che l'Istat riporta e ci danno la possibilità di capire che il percorso negli anni sarà un percorso che porta effettivamente ad una situazione di accentuazione dell'invecchiamento della popolazione, di forte diminuzione della popolazione in età lavorativa, e questo vuol dire che avremo molte più persone tra gli anziani che dovranno essere mantenute attraverso il contributo di una popolazione che si restringe sempre di più in età lavorativa, che è quella che poi permette di pagare le pensioni della popolazione più anziana. Il problema è che questa è una tendenza che non è nuova, cioè è chiara da molti anni, è una tendenza che si è evidenziata negli anni proprio a partire dal fatto che il nostro è stato un paese dove praticamente la fecondità è andata via via diminuendo in modo molto accentuato. Siamo un paese che ha una bassa fecondità ormai da tanti anni, e questo fa sì che la popolazione stessa, le donne in età riproduttiva, si sono andate via via molto restringendo, no? E quindi gran parte di questo calo della fecondità che noi abbiamo deriva da questo aspetto, non tanto dal fatto che una donna fa pochi figli o non li fa proprio, non è questo, è che sono sempre di meno le donne in età riproduttiva, perché se la fecondità è bassa per decenni, questo fa sì che a distanza poi di 20-25 anni, il numero, se i nati sono calati fortemente, quelli che erano i nati si trasformano in persone, che in donne che potranno avere figli che sono sempre di meno nel tempo. Quindi, per poter ritornare ai livelli di nascite che avevamo precedentemente, le donne che sono di meno dovrebbero fare molti più figli di quanti ne facevano prima, cosa che è ovviamente difficilmente fattibile,
0: Immaginabile.
1: non è una cosa
0: Certo,
1: credibile.
0: però Sabatini, da statistica mi faccia capire una cosa, cioè adesso non guardo al 2080, guardo al 2050, allora quasi 4 milioni di persone in meno e età media che arriverà appunto nel 2050 a oltre 51 anni, che è la fotografia, diciamo, che lei poi stava sintetizzando. Qui non stiamo parlando di un paese che così si modifica, stiamo parlando di un altro paese rispetto a quello a cui eravamo abituati, così nei luoghi comuni, cioè, o stiamo parlando di trasformazioni, cioè voglio capire quanto è consistente a livello quasi demografico, insomma, la fotografia che viene data, cioè 4-5 milioni di persone in meno e 51 anni, parlo dei prossimi 25 anni in Italia.
1: Ma sì, è un paese che si modifica, perché non è semplicemente un problema che cambia e diminuisce la popolazione di 4 milioni. Il problema è chi diminuisce e chi aumenta, e quindi è una popolazione che va nel tempo restringendosi sempre di più, ma dove questo restringimento riguarda proprio tutta quella fascia di popolazione, sia giovane che in età lavorativa, mentre l'incremento si va a sostanziare proprio nella popolazione anziana.
0: Cioè l'Italia
1: Quindi,
0: diventerà
1: cioè,
0: come quei paesini delle zone interne dell'Italia che si svuotano e invecchiano.
1: sì, l'Italia diventa, non tanto che si svuotano, cioè non è una
0: Che
1: cosa
0: diminuiscono.
1: Così evidente, diciamo, no? Nel senso che comunque la diminuzione di 4 milioni da qua al 2050 non è che avremo una diminuzione di 20 milioni, per dire, no? Quindi, però, con un forte sommovimento interno, cioè il sommovimento è dato dal fatto che crescerà sempre di più la popolazione anziana, e diminuisce quella giovane e in età lavorativa. Quindi questo porrà dei problemi, no? I problemi che porrà saranno che ci sarà bisogno di cioè, se la popolazione anziana cresce, questo significa che sarà una società che avrà bisogno di prendersi cura complessivamente degli anziani, no? Cioè, la nostra speranza di vita sta aumentando, questo è un dato molto positivo, e cresce anche l'età in cui appunto un anziano, diciamo, comincia ad avere problemi di salute più gravi, perché allungandosi la speranza di vita si sta allungando anche la speranza di vita in buona salute. Però è anche vero che questo farà sì che noi ci troveremo di fronte anche a una società che avrà tanti ultraottantenni, ultranovantenni, molti più di quanti non ne vediamo ora, e da un punto di vista dei bisogni, la società dovrà attrezzarsi per farsi carico anche dell'assistenza. Sia in termini di assistenza sociale che assistenza sanitaria, cioè bisogna attrezzarsi a
0: Adesso
1: questa società che si trasforma.
0: la farò
1: Ecco,
0: arrabbiare
1: questo
0: Sabatini, immagino, ma cioè, voi, appunto, statistici, rientrate nella categoria, diciamo, degli scienziati sociali. Allora, viviamo in un momento in cui gli scienziati della climatologia dicono delle cose, le dicono da anni, e poi adesso ovviamente le vediamo succedere e niente è stato fatto, o ben poco, a livello politico. Allo stesso modo la scienza in generale. E adesso vi aggiungete, cioè adesso vi si aggiunge alla lista, cioè di categorie di scienziati a vario titolo, scienze che dicono delle cose, prevedono delle cose, non le prevedono, dicono: guardate, il trend è questo qua, succederà questo, e la politica che riesce a non considerarle queste cose.
1: Questo è un problema che ci stiamo trascinando da tanto tempo, perché non è che queste previsioni sono di oggi. Queste previsioni non è che dicono qualcosa di tanto diverso da quello che veniva detto dall'Istat 10 anni fa o 20 anni fa. Cioè, le tendenze demografiche di un paese sono molto chiare nel momento in cui esistono alcuni parametri. Se noi siamo un paese che dal 1977, stiamo parlando di 1977, siamo andati sotto 2,1 figli per donna, che è il dato che permette il ricambio della popolazione, no? E non ci siamo minimamente attrezzati per affrontare questa situazione. Soprattutto non ci siamo attrezzati in termini di politiche sociali, mettendo al centro quelle che sono alcune questioni chiave che riguardano la situazione delle donne, perché poi molto dipende da questo. Non ci si è dotati di politiche di conciliazione dei tempi di vita, di condivisione delle responsabilità genitoriali, non si sono sviluppati i nidi, nonostante sia stata fatta una legge nel 71 che istituiva i nidi pubblici. Noi siamo ancora al 15% di bimbi che vanno ai nidi pubblici. La legge era del 71, non ci si è.